0: sono tutti uguali e smetti di coinvolgerti, il sistema non si indebolisce, si rafforza. La tua assenza dà ancora più spazio agli interessi organizzati per operare senza resistenza. L'elettore disilluso che si allontana dalla partecipazione politica sta, senza volerlo, cedendo tutto lo spazio a coloro che hanno un interesse diretto a catturare lo Stato. L'allontanamento politico della popolazione non è un fallimento del sistema, è un obiettivo raggiunto. Schopenhauer disse che gli uomini sono come bambini nel cui governo i folli hanno sempre successo. L'attuale sistema politico infantilizza l'elettore di proposito, offre storie semplici per problemi complessi, promette soluzioni magiche per questioni strutturali, presenta comodi cattivi affinché tu diriga la tua rabbia senza minacciare le vere strutture di potere. Sei mantenuto in uno stato di partecipazione superficiale che non genera trasformazione reale. L'elettore va alle urne, segue le notizie, discute di politica sui social media, si sente coinvolto, ma tutto questo coinvolgimento avviene entro parametri che non sfidano i fondamenti del sistema. Si può discutere all'infinito su quale partito sia migliore, quale candidato sia più onesto, quale proposta sia più fattibile, ma non ci si chiede mai perché le politiche pubbliche dipendano dall'approvazione di chi ha i soldi, perché la rappresentanza politica sia mediata dal denaro, perché la democrazia sia diventata sinonimo di scegliere tra opzioni preapprovate dal mercato. Alla fine l'elettore non sceglie il futuro, sceglie quale gruppo delle élite avrà il privilegio di gestire il suo presente. Non decide politiche strutturali, principali, decide chi firmerà le politiche che sono già state decise in altre sfere. Non esercita la sovranità popolare, il potere del popolo, fornisce il consenso minimo necessario affinché la dominazione continui a sembrare legittima. Il sistema non ha bisogno del tuo accordo attivo, ha solo bisogno che tu non ti rivolti in modo organizzato ed efficace. La tua partecipazione ritualistica ad ogni elezione, la tua indignazione controllata contro scandali puntuali, la tua stanchezza che ti allontana dalla lotta politica, tutto questo serve perfettamente agli interessi di coloro che governano realmente. Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. La democrazia rappresentativa è diventata una facciata sofisticata per nascondere una plutocrazia funzionale. E ora che hai visto...
1: Credi di giocare, ma sei solo una pedina morta. Mamma mia, anche oggi bella tosta. E quindi direte voi che si fa? Non so. Mica posso avere tutte le soluzioni, ha detto uno una volta. Wow, Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia fino alle 13 come di consueto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, il discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e poi quella che sentite in sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi avete sentito anche questo lungo audio, chi finanzia la politica, come i politici arrivano al potere, Nietzsche. E che dire, non lo so se qualcuno dice che consapevolezza è già un buon punto, ma non so cosa dire. Ditemi anche voi, aiutatemi anche voi. Certo è che, mamma mia, da tagliarsele e vene par lungo, direbbe qualcuno. Su, dai, forza e coraggio. 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate un pochettino più tardi, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. E come di consueto diamo subito un'occhiata al meteo. Oggi ha rinfrescato alla grande, vero? Sabato oggi mi dà parzialmente soleggiato, così come domenica soleggiato, lunedì soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, venerdì per lo più nuvoloso, giovedì scusatemi, per lo più nuvoloso, venerdì nuvoloso, sabato parzialmente soleggiato. Quindi per tutta la settimana in teoria non dovremmo avere sorprese di pioggia. Ha rinfrescato abbastanza, le temperature sono scese per tutta la settimana, 18 ai 28 30 gradi, 18 20 22 fino ai 28 30 gradi, insomma. E direi che se avevamo dubbi a fine metà fine agosto, come tutti gli anni, le cose cambiano. Quando si diceva una volta che pioggia di agosto raffresca il bosco, probabilmente la sapevano già. Ecco, quindi diciamo che per tutta la settimana potrebbe essere relativamente bel tempo, poco nuvoloso, forse qualche possibilità di pioggia verso giovedì o qualcosa del genere, insomma, staremo a vedere. Questo è per quel che riguarda il meteo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio. Stiamo avvicinando, abbiamo già passato il giro di boa del metà agosto e ci avviciniamo a settembre, e qui con bravi tutti gli organizzatori, quelli che si danno un gran da fare, siamo già tutti quanti in partenza, come si suol dire. Allora, cominciamo per quel che riguarda l'iniziativa della radio, Cinegamma 5, bravi chi si dà da fare anche in questo senso, e martedì Gloria, ambientato in un college femminile nella Venezia di fine Settecento, Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Martedì 25 agosto, ore 21:30 in sede radio. Vi ricordo che da partire dalle 19:30 possibilità di cenare, e quindi venite un po' prima che ne vale da pena. Bravi. Ma è inutile dire che si tratta di cose, le cornie, come si suol dire, salutari, buone, chilometro zero, autoprodotte, e vi ricordo appunto che proviene dai semi del girasole, come come appunto come organizzazione, eccetera. Poi ancora GAS, Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti si ritacca a Lè, in sede radio dalle ore 11 alle 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia, fira infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. E per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia, presenti il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5, e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegne dei prodotti extraliste, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. C'era una volta il lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebee di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348-857-3609. 348-857-3609. Per il menu andate sul sito della radio, radiogamma5.it. Poi ancora, no governo banane day, amici di Radio Gamma 5, e sabato 5 settembre ore 10-11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, diciamo di fronte, di fianco al comune, caffè Pedrocchi eccetera eccetera. Alfredo Bellucco, e dobbiamo essere numerosi per cercare di contrastare questo progetto di legge, proposta di legge che diciamo la mette giù un po' dura. Che dire, anche qua è un fronte aperto, bisogna provare a darsi da fare, dobbiamo esserci e vedremo appunto che almeno potremo dire ci abbiamo provato. Alfredo Bellucco 346 361 4469. Ricordo che la problematica è legata alla questione dovuta al fatto che vorrebbero far passare una legge per la quale direttamente gli avvocati possano procedere ad espropri anche prima casa eccetera eccetera senza passare tramite tribunale, giudice e queste cose qua. Per carità, capite anche voi che si apre tutto quanto un mondo abbastanza problematico, perché che ne sappiamo noi, si velocizzerà, ma sicuramente quando queste cose qua non rispettano una determinata procedura andiamo tutti quanti verso un disastro. Proviamo a darci da fare almeno per capire un po' di più di che cosa si tratta. Poi ancora domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 e dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto Emara, pranzo a Sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 484 4351. Ripeto, per questa bellissima giornata in Vallata, per info 340 484 4351. AF Energia vi ricorda la disponibilità per rincontrarci qui in sede radio, però a partire da settembre, e giovedì di settembre, dall'ultimo giovedì di settembre, quindi per il momento siamo, diciamo, qui in radio non venite, magari sentiteli direttamente perché sicuramente loro sono operativi, se no dall'ultimo giovedì di settembre si riprende le consulenze qui in radio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre del 2026. Si può firmare online con SPID e UCIE, carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi ancora cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. 338 994 6575. Se qualcuno può dare qualche indicazione per questo nostro amico, zona Bassano e Marostica. E poi ancora ancora, aspetta che ci arriviamo, ciaobei.org, date un'occhiata al sito www.ciaobei.org per questa interessante iniziativa, con calma dateci un'occhiata ed è sicuramente molto molto interessante. Poi ancora Franco, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334-320-1392, 334-320-1392, quindi per se qualcuno può dare qualche indicazione a Franco, magari... sappiate appunto 334-320-1392. Non è indicato quanto grande deve essere questa casa, eventualmente così potrebbe essere utile avere qualche indicazione in più, quante sono, eccetera eccetera. Aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel rapporto produttivo. Nello specifico cercano un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartellizzatrici e impianti controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E anche cercano poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. È sempre pensato che mi sarebbe piaciuto aver fatto o fare il falegname, ma chissà, non è mai troppo tardi, vero? Comunque Sonia 392 528 5066, 392 528 5066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 92 99 845. Però vi ricordate che vi ho parlato che questa iniziativa è un'iniziativa a livello, non ricordo se provinciale o addirittura regionale, regionale infatti, e quindi date un'occhiata anche voi, cercate, adesso non mi ricordo bene, però cercate su questa iniziativa, ed è già un po' di anni che viene proposta e ci sono un sacco di altri comuni che vi aderiscono, quindi non c'è solo il comune di Campodarsego, date un'occhiata c'è da fare la richiesta entro fine settembre, poi entro l'invernata eccetera, e vi danno, vi vengono dati appunto queste piantine eccetera. Ci sono tre tipologie di piante, più grandi, più piccole, medie eccetera eccetera. Comunque date un'occhiata perché ci sono anche delle belle indicazioni su come poterle scegliere e cose di questo tipo. Poi ancora vediamo se c'è qualcos'altro. Questo qua l'abbiamo già letto, benissimo, ok, direi, ci mancherebbe altro. 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra, il 5 per 1000 è Radio Gamma 5, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Questo è il codice fiscale 01 59 80 90 288. Prendetevi nota, fatelo presente al CAF, il vostro commercialista e quant'altro, e poi se ne occupano tutto quanto in automatico, eccetera, eccetera. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Poi ancora sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59. 25 38 64 59 il conto corrente postale, e oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo o di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo prendiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. E direi che abbiamo visto tutto, e come di consueto una piccola pausa con indovinate. Beh, sono sicuro che aspettate, eccolo qua, no, non è questo, eccolo qua, con il nostro Luciano Pavarotti. Via.

0: Bellissimo, bellissimo anche l'applauso, così ci sentiamo più coinvolti, vero? Eccoci, eccoci ritornati, procediamo con il programma della mattinata. Adesso sapete già, è l'angolo filosofico, la frase del giorno. Vediamo un attimino da dove cominciare, vero? Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà, aspettate che mi sono perso, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua ci tengo a battere il chiodo, perché ecco, ne abbiamo già parlato abbondantemente tante altre volte. Vediamo che cosa vi posso ancora, anzi no, prima naturalmente i messaggi. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. E Roberto da Milano, certo Roberto, più tardi ci sentiamo ben volentieri, grazie. E poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto sabato e a te e tutti da Marica. Aspettate che mi devo avvicinare qua, mi sa che ecco, vabbè, non aggiungo altro, avete già capito. Buongiorno Massimo, un consueto saluto a te e tutti da Marica in ascolto con i genitori. Per oggi ti regalo questo pensiero che non è mio, ma lo sento mio. L'anima non impara la sua nostalgia, la ricorda. Il suo richiamo ancestrale è una voce che ci chiama per nome in una lingua che non abbiamo mai studiato, ma che abbiamo sempre capito. Mamma mia Marica, sempre sempre bella, tosta. Un salutone a te e ai tuoi amici. Aspettate ancora, buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Pensieroso, pensieroso oggi, si parla troppo e si ama poco, nessuno fa niente per niente, ci siamo persi per strada, abbiamo perso valori e sentimenti che fanno la grande vita. Dunia, non so cosa dire Dunia, e sai che bisogna sempre, il bicchiere può essere mezzo pieno, anzi no, è sempre mezzo pieno o anche mezzo vuoto o anche mezzo pieno, e quindi dai, proviamoci. Proverbio del giorno: chi sempre tace ama la pace. Ella, che simpatica, grazie che oggi ci sei per noi Dunia, ci mancherebbe altro Dunia, un grandissimo salutone anche a te. E certo, ben volentieri Alfredo Bellucco, ci sentiamo dopo le 11, sai, e quindi avremo il piacere anche di avere il nostro carissimo Alfredo Bellucco dopo le 11, così per scambiare due parole per telefono, e ti chiamo io dopo, grazie Alfredo. Poi ancora, tra le cose sicure la più certa è il dubbio, Marco di Cittadella. Bello Marco, mi sembra come dire uno sciogli lingua, però com'è che si diceva, che l'unica certezza è il dubbio, com'era la storia. Grazie davvero. Anzi poi aspettate, Marco ci ha scritto ancora qualcos'altro. A questo mondo ci sono soltanto due tragedie: una, non avere ciò che si desidera; l'altra è ottenerlo, e quest'ultima è la peggiore. Lo sai Marco che mi sono veramente reso conto che è proprio così. E adesso non sto qua ad aggiungere altro, e sono sicuro che io e te ci siamo capiti. E vabbè, però giusto adesso, non per fare sermoni, robe, cose, quando te lo spiegano, te lo raccontano, uno non ci crede, e probabilmente funziona così, uno deve arrivarci da solo, che dire, così è. E, aspettate, questo Adriano 68 mi scrive: vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Fernando Pessoa, questo è Adriano 68 da Schiavon. aspettate che la rileggiamo, perché vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Mamma mia, cioè, ragazzi, c'è poco da fare. C'è gente che ha come dire altri numeri, sono ad un altro livello. Vabbè, uno dice è gente che sta là tutto il giorno a pensare cosa scrivere, quindi almeno fanno scrivono cose belle. Così funziona, basta, tutto là. Va bene. Allora giriamo, chiudiamo vediamo. Sì, appunto, chiudiamo la parentesi di oggi, vediamo che cosa. Osare significa perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare significa perdere se stessi. Anche qua sembra profondo e ecco, basta. Abbi fiducia in ciò che senti, solitamente è giusto, e questo qua mi sembra che possa essere bello tosto anche questo. La vita non migliora per caso, migliora per scelta. Aia, anche questa è pesante, è vero? Quando cerchi di combattere il fuoco con il fuoco, ricorda che gli incendi si spengono con l'acqua. Ecco, basta. Direi che possiamo anche chiudere. Aspettate che mi organizzo e quindi... anzi, ecco, dai, oggi chiudo con questo. E sentite qua. Anche se agiti la clessidra, ogni granello cadrà a suo tempo. Non forzare, tutto arriva.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti conto. Rilassati, non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: Noi accettiamo sempre tutti i consigli, vero? Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci qua, stavo così pensando due cose, vediamo se riesco a anzi facciamo così, vi faccio ascoltare questo bell'audio qua. Dove è andato? Dove è andato? Eccolo qua. Esatto, i problemi della vita, come affrontare i problemi della vita. Ed è sempre sì, ve l'ho fatto ascoltare diverse volte e ve lo faccio riascoltare, sentite.
2: Vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
3: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
2: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare?
3: È più o meno questo.
2: Dove andare in vacanza? Se sposarsi o non sposarsi, sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza, questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
3: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
2: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
3: La felicità è solo uno stato d'animo.
2: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo. È semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
3: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
2: No. No, non ho detto questo. Ho detto, se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?
0: Che dire, ci dobbiamo riflettere, vero? Ci dobbiamo pensare. Mamma mia. Vabbè dai, un'altra cosa che ho trovato, e poi aspettate, forse ve l'avevo fatta anche sentire, adesso mi sfugge. Però ci tengo, tutt'altra considerazione, tutt'altro campo, però sentite anche questo. Allora, dov'è? Non vi anticipo niente, ve lo faccio ascoltare direttamente.
4: Pensandoci. Seconda guerra mondiale. E se la coscienza non... Ti è mai capitato di guarire? Semplicemente pensandoci. Seconda guerra mondiale, Italia, 1943. Il medico militare Harry Beecher si piega su un soldato ferito gravemente. Il dolore è insopportabile, ma le scorte di morfina sono finite. Allora Beecher ordina all'infermiera di iniettare dell'acqua salata, fingendo che sia morfina. A quel punto il soldato si rilassa, il battito rallenta e il dolore scompare. Quel giorno, su un campo di battaglia sporco di fango e paura, nacque uno dei misteri più potenti della medicina moderna, l'effetto placebo. Quando crediamo in una cura, il cervello reagisce come se fosse già reale. Si attivano i circuiti della ricompensa e del sollievo, aree come il giro cingolato anteriore e il nucleo accumbens, che rilasciano endorfine e dopamina, delle sostanze che sono in grado di ridurre il dolore e migliorare l'umore. Alcuni studi assurdi sul Parkinson hanno evidenziato che un'iniezione fittizia ha portato a un aumento indotto dei livelli di dopamina, migliorando per un istante i movimenti. In realtà non è suggestione, ma è neurochimica della fiducia. La mente formula un'aspettativa e il corpo la esegue. Questo cosa ci dice? Che il cervello non è una macchina oggettiva, ma è un costruttore di significati. Quindi ogni esperienza non viene registrata così com'è, ma interpretata secondo le nostre convinzioni più profonde. È quello che viene chiamato bias di conferma. La mente cerca solo ciò in cui crede, esclude tutto il resto. Se pensi che un farmaco ti curerà, il cervello non aspetta. tenta di verificarlo, attiva subito i circuiti del sollievo, reagendo non alla realtà che c'è, ma a quella che si aspetta. E più quella convinzione è coerente, più la risposta biologica diventa reale. Così nascono le credenze di base, mappe mentali che guidano emozioni, decisioni e perfino processi immunitari. In fondo, ognuno di noi vive dentro la realtà che crede vera. E il corpo segue quella mappa con obbedienza silenziosa. Nelle culture sciamaniche guarire significa ridare senso al corpo. Attraverso il canto e il rito, lo sciamano non cura la ferita, ma la convinzione che quella ferita non possa guarire. È un atto simbolico, ma biologicamente è reale. La mente, credendoci, riscrive il corpo. E se un pensiero può produrre dopamina, endorfine e sollievo, dov'è il confine tra ciò che è reale e ciò che crediamo tale? E se la prossima medicina non fosse una pillola, ma un'idea? Segui.
0: Ecco, se la prossima medicina non fosse una

0: Eccoci, pronto, pronto.
1: Sono Alfredo Bellucco.
0: Grazie Alfredo,
1: buongiorno.
0: Va benissimo, ti sento benissimo, ti ringrazio della tua disponibilità a sentirci. Prenditi il tempo che riesci e ti do ben volentieri la parola, dimmi tutto.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, sono Alfredo Bellucco naturalmente. E sabato l'altro, non sabato prossimo, sabato l'altro in centro a Padova, nel pieno centro, ovvero tra l'università, il Pedrocchi e il comune, per capirci, faremo una grande manifestazione che abbiamo denominato No Governo Banane Day. Il programma prevede, diciamo, le rivendicazioni prevedono il ritiro del piano casa, perché secondo noi è un piano sfratti e abbiamo numerosi casi che lo attestano e possiamo documentarli. Dopodiché chiediamo che vengano tolte una parte delle accise sui carburanti, perché è giusto che sia, perché non si possono spendere decine e decine di miliardi per sostenere l'Ucraina, per pagare armi, per fare un canile in Albania, per fare un ponte di Messina che non serve a nessuno o a pochi, eccetera eccetera, e non si hanno i soldi per sostenere l'economia.
0: Sottolineiamolo Alfredo, soldi che non ci sono, perché li dobbiamo cercare di qua e di là, quindi non è che
1: sì,
0: uno... ricordiamo
1: addirittura
0: cosa.
1: O addirittura chiedele a prestito,
0: chiedele a prestito, 14... certo.
1: Gli ultimi 14 miliardi e 900 milioni di euro, molti non sanno, che sono chiesti a prestito. Che dobbiamo pagare in maniera rateale e anche con gli interessi che nessuno sa in che misura sono. Ecco, questo devono sapere gli italiani, gli ultimi 15, senza contare che solo nel 2025 di armi abbiamo speso qualcosina come 41.100 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di cifre enormi. Dopodiché dobbiamo tassare le banche. Non è possibile che la Lega un giorno sì e l'altro pure dica che bisogna tassare le banche, però non lo fanno. E per quale motivo non lo fanno? Perché all'interno del governo c'è Forza Italia che è contraria, e che naturalmente se si andasse a votare in Parlamento cadrebbe il governo, cadrebbe la legislatura, e quindi anche l'opposizione o l'oppofinzione, perché io la chiamo così, è contraria, perché perderebbero il vitalizio che andrà in essere dopo il 26 di marzo del 2027. Cioè se la legislatura finisce prima di quella data perdono anche il vitalizio, molti non lo sanno, ma ci vogliono 4 anni, 6 mesi e un giorno perché
0: per
1: abbia efficacia, ecco.
0: Avere questo beneficio,
1: quindi,
0: certo che ti viene da pensare male, come direbbe qualcuno, vero?
1: No, guarda, io sono certo di questo, perché nella legislatura del 2018, quella che è finita nel 2018, io proprio una parlamentare veneta me l'ha detto chiaro e tondo che non, cioè, aveva proprio il problema che cadesse il governo e quindi la legislatura finisse, certo. E perdeva il vitalizio di quel nome di

0: anche perché non me lo ricordo il cognome, si chiamava Paola, va bene? Paola, sì, sì. Era un ex del Movimento 5 Stelle e me l'ha detto candidamente questa cosa qui, non, cioè non c'è nulla di nascosto, anche, cioè, ma c'è storia su questo, ci sono registrazioni, cioè, non invento nulla e neanche non accuso nulla a nessuno di qualcosa che non sia fondato.
1: Certo.
0: Quello che io però...
1: Si tenevi cioè, a sottolineare, certo.
0: Il vero motivo della manifestazione è quello che hai detto tu prima, giustamente, è io lo dico perché lo dico nella mia trasmissione, ma lo dico anche, l'ho detto ieri sera a Ettore Ruzza, lo dico in tutto, anche l'ho detto anche a Canale Italia, contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, odioso, schifoso, omertoso. Va bene, criminogeno, e questo non l'ho detto io, l'ha detto una parlamentare, criminogeno, ecco, ma soprattutto incostituzionale, e questo non l'ho detto io, l'ha detto il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Devo ripetere, professor Daniele Trabucco. Il professor Daniele Trabucco ha fatto in un convegno che ho organizzato io a Padova, a Ponte San Nicolò per l'esattezza, il 3 luglio, in un'ora di relazione ha fatto il pelo e il contropelo dicendo tutta una serie di articoli che sono violati da questo disegno di legge, ma non solo, ma ha detto che ci vuole armonia tra debitore e creditore, perché questo disegno di legge, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, vuole saltare la figura del giudice e demandare all'avvocato del presunto creditore il diritto di riscuotere e, decorsi 40 giorni dall'intimazione, poter ignorare direttamente. Debitore, compresa naturalmente la prima abitazione. Io faccio un appello agli ascoltatori di Radio Gamma 5 e a tutti quelli che possono loro coinvolgere, affinché il giorno 5 di settembre, che come ho detto è sabato dell'altra settimana, alle ore 10, lasciano stare quelli che sono gli abituali impegni del sabato mattina e vengano in centro a Padova, perché dobbiamo, faremo anche il corteo naturalmente, e dobbiamo far vedere che siamo in tanti, perché se vedono che siamo quattro gatti ci ridono in faccia.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo è quello che dobbiamo fare, perché altrimenti io ho 74 anni quest'anno, va bene? Ecco, non voglio vedere i miei figli e i miei nipoti, ne ho una che domani fa 20 anni esatti, ecco, e un altro ne fa 6 anni il 5 novembre. Non voglio vedere i miei nipoti che dovranno vivere in un paese dove ci sono leggi criminogene e criminali, perché questa è una legge criminogena e criminale, ecco, è criminogena per un semplice motivo, perché andrà a creare molte malattie dovute alle aste. Se tu subisci un'asta, subisci tutta una serie di malattie, insonnia, pressioni alte,
1: certo,
0: tachicardie, infarti, ictus, eccetera, e anche il suicidio, naturalmente, e c'è anche il suicidio per questo, e dopo subisci quella che si chiama usura, perché se un pensionato gli arriva un'intimazione di pagamento di 500 euro o di 1000 euro che non li ha, pur di salvare i quattro muri che ha sopra la testa, il tetto che ha sopra la testa, è disposto ad andare anche dall'usuraio, quindi peggiora la situazione. Si trova a dover pagare molto di più rispetto a quello che sarebbe il presunto debito, e naturalmente peggiora la situazione, ma anche perché l'avvocato eventualmente, se dovesse passare questa legge, non ti mette nelle condizioni di sapere che esiste la cosiddetta conversione del pagamento, del pignoramento prevista dal codice di procedura civile, che prevede che tu debba pagare un sesto all'intimazione del debito e rimanente in 48 comodissime rate. Supponiamo che il debito sia di 5.800 euro, hai diritto di pagare 1000 euro all'intimazione,
1: certo,
0: e 100 euro per 48 volte,
1: certo.
0: Chiaro? Ecco, questo non ti viene detto. Naturalmente tu rischi di perdere la casa per un debito che puoi agevolmente pagare, ma se non sei informato e non hai tutto quello che è il supporto tecnico,
1: sì, sì,
0: e giuridico alle spalle,
1: ti
0: e
1: senti,
0: non hai anche i soldi per
1: ti senti abbandonato, ti senti abbandonato, ti senti
0: che così, hai capito? Certo. E la gente non è informata, perché di questa legge non ne parla nessuno.
1: Sì, sì, sì,
0: io,
1: sì,
0: ho avuto modo di parlare con tantissima gente, compreso 5 giornalisti di calibro, di grosso calibro, tra i quali Gian Antonio Stella. Ho parlato 2 volte con lui, 2 volte, una al telefono in diretta radiofonica su una trasmissione radio, prima pagina Rai 3 alla mattina, e anche di persona è venuto a Padova un mesetto fa a presentare un libro insieme a un suo collega giornalista, e ha detto: ma è mai possibile che una legge così importante non ne parli nessuno? E lui ha allungato il viso, come per dire: cosa vuoi che ci faccia? Come cosa vuoi che ci faccia? Sei tu giornalista, sei tu che devi parlare, sei tu che devi dire. Poi tra l'altro lui stesso parlando della questione della pericolosità del piano casa della Meloni, mi ha detto in una risposta che mi ha dato quella volta che l'ho chiamato, che un pensionato che aveva, un professore in pensione che aveva 99 anni, dopo 73 anni di onorato pagamento dell'affitto, l'hanno sfrattato e non gli hanno dato nessuna possibilità di trovare un'alternativa. Io sto seguendo su un grosso centro veneto che ha, pensa, la popolazione superiore a Belluno, a 42.000 abitanti in questa località. Vabbè, non posso dire quale perché sto trattando. Hanno perso l'abitazione per finita locazione a novembre. Persa l'abitazione per finita locazione, va bene? Ed è da novembre che vengono sbalzati da una parte e l'altra. Hanno vissuto il primo mese addirittura nei corridoi di una famiglia che li ha ospitati per pietà, perché non, pagando per 25 anni l'affitto, l'hanno pagato, e adesso si trovano praticamente in strada, perché hanno vissuto in maniera, diciamo così, caritatevole. Da una,
1: certo,
0: sì, da una,
1: hanno avuto una
0: ente religioso che li trattava anche male, da quello che mi dice. Vabbè, comunque lasciamo stare. Ma adesso hanno il termine perentorio del 31 agosto di accettare una condizione che è assolutamente inaccettabile, che è quella di andare a convivere in un appartamento minuscolo di 70 metri quadri. Pensate, amici di Radio Gamma 5, andare a vivere in un appartamento minuscolo di 70 metri quadri con un'altra famiglia, 6 persone più altre, non so, non gli hanno neanche detto da chi è composta questa famiglia. E stiamo parlando di una famiglia di 6 persone con 2 bambine minori di 8 e 15 anni. Questo è il Veneto. Mettono a disposizione decine di miliardi per tutte le cose inutili.
1: Vabbè,
0: e per la casa mettono a disposizione
1: niente, non poco, niente. Sì,
0: no,
1: sì, sì.
0: Con Alfredo no. È per quello che uso toni cattivi, Massimo.
1: Certo.
0: Non so se sono chiaro.
1: Certo. Ciao Alfredo, ticket sì e il tono. Aspetta che vediamo. Ciao Alfredo, ticket sì. Pronto? Mi senti, Alfredo? Io ti sento bene. Pronto, pronto?
2: Mi
1: sento? Sì, ti sento bene io. No, stavo leggendo un messaggio. Ciao Alfredo, sì. Ticket sì è il tonno della scatola aperta nel Parlamento a suo tempo dal Movimento 5 Stelle. Che fine hanno fatto? Per andato, che se è andato a male o se lo sono diviso insieme ai compagni di merende? Questo qua
0: io
1: così.
0: Non, io non sono mai stato del Movimento 5 Stelle, no. 5 Stelle qua. Ecco, io non sono mai stato del 5 Stelle, va bene? Ho avuto delle simpatie fino al 2015, qua, ma simpatie io non ho mai fatto attività.
1: Come, come con tanti altri, vero? Simpatie, diciamo, no, no, come con tanti.
0: Simpatia, però non esatto. Io non ho mai fatto attività. Parliamo fino al 2015. Sì, il, sì, boom, sì. Il boom loro l'hanno avuto nel 2018, amico Barufaro, ma nel 2017. Tanto è vero che mi sono preso da Lannutti, da Elio Lannutti, senatore, eccetera, che io chiamo ancora tuttora Elio le storie tese, perché cioè, Elio le storie tese, e mi sono preso da stronzo, va bene? Ecco, con i testimoni. Quindi da lì devi capire che io non ho, nessuno. Non ho, hai capito? Cioè io non ho simpatie. Io non ho simpatie, cioè io non ho mai fatto attività. Tanto è vero, quando è venuto Di Maio qui a Padova, c'è stato un professore che mi ha tenuto sotto controllo perché aveva paura, insomma, che intervenissi, perché non ho peso a lingua. Ti pare che abbia peso a lingua, Massimo?
1: Certo, no. Io ti ho conosciuto a Campo San Piero tanti anni fa durante una conferenza una sera, e ancora prima di conoscere la radio eccetera, in cui mi ricordo appunto che eri in una conferenza dove c'erano dei banchieri eccetera, e li ho visti,
0: li hanno visto tutti i colori,
1: esatto. Ascoltami Alfredo, due cose. Allora, beh, intanto sabato prossimo, se tu riesci.
0: Sabato
1: prossimo, se ce la fai, ci sentiamo volentieri, ma intendevo dire sabato 5, siccome io sarò sempre in diretta, se hai piacere, riesci a incastrare qualcosa, ben volentieri, chiamami, che
0: tu
1: possiamo.
0: Da che ora ci sei?
1: Io ci sono sempre sabato mattina dalle 10 alle 13.
0: Allora sicuramente sabato prossimo ti chiamo.
1: Esatto, quindi sabato prossimo, se hai piacere di ricordare questo appuntamento, bene. Ma dicevo, senza anche dubbio, per sabato 5, se tu o qualcuno riuscite a dire due parole in diretta, ben volentieri. Hai capito come?
0: Potremmo,
1: magari...
0: potremmo fare anche, siccome avremo, ci sarà Ferrari, avremo il microfono con una cassa acustica da 1000 watt eccetera, sicuramente avremo modo di
1: perfetto
0: insomma di
1: interagire, esatto, se tu sarai vedi se riesci a organizzare qualcosa, nel senso che tu magari sarai preso da 50 altre cose e magari non so, con qualcuno che ti può dare un po' una mano, magari qualche minuto in diretta o qualcosa del genere, ben volentieri.
0: Certamente.
1: Questo per
0: certamente, ti ringrazio tantissimo
1: per il 5.
0: Ecco, ti rendi conto la vastità di questo problema?
1: Ma veramente io, Alfredo, cioè, mi sembra ogni volta, uno dice, ma che sarà un limite? Come si fa ad arrivare? E si va sempre oltre, voglio dire. No, io, per carità, uno dice, ma saranno casi e sporadici e cose di questo tipo. Invece non è così, perché i soldi poi si trovano per quello che si vuole, e a torto o a ragione, non lo so. Però per queste cose qua, che insomma ci siamo capiti, e sembra che ogni volta ci si trova sempre a dover così, non lo so, a sbattere la testa sul muro, un muro di gomma, queste cose qua.
0: Se tu pensi che hanno messo a disposizione 22 milioni di euro per tutto il territorio nazionale per la morosità incolpevole, che vuol dire uno perde il lavoro, si ammala, ha un incidente, la famiglia perde un reddito, eccetera, hanno messo a disposizione questi 22 milioni di euro, che sono divisi per 60 milioni di abitanti la bellezza di 37 centesimi a testa. Questo che ha fatto il governo Banane, anzi il governo Meloni, o meglio ancora il governo Banane, hai capito? Perché i soldi per forza non ci sono. Ci sono tutte le cose per i cazzi loro, lo dico, lo ripeto, hanno tutti i soldi sempre solo per i cazzi loro, hai capito? Ecco,
1: certo.
0: Perché io non sono né di destra né di sinistra, perché quando ci sono su quelli di sinistra, pseudo sinistra, che hanno fatto 16 decreti legge a favore delle banche, 16, va bene, 16 ne hanno fatte, ecco, io le ho dette di tutti i colori, non ho bandierine da
1: difendere o da coprire, certo.
0: No, niente, sì, da sì, fare, sì. Non faccio sconti a nessuno, io Massimo.
1: Sì,
0: mi conoscono
1: sì,
0: tutti ormai. Ecco, gli dirà che sono rompicoglioni, ma non me ne frega niente, io sono io, hai capito? No, come quello che diceva, io sono io e tu sei quello che è. No, io sono io e certo. Basta, io quello che penso e lo dico, e se ritengo che sia giusto vado fino alle estreme conseguenze e pago perché ne ho pagate nella mia vita
1: sulla pelle, vero?
0: Certo, sulla mia pelle ho pagato e non rimpiango perché quello che ho fatto l'ho fatto sempre perché ritenevo che fosse giusto e ho dimostrato che era giusto e vado avanti. Ho 74 anni e non me ne frega niente di tutto questo, perché quello che stanno facendo lo stanno facendo sulla pelle della povera gente, di quelli deboli, vulnerabili, fragili, hai capito quello che stanno facendo? È per quello che io lancio un appello accorato a tutti gli amici che possono e che vogliono avere questa società un po' più giusta. Essere presenti in centro a Padova, davanti al caffè Pedrocchi, Università, Comune, eccetera, il 5 settembre,
1: sabato
0: alle ore 10. Mi raccomando, non dovete mancare.
1: Certo.
0: Va bene?
1: Grazie Alfredo, e poi ti mando un messaggino come promemoria. Sabato prossimo volentieri dalle 10 alle 13 io sono sempre qua, quindi se vuoi intervenire un altro momentino, e sabato 5 ricordiamo dalle 10 in poi vicino al caffè Pedrocchi, municipio eccetera, per la manifestazione. Se riesci anche a organizzare qualche intervento qui in diretta e poi appunto ne parliamo, ed siamo sempre disponibili, va bene?
0: Sì. Ti ringrazio. L'ultima cosa che dico,
1: certo,
0: ecco, è quella che è riferita a questo, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, l'avvocato che commette un reato all'interno della operazione per dolo o colpa grave rischia solo dal punto di vista civile o disciplinare, cioè rischia la sospensione dall'ordine degli avvocati oppure una condanna civile. Tu quando sei stato rovinato da un avvocato truffatore, va bene? Ecco, devi avere la forza psicologica, fisica, ma soprattutto economica per fargli causa con un altro avvocato, dimostrare che hai ragione e magari sì, dopo 5, 6, 8, 10 anni portare,
1: esatto,
0: a casa.
1: Esatto, è quello il punto, perché tu insomma hai perso e quindi sei già a posto e ti devi come fai a mettere in piedi, ammesso che poi ti diano ragione, perché là sappiamo un po' tutta sta cosa qua, ma alla fine cosa hai concluso comunque, perché il problema è tu ti capisco,
0: certo,
1: benissimo,
0: ma con la famiglia distrutta, certo, con la casa persa, dimmi dove la trovi. Trovi solo la forza per trovare una corda per indicarti questa, certo, quella è la forza, o puoi buttarti sotto treno, quello, certo, è quello che vogliono. Quello che succederà purtroppo se non viene, io sono 8 anni che sto combattendo contro questa legge, perché sono 8 anni che il senatore, avvocato della Lega di Padova, ora vice ministro della giustizia e già presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, tenta di fare approvare. Andrea Ostellari di Padova, è chiaro? E adesso dal 2023 la senatrice, avvocato della Lega vicentina, Erika Stefani, capogruppo della Lega all'interno della Commissione Ingiustizia del Senato, che io chiamo così ingiustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, e quindi si stanno facendo la legge per i cazzi loro. Va bene? È chiaro?
1: Mamma mia, Alfredo, non so veramente
0: come sono accalorato, come sono informato di questa cosa qui. Cioè, certo, loro devono per forza ritirarlo, perché non hanno difese. Ma sai perché? Perché ce l'ho su, perché non c'è mezzo parlamentare, mezzo, non uno, mezzo parlamentare che abbia messo una virgola, un video, un qualcosa contro questa cosa qui. Stiamo parlando di 600 parlamentari, 400 parlamentari, 200 senatori. Tu hai sentito qualcosa di qualcuno?
1: No, è vero. Cioè io a livello oltre a questo, ma anche in qualsiasi altro ambito, il silenzio più assoluto, non so cosa pensare. Per carità, abbiamo tante altre cose uno vorrà dire, però è possibile che nessun altro si stia muovendo in questa direzione? E comunque, dai, Alfredo,
0: te lo spiego io per quale motivo. Perché c'è un rapporto, diciamo, di simbiosi. Te l'ho già detto prima, quando sono al governo quelli di pseudo-sinistra fanno il gioco, sempre il gioco di chi detiene il potere economico.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Quando è al governo la pseudo-destra, la falsa destra, fanno il gioco di chi detiene
1: allo stesso modo
0: della bancarie, assicurative, finanziarie.
1: Sempre là andiamo a finire,
0: sempre lì, farmaceutica naturalmente, sì. Dei fieri, cioè sempre lì, cioè, leggi a favore del popolo non ne fanno questi figli di buona donna, leggi a favore della povera gente io non ne vedo, hai capito? È per quello che se fossi giovane, se avessi qualche soldone, non soldino, soldone, mi candiderei, perché avrei la possibilità di dirgliene talmente tanto, poi magari farei la fine, non so, di qualche Malcolm X, Martin Luther King, Gandhi, eccetera, ma non me ne fregheria niente, perché ho soltanto 4 anni,
1: almeno... come si può...
0: giusto? No?
1: Almeno una soddisfazione, uno dice, se proprio no. Certo,
0: capiomi, ma mi pare impossibile che non sia nessuno che dica pane a pane, vino al vino, e dica le cose chiare come le ho dette io un attimo fa. Giusto? Ti pare che c'è qualcuno che parla chiaro?
1: No, così è, Alfredo. Ci fa piacere avere te che hai così anche queste conoscenze delle argomentazioni così approfondite, che le hai vissute sul tuo. E vediamo, dai, sabato 5 ore 10, Padova, vicino Caffè Predrocchi, municipio, eccetera. Intanto noi, se tu hai piacere, ci sentiamo anche sabato prossimo, ok?
0: Sì, dimmi più o meno a che ora, che allora mi regolo.
1: Io sempre per le 11, dopo, diciamo, la
0: pubblicità,
1: scusami, delle 11, esatto.
0: Bene, allora me lo stendo.
1: Comunque, esatto, ti mando io un promemoria, ci riaggiorniamo. Grazie, sai,
0: ciao,
1: Alfredo.
0: Grazie mille a te. Ciao,
1: buone
0: ciao,
1: cose, ciao. E a presto. Ciao.
0: Altrettanto, ciao.
1: Ciao, grazie. Che dire? Il nostro carissimo Alfredo si sta dando un gran da fare, e vediamo un po' di riuscire un po' comunque, dai, sabato 5 per le 10 in Prato della Valle, in centro, e poi appunto dobbiamo essere in tanti. Facciamo così, piccola pausa e poi ritorniamo. Aspettate che mi sto perdendo, ecco qua qualcosina un po', dove è andato, eccola qua, proviamo a sentire questa, vediamo se riesco, eccola qua.

Eccoci, eccoci ritornati, Radiogamma 5 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto e continuiamo un po' con l'argomento, le argomentazioni di cui vi volevo parlare questa mattina. Aspettate. Allora, un argomento sempre aperto riguarda, e per ritornare, dicevo, riguardo alle mie argomentazioni delle tematiche di cui io mi occupo. Allora, vediamo da dove cominciare. Vi leggo questo articolo. Le scelte dell'intona sto parlando dei capotti interni, quindi dell'isolamento dall'interno delle abitazioni. Alcuni concetti, questo è un po' il tema, diciamo. La scelta dell'intonaco interno apre un mare di opzioni, un po' quello che succede per l'isolamento interno. Appena si inizia a fare confronti e ricerche, senza dirvi prendi questo o prendi quello, prova a buttare giù una guida breve di principi da seguire, che valgono sia per l'intonaco interno che per gli isolamenti. E appena pensiamo di aver capito qualcosa dell'umidità ambiente, siamo subito tentati dal cercare o almeno tenere come riferimento un materiale o un isolante con ottima traspirabilità. Mentre tutti i tecnici ci dicevano di usare una barriera al vapore, ci siamo fatti un'opinione nostra informandoci meglio e da soli, per quel che riguarda il concetto di traspirabilità. Materiali troppo traspiranti, il paradosso dell'eccesso. Non è un'idea sbagliata la ricerca del materiale traspirante, ma la traspirabilità non basta. Avere una bassa resistenza al passaggio del vapore non è tutto. Il comportamento reale di un materiale isolante o di un intonaco o di un termointonaco è influenzato da molti altri fattori: la sua composizione, la sua struttura porosa o fibrosa, il suo spessore, eccetera. Per fare un esempio facile facile, molto comprensibile, quasi tangibile, il sughero tostato bruno ha permeabilità al vapore acqueo elevatissima. Cioè resiste molto poco al passaggio del vapore, non per questo il sughero è molto igroscopico. Invece il canapulo, parte legnosa interna del fusto della canapa, ha una microstruttura alveolare simile a quella del legno tenero che trattiene aria. La canapa può essere definita un materiale fibroso e poroso insieme e il canapulo un aggregato lignocellulosico. A struttura porosa. Capito perché la canapa può assorbire e rilasciare vapore, contribuendo a mantenere il comfort abitativo? Abbiamo appena imparato che la traspirabilità ad ogni costo non è tutto. Meglio trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica. Ho il sospetto che tanti di voi avrebbero preferito di gran lunga una guida, prendi questo o prendi quello, ma credetemi, i principi da seguire valgono molto di più di una dritta. Non vi do il pesce e non vi dico dove pescarlo, perché altrimenti fioccano le mani le mail degli uffici tecnici. In Italia, lo sapete, non esiste libera di parola, ma vi sto insegnando a pescare sia l'intonaco interno che l'isolamento interno. Questo è il concetto. Quindi abbiamo capito che una cosa è la traspirabilità e una cosa è l'igroscopicità dei materiali. Per cui teniamo presente questo spunto. Andiamo un attimino avanti. Un altro fronte su cui si opera per quel che riguarda il discorso degli interventi sul lato interno, o in generale per quel che riguarda gli interventi per quel che il cappotto interno, sigillatura sì. Superiamo adesso questo concetto della traspirabilità
/ igroscopicità e umidità per spendere due parole sull'isolare bene e sul sigillare tutto. Anche nei pacchetti traspiranti, per pacchetto si intende una stratigrafia, cioè gli strati che aggiungono allo strato di fatto un muro, un tetto, un sottotetto, un pavimento, più il pacchetto che abbiamo deciso, va gestito alla perfezione il passaggio del vapore. La migrazione del vapore. Il vapore migra continuamente, ma grosso modo si può dire che la spinta di vapore è verso l'esterno per tutto il periodo del riscaldamento. Riscaldamento interno si intende. La spinta di vapore è verso l'interno nella stagione estiva, perché succede il contrario, no? Perché essendo più caldo fuori e addirittura se raffreschiamo dentro, quindi la spinta del vapore è dall'esterno verso l'interno. Anche se non sappiamo progettare un pacchetto isolante o dobbiamo sceglierne uno senza capirsi molto, ricordiamo sempre due cose: meglio che l'isolamento ci sia, è meglio che permetta anche il passaggio, ma controllato, del vapore. Meglio senza spifferi, senza vuoti, dove si passa dal caldo al freddo, senza impianti che attraversano i spavaldi pacchetti che abbiamo appena menzionato. Se l'isolamento interno è a secco, quindi rivestito di cartongesso o fibrogesso o perline, allora ci sarà un freno al vapore specifico che si occuperà di tutto. Ma se parliamo semplicemente di intonaco interno o di termointonaco o di rasante di finitura sui pannelli isolanti e non di sigillatura ai freni a vapori tipici degli isolanti interno a secco, a chi affidiamo il controllo del vapore? Proprio all'intonaco interno, e il vapore potrà migrare sia verso fuori che verso dentro. Verso dentro, non capite male, significa che asciuga. Abbiamo appena imparato che devo lasciar passare il vapore e non bloccarlo mai del tutto, altrimenti rischio condense se ci sono strati freddi o strati che non possono asciugare nel periodo estivo. Devo non accettare che l'intonacatura lasci zona della muratura scoperte. La fascia bassa, il piede della muratura non deve restare grezzo e senza intonaco, perché dopo gli strati del pavimento lo nasconderanno. Anche le scanalature, gli impianti o per le scatole elettriche non vanno lasciati senza intonaco. E quindi anche qua è importante questo altro concetto dovuto al problema delle sigillature. Ma andiamo avanti perché non è finita. Stiamo sempre parlando di isolamento interno, dopo aver imparato che è sempre meglio trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, e che il controllo del vapore va progettato e frenato, ma mai intrappolato o bloccato. Oggi andiamo a scegliere il materiale e andiamo a pesca. Però prima di questo facciamoci un altro piccolo momento di pausa.

Ecco, sfumiamo, ritorniamo sull'argomento. Aspettate. Eccolo qua. Allora, dicevamo, superiamo adesso questo concetto della traspirabilità, igroscopicità e umidità per spendere due parole sull'isolare bene e sul sigillare il tutto. Anche questi pacchetti traspiranti, per pacchetto si intende una stratigrafia, cioè la spinta del vapore verso l'esterno, ok. Avevamo usato il sughero, è sempre meglio trovare un equilibrio tra la permeabilità del vapore e la capacità igroscopica, e che il controllo del vapore va progettato e frenato, ma mai intrappolato o bloccato. Andiamo a scegliere i materiali, andiamo a pesca. Avevamo usato il sughero tostato bruno come esempio di permeabilità al vapore, acqua elevatissima, ma non altrettanta igroscopicità. Disturbiamo ancora un attimo il sughero, che piace a tutti e anche a me, specialmente quando lo estraggo da quello strettissimo collo di vetro che lo tiene imprigionato per tanti anni. Okay. Il sughero ha una bassa igroscopicità rispetto alla fibra di legno o alla canapa, proprio per la sua struttura cellulare ricca di suberina, sostanza cerosa naturale. Quindi la sua capacità di assorbimento di umidità è molto limitata e non riesce a contribuire al comfort igrometrico degli ambienti interni. Praticamente si comporta un po' come un polistirolo, tanto per capirsi. E siamo talmente influenzati dai materiali moderni e dalla conducibilità termica sempre più bassa che abbiamo dimenticato di guardare cosa abbiamo sotto il naso. La funzione igroscopica non si fa al computer, si fa con facilità, con la semplicità, evitando materiali pericolosi per la salute. Ah, ma allora sei fissato con la bioedilizia tu? La bioedilizia non è contro di noi, è senza tanta fantasia. I materiali di questa nicchia assorbono, trattengono e rilasciano l'umidità senza tanti calcoli e senza tanti dubbi. L'igroscopicità è esattamente il superpotere nascosto dei materiali naturali, quali l'argilla, la calce, la canapa e il legno. Materiali vivi che regolano naturalmente l'umidità interna e migliorano il comfort abitativo. Conclusione: se non ci capisci niente di e non sei abituato a leggere una scheda tecnica, porti in cantiere solo i materiali naturali. Lì capirai davvero che il materiale funziona da solo, senza calcoli, senza software, senza laurea. Per esempio, l'argilla ha una elevata salubrità e una elevata igroscopicità. La calce ha anche questa altrettanto una elevata salubrità e una igroscopicità, diciamo, media. La canapa a sua volta ha una elevata salubrità e una igroscopicità elevata. Il legno una salubrità media e una igroscopicità media a sua volta. Per salubrità si intende quanto il materiale contribuisce ad un ambiente sano, ossia non emette sostanze nocive, è naturale, antimuffa, eccetera, eccetera. Per igroscopicità si intende la capacità di regolare l'umidità interna assorbendo e rilasciando vapore. Una buona edilizia si fa anche con la sensibilità che abbiamo dentro di noi, e meglio ancora con un po' di conoscenza della storia dei materiali. Anche ai tecnici non farebbe male un po' di equilibrio tra sapere tecnico e capacità empatica verso la casa che stiamo sistemando. La paglia. Ops, ho dimenticato la paglia. Esiste anche, oggi esiste confezionata in pannello, quindi si può installare con meno fantasia. Chiedete e vi sarà dato, dice questo articolo. Quindi c'è la possibilità di avere anche dei pannelli in paglia, sempre per rimanere sui materiali naturali, eccetera, eccetera. Andiamo avanti ancora un pochino. Isolamento interno. Stiamo sempre parlando di isolamento interno. Adesso che conosciamo l'importanza di trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, di controllare il vapore frenandolo senza intrappolarlo o bloccarlo con barriere al vapore, di scegliere solo materiali naturali perché sono i più capaci a regolare naturalmente l'umidità interna. Non ci resta che deciderci e fare il lavoro, ma è proprio in questo momento che i nodi vengono al pettine.
La stagione dell'isolamento interno. Se abbiamo deciso di lavorare a secco, quindi con pannelli e premiscelato di calce e canapa, andiamo un attimino avanti, chiudiamo un po' il... Allora, stiamo sempre parlando di isolamento interno. Adesso che conosciamo l'importanza di trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, di controllare il vapore frenandolo senza intrappolarlo e bloccarlo con barriere al vapore, di scegliere solo materiali naturali perché sono i più capaci a regolare naturalmente l'umidità interna, non ci resta che decidere di fare il lavoro. Ma è proprio in questo momento che i nodi vengono al pettine. La stagione dell'isolamento interno. Se abbiamo deciso di lavorare a secco, quindi con pannelli o premiscelato di calce e canapa, o insufflando l'isolante, proteggendo la stratigrafia con un freno a vapore, se serve, e con un pannello in fibrogesso, non c'è molto da preoccuparsi dell'umidità che portiamo in casa, perché sarà solo quella della stuccatura e della pittura. Se non lavoriamo a secco, quindi incolliamo, rasiamo, intonacchiamo i pannelli o i blocchi di isolante. Le cose sono diverse. Porteremo molta acqua in casa durante la lavorazione. Dobbiamo tenerne conto. Al contorno finestra ed eventualmente alla sostituzione delle vecchie finestre dobbiamo pensare con largo anticipo. O per decidere come montare la nuova finestra o per decidere come attenuare il ponte termico nel contorno della finestra così come è oggi. Se cambiamo finestra ricordiamoci di ordinarla almeno 8 settimane prima e non ordinarla senza aver deciso o scelto lo schema di posa più adatto allo spessore dell'isolamento. Lo spessore dell'isolamento interno. Nessuno vuole buttare via spazio utile in casa, quindi scegliamo con molta cautela e molta attenzione lo spessore del lavoro finito ispezionando stanza per stanza. Per ricordare un dettaglio semplice ma spesso sottovalutato, se isoliamo a secco con un pannello da 4 cm di spessore, teniamo conto che la struttura metallica richiede 5 cm di spessore, quindi conteggiamo anche questo con centimetri imprevisto e non dimentichiamo che se ne aggiunge uno abbondante per la nostra lastra in fibrogesso. Se con 2 cm abbondanti nel caso ci sia una doppia lastra e questo isolante magari sarà scelto da 6 cm, allora il montante diventerà da 75 mm. La nicchia del calorifero nell'isolamento interno. Non dimentichiamoci cosa faremo della nicchia del radiatore solo nel momento in cui possiamo l'isolamento interno. Ci potremo trovare a corto di materiali e anche a corto di soluzioni. Come risolvere il ponte termico del davanzale? Il ponte termico lineare, orizzontale e verticale. Quasi sempre gli interventi di isolamento interno ragionano esclusivamente sulla soluzione per la parete fredda, disperdente, ignorando allegramente che il solaio del soffitto resta un fortissimo ponte termico. Idem per i divisori interni, che di fatto sono fortemente connessi alla muratura fredda. La ventilazione meccanica, recupero di calore, la VMC. Quasi sempre ci si avventura nell'isolamento interno perché si vuole risolvere una volta per tutte il problema delle superfici fredde, che portano sempre a condense nella stagione del riscaldamento, dove si tende ad arieggiare poco per mantenere più caldo all'interno. Inutile nascondersi dietro un dito, l'umidità interna è troppo elevata, le pareti perimetrali sono troppo fredde e la muffa diventa un coinquilino indesiderato che non se ne va più. È vero che con l'isolamento interno i muri freddi diventano caldi, ma se continuo a non far ventilazione rovinerò tutto il lavoro. Non c'è dubbio, questo è il momento migliore per immaginare di installare una VMC, ventilazione meccanica controllata. Il budget per l'isolamento interno. E per ultimo, il dolce viene sempre alla fine, e abbiamo i soldi. Per gli isolanti di per sé non costa, perché gli isolanti di per sé non costano molto, le superfici non sono immense, il lavoro lo possiamo fare a step, stanza per stanza, ma se paghiamo degli applicatori per fare il lavoro al nostro posto, le chiavi in mano si è impegnativo, in un batter d'occhio spendiamo anche 100 euro, oltre 100 euro a metro quadro. Quindi anche questo qua, il vantaggio di poter intervenire all'interno, potrebbe essere anche questo una modalità per, come dire, un fai da te.
Andiamo un attimino avanti, qualche altro minuto. E sentite questo che ci tenevo a condividerlo con voi. Allora, vivere nella muffa solo per non voler ascoltare ragioni. E siccome io sono brutto, nessuno ascolta, ho pensato di diffondere... Ok. E credo che sia l'unico modo per convincere gli italiani che se fuori è freddo o più freddo che in casa, non significa che sia più umido, anzi l'aria è più secca. Vi ripeto questo punto qua fondamentale. Se, per convincere gli italiani che se fuori è freddo o più freddo che in casa, non significa che sia più umido, anzi l'aria è più secca. Sì, anche se piove, anche se c'è nebbia, anche se nevica. Umidità relativa e umidità assoluta. Mai confondere umidità relativa con umidità assoluta. Se fuori è freddo, è sempre molto umido. È sempre, scusatemi, se fuori è freddo e sempre molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima, quindi se la portiamo in casa quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Ok, ve lo ripeto, se fuori è freddo e sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima, quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Continuerete a vivere nella muffa se continuate a credere il contrario. Continuerete a vivere nella muffa senza via di uscita. Muffa negli angoli, muffa sulle pareti, muffa dietro i mobili, muffa nei mobili, muffa nei vestiti, muffa in cucina, muffa dietro i pensieri. Muffa, muffa, muffa, perché dopo la condensa inizia a proliferare la muffa. I panni vanno sempre stesi fuori e non asciugati in casa. Il primo consiglio è usare un igrometro con punto di rugiada all'interno e uno all'esterno. Purtroppo costa di più degli altri. Come detto, se siamo in inverno l'acquisto è superfluo. Un'estate invece torna molto utile perché è proprio la stagione dove è difficile capire se l'umidità esterna sia più bassa di quella interna. In Finlandia non usano i phone, buon intenditore, poche parole. Ok. Aspettate che ripetiamo questi passaggi. Se fuori è freddo e sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Ci tenevo a sottolineare questa cosa qua e poi tenetelo a mente. Se fuori è freddo e anche se sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, questa l'aria esterna, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente interno. Va bene, va bene, va bene. Vediamo che cosa ancora volevo raccontarvi. Aspetta, intonaco in argilla in bagno. Proviamo magari a dare un'occhiata a questo. Non posso mai essere veramente sincero con il committente quando si sta valutando la finitura interna del bagno, ma qui dove sono veramente libero di dire la mia posso anche affermare che un intonaco in argilla come rivestimento a spessore in bagno è l'ideale sotto ogni aspetto, quasi ogni aspetto. Perché non propongo un intonaco in argilla come rivestimento in bagno e perché un intonaco in argilla in bagno sarebbe l'ideale? Prima di iniziare ci tengo a ricordare che l'argilla non isola. Lo dico perché alcuni lettori che prendono la loro prima cotta per i materiali naturali sono talmente accecati dall'amore che confondono le caratteristiche tecniche. In realtà l'argilla alleggerita nell'impasto può anche diventare uno strato leggermente isolante, ma questo lo vedremo in un prossimo articolo. Vabbè. Perché non propongo un intonaco in argilla come rivestimento in bagno?
Non posso mai essere veramente sincera con il committente perché mancano le maestranze. Non serve un master in argilla per fare un intonaco in argilla. Anzi, la terra cruda perdona ogni errore e anche ripetuti errori. Non è come la calce che asciugando torna dura come la montagna. La calce è minerale e torna ad essere minerale. Stagionando l'argilla non ha reazioni chimiche, semplicemente perde l'acqua dell'impasto, si asciuga, può manifestare grosse crepe e questo spaventa. Se proponi l'argilla a chi sta lavorando in cantiere, questo scappa come una lepre, specialmente se non l'ha mai utilizzata. Come rivestimento a spessore in bagno è l'ideale perché è in grado di assorbire una grande quantità di vapore in poco tempo, quindi sarebbe alleata perfetta di una VMC che offre la bacchetta di ripresa in bagno, la bocchetta di ripresa in bagno. Tutto il carico improvviso di

torna morbida e appiccicosa, saldando il contorno con nuovo impasto e la stessa argilla rimescolata con acqua. E rattopperemo sempre bagnando. Teniamo presente che questo è lo strato di fondo e verrà coperto dallo strato sottile di granulometria più fine. Se in bagno vogliamo l'intonaco a piombo, possiamo aiutarci con le guide metalliche, le stecche, che è il metodo rapido e preciso. Le guide vengono fissate alla parete con l'argilla e una volta indurite fungono da binario per scorrimento della staggia, riducendo il rischio di errori in planarità. Al termine posso grattare con la spatola lungo la guida. Va bene. L'argilla che viene giù non la buttare via, va bene, e tutta l'argilla si raccoglie, si bagna un'altra volta e si rifiuta e si riutilizza. Eccolo qua. La possiamo tirare via dalla parete, la guida si può anche togliere. Bagniamo per bere tutta la riga e prendiamo gli arnesi. Ok, la tenaglia morde la stecca. Deponiamo la stecca e le armi. Eccola qua. Con l'impasto della stessa argilla possiamo riempire la fessura e vuota. Perché un intonaco in argilla in bagno è l'ideale? Perché l'argilla fa bene alla salute, perché è igroscopica, perché è bagnata, profuma di estate. Eccola qua, vediamo un'altra piccola pausa allora.

0: Eccoci, eccoci ritornati. Aspettate, ci sono un paio di messaggi. Buongiorno, l'intervento interno con pannelli in sughero è il più efficace, meno invasivo e meno costoso? Mi chiede uno di voi da casa. E poi ancora, puoi spiegare come questa argilla a palline o a fogli? Grazie, Mario. Sì, aspettate. Però vedo che c'è anche una telefonata. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, pronto?
1: Pronto Massimo?
0: Ciao Vito.
1: Ah, sai che mi dispiace interromperti, no?
0: Dimmi, dimmi.
1: Però volevo fare una riflessione. Il fatto di Belluco
0: Sì.
1: mi sembra un poco Don Chisciotte contro i mulini a vento. Vedi, il fatto è che ai giorni d'oggi, una volta noi, quando si andava a manifestare, si creava una manifestazione, io ero qua a Bassano, ero il riferimento, no? Avevamo dei comitati,
0: Sì.
1: capito? E si organizzavano, in quasi tutto l'anno c'erano i comitati. E quando si organizzava una manifestazione, c'erano tanti partecipanti, capito? Basta aspettare aver passato parola a puttana miseria. Ai giorni d'oggi, poverino, si trova da solo, perché a me mi sembra che giovani e cose come non vengono avanti a manifestare, capito? Non capiscono le cose come stanno.
0: Oppure sono presi da 50 altre mila distrazioni.
1: Ecco, per esempio, volevo fare un esempio, sono presi da quelle cose che loro hanno impostato da sempre. Se prendi per esempio quelli che seguono il calcio. Allora ci sono 22 arbitri che corrono dietro la palla e
0: Sì.
1: 80.000 arbitri che si mettono fra di loro perché venga una o l'altra squadra.
0: Certo.
1: Stanno anche senza mangiare pur di andarsi a vedere la partita. Cosa vuoi cambiare al mondo? Gli altri saranno sempre miliardari e noi stupidi no? Io no, perché non ho mai seguito. Sono andato da giovane perché mi hanno portato ad andare in collegio, no, a seguire la licenza. Quando ho visto che si davano tante di quelle cose, io non sono stato mai tifoso di nessuno, non so, me ne frego proprio, non mi interessa. Se giochi chi che gioca io sono per quello che vincente, quello che gioca meglio e così io sono sempre vincente, capito?
0: E come hai fatto, Vito, arrivare a quest'età senza essere tifoso? Non so.
1: No, ma sono appunto per quello, ma pacifico proprio, mi interessava il caso proprio, non servivo. Ma se io ero la nazionale quando c'erano
0: Sì,
1: le. Sì,
0: certo.
1: però se vincevano le altre squadre io contento perché erano. Vuol dire che erano migliori, capito? Come la
0: Certo.
1: squadretta che abbiamo i giorni d'oggi, e lui che dove va? Quella là, capito? Ma quando vincevamo, vincevamo, e mi piaceva che vinceva. Ma quando si trattava solo di giocare il campionato del mondo, cosa, ma le altre me ne fregavo, capito?
0: Sì.
1: E come anche con i cantanti, no? Vanno lì, pagano la banca dei soldi per andarsi a vedere un cantante, puttana miseria. Cosa vuoi cambiare a questo mondo? Qui si prendono milioni e miliardi, capito che cosa è? Un
0: Sì.
1: po' con la volta, se invece la gente capisce che deve uscire, per esempio. Adesso vince lo scudetto l'Inter, Napoli, escono tutti in massa 70-80 mila persone, puttana miseria, ma per difendere i propri diritti, non escono mica, non capiscono che è fatto apposta queste cose qua, capito?
0: Certo.
1: Perché la mente per non sia pensante e non difendere i propri diritti, capito? Insomma, prima di morire volevo fare anche queste cose, dire queste cose
0: Grazie Vito. Comunque dobbiamo provare a fare.
1: qua. Guarda, non credere che io ho avuto a che fare quando che organizzavo manifestazioni, cose come qui. Sai quante volte mi ha fermato a me la Digos?
0: Sì.
1: Una volta mi ha detto, lei, guarda che quest'auto risulta rubata. Sì, dico, risulta rubata, va bene, dice. Ma cosa facciamo? Dice, devi venire in questura. Va bene, allora andiamo in questura. Voi mi mettete per iscritto che questa auto risulta rubata. rubata. Se non risulta rubata, io vi denuncio per diffamazione. Va bene? Ma di dove si sia, allora lasciamo stare. Lo stesso sono andato a finire anche in tribunale anche a Vicenza, ma non hanno potuto mai fare niente perché sì, ero documentato, capito, quello che dicevo e quello che facevo.
0: Ho capito, Vito. Dai, che comunque vediamo di sostenere Alfredo, e chissà mai che a volte.
1: Amico, dico, almeno porca miseria, uscite, appoggiatelo questo uomo, porca miseria. Se certo, io avessi certo le forze, verrei io, ma cosa vuoi? Sarei uno in più. E ci devono essere tanti e tanti, tanti, capito? È come legare mentalità, bisogna essere in massa a muoversi.
0: Sì.
1: Bon.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Vito.
1: Tante belle cose, stammi bene.
0: Ciao, sai, Vito, grazie, a presto. Ciao. Pronto?
2: Ciao, carissimo Massimo, sono Marco.
0: Ciao, Marco, ciao.
2: Complimenti all'intervento di poc'anzi del saggio Vito.
0: Certo.
2: Di Bassano, veramente saggio Vito. Però, caro Vito, non disperiamo, dai. Non facciamoci la testa.
0: Almeno provarci dobbiamo.
2: Dobbiamo assolutamente, se non andremo tutti nel baratro, perché Alfredo Belluco non sta facendo una battaglia personale per se stesso, certo, per tutti, certo, noi, certo, perché siamo milioni di cittadini italiani. Io non ho la casa, la prima casa, perché vivo in condominio in affitto, a parte che stanno anche penalizzando anche i condomini, quindi va bene. Adesso voglio soffermarmi su quello che sta facendo Alfredo, no?
0: Certo.
2: Ci sono milioni di persone che hanno la prima abitazione e se la fanno soffiare prima o poi, se non lottano, devono lottare tra i denti, devono anche lo so, il calcio, le distrazioni di massa purtroppo ci sono, e quelle
0: abbiamo tante teste, eccetera, eccetera. Certo.
2: Ecco, però la gente deve svegliarsi, soprattutto le giovani generazioni, perché toccheranno a loro, i mutui saranno sempre più difficili da mantenerli, da acquisirli. Quindi rischiano, se passa questa nefanda legge, la 6, 7, 8 mi sembra, no? 9, 6, 8,
0: sì.
2: E a questo punto molte persone saranno a spasso, saranno in mezzo ai ponti, non so dove andranno a finire. Addirittura si parla di abitazioni, cioè di famiglie plurime su uniche abitazioni, cioè
0: stanno occupando
2: anche le abitazioni anche nelle case popolari, e potrebbero anche verificarsi casi in cui ci sono magari quelli che hanno perso la prima casa vanno a abitare con altre famiglie. Ma pensa a te, non c'è neanche più privacy, non c'è più niente.
0: No, guarda, no, Marco, no, però dobbiamo provare a insistere, chissà mai che ne sai. A volte i miracoli possono anche succedere se uno ci crede.
2: Ma infatti bisogna lottare, sino qua siamo nella melma più completa, perché se non si lotta siamo
0: è pesante,
2: veramente pesante, perché siamo anche un popolo di risparmiatori, tra certo, i primi popoli al mondo, come insieme ai giapponesi,
0: sì.
2: E quindi lo sappiamo, no?
0: Certo.
2: Abbiamo una classe politica veramente infame in tutto e per tutto. Io non faccio più, non mi interesso più di schieramenti politici, non me ne frega niente, perché sono tutti della stessa pasta, loro seguono i diktat, dettami dell'economia liberista di certo, Davos, delle multinazionali, del Fondo Monetario e di tutto quello che consegue. La NATO non ne parliamo, l'Unione Europea ancora peggio. Cioè, basta.
0: È pesantino di queste
2: gabbie, oppure saremo un popolo
0: è pesantino,
2: veramente sommerso di problemi, e andremo vicino al baratro, così insomma. Va bene, Massimo,
0: grazie
2: della
0: Marco
2: della tua presenza, della tua trasmissione,
0: a presto, sai.
2: Ciao.
0: Dai, forza e coraggio, non perdiamoci d'animo. Volevo chiudere un po' l'argomento anche con il discorso qua è legato appunto il discorso del leggendo appunto gli ultimi messaggi riguardo alla tematica di oggi dell'isolamento interno. Allora, rivestimento con pellicce di orso bianco polare. Va bene. Allora, puoi spiegare com'è questa argilla a palline e fogli? Grazie Mario. Il sughero mi pare che costa un patrimonio, migliaia di euro per una stanza. Allora, ti dico questo, aspettate che poi riunisco un po' queste... Buongiorno, l'intervento interno con pannelli in sughero è il più efficace, meno invasivo e meno costoso. E poi ancora Hermes, ciao Massimo, esatto, vivere la casa è stessa cosa di noi come viviamo, pulizia, igiene, traspirazione, materiali naturali e non chimici eccetera. Anche l'AIA, esempio Punaro, se si tiene pulito, disinfestato con la cenere della legna, che così galline pite si igienizzano con essa, tale che anche la loro vivono così senza ammalarsi. Hermes, allora io volevo chiudere con questo concetto qua. Sto seguendo diversi lavori che stiamo valutando operativamente come intervenire. Vi faccio l'esempio: edificio anni 70 con muratura in laterizio, con il classico muro da 26 in laterizio in blocchi semipieni, e o il doppio 13 eccetera eccetera, quindi sono gli anni 70. Dobbiamo decidere come intervenire, e se all'interno, all'esterno, in funzione anche delle tipologie di intervento. In alcuni casi ci abitano dentro, in altri non ci abitano, cappotto interno, esterno, eccetera eccetera. Vi terrò aggiornati, è per questo che ci tenevo appunto a parlarvi di queste tematiche. Vi terrò aggiornati con degli esempi concreti, con le tipologie di intervento e poi anche con il pacchetto e di conseguenza i costi e cose di questo tipo. Quindi tutte queste domande che vi avete anche fatto e quello che vi ho letto oggi è legato proprio a dei, diciamo, più avanti vi darò degli esempi concreti operativi in casi concreti, così da chiudere il cerchio ed avere le risposte di cui mi avete chiesto anche oggi. Va bene, va bene, va bene, dai. Chiudiamo l'argomento come per così dire tecnico, e poi appunto l'ultima mezz'oretta, 20 minuti, apriamo un po' la parentesi degli argomenti che mi hanno incuriosito, colpito in questa settimana. Comunque intanto ancora una piccola pausa.

0: Torniamo, vi dicevo, in questo sabato 22 agosto 2026, Radio Gama 5, 94 MHz. E vedo che ci sono delle altre chiamate, sentiamo chi c'è. Pronto, pronto?
1: Buongiorno, architetto.
0: Ciao, Roberto.
1: Per quanto riguarda le costruzioni, noi ci siamo totalmente dimenticati degli insegnamenti dei nostri avi. Quando costruivano le case, punto primo, le pareti perimetrali erano da 30 cm in mattone pieno. Oggi facciamo pareti da 25, poi rettificati, quelle mille cazzate che servono solo ad accelerare i tempi di costruzione, ma come isolamento sono zero.
0: Certo, beh. No, diciamo che oggi per normativa l'isolamento è spinto, per cui cioè comunque
1: sì, come no. Poi c'è un altro fatto, e quando costruivano le case i nostri avi seguivano i punti cardinali nord, sud, est, ovest.
0: Esatto.
1: A sud potevano esserci due finestre e due ingressi. A nord mettevano due finestre e un ingresso, a est una finestra e a ovest una finestra, e disponevano le stanze in questo modo. Lei provi a pensare, se noi prendiamo una casa del genere, la mattina apriamo tutto, arreggiamo la casa.
0: Certo.
1: Poi andiamo a chiudere, poi a mezzogiorno, prima di mezzogiorno, verso le 11, parlo dell'estate, chiudiamo le finestre e quelli che una volta erano gli scuri,
0: le imposte, certo.
1: Esatto, chiudiamo quelli a ovest.
0: Perché il sole tramonta, certo.
1: E a sud li teniamo, diciamo così, semi aperti. E teniamo aperto porte e le finestre a est e le porte a sud, le porte, ma anche le finestre a nord. Una casa così non ha bisogno del climatizzatore.
0: Certo.
1: Non c'è bisogno di farci il cappotto, non c'è bisogno di niente.
0: Assolutamente d'accordo.
1: In inverno si fa il contrario, si chiude le aperture a nord e si lascia aperte le aperture a ovest e a sud, e si chiude quelle a est. Hai un buon risparmio, diciamo, di
0: certo,
1: calore.
0: Hai il contributo del sole che scalda a mezzogiorno, eccetera eccetera.
1: L'importante è l'isolamento delle pareti. Vogliamo ricominciare a fare pareti da 30 cm e non da 25.
0: Sì.
1: E la disposizione della casa.
0: La disposizione.
1: Perché adesso ti fanno quei condomini in linea, va bene, disposti come?
0: Girati a caso.
1: Ovest.
0: Certo.
1: Buttati là a caso, e dopo cosa succede? Che l'appartamento di mezzo ha in casa, in estate, come fino a 10 giorni fa, 40 gradi,
0: certo,
1: in casa. E te credo che dopo ti metterti l'aria condizionata. Ovvio. Poi, visto gli argomenti che tirerà fuori adesso, da adesso fino a mezzogiorno,
0: sì,
1: fino a luna, prepariamoci al peggio, perché da ottobre avremo qualche sorpresa. Non so se hai sentito, architetto, l'Europa è in un mare di merda a livello economico, e continuiamo a dare soldi a Zelensky. Bene, bene. Naturalmente quei soldi noi li prendiamo a debito.
0: A debito.
1: Eh sì, la moneta, l'euro no, non è una moneta pubblica, è privata, è di privati che ce la prestano. La prestano all'Europa e poi l'Europa li spende come vuole.
0: Certo.
1: Ecco, buongiorno architetto.
0: Grazie Roberto, ciao. Qui Roberto l'ha messa giù pesante, vero? E proviamo intanto a cominciamo da questa cosa qua, aspettate, eccolo qua. E io mi ero preparato, aspettate che lo trovo. Sentite, sentite questo, questo audio. Poi, beh, non, allora, e se la soluzione fosse lo sciopero fiscale? Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo. Questo lo diceva Gandhi. Sentiamo, sentiamo, Gracis, che cosa si dice?
2: Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo. Fermi là, non l'ho detto io, ma un certo Mahatma Gandhi, durante le sue iniziative ed azioni di disobbedienza civile che poi portarono alla liberazione e all'indipendenza dell'India. Io non sono Gandhi, ma sono Matteo Gracis, sono un giornalista indipendente, un pensatore libero, e oggi voglio parlarvi di un qualcosa di cui non parla nessuno, sembra un tabù in Italia. E invece, secondo me, è importante iniziare a parlarne. Potrebbe essere importante, perché vedete, prima delle azioni, prima delle iniziative, ci sono le parole, i pensieri, le idee. Ecco, allora perché non mettiamo in circolo anche questa, magari come estrema razio, come ultima spiaggia? Voglio parlarvi di una cosa che si chiama sciopero fiscale. E lo voglio fare leggendovi un'email che ho ricevuto, anzi una PEC, inviata da un certo Leonardo, non vi dirò il cognome per tutelare la sua privacy, al governo italiano e alla quale sono stato messo in copia. Eccola qua. Aprite le orecchie e ascoltate un po' cosa ha scritto Leonardo al governo italiano. Oggetto: comunicazione unilaterale, sospensione, pagamento, tasse, tributi, contributi. Buongiorno. La presente per comunicare al Ministero di competenza che, mio malgrado, da oggi non provvederò più a versare nelle casse dello Stato, per mezzo di qualsivoglia strumento, quanto maturato di debito conseguentemente alla lavorazione della dichiarazione dei redditi. Questo finché non verranno presi provvedimenti concreti contro l'inefficienza del vostro Ministero, e non solo del vostro, e delle scriteriate politiche adottate dal governo in termini di politica internazionale. L'incapacità trasversale dei soggetti coinvolti nello svolgimento di ruoli chiave per l'interesse nazionale, inteso come interesse della cittadinanza e non come interesse dell'istituzione, è disarmante. Per un libero professionista preparato e competente come me, non è possibile tollerare l'ignoranza gretta e la perpetua dimostrazione di scarsa intelligenza di questi individui, chiamati a ricoprire cariche che oltremodo si dimostrano troppo ambiziose per le loro capacità intellettive. E qui viene il passaggio interessante. Perché io possa tornare a contribuire alla solvibilità delle casse dello Stato, perché di questo si tratta, ovvero pagare i debiti da voi generati, esigo che vengano adottate queste misure. Due punti. Riduzione del costo del carburante del 50%, autostrade gratuite, investimenti in sanità pubblica, investimenti in scuola e università pubblica, investimenti in ricerca scientifica, aumento dei salari del 25%, aumento dei salari delle forze dell'ordine, dell'esercito e dei vigili del fuoco del 35%, riduzione dei parlamentari e funzionari parlamentari del 50%, 50 anni di reclusione per i professionisti, ovvero medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, geometri, idraulici, elettricisti, che non emettano regolare ricevuta fiscale a fronte di una prestazione. 10 anni di reclusione per i ristoratori che non emettano regolare scontrino fiscale. 45 anni di reclusione per chi venisse trovato con una quantità superiore allo 0,1 grammi di cocaina. Scuola obbligatoria a prescindere dall'età per chi non ha concluso il ciclo di scuole superiori. Laurea obbligatoria in materie scientifiche, economiche o umanistiche per chi presiede il Parlamento della Repubblica Italiana. E infine, decremento della spesa bellica. Fate il vostro dovere ed io farò il mio. Diversamente cercate di capire che, se quanto richiesto risulta per voi impossibile, a noi cittadini viene chiesto quotidianamente di pagare spese insostenibili, impossibili se si ritiene che la nostra Costituzione abbia un valore. Cordialmente, Leonardo. Ora, alcune delle richieste, delle condizioni espresse da Leonardo sono sicuramente discutibili o non condivisibili, non è questo il punto. Il punto, secondo me, è che cosa rappresenta simbolicamente, no, un'email del genere. Vedete, lo sciopero fiscale è a tutti gli effetti uno strumento e una forma di disobbedienza civile. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una classe politica di ciarlatani fatti e finiti, di guerrafondai, che utilizzano le nostre tasse per comprare cacciabombardieri anziché degli aerei per spegnere gli incendi, per esempio, o per costruire grandi opere senza senso come il ponte sullo stretto di Messina, al posto invece di migliorare la sanità pubblica, la scuola o i servizi per i cittadini, molti dei quali sono ormai a livello da terzo mondo, capite bene che a noi cittadini rimane poco da fare se non azioni come questa. Ora, in molti di voi spesso mi chiedete sotto i miei video, nei miei contenuti o agli eventi dal vivo, alle conferenze: Matteo, ma che cosa possiamo fare per cambiare le cose? Perché se votare non serve più, se sono tutti uguali, destra, sinistra, centro, allora concretamente come possiamo intervenire? Ecco, io non lo so se l'idea di Leonardo sia effettivamente la soluzione ai nostri problemi o ai problemi dell'Italia, però se non altro io penso che vada presa in considerazione. Attenzione, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Io con questo video non voglio assolutamente incitare al reato nessuno, né tantomeno mettervi nei guai, perché c'è da dire una cosa importante: iniziative come questa, così come tutte le iniziative di consumo critico, di disobbedienza civile, di boicottaggio, eccetera, hanno un senso e sono efficaci se vengono attuate da un numero cospicuo di persone, altrimenti i singoli che le mettono in atto rischiano di farsi male. E a tal proposito, qual è il nostro grande limite? L'incapacità di fare squadra, di unirsi, no? Di fare rete, di coordinarsi. Le elite dominanti sanno bene questa cosa e infatti alimentano le fazioni, le guerre tra poveri, con il solito strumento del dividite et impera che funziona da millenni. E allora mi permetto di segnalarvi un piccolo progetto che abbiamo avviato un anno e mezzo fa, che si chiama farerete.org, che ha un unico obiettivo: mettere in contatto nella vita reale, attraverso però gli strumenti web, persone che condividono gli stessi valori e le stesse battaglie per migliorare se stessi e il mondo in cui viviamo. Quindi, se la cosa vi può interessare, provate a fare un salto su www.farerete.org. Ecco, questo è tutto. Volevo semplicemente condividervi questa provocazione o riflessione, perché, come dicevo prima, io penso che prima delle azioni, prima delle iniziative concrete, bisogna iniziare a mettere in circolo idee, pensieri e soluzioni diverse da quelle che sono state percorse fino ad ora e non ci hanno portati a grandi risultati. Fatemi sapere cosa ne pensate.
0: Ecco, che dire? Che dire? Ecco. Allora, è vero che se si chiude la finestra e infissi si lascia fuori il caldo, ma quando il caldo persiste e i muri sono caldi e non c'è aria, anche se cerchi di fare un po' di corrente, hai voglia di rinfrescare casa. Devi avere la casa con alberi che la riparano dal sole. Allora sì, grazie Katia. Certo Katia, siamo d'accordo che purtroppo, e adesso non mi ricordo bene come si chiama questo fenomeno, da un po' di anni a questa parte la temperatura dell'aria esterna è tale per cui anche d'estate, cioè anche di notte, non si riesce a raffrescare gli ambienti interni. Quindi cosa vuol dire? Che se anche se apri non riesci effettivamente a raffrescare gli ambienti interni. Purtroppo, vabbè, allora ci sono, diciamo, due strade. Una è quella eventualmente di avere l'opzione, chiamiamola, io la chiamo del ventilatore. Anche se hai l'aria relativamente calda, perché comunque continua a essere relativamente calda, il fatto che ci sia un ventilatore che te la butta addosso, effettivamente tu hai la sensazione un po' più di fresco, perché quest'aria, avendo una certa velocità, contribuisce a raffrescare, a raffreddare la pelle, perché favorisce l'evapotraspirazione. E questo qua è una soluzione. E l'altra è quella sempre del condizionatore, usato con testa, eccetera, eccetera. Comunque il fatto di avere un involucro con determinate caratteristiche assolutamente aiuta sempre. Sì, ci siamo d'accordo, Katia, anche su questo concetto. E mancano 5 minuti, vediamo che cosa ancora vi posso far sentire. Vediamo un attimo. Allora, minorenne, questo qua, diciamo, anche la Svezia avvia il trasferimento di migranti in Italia dopo Germania, Austria, Svizzera e Finlandia. Mamma mia, non so neanche qua. Caos in UE, applicazione nuove norme sui migranti. Ora anche Finlandia e i Paesi Bassi, dopo Austria, Germania e Svizzera, procedono con i rimpatri verso l'Italia. L'Unione Europea sempre più alle prese con la annosa questione del ricollocamento dei migranti. Dopo Austria, Germania e Svizzera, ora è la volta della Finlandia e dei Paesi Bassi ad annunciare di voler procedere con il rimpatrio verso l'Italia. Il problema riguarda nello specifico i migranti cosiddetti dublinati, ovvero coloro che hanno fatto primo approdo in Italia per poi spostarsi. Le nuove direttive europee ne prevedono ora il trattamento nel paese di primo approdo. All'Italia, secondo i dati Euro-Istat 2025, è stato richiesto di riaccogliere altri 24.000 persone. Al momento la vicina Francia, insieme con la Spagna, pare invece intendano gestire il problema in modo differente, senza forzare i rimpatri. Sbarco a Lampedusa un'ora fa circa di 68 migranti, tra l'incredulità dei turisti presenti in spiaggia. Si continua questo, poi vediamo ancora. L'Austria ora rispedisce in Italia i migranti grazie all'attuazione del nuovo patto europeo. E Israele costruisce un patibolo per assistere all'esecuzione dei palestinesi. Anche qua, la Gaza, la morte non è diventata soltanto una notizia, è diventata una realtà quotidiana, raccontata attraverso numerose immagini e testimonianze che rischiamo di assumere con la stessa velocità con cui scorriamo qualsiasi altro contenuto. Ed ora, davanti all'idea di costruire un luogo dove assistere alle esecuzioni, la domanda diventa ancora più inquietante: quanto può ancora spingersi l'essere umano prima che la violenza diventi completamente normale? Non possiamo accettare che la vita umana abbia un valore diverso a seconda di chi la vive. Non possiamo accettare che la morte di civili a Gaza, dei bambini e delle famiglie, diventi qualcosa a cui semplicemente ci abituiamo. Non è possibile che l'umanità accetti tutto questo. Il vero risveglio comincia quando smetteremo di essere spettatori dell'orrore e torniamo a riconoscere in ogni vita spezzata il valore della vita stessa. Sembra che al peggio non ci sia mai fine, vero? Aspettate che è un altro messaggio qua. Quelli che le ONG ci hanno scaricato, dice ancora il nostro. Ah sì, aspettate, c'era anche un messaggio di Mario. Salve Massimo, la più importante legge che regola l'essere umano, se lo crediamo lo creo. È sempre così, sia per bene che per male. Per agire positivamente devo credere senza dubitare, o anche ripetere sempre quello che voglio, e la psiche si convince di ciò. Saluti per tutti, Mario Capellotto. Grazie Mario. Aspettate, cosa c'è ancora? Fode federale, segreto di One, abbraccio destro. Mamma mia, qua non ce n'è una di dritta. Anche la Svizzera, dopo la Germania, si allinea al nuovo patto UE sui migranti e rimanderà in Italia di chiedersi asilo con la sua competenza. Migranti, soccorso, life support, sbarco a Bari. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. E siamo arrivati alla conclusione, manca un minutino. Vi do appuntamento a sabato prossimo, anzi a martedì, e un paio d'ore anche questo martedì. E che dire, stiamo attenti perché il mondo è un postaccio. Ciao ciao, buone cose a tutti e buon fine settimana.

0: Eccoci, ci siamo piano piano. Oggi è sabato 22 agosto 2023. Io sono Massimo e oggi, visto che c'è la possibilità, inizio qualche minutino prima. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Due parole appunto per preannunciarvi che questa mattina, come al solito, ci sono io. Sabato, dicevo, 22 agosto 2022, sì, 2022, 2026, e vi tengo compagnia come di consueto per queste 2 o 3 orette, 3 orette e mezza oggi. Va bene, va bene, va bene. Come di consueto, la mia sigla iniziale, un pochettino di musica e poi intanto preparo le mie cosettine e state con le orecchie incollate perché anche oggi ne sentiremo delle belle. Pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Il potere politico non si conquista alle urne, si vince molto prima, in riunioni a porte chiuse dove i grandi investitori valutano i candidati come si valutano le azioni in borsa: potenziale di rendimento, rischio di esposizione, capacità di fornire risultati. Quando voti la partita è già decisa, il candidato che arriva a te è già stato filtrato, finanziato e modellato da interessi che non appariranno mai nei dibattiti televisivi. La democrazia che abbiamo funziona come un mercato dove si scommette sul futuro politico. Chi ha i soldi definisce chi sarà vendibile, chi avrà la struttura per competere, chi occuperà gli spazi di visibilità. Schopenhauer notò che ogni verità attraversa tre fasi. Prima viene ridicolizzata, poi violentemente combattuta, ed infine

è l'illusione meglio costruita della politica moderna. Far credere al cittadino di scegliere, quando in realtà si limita a convalidare. Prima che avvenga qualsiasi elezione, un filtro economico ha già eliminato decine di possibilità. I candidati senza accesso a ingenti somme di denaro semplicemente non esistono nel radar pubblico. Non importa quanto siano rilevanti le loro proposte o quanto sia legittima la loro traiettoria, senza un forte finanziamento non c'è una campagna competitiva. Senza una campagna competitiva non c'è visibilità. Senza visibilità non ci sono voti. Il processo elettorale funziona come un imbuto dove il denaro è il primo e più efficace filtro. Chi controlla le risorse controlla chi sarà presentato come un'opzione valida. La popolazione vota tra alternative già scelte, credendo di esercitare una scelta libera quando sta solo scegliendo tra prodotti che hanno già superato il setaccio del denaro. Questo sistema si traveste da democrazia perché mantiene l'apparenza di un processo partecipativo. Ci sono urne, ci sono dibattiti, c'è propaganda elettorale, ma tutto questo è una messa in scena. Il palco è allestito, gli attori scelti, la sceneggiatura scritta. L'elettore entra nel teatro credendo che la sua presenza definisca lo spettacolo, quando la sua funzione reale è solo quella di applaudire alla fine. Dietrich Bonhoeffer avvertiva che la prova della moralità di una società è ciò che essa fa per coloro che sono nell'ombra. Nel sistema politico attuale, chi è nell'ombra sono proprio i finanziatori, coloro che non devono mai competere per i voti perché hanno già comprato i candidati che competeranno. La democrazia è diventata una facciata sofisticata per nascondere un vero governo di ricchi. Chi finanzia le campagne non fa beneficenza, fa investimenti, e ogni investimento si aspetta un ritorno. Quando un imprenditore o un gruppo di aziende inietta milioni in una candidatura, non sta sostenendo idee o principi. Sta comprando accesso, influenza e impegni futuri. Il politico eletto arriva al potere in debito di favori, e questi favori verranno riscossi sotto forma di leggi convenienti, contratti pubblici mirati, regolamentazioni allentate o controlli meno rigorosi. Il voto popolare diventa irrilevante in questa equazione, perché il governante non governa per chi lo ha votato, governa per chi ha finanziato la sua ascesa. La validità democratica è solo la vernice che copre una transazione commerciale. Credi di aver scelto un rappresentante, ma in pratica hai solo autorizzato qualcuno a rappresentare interessi che non sono i tuoi. Le moderne campagne elettorali spendono budget superiori al PIL di piccole nazioni. Questi valori astronomici non sono spesi per generosità o per fede in progetti politici. Sono investimenti strategici con una chiara aspettativa di profitto. Ogni euro investito in una candidatura porta con sé una promessa di pagamento occulta. Il politico che accetta finanziamenti sa esattamente cosa sta vendendo: la sua autonomia decisionale. In pratica, la morale diventa un concetto puramente decorativo che non resiste al primo assegno di campagna. Il discorso pubblico parla di etica, trasparenza e impegno per il bene comune, ma dietro le quinte prevale una crudele logica di mercato. La lealtà politica è proporzionale al denaro ricevuto. Nessuno finanzia campagne milionarie per altruismo. Le banche non donano ai candidati perché credono nella democrazia. Le imprese di costruzione non sponsorizzano partiti per amore della patria. Le industrie non finanziano la propaganda elettorale per interesse nello sviluppo sociale. Tutti questi gruppi economici investono nella politica come in qualsiasi altro attivo, cercando un ritorno finanziario misurabile. Il ritorno si manifesta in molteplici forme. Arriva in concessioni pubbliche assegnate senza la dovuta gara d'appalto. Arriva in esenzioni fiscali che dissanguano il bilancio pubblico. Arriva in regolamentazioni ambientali ammorbidite per non ostacolare i profitti. Arriva in leggi sul lavoro rese più flessibili per ridurre i costi operativi. Arriva nel silenzio istituzionale di fronte a pratiche dubbie. Arriva nella protezione contro indagini scomode. Il politico finanziato diventa una risorsa controllata. Può avere l'apparenza di autonomia, ma le sue decisioni più importanti sono già ipotecate. La campagna elettorale funziona come un'asta sofisticata, dove le coscienze vengono messe all'asta al miglior offerente. Il candidato che raccoglie più fondi
non è necessariamente il più competente o il più onorato.

0: onesto, è quello che ha dimostrato la maggiore disponibilità a servire gli interessi di chi paga. Questo sistema crea una selezione al contrario e distorta. I più finanziati tendono a essere i più compromessi con interessi particolari, mentre coloro che si preoccupano veramente dell'interesse pubblico restano senza denaro per competere. Nietzsche notò che non ci sono fenomeni morali, solo interpretazioni morali di fenomeni. Nel momento di finanziare la politica, l'interpretazione morale serve solo da maschera. La realtà nuda e cruda è uno scambio. Il denaro compra l'accesso. L'accesso genera influenza. L'influenza determina le politiche pubbliche. L'elettore comune non percepisce questi meccanismi perché il sistema è fatto per mantenere la mancanza di chiarezza. Esistono leggi sulla trasparenza, è vero, ma funzionano come cortine fumogene. Mostrano abbastanza solo per far sembrare che ci sia supervisione, mentre il vero denaro circola attraverso canali oscuri, donazioni indirette, società di comodo e operazioni di fondi neri. Quando qualcuno ingenuamente chiede perché i politici eletti abbandonano rapidamente le loro promesse elettorali, la risposta è semplice: perché le promesse fatte agli elettori sono usa e getta, ma gli impegni assunti con i finanziatori sono contratti di ferro. Nessun candidato competitivo arriva al pubblico al naturale. Prima di apparire nei programmi elettorali, è già passato attraverso un processo di modellamento industriale che trasforma le persone in prodotti. Le agenzie specializzate in marketing politico funzionano come catene di montaggio. Prendono la materia prima umana e la trasformano in un prodotto elettorale appetibile, facile da accettare. L'immagine pubblica di un politico è costruita con la stessa logica usata per vendere saponi o automobili. Si identifica il pubblico di riferimento, si mappano i suoi desideri e le sue ansie, si sviluppa una narrazione che risuona emotivamente e tutto viene confezionato in una presentazione attraente. Il politico di oggi non comunica le sue convinzioni, comunica i risultati dei sondaggi d'opinione. Ogni discorso, ogni apparizione pubblica, ogni post sui social media passa attraverso sofisticati calcoli di coinvolgimento e accettazione. Nulla è spontaneo. Tutto è strategia. Se un candidato mostra indignazione, questa indignazione è stata prima testata per vederne l'impatto sui tassi di approvazione. Se adotta una certa postura nei dibattiti, è perché i dati hanno indicato che quella performance converte i voti degli indecisi. Se cambia opinione su temi controversi, è perché il termometro elettorale ha avvisato che la posizione precedente costava voti. L'autenticità diventa impossibile in questo contesto, perché l'autenticità non necessariamente vende. Ciò che vende è l'illusione di autenticità. Il candidato deve apparire vero senza esserlo realmente, deve simulare convinzione anche quando sta solo seguendo copioni scritti da consulenti. Le tecniche di persuasione utilizzate sono raffinate all'estremo. La neuroscienza è usata per capire come il cervello elabora i messaggi politici. I principi della psicologia comportamentale sono applicati per creare comunicazioni che aggirano il pensiero critico e colpiscono direttamente le strutture emotive. Errori di pensiero noti, bias cognitivi, vengono sfruttati per manipolare le percezioni senza che l'elettore si accorga di essere manipolato. Il risultato di questo processo è che gli elettori non scelgono tra politici veri, scelgono tra versioni editate, tra personaggi creati per il consumo. Votano per ologrammi accuratamente proiettati, non per esseri umani con complessità e contraddizioni. La campagna elettorale diventa una sfilata di imitazioni, simulacri, dove il vincitore non è chi ha le migliori proposte, ma chi ha ingaggiato i migliori pubblicitari. Questa dinamica erode qualsiasi possibilità di un vero dibattito politico. Quando tutti i candidati sono prodotti di marketing, la contesa smette di essere sulle idee e diventa su quale confezione è più seducente. I programmi di governo diventano irrilevanti perché nessuno li legge veramente. Ciò che importa è se il candidato trasmette sicurezza, carisma, competenza o qualsiasi altro attributo che i dati indicano essere decisivo per quell'elettorato specifico. L'elettore crede di fare una scelta razionale, basata sull'analisi delle proposte, quando in realtà è guidato da stimoli emozionali accuratamente calcolati. Chi ha capito questo sull'illusione elettorale vorrà andare più a fondo. Ciò che l'algoritmo non ha permesso di inserire, qui si trova sul Patreon di The Observer. Il link è nel primo commento fissato. Schopenhauer affermò che l'uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Nel contesto elettorale, questo assume una dimensione concreta. Puoi votare chi vuoi, ma chi vuoi votare è già stato determinato da processi di condizionamento che agiscono al di sotto della tua coscienza. L'allontanamento dalla politica è l'effetto collaterale inevitabile di questo sistema. Quando la politica è ridotta a marketing e i politici sono ridotti a prodotti, il dibattito pubblico perde la sua essenza. Questioni complesse sono semplificate in slogan. Problemi strutturali sono ignorati a favore di temi che generano più coinvolgimento emotivo. La popolazione si abitua a consumare la politica come intrattenimento. Cerca il candidato più carismatico, il discorso più impattante, la narrazione più emozionante, senza chiedersi se ci sia un contenuto reale dietro la presentazione. I veri centri di potere politico non hanno volti pubblici né competono nelle elezioni. Sono grandi aziende, gruppi finanziari, holding multinazionali che agiscono dietro le quinte del processo democratico senza mai dover passare dallo scrutinio popolare, la valutazione del popolo. Questi gruppi economici esercitano più influenza sulle politiche pubbliche di qualsiasi parlamentare eletto, ma rimangono invisibili al cittadino comune. Le banche centrali determinano politiche monetarie che influenzano il costo della vita di milioni, ma i loro leader non sono scelti dal voto popolare. I fondi di investimento premono sui governi per adottare misure di austerità che distruggono i servizi pubblici, ma non devono rispondere agli elettori. Le aziende transnazionali negoziano trattati commerciali che annullano le leggi nazionali, ma non appaiono nei dibattiti elettorali. Il potere reale è migrato dalle istituzioni democratiche a strutture economiche che operano oltre la portata del controllo popolare. Questo cambiamento non è avvenuto per caso. È stato il risultato di decenni di deregolamentazione finanziaria, globalizzazione economica e cattura dello Stato da parte di interessi privati. Il politico eletto è diventato un intermediario, un delegato che traduce le esigenze delle aziende in leggi ufficiali. Occupa formalmente la carica di potere, ma in pratica è solo un esecutore di piani elaborati nei consigli di amministrazione e nelle riunioni degli azionisti. L'influenza di questi gruppi economici è esercitata in molteplici forme. Direttamente attraverso il finanziamento delle campagne e il lobbying esplicito, indirettamente attraverso il controllo dei media che plasmano l'opinione pubblica, strutturalmente dalla dipendenza che i governi creano nei confronti degli investimenti privati e dei mercati finanziari. Un governo può essere stato eletto con il sostegno popolare per implementare certe politiche, ma se queste politiche dispiacciono ai mercati finanziari, il paese subisce fuga di capitali, svalutazione della valuta e crisi economica finché il governo non recede. Questo ricatto strutturale è più efficace di qualsiasi colpo di Stato. Non ha bisogno di carri armati per le strade. La speculazione finanziaria è sufficiente per rovesciare governi insubordinati. Il risultato è che le democrazie formali convivono con vere oligarchie economiche, dove pochi ricchi comandano. Puoi votare chi vuoi, ma le decisioni fondamentali su come il denaro viene distribuito, come le risorse pubbliche vengono utilizzate e quali sono le priorità nazionali, sono già state prese in luoghi che il tuo voto non raggiunge. Il Parlamento discute i dettagli e approva versioni annacquate di riforme che gli interessi delle aziende avevano già pianificato. Il potere esecutivo implementa misure che sono già state negoziate con rappresentanti del settore privato. Il potere giudiziario giudica all'interno di leggi che proteggono la proprietà privata al di sopra dei diritti sociali. Questa architettura del potere crea una democrazia a bassa intensità. C'è partecipazione popolare a livelli superficiali, ma le decisioni principali sono protette dall'interferenza democratica. Il cittadino può scegliere tra candidati, ma non può scegliere di mettere in discussione il sistema economico che determina le condizioni materiali della sua esistenza. Può protestare contro politiche specifiche, ma non può sfidare gli interessi che impongono tali politiche. può votare per il cambiamento, ma il cambiamento reale è fuori dal menu elettorale. Nietzsche avvertiva che non ci sono fatti, solo interpretazioni. L'attuale sistema politico inverte questo concetto. Esistono fatti di dominazione economica, ma solo interpretazioni democratiche che li mascherano. La realtà è un governo corporativo travestito da democrazia rappresentativa. L'interpretazione ufficiale è che viviamo in società libere, dove il voto popolare determina il destino collettivo. Questa dissonanza, differenza, tra il fatto e l'interpretazione è mantenuta, perché fa comodo a tutti i soggetti coinvolti. I potenti mantengono il potere senza resistenza, i politici mantengono lavori lucrativi come intermediari e la popolazione mantiene l'illusione confortante di vivere in una democrazia. La storia comune tratta la corruzione come una deviazione, come un'anomalia, qualcosa fuori dal normale, che deve essere combattuta ed eliminata affinché il sistema funzioni correttamente. Questa prospettiva è confortante, perché suggerisce che il problema ha una soluzione. Basta punire i corrotti, eleggere persone oneste e rafforzare le istituzioni di controllo. Ma questa storia è fondamentalmente falsa. La corruzione non è un difetto dell'attuale sistema politico, è la sua modalità operativa. Il sistema non è rotto, funziona esattamente come è stato concepito. La dipendenza strutturale che i politici hanno dal finanziamento privato crea, per necessità, una dinamica corrotta. Un candidato che ha bisogno di milioni per essere eletto deve ottenerli da chi li possiede. Coloro che hanno queste risorse le offrono in cambio di considerazioni future, favori. Questo scambio non è corruzione nel senso legale stretto, ristretto, perché è codificato, registrato, nelle leggi sul finanziamento delle campagne, ma è corruzione nel senso sostanziale, reale. È la subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi privati attraverso una compensazione, ricompensa. Il sistema legale legalizza la corruzione e poi finge di combatterla. Le leggi sulla trasparenza elettorale richiedono la dichiarazione delle donazioni, ma le permettono. Le regole di rendicontazione, accountability, monitorano le spese di campagna, ma non si chiedono perché le campagne debbano costare fortune. Esistono punizioni per la corruzione flagrante, evidente, ma ignorano la corruzione sistemica che è incorporata, insita, nel disegno istituzionale stesso. È come cercare di asciugare un'alluvione con i secchi, mentre il rubinetto rimane aperto. Ogni scandalo di corruzione che emerge, paradossalmente, in modo contraddittorio, funziona come una valvola di sicurezza. Genera indignazione momentanea, produce alcuni arresti esemplari, alimenta la sensazione che ci sia supervisione, ma non tocca mai le strutture che generano continuamente corruzione. Il politico che ha accettato una tangente viene arrestato, ma il sistema che rende la tangente inevitabile non viene messo in discussione. La deviazione di risorse pubbliche viene indagata, ma non si indaga perché le risorse pubbliche sono sistematicamente, continuamente, dirette a beneficio di interessi privati attraverso meccanismi legali. La corruzione spettacolarizzata sui titoli dei giornali è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte della subordinazione del pubblico al privato avviene entro i limiti della legge, attraverso il lobbying, le porte girevoli, revolving doors, tra i settori pubblico e privato, la cattura normativa e il finanziamento elettorale. Un politico che approva una legge che beneficia la sua base di finanziamento non ha commesso alcun crimine secondo l'ordine legale, ma ha corrotto la sua funzione pubblica legiferando per interessi particolari invece che per l'interesse collettivo. Dietrich Bonhoeffer notò che la prova di una società è ciò che essa fa per i suoi vulnerabili. Una società in cui il sistema politico è strutturalmente corrotto fallisce per necessità questa prova, perché i vulnerabili, i più deboli, non hanno denaro per comprare rappresentanza. I loro interessi non vengono difesi perché non c'è un ritorno finanziario nel difenderli. Le politiche per i poveri vengono approvate solo quando convengono anche ai ricchi, sia come controllo sociale che come mercato di consumo. La riforma di questo sistema non verrà dall'interno, perché tutti coloro che hanno il potere di riformarlo beneficiano del suo mantenimento. I politici eletti devono le loro carriere al sistema corrotto, non distruggeranno la macchina che li ha prodotti. I finanziatori delle aziende traggono enormi profitti dall'attuale assetto. Non rinunceranno volontariamente alla loro influenza. I media tradizionali dipendono dai ricavi pubblicitari delle stesse aziende. Non esporranno sistematicamente, continuamente, i meccanismi del sistema. La popolazione rimane nell'illusione, perché l'alternativa è affrontare una verità scomoda, che la democrazia in cui credi di abitare è in gran parte un teatro, che il tuo voto ha un impatto marginale, esiguo, e che il potere reale è nelle mani di coloro che non hai mai eletto e non potrai mai rimuovere con il voto. L'attuale sistema politico ha sviluppato una capacità sofisticata: trasformare le persone in risorse che possono essere sfruttate mentre le convince di esercitare potere. L'elettore comune crede di essere il protagonista della democrazia quando è solo la sua materia prima. Il suo voto non è un'espressione della sovranità popolare, il potere del popolo, è un input, contributo, che alimenta la validità di un sistema che lavora contro i suoi interessi. In ogni ciclo elettorale la stessa dinamica si ripete. I candidati appaiono facendo promesse, gli elettori si mobilitano credendo nei cambiamenti. Si vota, il vincitore assume l'incarico e implementa politiche che servono coloro che hanno finanziato la sua campagna. L'elettore si frustra, ma alla prossima elezione il ciclo ricomincia con la speranza rinnovata che questa volta sarà diverso. Questa speranza ciclica è il combustibile essenziale per mantenere il sistema in funzione. Se gli elettori perdessero completamente la fede nel processo, il sistema perderebbe validità e sarebbe costretto a trasformarsi o sarebbe rovesciato. Ma finché ci sarà speranza, ci sarà partecipazione. E la partecipazione, anche se inefficace, genera l'apparenza di consenso. Anche la tua indignazione è una risorsa che può essere sfruttata. Quando ti rivolti contro un politico corrotto, non stai minacciando il sistema, lo stai rafforzando. La tua rivolta è canalizzata per chiedere la punizione di quel politico specifico, non per mettere in discussione la struttura che produce politici corrotti in serie. Il sistema ti permette e persino ti incoraggia a indignarti per casi individuali, perché questo distoglie l'attenzione dai meccanismi strutturali. Una persona corrotta viene arrestata, la popolazione applaude la giustizia e intanto altre 10 vengono prodotte dalla stessa macchina. Anche la tua fatica politica, stanchezza, è funzionale al sistema. Quando rinunci a seguire la politica, quando decidi che sono tutti uguali e smetti di coinvolgerti, il sistema non si indebolisce, si rafforza. La tua assenza dà ancora più spazio agli interessi organizzati per operare senza resistenza. L'elettore disilluso che si allontana dalla partecipazione politica sta, senza volerlo, cedendo tutto lo spazio a coloro che hanno un interesse diretto a catturare lo Stato. L'allontanamento politico della popolazione non è un fallimento del sistema, è un obiettivo raggiunto. Schopenhauer disse che gli uomini sono come bambini nel cui governo i folli hanno sempre successo. L'attuale sistema politico infantilizza l'elettore di proposito, offre storie semplici per problemi complessi, promette soluzioni magiche per questioni strutturali, presenta comodi cattivi affinché tu diriga la tua rabbia senza minacciare le vere strutture di potere. Sei mantenuto in uno stato di partecipazione superficiale che non genera trasformazione reale. L'elettore va alle urne, segue le notizie, discute di politica sui social media, si sente coinvolto, ma tutto questo coinvolgimento avviene entro parametri che non sfidano i fondamenti del sistema. Si può discutere all'infinito su quale partito sia migliore, quale candidato sia più onesto, quale proposta sia più fattibile, ma non ci si chiede mai perché le politiche pubbliche dipendano dall'approvazione di chi ha i soldi, perché la rappresentanza politica sia mediata dal denaro, perché la democrazia sia diventata sinonimo di scegliere tra opzioni preapprovate dal mercato. Alla fine l'elettore non sceglie il futuro, sceglie quale gruppo delle élite avrà il privilegio di gestire il suo presente. Non decide politiche strutturali, principali, decide chi firmerà le politiche che sono già state decise in altre sfere. Non esercita la sovranità popolare, il potere del popolo, fornisce il consenso minimo necessario affinché la dominazione continui a sembrare legittima. Il sistema non ha bisogno del tuo accordo attivo, ha solo bisogno che tu non ti rivolti in modo organizzato ed efficace. La tua partecipazione ritualistica ad ogni elezione, la tua indignazione controllata contro scandali puntuali, la tua stanchezza che ti allontana dalla lotta politica, tutto questo serve perfettamente agli interessi di coloro che governano realmente. Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. La democrazia rappresentativa è diventata una facciata sofisticata per nascondere una plutocrazia funzionale. E ora che hai visto...
1: Credi di giocare, ma sei solo una pedina morta. Mamma mia, anche oggi bella tosta. E quindi direte voi che si fa? Non so. Mica posso avere tutte le soluzioni, ha detto uno una volta. Wow, Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia fino alle 13 come di consueto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e poi quella che sentite in sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi avete sentito anche questo lungo audio, Chi finanzia la politica, come i politici arrivano al potere, Nietzsche. E che dire, non lo so se qualcuno dice che consapevolezza è già un buon punto, ma non so cosa dire. Ditemi anche voi, aiutatemi anche voi. Certo è che, mamma mia, da tagliarsi le vene par lungo, direbbe qualcuno. Su, dai, forza e coraggio. 334-7102-672, gli sms WhatsApp in diretta. 334-7102-672, sms WhatsApp in diretta. 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate un pochettino più tardi, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. E come di consueto diamo subito un'occhiata al meteo. Oggi ha rinfrescato alla grande, vero? Sabato oggi mi dà parzialmente soleggiato, così come domenica soleggiato, lunedì soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, venerdì per lo più nuvoloso, giovedì scusatemi per lo più nuvoloso, venerdì nuvoloso, sabato parzialmente soleggiato. Quindi per tutta la settimana in teoria non dovremmo avere sorprese di pioggia. Ha rinfrescato abbastanza, le temperature sono scese per tutta la settimana, 18 ai 28 30 gradi, 18 20 22 fino ai 28 30 gradi, insomma. E direi che se avevamo dubbi metà fine agosto, come tutti gli anni, le cose cambiano. Quando si diceva una volta che pioggia di agosto raffresca il bosco, probabilmente la sapevano già. Aspettate, sì, dai, ecco, quindi diciamo che per tutta la settimana potrebbe essere relativamente bel tempo, poco nuvoloso, forse qualche possibilità di pioggia verso giovedì o qualcosa del genere, insomma, staremo a vedere. Questo è per quel che riguarda il meteo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio. Stiamo avvicinando, abbiamo già passato il giro di boa del metà agosto e ci avviciniamo a settembre, e qui con bravi tutti gli organizzatori, quelli che si danno un gran da fare, siamo già tutti quanti in partenza, come si suol dire. Allora, cominciamo per quel che riguarda le iniziative della radio, Cine Gamma 5, bravi chi si dà da fare anche in questo senso, e martedì Gloria, ambientato in un college femminile nella Venezia di fine Settecento, Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. martedì 25 agosto ore 21:30 in sede radio. Vi ricordo che da partire dalle 19:30 possibilità di cenare, e quindi venite un po' prima che ne vale da pena. Bravi. Ma è inutile dire che si tratta di cose, le cornie, come si suol dire, salutari, buone, chilometro zero, autoprodotte, e vi ricordo appunto che proviene dai semi del girasole come organizzazione, eccetera. Poi ancora GAS, Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti, si ritacca a Lè, in sede radio dalle ore 11 alle 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. E per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia, presenti il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extraliste integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. C'era una volta il lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebee di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348-857-3609 348-857-3609. Per il menu andate sul sito della radio radiogamma5.it. Poi ancora No Governo Banane Day, amici di Radio Gamma 5, e sabato 5 settembre ore 10:11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, diciamo di fronte, di fianco al comune, caffè Pedrocchi, eccetera eccetera, Alfredo Bellucco, e dobbiamo essere numerosi per cercare di contrastare questo progetto di legge, proposta di legge che diciamo la mette giù un po' dura. Che dire, anche qua è un fronte aperto, bisogna provare a darsi da fare, dobbiamo esserci, e vedremo appunto che almeno potremo dire ci abbiamo provato. Alfredo Bellucco 346-361-4469. Ricordo che la problematica è legata alla questione dovuta al fatto che vorrebbero far passare una legge per la quale direttamente gli avvocati possano procedere ad espropri anche prima casa eccetera eccetera senza passare tramite tribunale, giudice e queste cose qua. Per carità, capite anche voi che si apre tutto quanto un mondo abbastanza problematico, perché che ne sappiamo noi, si velocizzerà, ma sicuramente quando queste cose qua non rispettano una determinata procedura andiamo tutti quanti verso un disastro. Proviamo a darci da fare almeno per capire un po' di più di che cosa si tratta. Poi ancora domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo dalle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto Emara, pranzo a sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, e poi conferenze e ancora musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 484 4351. Ripeto, per questa bellissima giornata in vallata. Per info 340 48 44 351. AF Energia vi ricorda la disponibilità per rincontrarci qui in sede radio, però a partire da settembre, e giovedì di settembre, dall'ultimo giovedì di settembre, quindi per il momento siamo, diciamo, qui in radio non venite, magari sentiteli direttamente perché sicuramente loro sono operativi, se no dall'ultimo giovedì di settembre si riprende le consulenze qui in radio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre del 2026. Si può firmare online con SPID e OCIE, carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575, 338 994 6575, se qualcuno può dare qualche indicazione per questo nostro amico zona Bassano e Marostica. E poi ancora, aspetta che ci arriviamo, ciaobei.org, date un'occhiata al sito www.ciaobei.org per questa interessante iniziativa, con calma dateci un'occhiata ed è sicuramente molto molto interessante. Poi ancora, Franco, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392, quindi per se qualcuno può dare qualche indicazione a Franco, magari sappiate appunto 334 320 1392. Non è indicato quanto grande deve essere questa casa, eventualmente così potrebbe essere utile avere qualche indicazione in più, quante sono, eccetera eccetera. Aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cercano un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartellizzatrici e impianti controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E anche cercano poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto aver fatto o fare il falegname, ma chissà, non è mai troppo tardi, vero? Comunque Sonia 392 528 5066, 392 528 5066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 9299845. Però vi ricordate che vi ho parlato che questa iniziativa è un'iniziativa a livello, non ricordo se provinciale o addirittura regionale, regionale infatti, e quindi date un'occhiata anche voi cercate, adesso non mi ricordo bene però cercate su questa iniziativa, ed è già un po' di anni che viene proposta e ci sono un sacco di altri comuni che vi aderiscono, quindi non c'è solo il comune di Campodarsego, date un'occhiata c'è da fare la richiesta entro fine settembre, poi entro l'invernata eccetera vi vengono dati appunto queste piantine eccetera. Ci sono tre tipologie di piante, più grandi, più piccole, medie eccetera eccetera. Comunque date un'occhiata perché ci sono anche delle belle indicazioni su come poterle scegliere e cose di questo tipo. Poi ancora vediamo se c'è qualcos'altro. Questo qua l'abbiamo già letto. Benissimo, ok. Direi, ah no, aspettate, oh, ci mancherebbe altro. 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Questo è il codice fiscale 01 59 80 90 288. Prendetevi nota, fatelo presente al CAF, il vostro commercialista e quant'altro, e poi se ne occupano tutto quanto in automatico eccetera eccetera. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Poi ancora, sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, il conto corrente postale, oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo o di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo prendiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. E direi che abbiamo visto tutto, e come di consueto una piccola pausa con indovinate. Beh, sono sicuro che aspettate, eccolo qua, no, non è questo, eccolo qua, con il nostro Luciano Pavarotti. Via.

0: Bellissimo, bellissimo anche l'applauso, così ci sentiamo più coinvolti, vero? Eccoci, eccoci ritornati, procediamo con il programma della mattinata. Adesso sapete già, è l'angolo filosofico, la frase del giorno. Vediamo un attimino da dove cominciare, vero? Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà, aspettate che mi sono perso, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua ci tengo a battere il chiodo, perché ecco, ne abbiamo già parlato abbondantemente tante altre volte. Vediamo che cosa vi posso ancora, anzi no, prima naturalmente i messaggi. Ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. Roberto da Milano, certo Roberto, più tardi ci sentiamo ben volentieri, grazie. E poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto sabato e a te e tutti da Marica. Aspettate che mi devo avvicinare qua, mi sa che ecco, vabbè, non aggiungo altro, avete già capito. Buongiorno Massimo, un consueto saluto a te e tutti da Mari, che in ascolto con i genitori. Per oggi ti regalo questo pensiero che non è mio, ma lo sento mio. L'anima non impara la sua nostalgia, la ricorda. Il suo richiamo ancestrale è una voce che ci chiama per nome in una lingua che non abbiamo mai studiato, ma che abbiamo sempre capito. Mamma mia Marica, sempre sempre bella, tosta. Un salutone a te e ai tuoi amici. Aspettate ancora, buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Pensieroso, pensieroso oggi, si parla troppo e si ama poco, nessuno fa niente per niente, ci siamo persi per strada, abbiamo perso valori e sentimenti che fanno la grande vita. Dunia, non so cosa dire Dunia, e sai che bisogna sempre, il bicchiere può essere mezzo pieno, anzi no, è sempre mezzo pieno o anche mezzo vuoto o anche mezzo pieno, e quindi dai, proviamoci. Proverbio del giorno: chi sempre tace ama la pace. Ella, che simpatica, grazie che oggi ci sei per noi Dunia, ci mancherebbe altro Dunia, un grandissimo salutone anche a te. E certo, ben volentieri Alfredo Bellucco, ci sentiamo dopo le 11, sai, e quindi avremo il piacere anche di avere il nostro carissimo Alfredo Bellucco dopo le 11, così per scambiare due parole per telefono, e ti chiamo io dopo, grazie Alfredo. Poi ancora, tra le cose sicure la più certa è il dubbio. Marco di Cittadella, bello Marco, mi sembra come dire uno scioglilingua, però com'è che si diceva, che l'unica certezza è il dubbio, com'era la storia. Grazie davvero. Anzi poi aspettate, Marco ci ha scritto ancora qualcos'altro. A questo mondo ci sono soltanto due tragedie: una, non avere ciò che si desidera; l'altra è ottenerlo, e quest'ultima è la peggiore. Lo sai Marco che mi sono veramente reso conto che è proprio così. E adesso non sto qua ad aggiungere altro, e sono sicuro che io e te ci siamo capiti. Vabbè, però giusto adesso non per fare sermoni, robe, cose, quando te lo spiegano, te lo raccontano, uno non ci crede, probabilmente funziona così, uno deve arrivarci da solo, che dire, così è. Aspettate, questo Adriano 68 mi scrive: vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Fernando Pessoa, questo è Adriano 68 da Schiavon. Aspettate che la rileggiamo, perché vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Mamma mia, cioè, ragazzi, c'è poco da fare. C'è gente che ha, come dire, altri numeri, sono ad un altro livello. Vabbè, uno dice, è gente che sta là tutto il giorno a pensare cosa scrivere, quindi almeno fanno, scrivono cose belle. Così è, così funziona, basta, tutto là. Va bene. Allora giriamo, chiudiamo, vediamo. Sì, appunto, chiudiamo la parentesi di oggi, vediamo che cosa. Osare significa perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare significa perdere se stessi. Anche qua sembra profondo e ecco, basta. Abbi fiducia in ciò che senti, solitamente è giusto, e questo qua mi sembra che possa essere bello tosto anche questo. La vita non migliora per caso, migliora per scelta. Aia, anche questa è pesante, è vero? Quando cerchi di combattere il fuoco con il fuoco, ricorda che gli incendi si spengono con l'acqua. Ecco, basta. Direi che possiamo anche chiudere. Aspettate che mi organizzo e quindi... anzi, ecco, dai, oggi chiudo con questo. Sentite qua. Anche se agiti la clessidra, ogni granello cadrà a suo tempo. Non forzare, tutto arriva.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. Forse è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati, non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: Noi accettiamo sempre tutti i consigli, vero? Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci qua, stavo così pensando due cose, vediamo se riesco a, anzi facciamo così, vi faccio ascoltare questo bell'audio qua. Dove è andato? Dove è andato? Eccolo qua. Esatto, i problemi della vita, come affrontare i problemi della vita. Ed è sempre sì, ve l'ho fatto ascoltare diverse volte e ve lo faccio riascoltare, sentite.
2: Vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
3: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
2: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
3: È più o meno questo.
2: Dove andare in vacanza? Se sposarsi o non sposarsi, sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato.

0: sbagliato in questo? Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente quest'unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
1: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
0: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
1: La felicità è solo uno stato d'animo.
0: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo, è semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
1: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
0: No. No, non ho detto questo. Ho detto... Se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?
2: Che dire? Ci dobbiamo riflettere, vero? Ci dobbiamo pensare. Mamma mia. Vabbè dai, e un'altra cosa che ho trovato è... Poi aspettate, forse ve l'avevo fatta anche sentire, adesso mi sfugge, però ci tengo, tutt'altra considerazione, tutt'altro campo, però sentite anche questo. Allora, dov'è? Non vi anticipo niente, ve lo faccio ascoltare direttamente.
3: Pensandoci, seconda guerra mondiale, e se la coscienza non ti è mai capitato di guarire? Semplicemente pensandoci, seconda guerra mondiale, Italia 1943, il medico militare Henry Beecher si piega su un soldato ferito gravemente. Il dolore è insopportabile, ma le scorte di morfina sono finite. Allora Beecher ordina all'infermiera di iniettare dell'acqua salata, fingendo che sia morfina. A quel punto il soldato si rilassa, il battito rallenta e il dolore scompare. Quel giorno, su un campo di battaglia sporco di fango e paura, nacque uno dei misteri più potenti della medicina moderna, l'effetto placebo. Quando crediamo in una cura, il cervello reagisce come se fosse

0: Già reale.
1: Si attivano i circuiti della ricompensa e del sollievo, aree come il giro cingolato anteriore e il nucleo accumbens, che rilasciano endorfine e dopamina, delle sostanze che sono in grado di ridurre il dolore e migliorare l'umore. Alcuni studi assurdi sul Parkinson hanno evidenziato che un'iniezione fittizia ha portato a un aumento indotto dei livelli di dopamina, migliorando per un istante i movimenti. In realtà non è suggestione, ma è neurochimica della fiducia. La mente formula un'aspettativa e il corpo la esegue. Questo cosa ci dice? Che il cervello non è una macchina oggettiva, ma è un costruttore di significati. Quindi ogni esperienza non viene registrata così com'è, ma interpretata secondo le nostre convinzioni più profonde. È quello che viene chiamato bias di conferma. La mente cerca solo ciò in cui crede, esclude tutto il resto. Se pensi che un farmaco ti curerà, il cervello non aspetta di verificarlo. Attiva subito i circuiti del sollievo, reagendo non alla realtà che c'è, ma a quella che si aspetta. E più quella convinzione è coerente, più la risposta biologica diventa reale. Così nascono le credenze di base, mappe mentali che guidano emozioni, decisioni e perfino processi immunitari. In fondo, ognuno di noi vive dentro la realtà che crede vera. E il corpo segue quella mappa con obbedienza silenziosa. Nelle culture sciamaniche, guarire significa ridare senso al corpo. Attraverso il canto e il rito, lo sciamano non cura la ferita, ma la convinzione che quella ferita non possa guarire. È un atto simbolico, ma biologicamente è reale. La mente, credendoci, riscrive il corpo. E se un pensiero può produrre dopamina, endorfine e sollievo, dov'è il confine tra ciò che è reale e ciò che crediamo tale? E se la prossima medicina non fosse una pillola, ma un'idea? Segui.
2: Ecco, se la prossima medicina non fosse una pillola, ma un'idea, credo che... ecco, basta. Ok, procediamo con la mattinata. Adesso vediamo se riesco a mettermi in contatto con il nostro carissimo Alfredo Bellucco. Ci provo, intanto metto un po' di musica.

0: Eccoci, pronto, pronto.
1: Sono Alfredo Bellucco.
0: Grazie Alfredo,
1: buongiorno.
0: Va benissimo, ti sento benissimo, ti ringrazio della tua disponibilità a sentirci. Prenditi il tempo che riesci e ti do ben volentieri la parola, dimmi tutto.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, sono Alfredo Bellucco naturalmente. E sabato l'altro, non sabato prossimo, sabato l'altro in centro a Padova, nel pieno centro, ovvero tra l'università, il Pedrocchi e il comune, per capirci, faremo una grande manifestazione che abbiamo denominato No Governo Banane Day. Il programma prevede, diciamo, le rivendicazioni prevedono il ritiro del piano casa, perché secondo noi è un piano sfratti e abbiamo numerosi casi che lo attestano e possiamo documentarli. Dopodiché chiediamo che vengano tolte una parte delle accise sui carburanti, perché è giusto che sia, perché non si possono spendere decine e decine di miliardi per sostenere l'Ucraina, per pagare armi, per fare un canile in Albania, per fare un ponte di Messina che non serve a nessuno o a pochi, eccetera, eccetera, e non si hanno i soldi per sostenere l'economia.
0: Sottolineiamolo Alfredo, soldi che non ci sono, perché li dobbiamo prendere, cercare di qua e di là, quindi non è che ricordiamo
1: addirittura
0: cosa.
1: O addirittura chiedili a prestito.
0: Chiedili a prestito, 14, certo.
1: Gli ultimi 14 miliardi e 900 milioni di euro, molti non sanno, che sono chiesti a prestito. che dobbiamo pagare in maniera rateale e anche con gli interessi che nessuno sa in che misura sono. Ecco, questo devono sapere gli italiani, gli ultimi 15, senza contare che solo nel 2025 di armi abbiamo speso qualcosina come 41.100 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di cifre enormi. Dopodiché dobbiamo tassare le banche. Non è possibile che la Lega un giorno sì e l'altro pure dica che bisogna tassare le banche, però non lo fanno. E per quale motivo non lo fanno? Perché all'interno del governo c'è Forza Italia che è contraria, e che naturalmente se si andasse a votare in Parlamento cadrebbe il governo, cadrebbe la legislatura, e quindi anche l'opposizione o l'oppofinzione, per io la chiamo così, è contraria, perché perderebbero il vitalizio che andrà in essere dopo il 26 di marzo del 2027. Cioè se la legislatura finisce prima di quella data perdono anche il vitalizio, molti non lo sanno, ma ci vogliono 4 anni, 6 mesi e un giorno perché abbia efficacia.
0: Ecco. Avere questo beneficio. Quindi, certo che ti viene da pensare male, come direva qualcuno, vero?
1: No, guarda, io sono certo di questo, perché nella legislatura del 2018, quella che è finita nel 2018, io proprio una parlamentare veneta me l'ha detto chiaro e tondo, che non, cioè, aveva proprio il problema che cadesse il governo e quindi la legislatura finisse, certo. E perdeva il vitalizio. Dico il nome, anche perché non me lo ricordo il cognome, si chiamava Paola, va bene? Paola, sì, sì. Era un ex del Movimento 5 Stelle e me l'ha detto candidamente questa cosa qui, non c'è nulla di nascosto, c'è storia su questo, ci sono registrazioni, non invento nulla e neanche non accuso nulla a nessuno di qualcosa che non sia fondato, certo. Quello che io però...
0: si teneva a sottolineare, certo.
1: Il vero motivo della manifestazione è quello che hai detto tu prima, giustamente. Io lo dico perché lo dico nella mia trasmissione, ma lo dico anche, l'ho detto ieri sera a Ettore Ruzza, lo dico in tutto, anche l'ho detto anche a Canale Italia, contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, violento, odioso, schifoso, omertoso. Va bene, criminogeno, e questo non l'ho detto io, l'ha detto una parlamentare, criminogeno, ecco, ma soprattutto incostituzionale, e questo non l'ho detto io, l'ha detto il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Devo ripetere, professor Daniele Trabucco. Il professor Daniele Trabucco ha fatto, in un convegno che ho organizzato io a Padova, a Ponte San Nicolò per l'esattezza, il 3 luglio, in un'ora di relazione ha fatto il pelo e il contropelo, dicendo tutta una serie di articoli che sono violati da questo disegno di legge. Ma non solo, ma ha detto che ci vuole armonia tra debitore e creditore, perché questo disegno di legge, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, vuole saltare la figura del giudice e demandare all'avvocato del presunto creditore il diritto di riscuotere e, decorsi 40 giorni dall'intimazione, poter pignorare direttamente il
0: debitore,
1: compresa naturalmente la prima abitazione. Io faccio un appello agli ascoltatori di Radio Gamma 5 e a tutti quelli che possono loro coinvolgere, affinché il giorno 5 di settembre, che come ho detto è sabato dell'altra settimana, alle ore 10, lasciano stare quelli che sono gli abituali impegni del sabato mattina e vengano in centro a Padova, perché dobbiamo, faremo anche il corteo naturalmente, e dobbiamo far vedere che siamo in tanti, perché se vedono che siamo quattro gatti ci ridono in faccia.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è quello che dobbiamo fare, perché altrimenti io ho 74 anni quest'anno, va bene? Ecco, non voglio vedere i miei figli e i miei nipoti, ne ho una che domani, dico domani, fa 20 anni esatti, ecco, e un altro ne fa 6 anni il 5 novembre. Non voglio vedere i miei nipoti che dovranno vivere in un paese dove ci sono leggi criminogene e criminali, perché questa è una legge criminogena e criminale. Ecco, è criminogena per un semplice motivo, perché andrà a creare molte malattie dovute alle aste. Se tu subisci un'asta, subisci tutta una serie di malattie, insonnia, pressioni alte,
0: certo,
1: tachicardie, infarti, ictus, eccetera, e anche il suicidio, naturalmente, e c'è anche il suicidio per questo, e dopo subisci quella che si chiama usura, perché se un pensionato gli arriva un'intimazione di pagamento di 500 euro o di 1000 euro che non li ha, pur di salvare i quattro muri che ha sopra la testa, il tetto che ha sopra la testa, è disposto ad andare anche dall'usuraio, quindi peggiora la situazione. Si trova a dover pagare molto di più rispetto a quello che sarebbe il presunto debito, e naturalmente peggiora la situazione, ma anche perché l'avvocato, eventualmente, se dovesse passare questa legge, non ti mette nelle condizioni di sapere che esiste la cosiddetta conversione del pagamento, del pignoramento, prevista dal codice di procedura civile, che prevede che tu debba pagare un sesto all'intimazione del debito e rimanente in 48 comodissime rate. Supponiamo che il debito sia di 5.800 euro, hai diritto di pagare 1.000 euro all'intimazione,
0: certo,
1: e 100 euro per 48 volte,
0: certo.
1: Chiaro? Ecco, questo non ti viene detto. Naturalmente tu rischi di perdere la casa per un debito che puoi agevolmente pagare, ma se non sei informato e non hai tutto quello che è il supporto tecnico,
0: sì, sì,
1: e giuridico alle spalle,
0: ti senti,
1: non hai anche i soldi per
0: ti senti abbandonato.
1: Certo. E la gente non è informata, perché di questa legge non ne parla nessuno.
0: Sì, sì, sì,
1: io
0: sì,
1: ho avuto modo di parlare con tantissima gente, compreso 5 giornalisti di calibro, di grosso calibro, tra i quali Gian Antonio Stella. Ho parlato 2 volte con lui, 2 volte, una al telefono in diretta radiofonica su una trasmissione prima pagina Rai 3 alla mattina, e anche di persona è venuto a Padova un mesetto fa a presentare un libro insieme a un suo collega giornalista. E ha detto, ma è mai possibile che una legge così importante non ne parli nessuno? E lui ha allungato il viso come per dire, cosa vuoi che ci faccia? E come cosa vuoi che ci faccia? Sei tu giornalista, sei tu che devi parlare, sei tu che devi dire. Poi tra l'altro lui stesso parlando della questione della pericolosità del piano casa della Meloni, mi ha detto in una risposta che mi ha dato quella volta che l'ho chiamato, che un pensionato che aveva un professore in pensione che aveva 99 anni, dopo 73 anni di onorato pagamento dell'affitto, l'hanno sfrattato e non gli hanno dato nessuna possibilità di trovare un'alternativa. Io sto seguendo su un grosso centro veneto che ha, pensa, la popolazione superiore a Belluno, a 42.000 abitanti in questa località. Vabbè, non posso dire quale perché sto trattando. Hanno perso l'abitazione per finita locazione a novembre. Persa l'abitazione per finita locazione, va bene? Ed è da novembre che vengono sbalzati da una parte e l'altra. Hanno vissuto il primo mese addirittura nei corridoi di una famiglia che li ha ospitati per pietà, perché non, pagando per 25 anni l'affitto, l'hanno pagato, e adesso si trovano praticamente in strada, perché hanno vissuto in maniera, diciamo così, caritatevole. Da una,
0: certo,
1: sì, da una,
0: hanno avuto una
1: ente religioso che li trattava anche male, da quello che mi dice. Ah. Vabbè, comunque lasciamo stare. Ma adesso hanno il termine perentorio del 31 agosto di accettare una condizione che è assolutamente inaccettabile, che è quella di andare a convivere in un appartamento minuscolo di 70 metri quadri. Pensate, amici di Radio Gamma 5, andare a vivere in un appartamento minuscolo di 70 metri quadri con un'altra famiglia, 6 persone più altre, non so, non gli hanno neanche detto da chi è composta questa famiglia. E stiamo parlando di una famiglia di 6 persone con 2 bambine minori di 8 e 15 anni. Questo è il Veneto. Mettono a disposizione decine di miliardi per tutte le cose inutili. E per la casa mettono a disposizione
0: niente, non poco, niente.
1: Sì, no, sì, sì. Con Alfredo no. È per quello che uso toni cattivi, Massimo.
0: Certo.
1: Non so se sono chiaro.
0: Certo. Ciao Alfredo, ticket sì e il tono. Aspetta, che vediamo. Ciao Alfredo, ticket
1: pronto?
0: Sì. Pronto? Mi senti, Alfredo? Io ti sento bene. Pronto, pronto?
1: Ah, mi senti?
0: Sì, sì, sì, ti sento bene io. No, stavo leggendo un messaggio. Ciao Alfredo, sì. Ticket sì è il tonno della scatola aperta nel Parlamento a suo tempo dal Movimento 5 Stelle. Che fine hanno fatto? Per andato, che se è andato a male o se lo sono diviso insieme ai compagni di merende? È questo qua.
1: Io
0: così.
1: Non, io non sono mai stato del Movimento 5 Stelle, no. Diga 5 Stelle qua. Ecco, io non sono mai stato del 5 Stelle, va bene? Ho avuto delle simpatie fino al 2015, ma simpatie io non ho mai fatto attività.
0: Come con tanti altri, vero? Simpatie, diciamo,
1: no, no,
0: come con tanti...
1: Simpatia, però esatto. Io non ho mai fatto attività. Parliamo fino al 2015,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: boom,
0: sì.
1: Il boom loro l'hanno avuto nel 2018, l'amico Barufaro, ma nel 2017. Tanto è vero che mi sono preso dalla Nuzzi, da Elio Lannutti, senatore eccetera, che io chiamo ancora tuttora Elio le storie tese, perché cioè, Elio le storie tese, e mi sono preso da stronzo, va bene? Ecco, con i testimoni, quindi da lì devi capire che io non ho
0: nessuno.
1: Non ho, hai capito? Cioè io non ho simpatie. Non ho mai fatto attività, tanto è vero quando è venuto Di Maio qui a Padova, c'è stato un professore che mi ha tenuto sotto controllo perché aveva paura, insomma, che intervenissi, perché non ho peso a lingua. Ti pare che abbia peso a lingua, Massimo?
0: Certo, no. Io ti ho conosciuto a Campo San Piero tanti anni fa durante una conferenza una sera, e ancora prima di conoscere la radio eccetera, in cui mi ricordo appunto che eri in una conferenza dove c'erano dei banchieri eccetera, e li ho visti.
1: Li hanno visto tutti i colori.
0: Esatto. Ascoltami Alfredo, due cose. Allora, intanto sabato prossimo, se tu riesci... sabato prossimo, se ce la fai, ci sentiamo volentieri, ma intendevo dire sabato 5, siccome io sarò sempre in diretta, se hai piacere, riesci a incastrare qualcosa, ben volentieri, chiamami, che
1: tu
0: possiamo...
1: Da che ora ci sei?
0: Sempre sabato mattina dalle 10 alle 13.
1: Allora sicuramente sabato prossimo ti chiamo.
0: Esatto, quindi sabato prossimo, se hai piacere di ricordare questo appuntamento, bene. Ma dicevo, senza anche dubbio, per sabato 5, se tu o qualcuno riuscite a dire due parole in diretta, ben volentieri. Hai capito come?
1: Potremmo fare anche, siccome avremo, ci sarà Ferrari, avremo il microfono con una cassa acustica da 1000 watt eccetera, sicuramente avremo modo di
0: interagire. Esatto, se tu sarai vedi se riesci a organizzare qualcosa, nel senso che tu magari sarai preso da 50 altre cose e magari non so, con qualcuno che ti può dare un po' una mano, magari qualche minuto in diretta o qualcosa del genere, ben volentieri.
1: Certamente.
0: Questo per...
1: Certamente, ti ringrazio tantissimo
0: per il 5.
1: Ecco, ti rendi conto la vastità di questo problema?
0: Ma veramente, io Alfredo, cioè, mi sembra ogni volta, uno dice, ma che sarà un limite, come si fa ad arrivare e si va sempre oltre, voglio dire, cioè, no, io, per carità, uno dice, ma saranno casi e sporadici e cose di questo tipo, invece non è così, perché i soldi poi si trovano per quello che si vuole, e a torto o a ragione non lo so, però per queste cose qua, che insomma ci siamo capiti, e sembra che ogni volta ci si trova sempre a dover così, non lo so, a sbattere la testa sul muro, un muro di gomma, queste cose qua.
1: Se tu pensi che hanno messo a disposizione 22 milioni di euro per tutto il territorio nazionale per la morosità incolpevole, che vuol dire uno perde il lavoro, si ammala, ha un incidente, la famiglia perde un reddito, eccetera, hanno messo a disposizione questi 22 milioni di euro, che sono divisi per 60 milioni di abitanti, la bellezza di 37 centesimi a testa. Questo che ha fatto il governo Banane, anzi il governo Meloni, o meglio ancora il governo Banane, hai capito? Perché i soldi per forza non ci sono. Ci sono tutte le cose per i cazzi loro, lo dico, lo ripeto, hanno tutti i soldi sempre solo per i cazzi loro, hai capito? Ecco,
0: certo.
1: Perché io non sono né di destra né di sinistra, perché quando ci sono su quelli di sinistra, pseudo sinistra, che hanno fatto 16 decreti legge a favore delle banche, 16, va bene, 16 ne hanno fatte, ecco, io le ho dette di tutti i colori, non ho bandierine da
0: difendere da o da coprire, certo.
1: No, niente
0: da fare.
1: Non faccio sconti a nessuno, io Massimo.
0: Mi conoscono
1: tutti ormai. Certo. Ecco, gli dirà che sono rompicoglioni, ma non me ne frega niente, io sono io. Hai capito? No, come quello che diceva, io sono io e tu sei quello che è. No, io sono io e
0: certo,
1: basta, io quello che penso e lo dico. E se ritengo che sia giusto, vado fino alle estreme conseguenze e pago perché ne ho pagate nella mia vita
0: sulla pelle, vero?
1: Certo, sulla mia pelle ho pagato e non rimpiango, perché quello che ho fatto l'ho fatto sempre perché ritenevo che fosse giusto e ho dimostrato che era giusto e vado avanti. Ho 74 anni e non me ne frega niente di tutto adesso, perché quello che stanno facendo lo stanno facendo sulla pelle della povera gente, di quelli deboli, vulnerabili, fragili, hai capito quello che stanno facendo? È per quello che io lancio un appello accorato a tutti gli amici che possono e che vogliono avere questa società un po' più giusta. essere presenti in centro a Padova davanti al caffè Pedrocchi, Università, Comune, eccetera, il 5 settembre,
0: sabato
1: alle ore 10. Mi raccomando, non dovete mancare.
0: Certo.
1: Va bene?
0: Grazie Alfredo, e poi ti mando un messaggino come promemoria. Sabato prossimo volentieri dalle 10 alle 13 io sono sempre qua, quindi se vuoi intervenire un altro momentino. E sabato 5 ricordiamo dalle 10 in poi vicino al caffè Pedrocchi, municipio eccetera, per la manifestazione. Se riesci anche a organizzare qualche intervento qui in diretta e poi appunto ne parliamo, ed siamo sempre disponibili, va bene?
1: Sì. Ti ringrazio. L'ultima cosa che dico,
0: certo,
1: ecco, è quella che è riferita a questo, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, l'avvocato che commette un reato all'interno della operazione per dolo o colpa grave rischia solo dal punto di vista civile o disciplinare, cioè rischia la sospensione dall'ordine degli avvocati oppure una condanna civile. Tu quando sei stato rovinato da un avvocato truffatore, va bene, ecco, devi avere la forza psicologica, fisica, ma soprattutto economica, per fargli causa con un altro avvocato, dimostrare che hai ragione e magari sì, dopo 5, 6, 8, 10 anni portare,
0: esatto,
1: a casa.
0: Esatto, è quello il punto, perché tu insomma hai perso e quindi sei già a posto e ti devi come fai a mettere in piedi, ammesso che poi ti diano ragione, perché là sappiamo un po' tutta questa cosa qua, ma alla fine cosa hai concluso comunque, perché il problema è tu, ti capisco benissimo,
1: ma con la famiglia distrutta, certo, con la casa persa, dimmi dove la trovi, trovi solo la forza per trovare una corda per impiccarti, questa, certo, quella è la forza, o puoi buttarti sotto treno, quello, certo, è quello che vogliono, quello che succederà purtroppo se non viene. Io sono 8 anni che sto combattendo contro questa legge, perché sono 8 anni che il senatore, avvocato della Lega di Padova, ora vice ministro della giustizia e già presidente della commissione giustizia del Senato, Andrea Ostellari, tenta di fare approvare. Andrea Ostellari di Padova, è chiaro? E adesso dal 2023 la senatrice, avvocato della Lega vicentina Erika Stefani, capogruppo della Lega all'interno della commissione ingiustizia del Senato, che io chiamo così ingiustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, e quindi si stanno facendo la legge per i cazzi loro. Va bene? È chiaro?
0: Mamma mia, Alfredo, non so veramente
1: come sono accalorato, come sono informato di questa cosa qui. Cioè, certo, loro devono per forza ritirarlo, perché non hanno difese. Ma sai perché ce l'ho su? Perché non c'è mezzo parlamentare, mezzo, non uno, mezzo parlamentare che abbia messo una virgola, un video, un qualcosa contro questa cosa qui. Stiamo parlando di 600 parlamentari, 400 parlamentari, 200 senatori. Tu hai sentito qualcosa di qualcuno?
0: No, è vero. Cioè io a livello oltre a questo, ma anche in qualsiasi altro ambito, il silenzio più assoluto, non so cosa pensare, per carità, abbiamo tante altre cose uno vorrà dire, però è possibile che nessun altro si stia muovendo in questa direzione? E comunque dai Alfredo,
1: te lo spiego io per quale motivo.
0: Di.
1: Perché c'è un rapporto, diciamo, di simbiosi. Te l'ho già detto prima, quando sono al governo quelli di pseudo-sinistra fanno sempre il gioco di chi detiene il potere economico.
0: Sì, ho capito.
1: Quando è al governo la pseudo-destra, la falsa destra, fanno il gioco di chi detiene
0: allo stesso modo
1: della bancarie, assicurative, finanziarie.
0: Sempre là andiamo a finire,
1: sempre lì, farmaceutica naturalmente, sì. Dei fieri, cioè sempre lì, cioè, leggi a favore del popolo non ne fanno, non ne fanno questi figli di buona donna leggi a favore della povera gente, io non ne vedo, hai capito? È per quello che se fossi giovane, se avessi qualche soldone, non soldino, soldone, mi candiderei, perché avrei la possibilità di dirgliene talmente tanto, poi magari farei la fine non so, di qualche Malcolm X, Martin Luther King, Gandhi, eccetera, ma non me ne fregheria niente, perché ho 74 anni
0: almeno...
1: giusto, no?
0: almeno una soddisfazione, uno dice, se proprio proprio no, no. Certo,
1: capito, certo. Ma mi pare impossibile che non sia nessuno che dica pane a pane, vino al vino, e dica le cose chiare come le ho dette io un attimo fa, giusto? Ti pare che c'è qualcuno che parla chiaro?
0: No, così è, Alfredo. Ci fa piacere avere te, che hai così anche queste conoscenze delle argomentazioni così approfondite, che le hai vissute sul tuo, e vediamo, dai, sabato 5 ore 10 Padova, vicino Caffè Predrocchi, municipio, eccetera. Intanto noi, se tu hai piacere, ci sentiamo anche sabato prossimo, ok?
1: Sì, dimmi più o meno a che ora mi regolo.
0: Io sempre per le 11, dopo, diciamo, la pubblicità. Scusami, delle 11, esatto.
1: Bene, allora me lo stendo.
0: Comunque, esatto, ti mando io un promemoria, ci riaggiorniamo. Grazie, sai,
1: ciao,
0: Alfredo.
1: Grazie mille a te. Ciao,
0: buone
1: ciao,
0: cose, ciao. E a presto. Ciao.
1: Altrettanto, ciao.
0: Ciao, grazie. Che dire? Il nostro carissimo Alfredo si sta dando un gran da fare, e vediamo un po' di riuscire un po' comunque, dai, sabato 5 per le 10 in Prato della Valle, in centro, e poi appunto dobbiamo essere in tanti. Facciamo così, piccola pausa e poi ritorniamo. Aspettate che mi sto perdendo. Ecco qua, qualcosina un po'... dove è andato? Eccola qua. Proviamo a sentire questa. Vediamo se riesco. Eccola qua.

Eccoci, eccoci ritornati, Radiogamma 5 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto e continuiamo un po' con l'argomento, le argomentazioni di cui vi volevo parlare questa mattina. Aspettate. Allora, un argomento sempre aperto riguarda, e per ritornare, dicevo, riguardo alle mie argomentazioni delle tematiche di cui io mi occupo. Allora, vediamo da dove cominciare. Vi leggo questo articolo. Le scelte dell'intonaco, stiamo parlando dei cappotti interni, quindi dell'isolamento dall'interno delle abitazioni. Alcuni concetti, questo è un po' il tema, diciamo. La scelta dell'intonaco interno apre un mare di opzioni, un po' quello che succede per l'isolamento interno. Appena si inizia a fare confronti e ricerche, senza dirvi prendi questo o prendi quello, prova a buttare giù una guida breve di principi da seguire, che valgono sia per l'intonaco interno che per gli isolamenti. E appena pensiamo di aver capito qualcosa dell'umidità ambiente, siamo subito tentati dal cercare o almeno tenere come riferimento un materiale o un isolante con ottima traspirabilità. Mentre tutti i tecnici ci dicevano di usare una barriera al vapore, ci siamo fatti un'opinione nostra informandoci meglio e da soli. Per quel che riguarda il concetto di traspirabilità, materiali troppo traspiranti, il paradosso dell'eccesso. Non è un'idea sbagliata la ricerca del materiale traspirante, ma la traspirabilità non basta. Avere una bassa resistenza al passaggio del vapore non è tutto. Il comportamento reale di un materiale isolante o di un intonaco o di un termointonaco è influenzato da molti altri fattori: la sua composizione, la sua struttura porosa o fibrosa, il suo spessore, eccetera. Per fare un esempio facile, molto comprensibile, quasi tangibile, il sughero tostato bruno ha permeabilità al vapore acqueo elevatissima. Cioè resiste molto poco al passaggio del vapore, non per questo il sughero è molto igroscopico. Invece il canapulo, parte legnosa interna del fusto della canapa, ha una microstruttura alveolare simile a quella del legno tenero che trattiene aria. La canapa può essere definita un materiale fibroso e poroso insieme e il canapulo un aggregato lignocellulosico. A struttura porosa. Capito perché la canapa può essere assorbire e rilasciare vapore, contribuendo a mantenere il comfort abitativo? Abbiamo appena imparato che la traspirabilità ad ogni costo non è tutto. Meglio trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica. Ho il sospetto che tanti di voi avrebbero preferito di gran lunga una guida, prendi questo o prendi quello, ma credetemi, i principi da seguire valgono molto di più di una dritta. Non vi do il pesce e non vi dico dove pescarlo, perché altrimenti fioccano le mani le mail degli uffici tecnici. In Italia, lo sapete, non esiste libera di parola, ma vi sto insegnando a pescare sia l'intonaco interno che l'isolamento interno. Questo è il concetto. Quindi abbiamo capito che una cosa è la traspirabilità e una cosa è l'igroscopicità dei materiali. Per cui teniamo presente questo spunto. Andiamo un attimino avanti. Un altro fronte su cui si opera per quel che riguarda il discorso degli interventi sul lato interno o in generale per quel che riguarda gli interventi il cappotto interno, sigillatura sì. Superiamo adesso questo concetto della traspirabilità
/ igroscopicità e umidità per spendere due parole sull'isolare bene e sul sigillare tutto. Anche nei pacchetti traspiranti, per pacchetto si intende una stratigrafia, cioè gli strati che aggiungono allo strato di fatto un muro, un tetto, un sottotetto, un pavimento, più il pacchetto che abbiamo deciso, va gestito alla perfezione il passaggio del vapore. La migrazione del vapore. Il vapore migra continuamente, ma grosso modo si può dire che la spinta di vapore è verso l'esterno per tutto il periodo del riscaldamento. Riscaldamento interno si intende. La spinta di vapore è verso l'interno nella stagione estiva, perché succede il contrario, no? Perché essendo più caldo fuori e addirittura se raffreschiamo dentro, quindi la spinta del vapore è dall'esterno verso l'interno. Anche se non sappiamo progettare un pacchetto isolante o dobbiamo sceglierne uno senza capirsi molto, ricordiamo sempre due cose: meglio che l'isolamento ci sia, è meglio che permetta anche il passaggio, ma controllato, del vapore. Meglio senza spifferi, senza vuoti, dove si passa dal caldo al freddo, senza impianti che attraversano i spavaldi pacchetti che abbiamo appena menzionato. Se l'isolamento interno è a secco, quindi rivestito di cartongesso o fibrogesso o perline, allora ci sarà un freno al vapore specifico che si occuperà di tutto. Ma se parliamo semplicemente di intonaco interno o di termointonaco o di rasante di finitura sui pannelli isolanti e non di sigillatura ai freni a vapori tipici degli isolanti interno a secco, a chi affidiamo il controllo del vapore? Proprio all'intonaco interno, e il vapore potrà migrare sia verso fuori che verso dentro. Verso dentro, non capite male, significa che asciuga. Abbiamo appena imparato che devo lasciar passare il vapore e non bloccarlo mai del tutto, altrimenti rischio condense se ci sono strati freddi o strati che non possono asciugare nel periodo estivo. Devo non accettare che l'intonacatura lasci zona della muratura scoperte. La fascia bassa, il piede della muratura non deve restare grezzo e senza intonaco, perché dopo gli strati del pavimento lo nasconderanno. Anche le scanalature, gli impianti o per le scatole elettriche non vanno lasciati senza intonaco. E quindi anche qua è importante questo altro concetto dovuto al problema delle sigillature. Ma andiamo avanti perché non è finita. Stiamo sempre parlando di isolamento interno, dopo aver imparato che è sempre meglio trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, e che il controllo del vapore va progettato e frenato, ma mai intrappolato o bloccato. Oggi andiamo a scegliere il materiale e andiamo a pesca, però prima di questo facciamoci un altro piccolo momento di pausa.

Ecco, sfumiamo, ritorniamo sull'argomento. Aspettate. Eccolo qua. Allora, dicevamo, superiamo adesso questo concetto della traspirabilità, igroscopicità e umidità per spendere due parole sull'isolare bene e sul sigillare il tutto. Anche questi pacchetti traspiranti, per pacchetto si intende una stratigrafia, cioè la spinta del vapore verso l'esterno, ok. Avevamo usato il sughero, è sempre meglio trovare un equilibrio tra la permeabilità del vapore e la capacità igroscopica, e che il controllo del vapore va progettato e frenato, ma mai intrappolato o bloccato. Andiamo a scegliere i materiali, andiamo a pesca. Avevamo usato il sughero tostato bruno come esempio di permeabilità al vapore, acqua elevatissima, ma non altrettanta igroscopicità. Disturbiamo ancora un attimo il sughero, che piace a tutti e anche a me, specialmente quando lo estraggo da quello strettissimo collo di vetro che lo tiene imprigionato per tanti anni. Okay. Il sughero ha una bassa igroscopicità rispetto alla fibra di legno o alla canapa, proprio per la sua struttura cellulare ricca di suberina, sostanza cerosa naturale. Quindi la sua capacità di assorbimento di umidità è molto limitata e non riesce a contribuire al comfort igrometrico degli ambienti interni. Praticamente si comporta un po' come un polistirolo, tanto per capirsi. E siamo talmente influenzati dai materiali moderni e dalla conducibilità termica sempre più bassa che abbiamo dimenticato di guardare cosa abbiamo sotto il naso. La funzione igroscopica non si fa al computer, si fa con facilità, con la semplicità, evitando materiali pericolosi per la salute. Ah, ma allora sei fissato con la bioedilizia tu? La bioedilizia non è contro di noi, è senza tanta fantasia. I materiali di questa nicchia assorbono, trattengono e rilasciano l'umidità senza tanti calcoli e senza tanti dubbi. L'igroscopicità è esattamente il superpotere nascosto dei materiali naturali, quali l'argilla, la calce, la canapa e il legno. Materiali vivi che regolano naturalmente l'umidità interna e migliorano il comfort abitativo. Conclusione: se non ci capisci niente di e non sei abituato a leggere una scheda tecnica, porti in cantiere solo i materiali naturali. Lì capirai davvero che il materiale funziona da solo, senza calcoli, senza software, senza laurea. Per esempio, l'argilla ha un'elevata salubrità e un'elevata igroscopicità. La calce ha anche questa altrettanto un'elevata salubrità e una igroscopicità, diciamo, media. La canapa a sua volta ha un'elevata salubrità e una igroscopicità elevata. Il legno una salubrità media e una igroscopicità media a sua volta. Per salubrità si intende quanto il materiale contribuisce ad un ambiente sano, ossia non emette sostanze nocive, è naturale, antimuffa, eccetera, eccetera. Per igroscopicità si intende la capacità di regolare l'umidità interna assorbendo e rilasciando vapore. Una buona edilizia si fa anche con la sensibilità che abbiamo dentro di noi, e meglio ancora con un po' di conoscenza della storia dei materiali. Anche ai tecnici non farebbe male un po' di equilibrio tra sapere tecnico e capacità empatica verso la casa che stiamo sistemando. La paglia, ops, ho dimenticato la paglia. Esiste anche, oggi esiste confezionata in pannello, quindi si può installare con meno fantasia. Chiedetevi, sarà dato, dice questo articolo. Quindi c'è la possibilità di avere anche dei pannelli in paglia, sempre per rimanere sui materiali naturali, eccetera, eccetera. Andiamo avanti ancora un pochino. Isolamento interno. Stiamo sempre parlando di isolamento interno. Adesso che conosciamo l'importanza di trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, di controllare il vapore frenandolo senza intrappolarlo o bloccarlo con barriere al vapore, di scegliere solo materiali naturali perché sono i più capaci a regolare naturalmente l'umidità interna. Non ci resta che decidersi e fare il lavoro, ma è proprio in questo momento che i nodi vengono al pettine.
La stagione dell'isolamento interno. Se abbiamo deciso di lavorare a secco, quindi con pannelli e premiscelato di calze e canapa, andiamo un attimino avanti, chiudiamo un po' il... Allora, stiamo sempre parlando di isolamento interno. Adesso che conosciamo l'importanza di trovare un equilibrio tra permeabilità al vapore e capacità igroscopica, di controllare il vapore frenandolo senza intrappolarlo e bloccarlo con barriere al vapore, di scegliere solo materiali naturali perché sono i più capaci a regolare naturalmente l'umidità interna, non ci resta che decidere di fare il lavoro. Ma è proprio in questo momento che i nodi vengono al pettine. La stagione dell'isolamento interno. Se abbiamo deciso di lavorare a secco, quindi con pannelli o premiscelato di calce e canapa, o insufflando l'isolante, proteggendo la stratigrafia con un freno a vapore, se serve, e con un pannello in fibrogesso, non c'è molto da preoccuparsi dell'umidità che portiamo in casa, perché sarà solo quella della stuccatura e della pittura. Se non lavoriamo a secco, quindi incolliamo, rasiamo, intonacchiamo i pannelli o i blocchi di isolante. Le cose sono diverse. Porteremo molta acqua in casa durante la lavorazione. Dobbiamo tenerne conto. Al contorno finestre ed eventualmente alla sostituzione delle vecchie finestre dobbiamo pensare con largo anticipo. O per decidere come montare la nuova finestra, o per decidere come attenuare il ponte termico nel contorno della finestra così come è oggi. Se cambiamo finestra, ricordiamoci di ordinarla almeno 8 settimane prima e non ordinarla senza aver deciso o scelto lo schema di posa più adatto allo spessore dell'isolamento. Lo spessore dell'isolamento interno. Nessuno vuole buttare via spazio utile in casa, quindi scegliamo con molta cautela e molta attenzione lo spessore del lavoro finito, ispezionando stanza per stanza. Per ricordare un dettaglio semplice ma spesso sottovalutato, se isoliamo a secco con un pannello da 4 cm di spessore, teniamo conto che la struttura metallica richiede 5 cm di spessore, quindi conteggiamo anche questo con centimetri imprevisto, e non dimentichiamo che se ne aggiunge uno abbondante per la nostra lastra in fibrogesso. Se con 2 cm abbondanti nel caso ci sia una doppia lastra e questo isolante magari sarà scelto da 6 cm, allora il montante diventerà da 75 mm. La nicchia del calorifero nell'isolamento interno. Non dimentichiamoci cosa faremo della nicchia del radiatore solo nel momento in cui possiamo l'isolamento interno. Ci potremo

dove si tende ad arieggiare poco per mantenere più caldo all'interno. Inutile nascondersi dietro un dito, l'umidità interna è troppo elevata, le pareti perimetrali sono troppo fredde e la muffa diventa un inquilino indesiderato che non se ne va più. È vero che con l'isolamento interno i muri freddi diventano caldi, ma se continuo a non far ventilazione rovinerò tutto il lavoro. Non c'è dubbio, questo è il momento migliore per immaginare di installare una VMC, ventilazione meccanica controllata. Il budget per l'isolamento interno. E per ultimo, il dolce viene sempre alla fine, abbiamo i soldi. Per gli isolanti di per sé non costa, perché gli isolanti di per sé non costano molto, le superfici non sono immense, il lavoro lo possiamo fare a step, stanza per stanza, ma se paghiamo degli applicatori per fare il lavoro al nostro posto, le chiavi in mano, si è impegnativo. In un batter d'occhio spendiamo anche 100 euro, oltre i 100 euro a metro quadro. Quindi anche questo qua, il vantaggio di poter intervenire all'interno, potrebbe essere anche questo una modalità per, come dire, un fai da te. Andiamo un attimino avanti, qualche altro minuto. E sentite questo che ci tenevo a condividerlo con voi. Allora, vivere nella muffa solo per non voler ascoltare ragioni. E siccome io sono brutto, nessuno ascolta, ho pensato di diffondere, ok, e credo che sia l'unico modo per convincere gli italiani che se fuori è freddo o più freddo che in casa non significa che sia più umido, anzi l'aria è più secca. Vi ripeto questo punto qua fondamentale. Per convincere gli italiani che se fuori è freddo o più freddo che in casa non significa che sia più umido, anzi l'aria è più secca. Sì, anche se piove, anche se c'è nebbia, anche se nevica. Umidità relativa e umidità assoluta. Mai confondere umidità relativa con umidità assoluta. Se fuori è freddo, è sempre molto umido. Se fuori è freddo e sempre molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna, in realtà asciuga l'ambiente. Ok? Ve lo ripeto. Se fuori è freddo e sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Continuerete a vivere nella muffa se continuate a credere il contrario. Continuerete a vivere nella muffa senza via di uscita. Muffa negli angoli, muffa sulle pareti, muffa dietro i mobili, muffa nei mobili, muffa nei vestiti, muffa in cucina, muffa dietro i pensieri. Muffa, muffa, muffa, perché dopo la condensa inizia a proliferare la muffa. I panni vanno sempre stesi fuori e non asciugati in casa. Il primo consiglio è usare un igrometro con punto di rugiada all'interno e uno all'esterno. Purtroppo costa di più degli altri. Come detto, se siamo in inverno l'acquisto è superfluo, un'estate invece torna molto utile perché è proprio la stagione dove è difficile capire se l'umidità esterna sia più bassa di quella interna. In Finlandia non usano i phone, buon intenditore, poche parole. Ok. Aspettate che ripetiamo questi passaggi. Se fuori è freddo e sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente. Ci tenevo a sottolineare questa cosa qua e poi tenetelo a mente. Se fuori è freddo e anche se sembra molto umido, in realtà l'umidità assoluta è bassissima. Quindi se la portiamo in casa, questa l'aria esterna, quell'aria fredda e umida esterna in realtà asciuga l'ambiente interno. Va bene. Vediamo che cosa ancora volevo raccontarvi. Aspetta.

intonaco in argilla in bagno. Proviamo magari a dare un'occhiata a questo. Non posso mai essere veramente sincero con il committente quando si sta valutando la finitura interna del bagno, ma qui, dove sono veramente libero di dire la mia, posso anche affermare che un intonaco in argilla come rivestimento a spessore in bagno è l'ideale sotto ogni aspetto, quasi ogni aspetto. Perché non propongo un intonaco in argilla come rivestimento in bagno e perché un intonaco in argilla in bagno sarebbe l'ideale? Prima di iniziare ci tengo a ricordare che l'argilla non isola. Lo dico perché alcuni lettori che prendono la loro prima cotta per i materiali naturali sono talmente accecati dall'amore che confondono le caratteristiche tecniche. In realtà l'argilla alleggerita nell'impasto può anche diventare uno strato leggermente isolante, ma questo lo vedremo in un prossimo articolo. Vabbè. Perché non propongo un intonaco in argilla come rivestimento in bagno? Non posso mai essere veramente sincero con il committente perché mancano le maestranze. Non serve un master in argilla per fare un intonaco in argilla. Anzi, la terra cruda perdona ogni errore e anche ripetuti errori. Non è come la calce che asciugando torna dura come la montagna. La calce è minerale e torna ad essere minerale. Stagionando l'argilla non ha reazioni chimiche, semplicemente perde l'acqua dell'impasto, si asciuga, può manifestare grosse crepe e questo spaventa. Se proponi l'argilla a chi sta lavorando in cantiere, questo scappa come una lepre, specialmente se non l'ha mai utilizzata. Come rivestimento a spessore in bagno è l'ideale perché è in grado di assorbire una grande quantità di vapore in poco tempo, quindi sarebbe alleata perfetta di una VMC che offre la bacchetta di ripresa in bagno, la bocchetta di ripresa in bagno. Tutto il carico improvviso di espellere il vapore di una doccia calda non cadrebbe sulla sola VMC, ma sarebbe diluito nel tempo. Man mano che la VMC lavora, l'intonaco di argilla ricomincia a cedere l'umidità assorbita. Farebbe un po' quello che il pannello in calcio silicato fa se abbiamo isolato il bagno sul lato interno, da far fronte alle condense e alle muffe. Quando l'intonaco di fondo crepa e può succedere anche se è fibrato con la paglia, allargheremo le fessure più grandi. Bagneremo per bene l'argilla, torna morbida e appiccicosa, saldando il contorno con nuovo impasto e la stessa argilla rimescolata con acqua. E rattopperemo sempre bagnando. Teniamo presente che questo è lo strato di fondo e verrà coperto dallo strato sottile di granulometria più fine. Se in bagno vogliamo l'intonaco a piombo, possiamo aiutarci con le guide metalliche, le stecche, che è il metodo rapido e preciso. Le guide vengono fissate alla parete con l'argilla, una volta indurite fungono da binario per scorrimento della staggia, riducendo il rischio di errori in planarità. Al termine posso grattare con la spatola lungo la guida. Va bene. L'argilla che viene giù non la buttare via, va bene. E tutta l'argilla si raccoglie, si bagna un'altra volta e si rifiuta e si riutilizza. Eccolo qua. La possiamo tirare via dalla parete, la guida si può anche togliere. Bagniamo per bere tutta la riga e prendiamo gli arnesi. Ok, la tenaglia morde la stecca. Deponiamo la stecca e le armi, eccola qua. Con l'impasto della stessa argilla possiamo riempire la fessura e vuota. Perché un intonaco in argilla in bagno è l'ideale? Perché l'argilla fa bene alla salute, perché è igroscopica, perché è bagnata, profuma di estate. Eccola qua, vediamo un'altra piccola pausa allora.

0: Eccoci, eccoci ritornati. Aspettate, ci sono un paio di messaggi. Buongiorno, l'intervento interno con pannelli in sughero è il più efficace, meno invasivo e meno costoso? Mi chiede uno di voi da casa. E poi ancora, puoi spiegare come questa argilla a palline o a fogli? Grazie, Mario. Sì, aspettate. Che però vedo che c'è anche una telefonata. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto, pronto?
1: Pronto Massimo?
0: Ciao Vito.
1: Ciao. Senti, mi dispiace interromperti, no?
0: Dimmi.
1: Però voglio fare una riflessione. Il fatto di Belluco
0: Sì.
1: mi sembra un poco Don Chisciotte contro i mulini a vento. Vedi,
0: Ho
1: il fatto è che ai giorni d'oggi, una volta noi, quando si andava una manifestazione, io ero qua a Bassano, ero il riferimento, noi avevamo dei comitati,
0: Sì.
1: capito? E si organizzavano, in quasi tutto il Veneto c'erano i comitati. E quando si organizzava una manifestazione, c'erano tanti partecipanti, capito? Basta ascoltare, aver passato parola a puttana miseria. Ai giorni d'oggi, poverino, si trova da solo, perché a me mi sembra che giovani e cose come non vengono avanti a manifestare, capito? Non capiscono le cose come stanno.
0: Oppure sono presi da 50 altre mila distrazioni.
1: Ecco, per esempio, volevo fare un esempio, sono presi da quelle cose che loro hanno impostato da sempre. Se prendi per esempio quelli che seguono il calcio, allora ci sono 22 arbitri che corrono dietro la palla
0: Sì.
1: e 80.000 arbitri che si mettono fra di loro perché venga uno o l'altra squadra.
0: Certo.
1: Stanno anche senza mangiare pur di andarsi a fare la partita. Cosa vuoi cambiare al mondo? Gli altri saranno sempre miliardari e noi stupidi no? Io no, perché non ho mai seguito. Sono andato da giovane perché mi hanno portato ad andare in collegio, no, a seguire la licenza. Quando ho visto che si davano tante di quelle cose, io non ho mai, io non sono stato mai tifoso di nessuno, non so, me ne frego proprio, no, non mi interessa. Se giochi chi che gioca io sono per quello che vincente, quello che gioca meglio e così io sono sempre vincente, capito?
0: E come hai fatto, Vito, arrivare a quest'età senza essere tifoso? Non so.
1: No, no, ma sono appunto per quello, ma pacifico proprio, mi interessavo il caso proprio, non servivo. Ma se io ero la nazionale quando c'erano
0: Sì,
1: sì,
0: certo.
1: però se vincevano le altre squadre io contento perché erano, vuol dire che erano migliori, capito? Come la squadretta
0: Certo.
1: che abbiamo ai giorni d'oggi, e inutile dove va quella là, capito? Ma quando vincevamo, vincevamo e mi piaceva che vinceva. Ma quando si trattava solo di giocare il campionato del mondo, cosa, ma le altre me ne fregavo, capito?
0: Sì.
1: E come anche con i cantanti, no? Vanno lì, pagano la banca dei soldi per andarsi a vedere un cantante, puttana miseria. Cosa vuoi cambiare a questo mondo? Qui si prendono milioni e miliardi, capito che cosa è? Un
0: Sì.
1: po' alla volta, sembra che la gente capisce che deve uscire, per esempio. Adesso vince lo scudetto l'Inter, il Napoli, escono tutti in massa 70-80 mila persone, puttana miseria, ma per difendere i propri diritti, non escono mica, non capiscono che è fatto apposta queste cose qua, capito?
0: Certo.
1: Perché la mente non sia pensante e non difendere i propri diritti, capito? Insomma, prima di morire volevo fare anche queste cose, dire queste cose
0: Grazie Vito. Comunque dobbiamo provare a fare.
1: qua. Guarda, non credere che io ho avuto a che fare quando organizzavo manifestazioni, cose come qui. Sai quante volte mi ha fermato a me la dico?
0: Sì.
1: Una volta mi ha detto, lei, guarda che quest'auto risulta rubata. Sì, dico, risulta rubata, va bene, dice. Ma cosa facciamo? Dice, devi venire in questura. Va bene, allora andiamo in questura. Voi mi mettete per iscritto che questa auto risulta rubata. rubata. Se non risulta rubata, io vi denuncio per diffamazione. Va bene? Perché dove si sia, allora lasciamo stare. Lo stesso sono andato a finire anche in tribunale anche a Vicenza, ma non hanno potuto mai fare niente. Perché sì, ero documentato, capito, quello che dicevo e quello che facevo.
0: Ho capito, Vito. Dai, che comunque vediamo di sostenere Alfredo e chissà mai che a volte.
1: Appunto, dico, almeno porca miseria, uscite, appoggiate questo uomo, porca miseria. Se certo, io avessi certo le forze, verrei io. Ma cosa vuoi? Sarei uno in più? Non ci devono essere tanti e tanti, tanti, capito? È come legare mentalità, bisogna essere in massa a muoversi.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Bon.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Vito.
1: Tante belle cose, stammi bene.
0: Ciao, sai, Vito, grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto, pronto?
2: Ciao, carissimo Massimo, sono Marco.
0: Ciao, Marco, ciao.
2: Complimenti all'intervento di poc'anzi del saggio Vito.
0: Certo.
2: Di Bassano, veramente saggio Vito. Però, caro Vito, non disperiamo, dai. Non facciamoci la testa.
0: Almeno perché provarci dobbiamo.
2: Dobbiamo assolutamente, se non andremo tutti nel baratro, perché Alfredo Belluco non sta facendo una battaglia personale per se stesso, certo, per tutti certo noi, certo, perché siamo milioni di cittadini italiani. Io non ho la casa, la prima casa, perché vivo in condominio in affitto, a parte che stanno anche penalizzando anche i condomini, quindi va bene. Adesso voglio soffermarmi su quello che sta facendo Alfredo, no?
0: Certo.
2: Ci sono milioni di persone che hanno la prima abitazione. Se la fanno soffiare prima o poi, se non lottano, devono lottare tra i denti, devono anche lo so, il calcio, le distrazioni di massa purtroppo ci sono, e quelle
0: abbiamo tante teste, eccetera eccetera, certo.
2: Ecco, però la gente deve svegliarsi, soprattutto le giovani generazioni, perché toccheranno a loro. I mutui saranno sempre più difficili da mantenerli, acquisirli, quindi rischiano, se passa questa nefanda legge, la 6, 6, 7, 8 mi sembra, no? 9, 6, 8,
0: sì.
2: E a questo punto molte persone saranno a spasso, saranno in mezzo ai ponti, non so dove andranno a finire. Addirittura si parla di abitazioni, cioè di famiglie plurime su uniche abitazioni, cioè
0: Stanno occupando
2: anche le abitazioni anche nelle case popolari, e potrebbero anche verificarsi casi in cui ci sono magari quelli che hanno perso la prima casa vanno a abitare con altre famiglie. Ma pensa a te, non c'è neanche più privacy, non c'è più niente.
0: No, guarda, no, no, Marco, dobbiamo provare a insistere, chissà mai che ne sai. A volte i miracoli possono anche succedere se uno ci crede.
2: Sì, sì. No, ma infatti, ma bisogna lottare, sino qua siamo nella melma più completa, perché sennò perché proprio se non si lotta siamo
0: è pesante
2: veramente pesante, perché siamo anche un popolo di risparmiatori, tra certo i primi popoli al mondo, come insieme ai giapponesi,
0: sì.
2: E quindi lo sappiamo, no?
0: Certo.
2: Abbiamo una classe politica veramente infame in tutto e per tutto. Io non faccio più, non mi interesso più di schieramenti politici, non me ne frega niente, perché sono tutti della stessa pasta. Loro seguono i diktat, i dettami dell'economia liberista di certo Davos, delle multinazionali, del Fondo Monetario e di tutto quello che consegue. La NATO non ne parliamo, l'Unione Europea ancora peggio. Cioè, basta.
0: È pesantino di queste
2: gabbie, oppure saremo un popolo
0: è pesantino
2: veramente sommerso di problemi, e andremo vicino al baratro, così insomma. Va bene, Massimo,
0: grazie
2: della
0: Marco
2: della tua presenza, della tua trasmissione.
0: A presto, sai.
2: Ciao.
0: Dai, forza e coraggio, non perdiamoci d'animo. Volevo chiudere un po' l'argomento anche con il discorso qua è legato appunto il discorso del leggendo appunto gli ultimi messaggi riguardo alla tematica di oggi dell'isolamento interno. Allora, rivestimento con pellicce di orso bianco polare. Va bene. Allora, puoi spiegare com'è questa argilla a palline e fogli? Grazie Mario. Il sughero mi pare che costa un patrimonio, migliaia di euro per una stanza. Allora, ti dico questo, aspettate che poi riunisco un po' queste... Buongiorno, l'intervento interno con pannelli in sughero è il più efficace, meno invasivo e meno costoso. E poi ancora Hermes, ciao Massimo, esatto, vivere la casa è stessa cosa di noi come viviamo, pulizia, igiene, traspirazione, materiali naturali e non chimici eccetera. Anche l'AI, esempio Punaro, se si tiene pulito, disinfestato con la cenere della legna, che così galline piti si igienizzano con essa, tale che anche la loro vivono così senza ammalarsi. Hermes, allora io volevo chiudere con questo concetto qua. Sto seguendo diversi lavori che stiamo valutando operativamente come intervenire. Vi faccio l'esempio: edificio anni 70 con muratura in laterizio, con il classico muro da 26 in laterizio in blocchi semipieni, e o il doppio 13 eccetera eccetera, quindi sono gli anni 70. Dobbiamo decidere come intervenire, e se all'interno, all'esterno, in funzione anche delle tipologie di intervento. In alcuni casi ci abitano dentro, in altri non ci abitano, cappotto interno, esterno, eccetera, eccetera. Vi terrò aggiornati, è per questo che ci tenevo appunto a parlarvi di queste tematiche. Vi terrò aggiornati con degli esempi concreti, con le tipologie di intervento e poi anche con il pacchetto e di conseguenza i costi e cose di questo tipo. Quindi tutte queste domande che vi avete anche fatto e quello che vi ho letto oggi è legato proprio a dei, diciamo, più avanti vi darò degli esempi concreti operativi in casi concreti, così da chiudere il cerchio ed avere le risposte di cui mi avete chiesto anche oggi. Va bene, va bene, va bene, dai. Chiudiamo l'argomento come per così dire tecnico, e poi appunto l'ultima mezz'oretta, 20 minuti, apriamo un po' la parentesi degli argomenti che mi hanno incuriosito, colpito in questa settimana. Comunque intanto ancora una piccola pausa.

0: Torniamo, vi dicevo, in questo sabato 22 agosto 2026, Radio Gama 5, 94 MHz. E vedo che ci sono delle altre chiamate, sentiamo chi c'è. Pronto, pronto?
1: Buongiorno architetto.
0: Ciao Roberto.
1: Per quanto riguarda le costruzioni, noi ci siamo totalmente dimenticati degli insegnamenti dei nostri avi. Quando costruivano le case, punto primo, le pareti perimetrali erano da 30 centimetri, in mattone pieno. Oggi facciamo pareti da 25, con i rettificati, quelle mille cazzate, che servono solo ad accelerare i tempi di costruzione, ma come isolamento sono zero.
0: Certo, beh, no, diciamo che oggi per normativa l'isolamento è spinto, per cui cioè,
1: Sì, come
0: comunque
1: no.
0: la maggior.
1: Comunque, poi c'è un altro fatto. E quando costruivano le case, i nostri avi seguivano i punti cardinali nord-sud, est-ovest.
0: Esatto.
1: A sud potevano esserci due finestre e due ingressi, a nord mettevano due finestre e un ingresso, a est una finestra e a ovest una finestra. E disponevano le stanze in questo modo. Lei provi a pensare, se noi prendiamo una casa del genere, la mattina apriamo tutto, arreggiamo la casa. Poi
0: Certo.
1: andiamo a chiudere, poi a mezzogiorno, prima di mezzogiorno, verso le 11, parlo dell'estate, chiudiamo le finestre e quelli che una volta erano gli scuri in
0: Scuri
1: legno.
0: le imposte, certo.
1: Esatto, chiudiamo quelli a ovest
0: Perché il sole tramonta, certo.
1: e a sud li teniamo, diciamo così, semiaperti, e teniamo aperto porte e le finestre a est e le porte a sud, le porte, ma anche le finestre a nord. Una casa così non ha bisogno del climatizzatore.
0: Certo.
1: Non c'è bisogno di farci il cappotto, non c'è bisogno di niente.
0: Assolutamente d'accordo.
1: In inverno si fa il contrario, si chiude le aperture a nord e si lascia aperte le aperture a ovest e a sud e si chiude quelle a est. Hai un buon risparmio, diciamo, di
0: Certo.
1: calore.
0: Al contributo
1: Ma
0: del sole che scalda a mezzogiorno, eccetera, eccetera.
1: l'importante è l'isolamento delle pareti. Vogliamo ricominciare a fare pareti da 30 centimetri e non da 25.
0: Sì.
1: E la disposizione della casa, perché
0: La
1: adesso si
0: disposizione.
1: fanno quei condomini in linea, va bene, disposti come?
0: Girati a caso,
1: Est-ovest,
0: certo.
1: buttati là a caso, e dopo cosa succede? Che l'appartamento di mezzo ha in casa, in estate, come fino a 10 giorni fa, 40 gradi in
0: Certo.
1: casa, e te credo che dopo ti mettere l'aria condizionata.
0: Condizionata.
1: Ovvio. Poi, visto gli argomenti che tirerà fuori adesso, da adesso fino a mezzogiorno,
0: Sì.
1: fino all'una, prepariamoci il peggio, perché da ottobre avremo qualche sorpresa. Non so se hai sentito, architetto, l'Europa è in un mare di merda a livello economico, eh? E continuiamo a dare soldi a Zelensky. Bene, bene. Naturalmente quei soldi noi li prendiamo a debito.
0: A debito.
1: Eh sì, la moneta, l'euro no, non è una moneta pubblica, è privata. È di privati che ce la prestano. La prestano all'Europa e poi l'Europa li spende come
0: Certo.
1: vuole. Ecco. Buongiorno,
0: Grazie
1: architetto.
0: Roberto. Ciao. Qui Roberto l'ha messa giù pesante, vero? E proviamo intanto cominciamo da questa cosa qua, aspettate, eccolo qua. E io mi ero preparato, aspettate che lo trovo, sentite questo audio. Poi, beh, non, allora, e se la soluzione fosse lo sciopero fiscale? Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo. Questo lo diceva Gandhi. Sentiamo Gracis, che cosa si dice?
2: Rifiutarsi di pagare le tasse è uno dei metodi più rapidi per sconfiggere un governo. Fermi là, non l'ho detto io, ma un certo Mahatma Gandhi, durante le sue iniziative ed azioni di disobbedienza civile che poi portarono alla liberazione e all'indipendenza dell'India. Io non sono Gandhi, ma sono Matteo Gracis, sono un giornalista indipendente, un pensatore libero, e oggi voglio parlarvi di un qualcosa di cui non parla nessuno, sembra un tabù in Italia. E invece, secondo me, è importante iniziare a parlarne. Potrebbe essere importante, perché vedete, prima delle azioni, prima delle iniziative, ci sono le parole, i pensieri, le idee. Ecco, allora perché non mettiamo in circolo anche questa, magari come estrema razio, come ultima spiaggia? Voglio parlarvi di una cosa che si chiama sciopero fiscale. E lo voglio fare leggendovi un'email che ho ricevuto, anzi una PEC, inviata da un certo Leonardo, non vi dirò il cognome per tutelare la sua privacy, al governo italiano e alla quale sono stato messo in copia. Eccola qua. Aprite le orecchie e ascoltate un po' cosa ha scritto Leonardo al governo italiano. Oggetto: comunicazione unilaterale, sospensione, pagamento, tasse, tributi, contributi. Buongiorno. La presente per comunicare al Ministero di competenza che, mio malgrado, da oggi non provvederò più a versare nelle casse dello Stato, per mezzo di qualsivoglia strumento, quanto maturato di debito conseguentemente alla lavorazione della dichiarazione dei redditi. Questo finché non verranno presi provvedimenti concreti contro l'inefficienza del vostro Ministero, e non solo del vostro, e delle scriteriate politiche adottate dal governo in termini di politica internazionale. L'incapacità trasversale dei soggetti coinvolti nello svolgimento di ruoli chiave per l'interesse nazionale, inteso come interesse della cittadinanza e non come interesse dell'istituzione, è disarmante. Per un libero professionista preparato e competente come me, non è possibile tollerare l'ignoranza gretta e la perpetua dimostrazione di scarsa intelligenza di questi individui, chiamati a ricoprire cariche che oltremodo si dimostrano troppo ambiziose per le loro capacità intellettive. E qui viene il passaggio interessante. Perché io possa tornare a contribuire alla solvibilità delle casse dello Stato, perché di questo si tratta, ovvero pagare i debiti da voi generati, esigo che vengano adottate queste misure. Due punti. Riduzione del costo del carburante del 50%, autostrade gratuite, investimenti in sanità pubblica, investimenti in scuola e università pubblica, investimenti in ricerca scientifica, aumento dei salari del 25%, aumento dei salari delle forze dell'ordine, dell'esercito e dei vigili del fuoco del 35%, riduzione dei parlamentari e funzionari parlamentari del 50%, 50 anni di reclusione per i professionisti, ovvero medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, geometri, idraulici, elettricisti, che non emettano regolare ricevuta fiscale a fronte di una prestazione. 10 anni di reclusione per i ristoratori che non emettano regolare scontrino fiscale. 45 anni di reclusione per chi venisse trovato con una quantità superiore allo 0,1 grammi di cocaina. Scuola obbligatoria a prescindere dall'età per chi non ha concluso il ciclo di scuole superiori. Laurea obbligatoria in materie scientifiche, economiche o umanistiche per chi presiede il Parlamento della Repubblica Italiana. E infine, decremento della spesa bellica. Fate il vostro dovere ed io farò il mio. Diversamente cercate di capire che, se quanto richiesto risulta per voi impossibile, a noi cittadini viene chiesto quotidianamente di pagare spese insostenibili, impossibili se si ritiene che la nostra Costituzione abbia un valore. Cordialmente, Leonardo. Ora, alcune delle richieste, delle condizioni espresse da Leonardo sono sicuramente discutibili o non condivisibili, non è questo il punto. Il punto secondo me è che cosa rappresenta simbolicamente, no, un'email del genere. Vedete, lo sciopero fiscale è a tutti gli effetti uno strumento e una forma di disobbedienza civile. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una classe politica di ciarlatani fatti e finiti, di guerrafondai, che utilizzano le nostre tasse per comprare cacciabombardieri anziché degli aerei per spegnere gli incendi, per esempio, o per costruire grandi opere senza senso come il ponte sullo stretto di Messina, al posto invece di migliorare la sanità pubblica, la scuola o i servizi per i cittadini, molti dei quali sono ormai a livello da terzo mondo, capite bene che a noi cittadini rimane poco da fare se non azioni come questa. Ora, in molti di voi spesso mi chiedete sotto i miei video, nei miei contenuti o agli eventi dal vivo, alle conferenze: Matteo, ma che cosa possiamo fare per cambiare le cose? Perché se votare non serve più, se sono tutti uguali, destra, sinistra, centro, allora concretamente come possiamo intervenire? Ecco, io non lo so se l'idea di Leonardo sia effettivamente la soluzione ai nostri problemi o ai problemi dell'Italia, però se non altro io penso che vada presa in considerazione. Attenzione, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Io con questo video non voglio assolutamente incitare al reato nessuno, né tantomeno mettervi nei guai, perché c'è da dire una cosa importante: iniziative come questa, così come tutte le iniziative di consumo critico, di disobbedienza civile, di boicottaggio, eccetera, hanno un senso e sono efficaci se vengono attuate da un numero cospicuo di persone, altrimenti i singoli che le mettono in atto rischiano di farsi male. E a tal proposito, qual è il nostro grande limite? L'incapacità di fare squadra, di unirsi, no? Di fare rete, di coordinarsi. Le elite dominanti sanno bene questa cosa e infatti alimentano le fazioni, le guerre tra poveri, con il solito strumento del dividite et impera che funziona da millenni. E allora mi permetto di segnalarvi un piccolo progetto che abbiamo avviato un anno e mezzo fa, che si chiama farerete.org, che ha un unico obiettivo: mettere in contatto nella vita reale, attraverso però gli strumenti web, persone che condividono gli stessi valori e le stesse battaglie per migliorare se stessi e il mondo in cui viviamo. Quindi, se la cosa vi può interessare, provate a fare un salto su www.farerete.org. Ecco, questo è tutto. Volevo semplicemente condividervi questa provocazione o riflessione, perché come dicevo prima, io penso che prima delle azioni, prima delle iniziative concrete, bisogna iniziare a mettere in circolo idee, pensieri e soluzioni diverse da quelle che sono state percorse fino ad ora e non ci hanno portati a grandi risultati. Fatemi sapere cosa ne pensate.
0: Ecco, che dire? Che dire? Ecco. Allora, è vero che se si chiude la finestra e infissi si lascia fuori il caldo, ma quando il caldo persiste e i muri sono caldi e non c'è aria, anche se cerchi di fare un po' di corrente, hai voglia di rinfrescare casa. Devi avere la casa con alberi che la riparano dal sole. Allora sì, grazie Katia. Certo Katia, siamo d'accordo che purtroppo, e adesso non mi ricordo bene come si chiama questo fenomeno, da un po' di anni a questa parte la temperatura dell'aria esterna è tale per cui anche d'estate, cioè anche di notte, non si riesce a raffrescare gli ambienti interni. Quindi cosa vuol dire? Che se anche se apri non riesci effettivamente a raffrescare gli ambienti interni. Purtroppo, vabbè, allora ci sono, diciamo, due strade. Una è quella eventualmente di avere l'opzione, chiamiamola, io la chiamo del ventilatore. Anche se hai l'aria relativamente calda, perché comunque continua a essere relativamente calda, il fatto che ci sia un ventilatore che te la butta addosso, effettivamente tu hai la sensazione un po' più di fresco, perché quest'aria avendo una certa velocità contribuisce a raffrescare, a raffreddare la pelle, perché favorisce l'evapotraspirazione. E questo qua è una soluzione. E l'altra è quella sempre del condizionatore, usato con testa, eccetera, eccetera. Comunque il fatto di avere un involucro con determinate caratteristiche assolutamente aiuta sempre. Sì, sì, ci siamo d'accordo, Cati, anche su questo concetto. E mancano 5 minuti, vediamo che cosa ancora vi posso far sentire, vediamo un attimo. Allora, minorenne, questo qua diciamo, anche la Svezia avvia il trasferimento di migranti in Italia dopo Germania, Austria, Svizzera e Finlandia. Mamma mia, non so neanche qua. Caos in UE, applicazione nuove norme sui migranti. Ora anche Finlandia e i Paesi Bassi dopo Austria, Germania e Svizzera procedono con i rimpatri verso l'Italia. L'Unione Europea è sempre più alle prese con la annosa questione del ricollocamento dei migranti. Dopo Austria, Germania e Svizzera, ora è la volta della Finlandia e dei Paesi Bassi ad annunciare di voler procedere con il rimpatrio verso l'Italia. Il problema riguarda nello specifico i migranti cosiddetti dublinati, ovvero coloro che hanno fatto primo approdo in Italia per poi spostarsi. Le nuove direttive europee ne prevedono ora il trattamento nel paese di primo approdo. All'Italia, secondo i dati Euroistat 2025, è stato richiesto di riaccogliere altri 24.000 persone. Al momento la vicina Francia, insieme con la Spagna, pare invece intendano gestire il problema in modo differente, senza forzare i rimpatri. Sbarco a Lampedusa un'ora fa circa di 68 migranti, tra l'incredulità dei turisti presenti in spiaggia. Si continua questo, poi vediamo ancora. L'Austria ora rispedisce in Italia i migranti grazie all'attuazione del nuovo patto europeo. E Israele costruisce un patibolo per assistere all'esecuzione dei palestinesi. Anche qua, la Gaza, la morte non è diventata soltanto una notizia, è diventata una realtà quotidiana, raccontata attraverso numerose immagini e testimonianze che rischiamo di assumere con la stessa velocità con cui scorriamo qualsiasi altro contenuto. Ed ora, davanti all'idea di costruire un luogo dove assistere alle esecuzioni, la domanda diventa ancora più inquietante: quanto può ancora spingersi l'essere umano prima che la violenza diventi completamente normale? Non possiamo accettare che la vita umana abbia un valore diverso a seconda di chi la vive. Non possiamo accettare che la morte di civili a Gaza, dei bambini e delle famiglie, diventi qualcosa a cui semplicemente ci abituiamo. Non è possibile che l'umanità accetti tutto questo. Il vero risveglio comincia quando smetteremo di essere spettatori dell'orrore e torniamo a riconoscere in ogni vita spezzata il valore della vita stessa. Sembra che al peggio non ci sia mai fine, vero? Quelli, aspettate che ho un altro messaggio qua. Quelli che le ONG ci hanno scaricato, dice ancora il nostro. Ah sì, aspettate, c'era anche un messaggio di Mario. Salve Massimo, la più importante legge che regola l'essere umano, se lo crediamo lo creo. È sempre così, sia per bene che per male. Per agire positivamente devo credere senza dubitare, o anche ripetere sempre quello che voglio, e la psiche si convince di ciò. Saluti per tutti, Mario Cappellotto. Grazie Mario. Aspettate, cosa c'è ancora? Fode federale segreto di One, abbraccio mamma mia, qua non ce n'è una di dritta. Anche la Svizzera dopo la Germania si allinea al nuovo patto UE sui migranti e rimanderà in Italia a richiedersi asilo a, con la sua, di sua competenza. Migranti, soccorso, life support, sbarco a Bari. Vabbè. E siamo arrivati alla conclusione, manca un minutino, vi do appuntamento a sabato prossimo, anzi a martedì, e un paio d'ore anche questo martedì, e che dire, stiamo attenti perché il mondo è un postaccio. Ciao, buone cose a tutti e buon fine settimana.

0: Eccoci, ci siamo piano piano. Oggi è sabato 22 agosto 2023. Io sono Massimo e oggi, visto che c'è la possibilità, inizio qualche minutino prima. Radiogamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Due parole appunto per preannunciarvi che questa mattina, come al solito, ci sono io. Sabato, dicevo, 22 agosto 2022, sì, 2022, 2026, e vi tengo compagnia come di consueto per queste 2-3 orette, 3 orette e mezza oggi. Va bene, va bene, va bene. Come di consueto, la mia sigla iniziale, un pochettino di musica e poi intanto preparo le mie cosettine e state con le orecchie incollate perché anche oggi ne sentiremo delle belle. Pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Il potere politico non si conquista alle urne, si vince molto prima, in riunioni a porte chiuse dove i grandi investitori valutano i candidati come si valutano le azioni in borsa: potenziale di rendimento, rischio di esposizione, capacità di fornire risultati. Quando voti la partita è già decisa, il candidato che arriva a te è già stato filtrato, finanziato e modellato da interessi che non appariranno mai nei dibattiti televisivi. La democrazia che abbiamo funziona come un mercato dove si scommette sul futuro politico. Chi ha i soldi definisce chi sarà vendibile, chi avrà la struttura per competere, chi occuperà gli spazi di visibilità. Schopenhauer notò che ogni verità attraversa tre fasi. Prima viene ridicolizzata, poi violentemente combattuta e infine accettata come ovvia. La verità sul finanziamento politico è ancora nella seconda fase. Parlarne è scomodo perché espone il vero meccanismo. Il tuo voto non sceglie i governanti, si limita a dare validità a coloro che sono già stati scelti dal denaro. Il sistema non ha fallito, funziona esattamente come è stato concepito. Per mantenere l'elettore con la sensazione di partecipazione, mentre le decisioni reali avvengono fuori dalla sua portata, la versione ufficiale presenta il voto come lo strumento massimo del potere del popolo, come se mettere un foglio in un'urna fosse sufficiente per determinare il destino di una nazione. Questa è l'illusione meglio costruita della politica moderna: far credere al cittadino di scegliere, quando in realtà si limita a convalidare. Prima che avvenga qualsiasi elezione, un filtro economico ha già eliminato decine di possibilità. I candidati senza accesso a ingenti somme di denaro semplicemente non esistono nel radar pubblico. Non importa quanto siano rilevanti le loro proposte o quanto sia legittima la loro traiettoria, senza un forte finanziamento non c'è una campagna competitiva. Senza una campagna competitiva non c'è visibilità. Senza visibilità non ci sono voti. Il processo elettorale funziona come un imbuto dove il denaro è il primo e più efficace filtro. Chi controlla le risorse controlla chi sarà presentato come un'opzione valida. La popolazione vota tra alternative già scelte, credendo di esercitare una scelta libera quando sta solo scegliendo tra prodotti che hanno già superato il setaccio del denaro. Questo sistema si traveste da democrazia perché mantiene l'apparenza di un processo partecipativo. Ci sono urne, ci sono dibattiti, c'è propaganda elettorale, ma tutto questo è una messa in scena. Il palco è allestito, gli attori scelti, la sceneggiatura scritta. L'elettore entra nel teatro credendo che la sua presenza definisca lo spettacolo, quando la sua funzione reale è solo quella di applaudire alla fine. Dietrich Bonhoeffer avvertiva che la prova della moralità di una società è ciò che essa fa per coloro che sono nell'ombra. Nel sistema politico attuale, chi è nell'ombra sono proprio i finanziatori, coloro che non devono mai competere per i voti perché hanno già comprato i candidati che competeranno. La democrazia è diventata una facciata sofisticata per nascondere un vero governo di ricchi. Chi finanzia le campagne non fa beneficenza, fa investimenti, e ogni investimento si aspetta un ritorno. Quando un imprenditore o un gruppo di aziende inietta milioni in una candidatura, non sta sostenendo idee o principi. Sta comprando accesso, influenza e impegni futuri. Il politico eletto arriva al potere in debito di favori, e questi favori verranno riscossi sotto forma di leggi convenienti, contratti pubblici mirati, regolamentazioni allentate o controlli meno rigorosi. Il voto popolare diventa irrilevante in questa equazione, perché il governante non governa per chi lo ha votato, governa per chi ha finanziato la sua ascesa. La validità democratica è solo la vernice che copre una transazione commerciale. Credi di aver scelto un rappresentante.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
2: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
3: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: In pratica hai solo autorizzato qualcuno a rappresentare interessi che non sono i tuoi. Le moderne campagne elettorali spendono budget superiori al PIL di piccole nazioni. Questi valori astronomici non sono spesi per generosità o per fede in progetti politici. Sono investimenti strategici con una chiara aspettativa di profitto. Ogni euro investito in una candidatura porta con sé una promessa di pagamento occulta. Il politico che accetta finanziamenti sa esattamente cosa sta vendendo: la sua autonomia decisionale. In pratica, la morale diventa un concetto puramente decorativo che non resiste al primo assegno di campagna. Il discorso pubblico parla di etica, trasparenza e impegno per il bene comune, ma dietro le quinte prevale una crudele logica di mercato. La lealtà politica è proporzionale al denaro ricevuto. Nessuno finanzia campagne milionarie per altruismo. Le banche non donano ai candidati perché credono nella democrazia. Le imprese di costruzione non sponsorizzano partiti per amore della patria. Le industrie non finanziano la propaganda elettorale per interesse nello sviluppo sociale. Tutti questi gruppi economici investono nella politica come in qualsiasi altro attivo, cercando un ritorno finanziario misurabile. Il ritorno si manifesta in molteplici forme. Arriva in concessioni pubbliche assegnate senza la dovuta gara d'appalto. Arriva in esenzioni fiscali che dissanguano il bilancio pubblico. Arriva in regolamentazioni ambientali ammorbidite per non ostacolare i profitti. Arriva in leggi sul lavoro rese più flessibili per ridurre i costi operativi. Arriva nel silenzio istituzionale di fronte a pratiche dubbie. Arriva nella protezione contro indagini scomode. Il politico finanziato diventa una risorsa controllata. Può avere l'apparenza di autonomia, ma le sue decisioni più importanti sono già ipotecate. La campagna elettorale funziona come un'asta sofisticata, dove le coscienze vengono messe all'asta al miglior offerente. Il candidato che raccoglie più fondi non è necessariamente il più competente o il più onesto. È quello che ha dimostrato la maggiore disponibilità a servire gli interessi di chi paga. Questo sistema crea una selezione al contrario e distorta. I più finanziati tendono a essere i più compromessi con interessi particolari, mentre coloro che si preoccupano veramente dell'interesse pubblico restano senza denaro per competere. Nietzsche notò che non ci sono fenomeni morali, solo interpretazioni morali di fenomeni. Nel momento di finanziare la politica, l'interpretazione morale serve solo da maschera. La realtà nuda e cruda è uno scambio. Il denaro compra l'accesso. L'accesso genera influenza. L'influenza determina le politiche pubbliche. L'elettore comune non percepisce questi meccanismi perché il sistema è fatto per mantenere la mancanza di chiarezza. Esistono leggi sulla trasparenza, è vero, ma funzionano come cortine fumogene. Mostrano abbastanza solo per far sembrare che ci sia supervisione, mentre il vero denaro circola attraverso canali oscuri, donazioni indirette, società di comodo e operazioni di fondi neri. Quando qualcuno ingenuamente chiede perché i politici eletti abbandonano rapidamente le loro promesse elettorali, la risposta è semplice: perché le promesse fatte agli elettori sono usa e getta, ma gli impegni assunti con i finanziatori sono contratti di ferro. Nessun candidato competitivo arriva al pubblico al naturale. Prima di apparire nei programmi elettorali, è già passato attraverso un processo di modellamento industriale che trasforma le persone in prodotti. Le agenzie specializzate in marketing politico funzionano come catene di montaggio. Prendono la materia, prima umana, e la trasformano in un prodotto elettorale appetibile, facile da accettare. L'immagine pubblica di un politico è costruita con la stessa logica usata per vendere saponi o automobili. Si identifica il pubblico di riferimento, si mappano i suoi desideri e le sue ansie, si sviluppa una narrazione che risuona emotivamente e tutto viene confezionato in una presentazione attraente. Il politico di oggi non comunica le sue convinzioni, comunica i risultati dei sondaggi d'opinione. Ogni discorso, ogni apparizione pubblica, ogni post sui social media passa attraverso sofisticati calcoli di coinvolgimento e accettazione. Nulla è spontaneo. Tutto è strategia. Se un candidato mostra indignazione, questa indignazione è stata prima testata per vederne l'impatto sui tassi di approvazione. Se adotta una certa postura nei dibattiti, è perché i dati hanno indicato che quella performance converte i voti degli indecisi. Se cambia opinione su temi controversi, è perché il termometro elettorale ha avvisato che la posizione precedente costava voti. L'autenticità diventa impossibile in questo contesto, perché l'autenticità non necessariamente vende. Ciò che vende è l'illusione di autenticità, Il candidato deve apparire vero senza esserlo realmente. Deve simulare convinzione anche quando sta solo seguendo copioni scritti da consulenti. Le tecniche di persuasione utilizzate sono raffinate all'estremo. La neuroscienza è usata per capire come il cervello elabora i messaggi politici. I principi della psicologia comportamentale sono applicati per creare comunicazioni che aggirano il pensiero critico e colpiscono direttamente le strutture emotive. Errori di pensiero noti, bias cognitivi, vengono sfruttati per manipolare le percezioni senza che l'elettore si accorga di essere manipolato. Il risultato di questo processo è che gli elettori non scelgono tra politici veri, scelgono tra versioni editate, tra personaggi creati per il consumo. Votano per ologrammi accuratamente proiettati, non per esseri umani con complessità e contraddizioni. La campagna elettorale diventa una sfilata di imitazioni, simulacri, dove il vincitore non è chi ha le migliori proposte, ma chi ha ingaggiato i migliori pubblicitari. Questa dinamica erode qualsiasi possibilità di un vero dibattito politico. Quando tutti i candidati sono prodotti di marketing, la contesa smette di essere sulle idee e diventa su quale confezione è più seducente. I programmi di governo diventano irrilevanti perché nessuno li legge veramente. Ciò che importa è se il candidato trasmette sicurezza, carisma, competenza o qualsiasi altro attributo che i dati indicano essere decisivo per quell'elettorato specifico. L'elettore crede di fare una scelta razionale basata sull'analisi delle proposte, quando in realtà è guidato da stimoli emozionali accuratamente calcolati. Chi ha capito questo sull'illusione elettorale vorrà andare più a fondo. Ciò che l'algoritmo non ha permesso di inserire qui si trova sul Patreon di The Observer. Il link è nel primo commento fissato. Schopenhauer affermò che l'uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Nel contesto elettorale, questo assume una dimensione concreta. Puoi votare chi vuoi, ma chi vuoi votare è già stato determinato da processi di condizionamento che agiscono al di sotto della tua coscienza. L'allontanamento dalla politica è l'effetto collaterale inevitabile di questo sistema. Quando la politica è ridotta a marketing e i politici sono ridotti a prodotti, il dibattito pubblico perde la sua essenza. Questioni complesse sono semplificate in slogan. Problemi strutturali sono ignorati a favore di temi che generano più coinvolgimento emotivo. La popolazione si abitua a consumare la politica come intrattenimento. Cerca il candidato più carismatico, il discorso più impattante, la narrazione più emozionante, senza chiedersi se ci sia un contenuto reale dietro la presentazione. I veri centri di potere politico non hanno volti pubblici né competono nelle elezioni. Sono grandi aziende, gruppi finanziari, holding multinazionali che agiscono dietro le quinte del processo democratico senza mai dover passare dallo scrutinio popolare, la valutazione del popolo. Questi gruppi economici esercitano più influenza sulle politiche pubbliche di qualsiasi parlamentare eletto, ma rimangono invisibili al cittadino comune. Le banche centrali determinano politiche monetarie che influenzano il costo della vita di milioni, ma i loro leader non sono scelti dal voto popolare. I fondi di investimento premono sui governi per adottare misure di austerità che distruggono i servizi pubblici, ma non devono rispondere agli elettori. Le aziende transnazionali negoziano trattati commerciali che annullano le leggi nazionali, ma non appaiono nei dibattiti elettorali. Il potere reale è migrato dalle istituzioni democratiche a strutture economiche che operano oltre la portata del controllo popolare. Questo cambiamento non è avvenuto per caso. È stato il risultato di decenni di deregolamentazione finanziaria, globalizzazione economica e cattura dello Stato da parte di interessi privati. Il politico eletto è diventato un intermediario, un delegato che traduce le esigenze delle aziende in leggi ufficiali. Occupa formalmente la carica di potere, ma in pratica è solo un esecutore di piani elaborati nei consigli di amministrazione e nelle riunioni degli azionisti. L'influenza di questi gruppi economici è esercitata in molteplici forme, direttamente attraverso il finanziamento delle campagne e il lobbying esplicito, indirettamente attraverso il controllo dei media che plasmano l'opinione pubblica. Strutturalmente, dalla dipendenza che i governi creano nei confronti degli investimenti privati e dei mercati finanziari. Un governo può essere stato eletto con il sostegno popolare per implementare certe politiche, ma se queste politiche dispiacciono ai mercati finanziari, il paese subisce fuga di capitali, svalutazione della valuta e crisi economica finché il governo non recede. Questo ricatto strutturale è più efficace di qualsiasi colpo di Stato. Non ha bisogno di carri armati per le strade. La speculazione finanziaria è sufficiente per rovesciare governi insubordinati. Il risultato è che le democrazie formali convivono con vere oligarchie economiche, dove pochi ricchi comandano. Puoi votare chi vuoi, ma le decisioni fondamentali su come il denaro viene distribuito, come le risorse pubbliche vengono utilizzate e quali sono le priorità nazionali, sono già state prese in luoghi che il tuo voto non raggiunge. Il Parlamento discute i dettagli e approva versioni annacquate di riforme che gli interessi delle aziende avevano già pianificato. Il potere esecutivo implementa misure che sono già state negoziate con rappresentanti del settore privato. Il potere giudiziario giudica all'interno di leggi che proteggono la proprietà privata al di sopra dei diritti sociali. Questa architettura del potere crea una democrazia a bassa intensità. C'è partecipazione popolare a livelli superficiali, ma le decisioni principali sono protette dall'interferenza democratica. Il cittadino può scegliere tra candidati, ma non può scegliere di mettere in discussione il sistema economico che determina le condizioni materiali della sua esistenza. Può protestare contro politiche specifiche, ma non può sfidare gli interessi che impongono tali politiche. Può votare per il cambiamento, ma il cambiamento reale è fuori dal menu elettorale. Nietzsche avvertiva che non ci sono fatti, solo interpretazioni. L'attuale sistema politico inverte questo concetto. Esistono fatti di dominazione economica, ma solo interpretazioni democratiche che li mascherano. La realtà è un governo corporativo travestito da democrazia rappresentativa. L'interpretazione ufficiale è che viviamo in società libere, dove il voto popolare determina il destino collettivo. Questa dissonanza, differenza, tra il fatto e l'interpretazione è mantenuta perché fa comodo a tutti i soggetti coinvolti. I potenti mantengono il potere senza resistenza, i politici mantengono lavori lucrativi come intermediari e la popolazione mantiene l'illusione confortante di vivere in una democrazia. La storia comune tratta la corruzione come una deviazione, come un'anomalia, qualcosa fuori dal normale, che deve essere combattuta ed eliminata affinché il sistema funzioni correttamente. Questa prospettiva è confortante perché suggerisce che il problema ha una soluzione. Basta punire i corrotti, eleggere persone oneste e rafforzare le istituzioni di controllo. Ma questa storia è fondamentalmente falsa. La corruzione non è un difetto dell'attuale sistema politico, è la sua modalità operativa. Il sistema non è rotto, funziona esattamente come è stato concepito. La dipendenza strutturale che i politici hanno dal finanziamento privato crea, per necessità, una dinamica corrotta. Un candidato che ha bisogno di milioni per essere eletto deve ottenerli da chi li possiede. Coloro che hanno queste risorse le offrono in cambio di considerazioni future, favori. Questo scambio non è corruzione nel senso legale stretto, ristretto, perché è codificato, registrato, nelle leggi sul finanziamento delle campagne, ma è corruzione nel senso sostanziale, reale. È la subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi privati attraverso una compensazione, ricompensa. Il sistema legale legalizza la corruzione e poi finge di combatterla. Le leggi sulla trasparenza elettorale richiedono la dichiarazione delle donazioni, ma le permettono. Le regole di rendicontazione, accountability, monitorano le spese di campagna, ma non si chiedono perché le campagne debbano costare fortune. Esistono punizioni per la corruzione flagrante, evidente, ma ignorano la corruzione sistemica che è incorporata, insita, nel disegno istituzionale stesso. È come cercare di asciugare un'alluvione con i secchi, mentre il rubinetto rimane aperto. Ogni scandalo di corruzione che emerge, paradossalmente, in modo contraddittorio, funziona come una valvola di sicurezza. genera indignazione momentanea, produce alcuni arresti esemplari, alimenta la sensazione che ci sia supervisione, ma non tocca mai le strutture che generano continuamente corruzione. Il politico che ha accettato una tangente viene arrestato, ma il sistema che rende la tangente inevitabile non viene messo in discussione. La deviazione di risorse pubbliche viene indagata, ma non si indaga perché le risorse pubbliche sono sistematicamente, continuamente, dirette a beneficio di interessi privati attraverso meccanismi legali. La corruzione spettacolarizzata sui titoli dei giornali è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte della subordinazione del pubblico al privato avviene entro i limiti della legge, attraverso il lobbying, le porte girevoli, revolving doors, tra i settori pubblico e privato, la cattura normativa e il finanziamento elettorale. Un politico che approva una legge che beneficia la sua base di finanziamento non ha commesso alcun crimine secondo l'ordine legale, ma ha corrotto la sua funzione pubblica legiferando per interessi particolari invece che per l'interesse collettivo. Dietrich Bonhoeffer notò che la prova di una società è ciò che essa fa per i suoi vulnerabili. Una società in cui il sistema politico è strutturalmente corrotto fallisce per necessità, questa prova, perché i vulnerabili, i più deboli, non hanno denaro per comprare rappresentanza. I loro interessi non vengono difesi perché non c'è un ritorno finanziario nel difenderli. Le politiche per i poveri vengono approvate solo quando convengono anche ai ricchi, sia come controllo sociale che come mercato di consumo. La riforma di questo sistema non verrà dall'interno, perché tutti coloro che hanno il potere di riformarlo beneficiano del suo mantenimento. I politici eletti devono le loro carriere al sistema corrotto, non distruggeranno la macchina che li ha prodotti. I finanziatori delle aziende traggono enormi profitti dall'attuale assetto, non rinunceranno volontariamente alla loro influenza. I media tradizionali dipendono dai ricavi pubblicitari delle stesse aziende, non esporranno sistematicamente, continuamente, i meccanismi del sistema. La popolazione rimane nell'illusione, perché l'alternativa è affrontare una verità scomoda, che la democrazia in cui credi di abitare è in gran parte un teatro, che il tuo voto ha un impatto marginale, esiguo, e che il potere reale è nelle mani di coloro che non hai mai eletto e non potrai mai rimuovere con il voto. L'attuale sistema politico ha sviluppato una capacità sofisticata: trasformare le persone in risorse che possono essere sfruttate mentre le convince di esercitare potere. L'elettore comune crede di essere il protagonista della democrazia quando è solo la sua materia prima. Il suo voto non è un'espressione della sovranità popolare, il potere del popolo, è un input, contributo che alimenta la validità di un sistema che lavora contro i suoi interessi. In ogni ciclo elettorale la stessa dinamica si ripete. I candidati appaiono facendo promesse, gli elettori si mobilitano credendo nei cambiamenti. Si vota, il vincitore assume l'incarico e implementa politiche che servono coloro che hanno finanziato la sua campagna. L'elettore si frustra, ma alla prossima elezione il ciclo ricomincia con la speranza rinnovata che questa volta sarà diverso. Questa speranza ciclica è il combustibile essenziale per mantenere il sistema in funzione. Se gli elettori perdessero completamente la fede nel processo, il sistema perderebbe validità e sarebbe costretto a trasformarsi o sarebbe rovesciato. Ma finché ci sarà speranza, ci sarà partecipazione. E la partecipazione, anche se inefficace, genera l'apparenza di consenso. Anche la tua indignazione è una risorsa che può essere sfruttata. Quando ti rivolti contro un politico corrotto, non stai minacciando il sistema, lo stai rafforzando. La tua rivolta è canalizzata per chiedere la punizione di quel politico specifico, non per mettere in discussione la struttura che produce politici corrotti in serie. Il sistema ti permette e persino ti incoraggia a indignarti per casi individuali, perché questo distoglie l'attenzione dai meccanismi strutturali. Una persona corrotta viene arrestata, la popolazione applaude la giustizia e intanto altre 10 vengono prodotte dalla stessa macchina. Anche la tua fatica politica, stanchezza, è funzionale al sistema. Quando rinunci a seguire la politica, quando decidi che sono tutti uguali e smetti di coinvolgerti, il sistema non si indebolisce, si rafforza. La tua assenza dà ancora più spazio agli interessi organizzati per operare senza resistenza, L'elettore disilluso che si allontana dalla partecipazione politica sta, senza volerlo, cedendo tutto lo spazio a coloro che hanno un interesse diretto a catturare lo Stato. L'allontanamento politico della popolazione non è un fallimento del sistema, è un obiettivo raggiunto. Schopenhauer disse che gli uomini sono come bambini nel cui governo i folli hanno sempre successo. L'attuale sistema politico infantilizza l'elettore di proposito. Offre storie semplici per problemi complessi, promette soluzioni magiche per questioni strutturali, presenta comodi cattivi affinché tu diriga la tua rabbia senza minacciare le vere strutture di potere. Sei mantenuto in uno stato di partecipazione superficiale che non genera trasformazione reale. L'elettore va alle urne, segue le notizie, discute di politica sui social media, si sente coinvolto, ma tutto questo coinvolgimento avviene entro parametri che non sfidano i fondamenti del sistema. Si può discutere all'infinito su quale partito sia migliore, quale candidato sia più onesto, quale proposta sia più fattibile, ma non ci si chiede mai perché le politiche pubbliche dipendano dall'approvazione di chi ha i soldi, perché la rappresentanza politica sia mediata dal denaro, perché la democrazia sia diventata sinonimo di scegliere tra opzioni preapprovate dal mercato. Alla fine l'elettore non sceglie il futuro, sceglie quale gruppo delle élite avrà il privilegio di gestire il suo presente. Non decide politiche strutturali, principali, decide chi firmerà le politiche che sono già state decise in altre sfere. Non esercita la sovranità popolare, il potere del popolo, fornisce il consenso minimo necessario affinché la dominazione continui a sembrare legittima. Il sistema non ha bisogno del tuo accordo attivo, ha solo bisogno che tu non ti rivolti in modo organizzato ed efficace. La tua partecipazione ritualistica ad ogni elezione, la tua indignazione controllata contro scandali puntuali, la tua stanchezza che ti allontana dalla lotta politica, tutto questo serve perfettamente agli interessi di coloro che governano realmente. Credi di giocare, ma sei solo una pedina mossa. La democrazia rappresentativa è diventata una facciata sofisticata per nascondere una plutocrazia funzionale. E ora che hai visto...
10: Credi di giocare, ma sei solo una pedina morta. Mamma mia, anche oggi bella tosta. E quindi direte voi che si fa? Non so. Mica posso avere tutte le soluzioni, ha detto uno una volta. Wow, Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 22 agosto 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e vi tengo ben volentieri compagnia fino alle 13 come di consueto. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e poi quella che sentite in sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi avete sentito anche questo lungo audio, Chi finanzia la politica, come i politici arrivano al potere, Nietzsche. E che dire, non lo so se qualcuno dice che consapevolezza è già un buon punto, ma non so cosa dire. Ditemi anche voi, aiutatemi anche voi. Certo è che, mamma mia, da tagliarsi le vene par lungo, direbbe qualcuno. Su, dai, forza e coraggio. 334-7102-672, gli sms e whatsapp in diretta. 334-7102-672, sms e whatsapp in diretta. 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate un pochettino più tardi, dopo che vi ho raccontato io un po' di cose. E come di consueto diamo subito un'occhiata al meteo. Oggi ha rinfrescato alla grande, vero? Sabato oggi mi dà parzialmente soleggiato, così come domenica soleggiato, lunedì soleggiato, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì parzialmente soleggiato, venerdì per lo più nuvoloso, giovedì scusatemi, per lo più nuvoloso, venerdì nuvoloso, sabato parzialmente soleggiato. Quindi per tutta la settimana in teoria non dovremmo avere sorprese di pioggia. Ha rinfrescato abbastanza, le temperature sono scese per tutta la settimana, 18 ai 28 30 gradi, 18 20 22 fino ai 28 30 gradi, insomma. E direi che se avevamo dubbi metà fine agosto, come tutti gli anni, le cose cambiano. Quando si diceva una volta che pioggia di agosto raffresca il bosco, probabilmente la sapevano già. Quindi diciamo che per tutta la settimana potrebbe essere relativamente bel tempo, poco nuvoloso, forse qualche possibilità di pioggia verso giovedì o qualcosa del genere, insomma, staremo a vedere. Questo è per quel che riguarda il meteo. Diamo un'occhiata alle iniziative della radio. Stiamo avvicinando, abbiamo già passato il giro di boa del metà agosto e ci avviciniamo a settembre, e qui con bravi tutti gli organizzatori, quelli che si danno un gran da fare, siamo già tutti quanti in partenza, come si suol dire. Allora, cominciamo per quel che riguarda le iniziative della radio. Cinegamma 5, bravi chi si dà da fare anche in questo senso. E martedì Gloria, ambientato in un college femminile nella Venezia di fine Settecento, Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna pop. Martedì 25 agosto, ore 21:30, in sede radio. Vi ricordo che da partire dalle 19:30 possibilità di cenare, e quindi venite un po' prima che ne vale da pena. Bravi. Ma è inutile dire che si tratta di cose, le cornie, come si suol dire, salutari, buone, chilometro zero, autoprodotte, e vi ricordo appunto che proviene dai semi del girasole, come come organizzazione, eccetera. Poi ancora GAS, Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, GAS dei Resistenti si ritacca a Lè, in sede radio dalle ore 11 alle 18. Ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia fira infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. E per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia, presenti il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extraliste, integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. C'era una volta il lago, un casolare, una radio, una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebee di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore 348 857-3609 348-857-3609. Per il menu andate sul sito della radio, radiogamma5.it. Poi ancora No Governo Banane Day, amici di Radio Gamma 5, e sabato 5 settembre ore 10:11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, diciamo di fronte, di fianco al comune, caffè Pedrocchi, eccetera eccetera, Alfredo Bellucco, e dobbiamo essere numerosi per cercare di contrastare questo progetto di legge, proposta di legge che diciamo la mette giù un po' dura. Che dire, anche qua è un fronte aperto, bisogna provare a darsi da fare, dobbiamo esserci e vedremo appunto che almeno potremo dire ci abbiamo provato. Alfredo Bellucco 346 361 4469. Ricordo che la problematica è legata alla questione dovuta al fatto che vorrebbero far passare una legge per la quale direttamente gli avvocati possano procedere ad espropri anche prima casa eccetera eccetera senza passare tramite tribunale, giudice e queste cose qua. Per carità, capite anche voi che si apre tutto quanto un mondo abbastanza problematico, perché che ne sappiamo noi, si velocizzerà, ma sicuramente quando queste cose qua non rispettano una determinata procedura andiamo tutti quanti verso un disastro. Proviamo a darci da fare almeno per capire un po' di più di che cosa si tratta. Poi ancora domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 e, dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno, passeggiata nel bosco con Marco Scappin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto Emara, pranzo a Sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 484 4351. Ripeto, per questa bellissima giornata in Vallata, per info 340 484 4351. AF Energia vi ricorda la disponibilità per rincontrarci qui in sede radio, però a partire da settembre, e giovedì di settembre, dall'ultimo giovedì di settembre, quindi per il momento siamo, diciamo, qui in radio non venite, magari sentiteli direttamente perché sicuramente loro sono operativi, se no dall'ultimo giovedì di settembre si riprende le consulenze qui in radio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre del 2026. Si può firmare online con SPID e OCIE, carta d'identità elettronica, www.difesacivilenonviolenta.org, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. 338 994 6575. Se qualcuno può dare qualche indicazione per questo nostro amico, zona Bassano e Marostica. E poi ancora, aspetta che ci arriviamo, ciaobei.org, date un'occhiata al sito www.ciaobei.org per questa interessante iniziativa, con calma dateci un'occhiata ed è sicuramente molto molto interessante. Poi ancora, Franco, cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese, per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. Quindi, per se qualcuno può dare qualche indicazione a Franco, magari sappiate appunto 334 320 1392. Non è è indicato quanto grande deve essere questa casa, eventualmente così potrebbe essere utile avere qualche indicazione in più, quante sono, eccetera eccetera. Aziende specializzate nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cercano un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartellizzatrici e impianti controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. E anche cercano poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. È sempre pensato che mi sarebbe piaciuto aver fatto o fare il falegname, ma chissà, non è mai troppo tardi, vero? Comunque Sonia 392 528 5066, 392 528 5066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazioni sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 9299845. Però vi ricordate che vi ho parlato che questa iniziativa è un'iniziativa a livello, non ricordo se provinciale o addirittura regionale, regionale infatti, e quindi date un'occhiata anche voi, cercate, adesso non mi ricordo bene, però cercate su questa iniziativa, ed è già un po' di anni che viene proposta e ci sono un sacco di altri comuni che vi aderiscono, quindi non c'è solo il comune di Campodarsego, date un'occhiata c'è da fare la richiesta entro fine settembre e poi entro l'invernata eccetera vi vengono dati appunto queste piantine eccetera. Ci sono tre tipologie di piante, più grandi, più piccole, medie eccetera eccetera. Comunque date un'occhiata perché ci sono anche delle belle indicazioni su come poterle scegliere e cose di questo tipo. Poi ancora vediamo se c'è qualcos'altro. Questo qua l'abbiamo già letto, benissimo, ok, direi, ci mancherebbe altro. 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Questo è il codice fiscale 01 59 80 90 288. Prendetevi nota, fatelo presente al CAF, il vostro commercialista e quant'altro, e poi se ne occupano tutto quanto in automatico, eccetera, eccetera. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Poi ancora sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, il conto corrente postale, oppure tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo o di Campodarsego, l'IBAN è meglio che lo prendiamo dal sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. E direi che abbiamo visto tutto, e come di consueto una piccola pausa con indovinate. Beh, sono sicuro che aspettate, eccolo qua, no, non è questo, eccolo qua, con il nostro Luciano Pavarotti, via.

Ne sono perso, nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E anche qua ci tengo a battere il chiodo perché ecco, ne abbiamo già parlato abbondantemente tante altre volte. Vediamo che cosa vi posso ancora, anzi no, prima naturalmente i messaggi, ringrazio e saluto chi già mi sta scrivendo. E Roberto da Milano, certo Roberto, più tardi ci sentiamo ben volentieri, grazie. E poi ancora, buongiorno Massimo, un consueto sabato e a te e tutti da Marica. Aspettate che mi devo avvicinare qua, mi sa che ecco, vabbè, non aggiungo altro, avete già capito. Buongiorno Massimo, un consueto saluto a te e tutti da Mari che in ascolto con i genitori. Per oggi ti regalo questo pensiero che non è mio, ma lo sento mio. L'anima non impara la sua nostalgia, la ricorda. Il suo richiamo ancestrale è una voce che ci chiama per nome in una lingua che non abbiamo mai studiato, ma che abbiamo sempre capito. Mamma mia, Marica, sempre, sempre bella, tosta. Un salutone a te e ai tuoi amici. Aspettate ancora. Buongiorno Massimo e buona giornata a tutti in ascolto. Pensieroso e pensieroso oggi, si parla troppo e si ama poco, nessuno fa niente per niente, ci siamo persi per strada, abbiamo perso valori e sentimenti che fanno la grande vita. Dunia, non so cosa dire, Dunia, e sai che bisogna sempre, il bicchiere può essere mezzo pieno, anzi no, è sempre mezzo pieno o anche mezzo vuoto o anche mezzo pieno, e quindi dai, proviamoci. Proverbio del giorno: chi sempre tace ama la pace. Ella, che simpatica, grazie che oggi ci sei per noi, Dunia, ci mancherebbe altro. Dunia, un grandissimo salutone anche a te. E certo, ben volentieri, Alfredo Bellucco, ci sentiamo dopo le 11, sai, e quindi avremo il piacere anche di avere il nostro carissimo Alfredo Bellucco dopo le 11, così per scambiare due parole per telefono, e ti chiamo io dopo, grazie Alfredo. Poi ancora, tra le cose sicure la più certa è il dubbio. Marco di Cittadella. Bello Marco, mi sembra come dire, uno scioglilingua, però com'è che si diceva che l'unica certezza è il dubbio, come era la storia. Grazie davvero. Anzi, poi aspettate, Marco ci ha scritto ancora qualcos'altro. A questo mondo ci sono soltanto due tragedie: una, non avere ciò che si desidera, l'altra è ottenerlo, e quest'ultima è la peggiore. Lo sai Marco che mi sono veramente reso conto che è proprio così. E adesso non sto qua ad aggiungere altro, e sono sicuro che io e te ci siamo capiti. Vabbè, però giusto adesso, non per fare sermoni, robe, cose, quando te lo spiegano, te lo raccontano, uno non ci crede. Probabilmente funziona così, uno deve arrivarci da solo, che dire, così è. Aspettate, questo Adriano 68 mi scrive: vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Fernando Pessoa, questo è Adriano 68 da Schiavon. Aspettate che la rileggiamo, perché vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere al contempo un giorno in meno. Mamma mia, cioè ragazzi, c'è poco da fare, c'è gente che ha come dire altri numeri, sono ad un altro livello. Vabbè, uno dice è gente che sta là tutto il giorno a pensare cosa scrivere, quindi almeno fanno scrivono cose belle. Così è, così funziona, basta, tutto là. Va bene. Allora giriamo, chiudiamo vediamo
Sì, appunto, chiudiamo la parentesi di oggi, vediamo che cosa

0: osare significa perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare significa perdere se stessi. Anche qua sembra profondo e ecco, basta. Abbi fiducia in ciò che senti, solitamente è giusto, e questo qua mi sembra che possa essere bello tosto anche questo. La vita non migliora per caso, migliora per scelta. Aia, aia, aia, anche questo è pesante, vero? Quando cerchi di combattere il fuoco con il fuoco, ricorda che gli incendi si spengono con l'acqua. Ecco, basta. Direi che possiamo anche chiudere. Aspettate che mi organizzo e quindi... anzi, ecco, dai, oggi chiudo con questo. Sentite qua. Anche se agiti la clessidra, ogni granello cadrà a suo tempo. Non forzare, tutto arriva.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga.
2: Ma c'è così. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
4: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
9: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiamame al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Consiglio per questa volta.
3: Noi accettiamo sempre tutti i consigli, vero? Nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci qua, stavo così pensando due cose, vediamo se riesco a, anzi facciamo così, vi faccio ascoltare questo bell'audio qua. Dove è andato? Dove è andato? Eccolo qua. Esatto, i problemi della vita, come affrontare i problemi della vita. Ed è sempre sì, ve l'ho fatto ascoltare diverse volte e ve lo faccio riascoltare, sentite.
4: Vedi, come affrontare grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita.
5: Qualcuno deve aiutarmi a capire questo.
4: Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
5: È più o meno questo.
4: Dove andare in vacanza? Se sposarsi o non sposarsi. Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza, questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza, se fai quello, lo trasformi in sofferenza, è questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente quest'unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì? se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
5: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
4: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
5: La felicità è solo uno stato d'animo.
4: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo, è semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più...

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

0: ritorna alla gabbia una grande conoscenza nostra, Claudio Messora, il bio blu di internet. Ciao Claudio.
1: Ciao, ciao.
0: Sei sul montacarichi e ho chiesto a te di spiegarci un po' di più di questo piano Calergi, perché se ne parla tanto in rete. Che cos'è?
2: Sì, ho fatto qualche ricerca. Il conte Calergi, perché di conte si trattava, è considerato il pioniere dell'integrazione europea e scrisse un libro nel 1923 che si chiamava Paneuropa, dando vita al movimento paneuropeo. Cosa fece? Scrisse questo libro e mandò a tutte le personalità più influenti una copia del libro con un modulo di iscrizione, oggi si chiamerebbe spam. E comunque aderirono personalità influenti, c'era Albert Einstein, Thomas Mann, c'era Sigmund Freud. Lui aveva in mente un'idea di Stato, enorme Stato, nazione che venerasse personalità come Mazzini, Napoleone, Kant, Nietzsche, ma soprattutto che sostituisse la democrazia con un'aristocrazia illuminata. Direi obiettivo raggiunto. E i Calergi, pensate, furono finanziati inizialmente questo piano da un banchiere, non poteva essere diversamente, e ironia della sorte, venivano dalla Grecia, dall'isola di Creta, e paradossalmente fu un antenato del Calergi che nel 1300 firmò un trattato per sottomettere Creta al dominio della Repubblica Veneziana. Fantastico. Forse fu questo che Mario Monti un giorno ebbe a dire che la Grecia era il più grande successo dell'euro, perché cominciarono con una piccola isola e finirono col sottomettere uno Stato intero. Comunque, insomma, Calergi riuscì a influenzare diverse personalità della politica, tranne un signore che si chiamava Hitler, che giudicava il suo progetto un filino massonico. Come che fu Calergi a suggerire l'idea degli Stati Uniti d'Europa, fu Calergi a suggerire l'inno alla gioia come inno ufficiale dell'Unione Europea, fu Calergi, pensate, a mandare i primi memorandum negli anni 60 per suggerire agli Stati di aderire all'Unione Monetaria, e un giorno gli punse vaghezza di disegnare l'Europa anche come tratto demografico. E sentite che cosa scrisse. Scrisse che l'uomo del futuro sarà di razza mista, le razze e le classi di oggi gradualmente scompariranno e ci sarà un'unica razza, euroasiatico-negroide, simile in apparenza agli antichi egizi, che sostituirà i popoli con gli individui. Allora uno dice, ma questo Calergi ha avuto così tanto successo in tutti gli altri campi, possibile che nell'immigrazione avesse proprio torto? Facciamo due conti. È di 15 anni fa uno studio dell'ONU che teorizza la migrazione sostitutiva di rimpiazzo dei popoli, cioè i migranti al posto dei popoli europei, per sostenere il calo demografico. Poi sentiamo D'Alema dire che ci vogliono 30 milioni di immigrati, sentiamo il sottosegretario alle politiche europee Gozzi rilanciare con 50 milioni, sentiamo Laura Boldrini dire che presto lo stile dei migranti sarà il nostro stile, vediamo la Merkel che apre le frontiere, mette i migranti a lavorare nell'industria automobilistica, speriamo non la Volkswagen, vediamo la Repubblica Ceca che apre a 5.000 migranti e li assume. E uno pensa che o questo Calergi era un fottutissimo genio oppure che avesse semplicemente le amicizie giuste.
0: Claudio Messora. Allora.

buonasera a tutte le persone sintonizzate su Radio Gamma 5. Questa emittente che vi trasmette dagli studi di Via Antoniana 66, da quelli di Campodarsego, Padova. Ai microfoni Thomas, che vi terrà compagnia in questa serata e precisamente ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21 con la trasmissione Accendi la tua radio. La trasmissione è costituita da due blocchi e dalle ore 22:15 circa sarà presente con noi Michele Cardone, un graduato dell'esercito italiano che si trova a combattere dopo 27 anni di onorato servizio militare e numerosi riconoscimenti nell'epoca buia del Covid, si trova ingiustamente accusato di disobbedienza aggravata. Sarà presente in studio anche la moglie Cristina, che ha collaborato con lui nella stesura del libro Loro Testimonianza dal titolo La Grande Famiglia, che poi ci descriveranno e spiegheranno il motivo di questo titolo. E inoltre saranno introdotti e accompagnati nel loro intervento da Leonardo, dell'Associazione Respiro e Rinascita di Castelfranco Veneto, e tornerà a trovarci in studio anche Thomas Vivi, ricercatore e uomo naturale. Buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 o in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden.

Questa clip audio appena ascoltata risale al 2016, e cioè 7 anni fa, ed è tratta dal programma televisivo La Gabbia, in onda sulla 7, condotto dall'allora soltanto giornalista Gianluigi Paragone. Visto il caos che sta succedendo in Francia in questi giorni, viene subito spontaneo andare un attimo a rivedersi ciò che 100 anni fa teorizzava un certo Conte Calergi, nato a Tokyo ma di origini austriache. E siccome cercando in ogni dove in rete, e cioè nel mainstream, si trova solamente a riguardo di questa teoria del Conte Calergi che è una bufala, che non è vero, che non che credo, che è soltanto roba da complottisti, che è una teoria sulla sostituzione etnica che riguarda solo i complottisti, e quindi della serie non è vero ma che credo, oppure a pensar male forse ci si indovina, ci addentriamo un po' per capire in cosa consiste questo piano Calergi. E lo facciamo partendo proprio ad analizzare il sito di ricerca più utilizzato per fare ricerche in internet e quindi anche il più esposto al mainstream e quindi al pensiero unico. Partiamo da qua. Su Wikipedia, l'enciclopedia online, scrivendo la dicitura piano Calergi nella casella di ricerca, compare subito come risultato teoria del complotto del piano Calergi. E quindi già dall'inizio ti fanno capire dall'inizio che questa è una bufala. Bon. Leggiamo qualche passaggio. La teoria del complotto del piano Calergi è la credenza che esista un piano chiamato piano Calergi di incentivazione dell'immigrazione africana e asiatica verso l'Europa al fine di rimpiazzarne le popolazioni. Prende il nome dal filosofo austriaco Richard Calergi, vissuto dal 1894 al 1972, paneuropista storico, cioè promotore dell'unificazione degli stati europei in un'unica entità, la Pan-Europa, e cioè una terra, un'Europa tutta unita su aspetti politici, economici e finanziari, senza confini e divisioni di ogni tipo tra i suoi cittadini. Senza divisioni e confini di ogni tipo tra i suoi cittadini. Fin qua mi sembra che questa idea sia stata portata avanti abbastanza bene, insomma, nel tempo, visto che il Conte Calergi è comunque considerato il padre ideologico dell'Unione Europea. Infatti, fu su suo suggerimento che la nona sinfonia di Beethoven, della sua famosa composizione Inno alla gioia, divenne l'inno dell'Europa. E lavorò anche a stretto contatto con il team che disegnò la bandiera dell'Unione Europea, questo Conte Calergi. Ma la sua influenza non si è fermata agli inni o alle bandiere. Andiamo avanti. Al Conte Calergi viene attribuita la paternità di tale piano, cioè il piano Calergi. La teoria trova credito soprattutto in ambienti di estrema destra, e cioè nel mondo dei nazionalisti, sovranisti, neonazisti e suprematisti bianchi. E cioè realizzare l'unificazione degli stati europei in un'unica entità paneuropea, e cioè una terra, un'Europa tutta unita su aspetti politici, economici e finanziari, al fine di favorire la pacifica convivenza dei popoli. E mi sembra che fin qui vada tutto bene, anche perché sembra una buona iniziativa in teoria, no? E visto e considerato che lo stesso conte austriaco Richard Calergi ha collaborato alla realizzazione della bandiera dell'Unione Europea e alla scelta dell'Inno alla gioia di Beethoven, vuol dire che i suoi propositi e principi non sono tutto sommato da scartare. Anche se Calergi, tra uomo rustico, di periferia, e uomo urbano, cioè di città, frutto della mescolanza razziale, Calergi, nel suo distinguo, preferiva quest'ultimo, e cioè quello di città, l'uomo urbano, perché più propenso al mantenimento della tranquillità e quindi di carattere più manipolabile e malleabile.
E infatti, gente, questo mi riporta un articolo di giornale comparso sul sito dell'adige.it di venerdì 20 novembre 2021, dove allora il grande alpinista Reinhold Messner, quello dell'acqua, no, per intenderci, dell'acqua altissima, purissima, levissima. Sì, ma che tanto purissima alla fine poi non è nemmeno quella, in quanto si ritrova ad avere un residuo di 6,2 microgrammi per litro di arsenico, come riscontrato sul canale Telegram di Ugo Fuoco in data 4 giugno 2023. Effettivamente Reinhold Messner dichiarava il 20 novembre 2021 in merito alla campagna di vaccinazione Covid e poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per i cinquantenni e per i dipendenti della pubblica amministrazione che, virgolette, le zone della sua terra in cui i Novax sono più forti sono quelle contadine e le valli alpine. Difficile convivere e convincere i miei concittadini altoatesini. Sono contadini, madrelingua tedesca, e vivono nelle valli. Possono diventare violenti. E questo perché i contadini sono persone che hanno le mani nella smalta, no, tutti i giorni, e che pensano al lavoro nelle loro terre, sono impegnati ad allevare il loro bestiame e non hanno di certo il tempo quindi di stare seduti sul divano a farsi imbaucare dal baucometro, no? Messner inoltre dichiarava sempre nel 2021, virgolette, non ho mai capito né capisco l'opposizione all'unica arma che abbiamo contro questo virus. Così, in un'intervista al Messaggero, l'alpinista ed ex parlamentare europeo Reinhold Messner racconta di aver già fatto la terza dose. Auguri! E ovviamente lui, appunto, che non zappa più la terra, ma è diventato un bravo uomo urbano, puntualmente si è punturato. Auguri. E quindi, ritornando al discorso del piano Calergi, tutto sommato, il conte Calergi ai primi del Novecento ci ha visto bene, in quanto l'uomo rustico di periferia poteva essere meno malleabile e gestibile dell'uomo di città.

0: Tali concetti del conte Calergi furono alla base di una reinterpretazione di un certo Gerd Honsik. E chi sia sto Gerd Honsik? Chi sei tu, ti caro? Honsik è stato uno scrittore e poeta austriaco neonazista e negazionista dell'Olocausto, vissuto tra il 1941 e il 2018. Honsik rilesse le teorie del conte Calergi in chiave di annullamento delle identità nazionali e locali, di imposizione del meticciato etnico e di genocidio dei popoli europei per sostituirli con quelli asiatico-africani, al fine di ottenere un'etnia indistinta di docili consumatori piegati al mercato e al desiderio di dominio mondiale da parte di non meglio precisate elite economiche. Bello, eh? Bello! Questo scrittore, Gerd Honsik, negazionista dell'Olocausto e quindi non uno stinco di santo nemmeno lui, reinterpretando le teorie del conte Calergi, tutto sommato in questo caso mi sembra non si stia discostando troppo dalla realtà odierna, no? Infatti, nel secondo decennio del XXI secolo, alcuni fattori tra i quali la perdita di posti di lavoro non specializzati e il calo della stabilità economica in Europa a seguito della recessione del 2007, impattante in maniera più o meno pesante su tutte le economie continentali, nonché l'afflusso in Europa di centinaia di migliaia di rifugiati e di migranti africani e asiatici in fuga dalle guerre e dalle precarie condizioni economiche, hanno favorito la diffusione delle teorie di Honsik, soprattutto tra le persone più colpite dagli effetti della crisi economica. Le teorie di Honsik sono servite anche come paravento ideologico per crimini motivati da supposte difese identitarie. Quando nel 2019 un terrorista suprematista australiano organizzò una serie di attentati a Christchurch in Nuova Zelanda, accompagnò tale gesto a una videotestimonianza in cui dichiarò di ispirarsi esplicitamente al concetto di sostituzione etnica propugnato dal negazionista austriaco. Annullamento identità di radici nel territorio, annullamento di storia, religione e sesso, perché adesso alla mattina non si sa più se si svegliamo uomo o donna, e non esiste più un'eleganza, una dignità della persona, perché stanno riducendo ad esempio gli LGBT per far valere i loro diritti, li stanno riducendo a marionette da carnevale mezze nude o tutte nude in mezzo a una strada. Beh, più paia sada de così. Sostituzione dei popoli europei? Ma. Imposizione del sierogenico sperimentale liberamente costretti? Domanda. Siamo in troppi? Noi. Produciamo troppa anidride carbonica? Noi. Una botta di diserbante per tutti? No, sempre solo per noi. Demo avanti sempre dall'enciclopedia online del mainstream, appunto Wikipedia. La teoria del complotto così elaborata sostiene che tale fenomeno migratorio fosse da lungo tempo programmato, voluto e incentivato da non meglio specificate elite al fine di giungere a un'unica razza meticcia euroasiatico-africana, un gregge multietnico senza qualità e senza coscienza, che sostituisca le popolazioni residenti nel continente e che sia più facilmente manipolabile dalle citate elite. a detta di chi denuncia tale presunto piano, camuffato sotto la promozione dell'integrazione europea, sarebbe quindi in corso un tentativo di genocidio programmato, avente come scopo e conseguenza finale l'annullamento dell'individuo. Cazzo, a pensar male qua, non so. Ecco gente, che in un sito internet croato, cioè della Croazia, di estrema destra, raggiungibile all'indirizzo www.vatskiratnik.hr, che significa guerriero croato, se vuoi trovare vatskiratnik.hr è sigla della Croazia, però vatskiratnik, cerchè sul traduttore di Google, scrivi in italiano guerriero croato e vi verrà fuori sto vatskiratnik. Ecco che appunto digitando sto www.vatskiratnik.hr trovare sto sito, c'è scritto che il caos in Francia viene deliberatamente fomentato. Le sinistre vogliono che l'Europa precipiti nella guerra civile e inviano le loro unità combattenti di estrema sinistra come Antifa e la tedesca Migrantifa. E mentre la popolazione francese è distratta dalle rivolte sponsorizzate da Soros, Macron sta facendo passare quelle che sono probabilmente le leggi di censura più brutali della storia francese. E infatti notizia di questi giorni di Antonio Amorosi per www.affariitaliani.it, virgolette, un altro passo dell'Europa verso il 1984 di Orwell, lo stato di polizia avanzato. La Francia di Emmanuel Macron ha approvato una legge che consente alla polizia di spiare le persone attraverso i telefoni cellulari, i PC, le automobili, i televisori e tutti gli altri dispositivi digitali connessi alla rete, anche attivando i GPS e geolocalizzando i soggetti considerati sospetti. I dispositivi potrebbero essere utilizzati a distanza per registrare suoni e immagini. L'Assemblea nazionale francese ha approvato ciò con 80 voti a favore, mentre 24, solo 24, sono stati i voti contrari. Domanda. I personaggi sospetti potrebbero diventare un domani anche i Novax o magari i negazionisti del cambiamento climatico? Punto di domanda. Ma... sono tutte cose di complottismo ovviamente, Qualsiasi critica allo Stato è definita illegale e la diffusione è qualificata come un reato grave con pene detentive a lungo termine e privazione dei diritti civili dei cittadini francesi. In conclusione, non si può più criticare l'operato del governo francese. Con questo la Francia ha abbandonato il terreno delle regole democratiche di base. Liberté, égalité, fraternité. Il risultato sta trasformando la Francia in una dittatura con i guanti bianchi, senza diritti per i suoi cittadini. Liberté, égalité, fraternité. No, inchiappeté. Ordo ab cao. Creare ordine dal caos. Ordo ab cao, ricordo che è il motto universale della massoneria. È un principio massonico che vuol dire dal caos, l'ordine. Ed ecco che la massoneria impera sempre sovrana. L'articolo del sito croato di destra in questione continua dicendo che c'è già lo stesso caos in Svizzera, dove a Losanna ci sono stati scontri in centro con 200 giovani che hanno affrontato la polizia, e in Belgio, dove a Bruxelles ci sono state rivolte nei popolosi quartieri ormai islamizzati, in cui perfino la polizia vi entra malvolentieri, come da fonte Il Giornale del 3 luglio scorso. Domanda: ma che sia tutto pianificato? Caos e paura vanno sempre di pari passo con un disegno massonico?
1: Boh.
0: Ordo ab cao. Dal caos, l'ordine. Gli autori vari che potete consultare per avere maggiori informazioni e che si trovano elencati nelle fonti della scheda Teoria del complotto del piano Calergi, consultabile sul sito di wikipedia.it, sono Stefano Dalla Casa, Clara Amodeo, Leonardo Bianchi, Marco Pasciuti, Vladimiro Polchi e Massimo Gaggi. Ordo ab cao. Dal caos, l'ordine.

Fallaci. Oriana Fallaci, classe 1929, giornalista d'assalto, scrittrice e partigiana che partecipò alla resistenza dopo l'armistizio di Cassibile, fu la prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale. Come scrittrice, con i suoi 12 libri che ha pubblicato, ha venduto circa 20 milioni di copie in tutto il mondo. Mica mai, eh? Resta nella storia la sua lettera a un bambino mai nato del 1975, dove in prima persona tratta il tema dell'aborto con le sue inevitabili conseguenze, oltre a quello della famiglia e dell'amore. Durante i suoi ultimi anni di vita fecero discutere le sue dure prese di posizione contro l'Islam in seguito agli attentati dell'11 settembre del 2001 a New York, città dove viveva. E poi che intanto da Drio se andiamo a vedere che c'è sempre America, no? Vabbè, purtroppo è così. Queste posizioni però contro l'Islam della Fallaci portarono parte della sua corrente politica di sinistra a criticarla e tutt'oggi a non perdonarle il suo aver toccato un nervo scoperto, sottolineando quello che ancora oggi ci si ostina a non vedere e a non capire. E cioè che non tutta l'immigrazione è buona e un certo tipo di immigrazione va attenzionata più delle altre perché spesso è caratterizzata da impulsi reazionari ed è portatrice di visioni e modelli di vita incompatibili con quelli delle società occidentali. E siccome in questi giorni, no, gente, vi sono state per le piazze italiane, ma anche europee, molte manifestazioni pro-Palestina e contro Israele, si parla di 100.000 persone solo nella città di Londra il 28 ottobre scorso, dove si possono scorgere i video e le foto che documentano la grande fiumana di persone per le strade di Londra, capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, ovvero degli United Kingdom, capitale del Commonwealth. La domanda che mi sono posto proprio osservando la manifestazione di Londra è: ma stiamo osservando delle manifestazioni un po' come al ritorno degli anni Ottanta, quando rivedo comparire sulle mura delle strade la scritta Free Palestine, che è da quando appunto che ero piccolo e che incominciavo a leggere, che non vedevo, e i manifestanti che scendevano in piazza erano persone che guardavano a una società autenticamente democratica, rivolta alla tolleranza, alla diversità e all'integrazione con dei valori di democrazia? Oppure oggigiorno quella manifestazione è solo una prova di forza dei kebabari vari che si preparano a mettere sull'Islam in Inghilterra? Punto di domanda. Cioè, mi spiego meglio. Tra quei manifestanti, chi è colui che oggi porta la bandiera della Palestina? Persona comune per rivendicare i propri diritti? O c'è dell'altro? Quando si parla di invasione silenziosa, alcune persone si chiedono cosa sia. Intanto, in questi anni, ad esempio in Inghilterra, ci sono già stati, o ci sono ancora, il sindaco di Londra, musulmano, il sindaco di Birmingham, dal 23 maggio 2023, musulmano, con servizio televisivo inoltre visto di recente nella trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano sulla situazione islamica sfuggita di mano a Birmingham, proprio vista un paio di settimane fa. Sindaco di Leeds, musulmano, già nel 2014. Sindaco di Blackburn, musulmano. Sindaco di Sheffield, musulmano. Sindaco di Oxford, musulmano. Sindaco di Loughton, musulmano. Sindaco di Oldman, musulmano. Sindaco di Rochdale, musulmano. E non importa se sono ancora in carica nelle varie città dell'Inghilterra o nel frattempo nuove elezioni abbiano investito di nuovi sindaci di differente professione religiosa, come prontamente ci fanno notare i vari siti di fact checker, no? Quelli che devono smentire sempre per giustificare

0: l'ingiustificabile, perché tutto questo è stato raggiunto da appena 4 milioni di musulmani su 66 milioni di persone residenti in Inghilterra in poco tempo. Oggi ci sono oltre 3.000 moschee musulmane in Inghilterra. Ci sono più di 85 tribunali musulmani della Sharia, sempre in Inghilterra, fonte la nuova bussola quotidiana.it, la nuova BQ. Ci sono più di 50 consigli musulmani della Sharia già in Inghilterra. La cultura musulmana ha tranquillamente invaso l'Occidente e stanno già sfoderando i loro artigli affilati e distruttivi. La Francia ha circa 5 milioni di fedeli, Inghilterra e Germania circa 3 milioni ciascuna, la Spagna circa 2 milioni, gli Stati Uniti circa 500.000, oltre ad un'infinità di moschee. Agiscono in modo subdolo e alcuni sembrano pacifici mentre nidificano, ma quando raggiungono la maggioranza impongono le loro leggi e diventano violenti. Il problema è tutto qua, e cioè quando raggiungono la maggioranza. E questo discorso l'ho già trattato in una puntata precedente di Accendi la tua radio, dedicata alle banlieue di Parigi. Si ricorderà chi ha ascoltato. Oggi potremmo vederli un po' timidi e impauriti al fianco dei vari leader occidentali nelle manifestazioni che si sono svolte nei vari paesi. Ma un domani potrebbero diventare dei terroristi islamici, dei più sanguinari. E questa è un'altra lezione per l'Occidente da non sottovalutare. E se un leader arabo chiede di costruire una moschea in Occidente e il corrispondente leader occidentale non chiede di costruire una chiesa nel paese arabo corrispondente, beh, se non lo abbiamo già fatto, cominciamo a chiedersi un perché. Dal sito internet www.internationalwebpost.org, quotidiano web di informazione internazionale fondato e diretto da Attilio Miani, giornalista a favore di un'informazione snella, fruibile e senza prese di posizioni, lasciando solo ai lettori l'onere dell'opinione, ecco che possiamo trovare un suo articolo dal titolo «Le profezie di Oriana Fallaci». Verità sconvolgenti per l'Europa dormiente. Sveglia Italia, sveglia, sveglia Europa. Era il grido di Oriana Fallaci all'Europa disattenta, la cui conoscenza dell'Islam ieri come oggi si dimostra inefficiente e superficiale. Gli eventi terribili di questi giorni in Belgio sono serviti a scuotere le coscienze addormentate degli europei, riportandoli improvvisamente nel buio di una realtà mai immaginata prima, perché la fiducia estrema verso l'essere umano di qualsiasi colore, etnia o religione egli sia, è prevalsa sempre sul dubbio e sulla paura. Questa è una delle ragioni per cui solo una parte degli europei e del mondo hanno compreso e raccolto le allarmanti verità che una donna coraggiosa di nome Oriana Fallaci, giornalista inviata di guerra in ogni parte del mondo, scriveva nei suoi libri, spinta unicamente dall'amore verso la propria patria e dalla volontà di salvare l'intera Europa dal terrore, dalla brutalità, dalla sottomissione, dalla estinzione della propria...
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: Propria cultura, arte, storia e valori ad ogni opera di una religione. E ricordo che Oriana Fallaci è scomparsa già da 17 anni, e siamo ancora qua a menarse il camper l'aia. Oriana Fallaci non è stata compresa né dalla politica né dalle masse che in lei vedevano una Cassandra delirante. Ma oggi le sue parole hanno il suono della profezia. Basta leggere solo poche pagine che imperversano sul web in questi giorni per vedere, sentire e capire che quello che scriveva Oriana ancora in vita oggi purtroppo è realtà. Una realtà che fa paura e che potrebbe trasportarci tutti verso un futuro apocalittico. E che potrebbe trasportarci tutti verso un futuro apocalittico. Non c'è parola di Oriana che non sia drammaticamente appassionata e vibrante nel suo rabbioso tentativo di portare l'Europa a desistere dall'accoglienza incondizionata e senza regole. L'Europa traga forza e orgoglio dalle parole di Oriana per difendere la sua grande cultura umanistica, filosofica, scientifica e continuare a guidare l'intera umanità verso una nuova coscienza, un nuovo pensiero che si opponga alla staticità di insegnamenti superati e fermi nel tempo. Svegliati Europa, griderebbe ancora Oriana se fosse qui tra noi. L'International Web Post ripropone di seguito la lettura di alcuni paragrafi tratti dal web e da cui si evince la rabbia, l'orgoglio, la passione e l'amore di una donna che è l'emblema di una resistenza durata fino alla sua morte. Dopo il crollo delle Torri Gemelle, Oriana scriveva esattamente quello che oggi avrebbe scritto nel vedere l'attacco terroristico a Parigi dal Bataclan, a Bruxelles e con Hamas in questi giorni. Virgolette. Sono anni che come una Cassandra mi sgolo a gridare: la città di Troia brucia! Troia brucia. Anni che ripeto al vento la verità sul mostro e sui complici del mostro, cioè sui collaborazionisti che in buona o cattiva fede gli spalancano le porte. Sveglia Italia, sveglia! Continua la fandonia dell'Islam moderato, la commedia della tolleranza, la bugia dell'integrazione, la farsa del pluriculturalismo. E con questa il tentativo di farci credere che il nemico è costituito da un'esigua minoranza. E ce l'abbiamo in casa. È un nemico che trattiamo da amico, che tuttavia ci odia e ci disprezza con intensità. Un nemico che le moschee le trasforma in caserme, in campi di addestramento, in centri di reclutamento per i terroristi, e che obbedisce ciecamente all'imam. Un nemico che in virtù della libera circolazione voluta dal trattato di Schengen scorrazza a suo piacimento per l'Eurabia, sicché per andare da Londra a Marsiglia, da Colonia a Milano o viceversa, non deve esibire alcun documento. Ovviamente Oriana scrive da Londra a Marsiglia perché scrive ciò prima ancora della Brexit. Può essere un terrorista che si sposta per organizzare o materializzare un massacro. Può avere addosso tutto l'esplosivo che vuole. Nessuno lo ferma, nessuno lo tocca. L'Islam. Un nemico che appena installato nelle nostre città o nelle nostre campagne si abbandona alle prepotenze ed esige l'alloggio gratuito o semigratuito, nonché il voto e la cittadinanza. Tutte cose che ottiene senza difficoltà. Un nemico che ci impone le proprie regole e i propri costumi. Che il crocifisso lo toglie dalle aule scolastiche, lo getta giù dalle finestre degli ospedali, lo definisce un cadaverino ignudo e messo lì per spaventare i bambini musulmani. Un nemico che in Inghilterra si imbottisce le scarpe di esplosivo onde far saltare in aria il jumbo del volo Parigi-Miami. E qui la Fallaci si riferisce al tentato attentato fortunatamente sventato dagli assistenti di volo e dai passeggeri da parte di un cittadino dello Sri Lanka che sotto falso nome aveva preso il volo 63 dell'America Airlines a dicembre del 2001 e che voleva farsi saltare in aria attraverso le sue scarpe imbottite di esplosivo, un esplosivo C4, fonte archivi del Corriere della Sera del 23 dicembre 2001, sezione esteri, e che appunto sono riusciti a sventare. Ma quanti ce ne sono? Un nemico che ad Amsterdam uccide Theo van Gogh, colpevole di girare documentari sulla schiavitù delle musulmane, e che dopo averlo ucciso gli apre il ventre, ci fica dentro una lettera con la condanna a morte alla sua migliore amica. Un nemico che nella democrazia vede Satana e la combatte con gli esplosivi, le teste tagliate. Che dei diritti dell'uomo da noi tanto strombazzati verso i musulmani scrupolosamente applicati, non ne vuole nemmeno sentirne parlare. Infatti rifiuta di sottoscrivere la Carta dei diritti umani compilata dall'ONU e la sostituisce con la Carta dei diritti umani compilata dalla Confederazione Araba, dalla Conferenza Araba. Apriti cielo, anche se chiedi che cosa c'è di civile in una civiltà che tratta le donne come le tratta, nessuno si preoccupa. L'Islam è il Corano, cari miei, comunque e dovunque. E il Corano è incompatibile con la libertà, è incompatibile con la democrazia, è incompatibile con i diritti umani. La strage toccherà davvero anche a noi la prossima volta. Toccherà davvero a noi? Oh sì, non ne ho il minimo dubbio, non l'ho mai avuto. L'Eurabia ha costruito la panzana del pacifismo multiculturalista che l'Europa vive nella paura e che il terrorismo islamico ha un obiettivo molto preciso: distruggere l'Occidente, ossia cancellare i nostri principi, i nostri valori, le nostre tradizioni, la nostra civiltà. Ma il mio discorso è caduto nel vuoto. perché gli intellettuali e i giornali e le TV, insomma, i tiranni del political correct, hanno messo in atto la congiura del silenzio. Hanno fatto di quel tema un tabù. Nell'Europa soggiogata, il tema della fertilità islamica è un tabù che nessuno osa sfidare. Che nell'ultimo mezzo secolo i musulmani siano cresciuti del 235%, i cristiani solo del 47%, e che in varie città italiane la percentuale stia salendo drammaticamente, non importa a nessuno. L'Europa non c'è più. Così qua si parla di almeno 20 anni fa. Pazza visionaria lei o scemo colui che le dava della scema? Punto di domanda, questo è il dilemma. E qui i professori dell'integrazione? Ma in dove sei? Dove sono? L'Europa non c'è più. C'è l'Eurabia. La storia delle frittelle al Marsala, al bimbo islamico, offre uno squarcio significativo sulla presunta integrazione con cui si cerca di far credere che esista un Islam ben distinto dall'Islam del terrorismo. Creda che. L'indomani il padre di detto bambino si presentò alla preside col Corano in pugno. Le disse che aver offerto le frittelle con liquore a suo figlio era stato un oltraggio ad Allah e dopo aver preteso le scuse la diffidò dal lasciar portare quell'immondo cibo a scuola. Che schifo! Poi ci si pone il fatale interrogativo: ma chi è che deve integrarsi? Noi o loro? Illudersi che esista un Islam buono e un Islam cattivo, ossia non capire che esiste un Islam e basta, che tutto l'Islam è uno stagno e che di questo passo finiamo con l'affogar dentro questo stagno, è contro ragione, perché l'Islam è solo Islam. Non difendere il proprio territorio, la propria casa, i propri figli, la propria dignità, la propria essenza è contro ragione. Accettare passivamente le sciocche o ciniche menzogne che ci vengono somministrate come l'arsenico nella minestra è contro ragione. Assuefarsi, rassegnarsi, arrendersi per viltà o per pigrizia è contro ragione. Ecco cos'è il Corano. Le sure sulla jihad, intesa come guerra santa, rimangono. E così le punizioni corporali, così la poligamia, la sottomissione, anzi la schiavizzazione della donna, così l'odio per l'Occidente, le maledizioni ai cristiani e agli ebrei, cioè ai cani infedeli. Intimiditi come siete dalla paura, non capite o non volete capire che qui è in atto una crociata alla rovescia. Non capite o non volete capire che qui è in atto una guerra di religione, una guerra che essi stessi chiamano jihad, guerra santa. Una guerra che mira alla conquista del nostro territorio, alla scomparsa della nostra libertà e della nostra civiltà. All'annientamento del nostro modo di vivere e di morire, del nostro modo di pregare o non pregare, del nostro modo di mangiare e bere e vestirci e divertirci e informarci. Non capite o non volete capire che se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la jihad vincerà e distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare, e non bigotto. E con quello distruggerà la nostra cultura, la nostra arte e la nostra storia. Oriana Fallaci. Meditate, gente, anzi, meditiamo tutti. Chapeau a Oriana.
4: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: Maggio.
1: Un graduato dell'esercito italiano, legato ai principi giurati 27 anni prima, si ritrova a combattere una battaglia inaspettata durante l'epoca del Covid. Viene ingiustamente accusato di disobbedienza aggravata. Il suo unico crimine è aver esercitato la libertà di scelta, guidato dai valori costituzionali che lo avevano spinto a indossare la divisa, gli stessi per cui molti prima di lui hanno sacrificato la vita. Oggi sente il dovere di difenderli ancora, anche contro una gerarchia decisa a piegarlo, perché quei principi valgono più di qualsiasi grado. Ma la sua lealtà alla legge e al giuramento non sembra essere più sufficiente. Insieme alla moglie Cristina, Michele affronta una dura realtà: dover difendersi da chi, pur vestendo l'uniforme, agisce al di fuori della legalità. La loro è una lotta interiore e spirituale, alimentata dall'amore reciproco tra il bene e il male, tra verità e oppressione. Una storia di coraggio, fede e dignità che solleva una domanda cruciale: la vera famiglia militare è ancora pronta ad accogliere chi le è rimasto fedele? Da questa prova nasce La Grande Famiglia, un libro testimonianza scritto da Michele Cardone e sua moglie Cristina Codarin, un racconto di dedizione, sacrificio e lealtà verso le istituzioni. Un'opera a quattro mani che ribadisce il ruolo insostituibile della famiglia, prima scuola di valori, forza e resistenza. Come l'esercito protegge la patria, la famiglia difende il cuore della società. Ma oggi purtroppo dobbiamo chiederci: l'istituzione è ancora capace di custodire davvero i suoi figli più leali? Una certezza rimane: che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ma dietro i servitori dello Stato oggi non sembrano esserci più dirigenti guidati da coscienza e integrità, bensì poteri oscuri che ne minano il senso più profondo. E quindi diamo il benvenuto a Radio Gamma 5 a Michele, a sua moglie Cristina, a Leonardo, che ringrazio per avermi fatti conoscere attraverso l'associazione Respiro e Rinascita di Castelfranco, e a Thomas Vivi, ricercatore uomo naturale, per capire tutti assieme in questa serata dove e come trovare ancora una grande famiglia. Si aprono i microfoni in studio, diamo la buonasera e ben arrivati a tutti i nostri ospiti. Leonardo,
2: buonasera a tutti.
1: Ciao Leonardo, bentornato. La tua voce è conosciuta ormai per i microfoni di Radio Gamma 5. Thomas Vivi, nostro uomo esperto di diritti naturali, anche lui ritorna a trovarci sui 94 MHz. E questa sera, appunto, abbiamo una coppia speciale che sta affrontando veramente un grandissimo calvario burocratico, istituzionale, e appunto vado a salutare Michele Cardone e Cristina Codarin, che sono qui con noi in studio. Buonasera,
3: buonasera a tutti.
1: Ben arrivati.
4: Buonasera a tutti.
1: Ben arrivati a Radio Gamma 5, e vado a dare la parola a Leonardo per introdurre, ecco, queste persone importanti, speciali, esperti di resistenza, persone con la schiena dritta, persone che fanno valere ancora un diritto a una certa libertà, ma soprattutto alla correttezza, la correttezza di quello che riguarda le istituzioni, di ciò per cui ha giurato Michele 27 anni fa e che adesso sembra non essere più coerente addirittura il giuramento fatto con la realtà di tutti i giorni. Vai Leonardo con l'introduzione, grazie per essere qui a tutti quanti e buona serata a tutti gli amici in ascolto.
2: Allora, grazie Thomas, e io ci tenevo a dire una cosa. Io ho letto il libro. Ho letto il libro e sinceramente l'ho letto tutto d'un fiato, sono circa 290 pagine che ti tengono incollato. E la cosa che mi ha colpito di questo libro è l'amore profondo che quest'uomo e questa donna traspare proprio da questo libro, che fra di loro c'è un amore profondo. Questo libro è anche la condivisione di sentimenti, in quanto è scritto a quattro mani, quindi ognuno dei due autori raccontano la loro storia,
1: le proprie sensazioni, ecco,
2: no? Dal loro punto di vista, i propri sentimenti, no? E sembrano due racconti separati, in realtà però non lo sono, perché quando Michele e Cristina si guardano negli occhi, i due racconti diventano una cosa sola, e questa è la loro forza. Secondo me in questo libro si trova anche quell'amore con la maiuscola,
1: l'amore che unisce il collante,
2: e che soprattutto spiana le montagne
1: per affrontare anche queste avversità che la vita non si avrebbe mai pensato di affrontare, ecco, in tempi meno recenti, fino al 2021, queste cose, 2020, ecco, dopo 2021, con le varie obbligatorietà, i diktat che sono stati imposti sempre più stringenti, non avremmo mai pensato di arrivare in queste condizioni.
2: Assolutamente. E allora, prima di cedere la parola a Michele e Cristina, faccio una considerazione personale. Allora, io dico sempre, di determinate cose c'è chi ci crede, chi non ci crede, chi non gliene frega nulla. Però, personalmente, io non vorrei essere nelle persone che hanno messo in piedi queste farse. Perché nella vita, secondo me, tu devi stare attento a quello che fai, non a quello che ricevi. Perché quello che fai poi alla fine ti ritorna. Quindi secondo me,
1: ma anche comportandosi bene,
2: sì,
1: ti torna,
2: sì, sì, certo,
1: cioè,
2: certo,
1: ti torna indietro in una forma malevola,
2: esatto,
1: perché comanda
2: modo,
1: la negatività.
2: In un modo o nell'altro, quello che fai ti ritorna. Quindi se tu sei ispirato e fai il bene, ti ritorna
1: devi
2: il bene.
1: Se
2: tu sei ispirato a fare altre cose, ti ritornano
1: perché
2: altre
1: in questo
2: cose.
1: Caso sia Michele e Cristina stanno portando avanti la loro strada di coerenza.
2: Certo.
1: E non è che gli è tornato tanto bene allora, fino adesso, devono vincere, cioè, come si dice, Michele, te che sei un militare, i morti non si contano alla fine della battaglia, ma alla fine della guerra, ecco.
0: Esattamente, ma in realtà quando si fa una guerra non ci sono né vinti né vincitori.
1: Purtroppo.
2: Questo è il punto. Però devo dire una cosa, che quelle persone che hanno messo in piedi questa farsa, perché perdonatemi, ma di una farsa si tratta, perché è una cosa che umanamente, cioè, io invito a leggere, proprio a comprare e leggere questo libro, perché è la dimostrazione, no, di come quando due persone diventano coerenti,
1: una cosa sola,
2: no, diventano una cosa sola, passatemi il termine, al sistema questa cosa non piace. E questo libro è proprio l'emblema di quello che succede, per cui io veramente invito chi ci sta ascoltando in questo momento, questo libro attualmente è in vendita su Amazon, vi invito proprio a leggerlo, perché la battaglia che loro stanno conducendo non è una battaglia, come posso dire, sì, è una battaglia fatta di carte bollate, di sentenze, di robe di questo tipo, ma secondo me è una battaglia spirituale.
1: Soprattutto
2: è una battaglia spirituale.
1: Poi anche Michele ci lega alla figura dell'arcangelo Michele, ecco, che è dietro di te, quindi ecco.
2: Esatto, e quindi secondo me adesso loro vi racconteranno meglio, diciamo, come è cominciato il tutto e come sta funzionando, anche perché nel libro non ci sono scritti gli ultimi sviluppi, e quindi noi stiamo
1: siamo
2: curiosissimi di aspettare gli ultimi sviluppi,
1: sperando che possa appunto risolversi in una bolla di sapone. Non lo so, perché a distanza di 5 anni ci sono radiazioni che vengono confermate.
2: Allora, siamo scaramantici, non diciamo nulla.
1: Però,
2: ecco, io a questo punto proprio mi fermerei, cederei la parola a Michele e Cristina,
1: ecco.
2: Perché così ci spiegheranno meglio le loro traversie.
1: Grazie intanto Leonardo della tua introduzione. Sì. Tenete sempre il microfono frontale quando parlate, che vi dividete il microfono. Intanto Cristina, ben arrivata
3: a
1: Radio Gamma 5. E iniziamo un attimo, ecco, a capire, ecco, anche per gli amici che sono a casa, questo vostro percorso calvario che state vivendo, perché è avvenuto, e soprattutto, ecco, la vostra determinazione, la vostra forza a portare avanti quello che è la verità.
3: Ok, allora io inizio col dire che quello che accomuna me e mio marito è sicuramente un'infanzia che ognuno di noi ha vissuto in maniera estremamente dura, però che ha forgiato. Ok, noi abbiamo una corazza che ci portiamo addosso, probabilmente fino a quando è accaduto, quanto è accaduto, non ce ne rendavamo conto in maniera così determinante, però lui in un modo e io in un altro effettivamente siamo stati preparati.
1: Anche perché discendi da una famiglia di esuli.
3: Bravissimo, vedo che sei estremamente informato, bravo.
1: E quindi ecco la determinazione, sì, l'orgoglio.
2: Non scherziamo
3: mica
2: qui.
3: Complimenti, complimenti.
1: Ecco, spiega anche questo passaggio.
3: Allora, io sono figlia di esuli istriani. Ok, i miei genitori, io ho perso mia mamma molto giovane, non avevo neanche 18 anni, però è una storia di scelte che partono ancora appunto da mia nonna, ok? Mia madre proveniva dalla Croazia, mio padre, insomma, erano entrambi dall'ex Jugoslavia, ok? Mio padre Capodistria, mia madre un paesino della Croazia, però ai tempi appunto di Tito, famosi tempi di Tito, mia nonna, mia nonna che, diciamo così, se fosse vissuta oggi e io non avrei fatto le scelte che ho fatto, probabilmente mi sarebbe corsa dietro col suo bastone famoso che aveva finché è morta, poverina, dicendo tieni la schiena dritta. Perché altrimenti
1: la dignità è la cosa più importante.
3: E lei, per non piegarsi al regime, ha preso mio padre piccolino, un fagotto con una valigia e un martello per difendersi, e ha preso senza carte regolari, perché aveva scoperto che le sue domande ufficiali erano state benché imboscate per non permetterle di venire in Italia. È scappata, è venuta in Italia ed è stata accolta in un campo profughi con mio padre.
1: Con tutte le fatiche iniziali, ovviamente, le discriminazioni.
3: Poi, assolutamente, perché loro, no, mia nonna e mio papà poi non si sono mai piegate alle offerte che venivano fatte. Magari ci sono appunto dei racconti che dicono che si facevano delle offerte agli esuli, perché ovviamente c'erano degli interessi dietro, quindi magari questi esuli potevano essere privilegiati. Nessuno dei due ha mai accettato compromessi, sicché mia nonna ha messo mio padre in collegio e se n'è andata a lavorare. Quindi mio padre è andato in fabbrica a 13 anni, ha conosciuto mia madre che ne aveva, mia mamma aveva 19 anni ed era già una donna malata, e la scelta ha fatto una scelta di vita a stare accanto a questa donna. Io non dovevo nascere perché le avevano detto che non sarei dovuta nascere, e invece mia mamma ha detto da subito, aveva una fede molto salda, non religione, lei era proprio una donna di fede,
1: devota,
3: sì, proprio. Ha detto quello che Dio vorrà sarà, e abbiamo vissuto assieme per 18 anni. Quindi io diciamo mi sono svegliata proprio quando nel 2020 si iniziava a sentire qualcosa che doveva attaccare i bambini, ok? Su questo argomento qua io mi sono proprio destata da un sonno che
1: allora,
3: mio marito
1: da prima del 2020, allora dal 2017, dalla legge Lorenzin, cioè...
3: Ma all'epoca così perché mia figlia è nata nel 2012 e già avevamo dei dubbi sul fatto dell'asilo, dei vaccini, ok? Beh, perché mio marito, essendo un militare, aveva dei dubbi vedendo quello che stava succedendo con altri bambini, eccetera, però ci pressavano tantissimo.
1: Per forza.
3: Ok, non eravamo completamente informati, ti devo dire la verità, ok? Poi è successo qualcosa, mia figlia ha fatto effettivamente i primi vaccini e non era mai stata male. Ok, ha avuto un febbrone allucinante, da piccolina l'abbiamo portata in ospedale, era uno straccio. Da quel giorno ho detto basta, basta, e non ho fatto più nulla, perché ho collegato, ok? Io non avevo prove mediche, e ripeto, io sono figlia di una donna che è vissuta in mezzo ai farmaci. Quindi
1: cioè, per forza i farmaci hanno una dualità, dipende come vengono propinati le case farmaceutiche, le varie lobby, perché comunque i farmaci
3: però
1: hanno anche salvato tante vite.
3: Mia madre ha fatto i primi trapianti in Belgio, ok? Quindi era una cavia da laboratorio.
1: È l'epoca che
3: chiaro.
1: È cambiata, e gli interessi che ci sono dietro,
3: ecco,
1: capito? Quello,
3: esatto. E quindi l'ho vista crescere, io ho visto mia madre, ho ricordi della mia infanzia ad andare e venire dagli ospedali. Questa
1: ed
3: era la mia
1: ottenere
3: infanzia.
1: Dei benefici.
3: Sì, ecco. Sì, è vissuta fino ai suoi 39 anni
1: mamma
3: con
1: mia.
3: Me ok, gli hanno ridato una nuova vita con questa operazione, per cui probabilmente sarebbe morta prima, ma tutto sommato, ok, è andata così.
1: I tempi sono cambiati.
3: Ma è stata un'infanzia estremamente forte. Mio marito, dal canto suo, era figlio, uno di 8 figli, cresciuto di certo non nella bambagia.
1: Beh.
3: E quindi noi ci siamo incontrati, che io ho già un figlio di 4 anni, ok? E lui aveva finito una storia importante, nessuno di due aveva interesse a ricominciarne un'altra. E non ci credevamo neanche più. Vabbè. Quindi è stato estremamente proprio un caso il nostro incontro, e lo raccontiamo
1: un legame
3: nel libro.
1: Voluto, diciamo, ecco, dall'alto,
3: ma
1: diciamo.
3: Sì, io
2: il caso
3: credo
2: non esiste.
1: Bravo, no. Vero Leonardo, il caso non esiste,
3: no, col senno di poi, dico, i nostri
1: le
3: nomi probabilmente
1: sono esperienze che portano a convogliare dopo, a unirle,
3: ma poi anche i nostri nomi, no? Cristina e Michele, dopo ci sono arrivata, cioè io porto una croce e lui porta una spada, e ci siamo messi insieme per un motivo, ok? Avevamo evidentemente un obiettivo, non è per peccare di presunzione, però da quando ci siamo incontrati il nostro è sempre stato un percorso in salita, ok? Sempre fatto di prove, fino alla prova, quella determinante, che è quella che stiamo vivendo attualmente,
1: la più
3: difficile, ok? Però nel momento in cui c'è stata messa una scelta davanti, e mio marito fino all'ultimo ha detto cosa faccio, quella mattina in cui hanno imposto o
1: di rapportarsi
3: ti sei
1: sempre
3: fatto...
1: con una grande donna, vedi, alle spalle, bisogna sempre rapportarsi con le donne.
2: Sì, diciamo che
0: sarei andata avanti con
1: il microfono sempre quando parlate, eh.
0: sì no, dico, gli avevo chiesto se voleva andare avanti quel giorno, il giorno prima della sospensione, no, e lei mi disse vai e fai quello che ti senti di fare, io sarò sempre al tuo fianco.
1: Gli ho dato la carta bianca.
0: Lo avevo chiesto proprio perché volevo sentirla ancora l'ultimo, certo, istante, sentire, perché poi il percorso l'avremmo affrontato
1: perché è
0: assieme.
1: Una cosa di unione, di comune accordo, perché tante famiglie anche si sono sfasciate con questa cosa,
3: tantissime,
1: del discorso pandemico,
3: tantissime,
1: eh.
3: Tanti si confrontavano, tanti colleghi,
1: fratelli,
3: tanti amici,
1: con sorelli, mariti con moglie, divorzi, che ho sentito il caso di una maestra che adesso è andata a vivere in Toscana,
2: certo,
1: presa proprio della sua determinazione, e marito e figlia invece hanno scelto di stare di là del fiume.
2: Ecco, una delle cose che traspare proprio dal libro, anzi sono più di una delle cose, ma è proprio una è quasi una Bibbia di fede incrollabile, coraggio,
1: il coraggio,
2: fiducia in se stessi, ma soprattutto
1: la forza,
2: la
1: che ci trasmettono di poter continuare a portare avanti un ideale.
2: Chiaro.
1: Ecco, capito.
2: E questo è il punto.
3: Che
2: no?
3: Poi, se posso dire, io i miei momenti di fragilità come madre dei nostri figli, come moglie,
1: tutti
3: li ho avuti.
1: Tutti,
3: cioè, il giorno in cui si sono presentati i carabinieri a casa per consegnare un penale militare, quando credevamo che tutte le cose peggiori fossero ormai passate, io mi sono vista passare davanti agli occhi 20 anni della mia vita, ho detto ma cioè, che cosa è successo?
1: Anche perché sei moglie di una persona integerrima che ha fatto missioni all'estero, cioè, una persona che ha avuto
3: ha
1: riconoscimenti,
3: ha rischiato la vita, e noi come famiglia siamo sempre stati
1: orgogliosi anche,
3: altro che, cioè, una cosa, ogni riconoscimento, ogni elogio era come se l'avessimo preso noi. Mio figlio voleva frequentare l'accademia militare, quindi questa cosa l'ha destabilizzato al punto da fargli
1: tutto
3: cambiare,
1: per una libera scelta,
3: assolutamente. Ma io lo rifarei altre 100 volte, non ne sono mai stata pentita, e ti dico, i miei momenti di fragilità sono stati risollevati proprio dalla spada che porta mio marito, perché ancora oggi io ti confesso, a volte dico, ma anche gli ultimi attacchi che stanno sferrando, perché poi ve li racconteremo,
1: cioè no, loro non allentano la presa,
3: no, ma pensano, sai, perché alle volte cadi nell'errore di, umanamente, di ragionare ancora secondo i loro canoni, secondo le loro regole di questo mondo. Però giustamente mio marito ogni tanto mi riprende e mi dice non parlare più secondo la loro lingua,
1: la loro logica,
3: perché noi non parliamo più la loro lingua, ok? Lasciali fare, noi li stiamo lasciando fare. E quindi questa consapevolezza di mio marito, che probabilmente con la sua esperienza sul campo di battaglia, che è metaforico, è
1: una persona
3: in questo
1: inquadrata
3: caso,
1: diciamo, no?
3: Secondo me loro non si rendono conto che l'hanno talmente addestrato bene a questa cosa che gli si è ritorta
1: contro. Sì, ma certi suoi neuroni non è che si sono fatti, diciamo, incanalare completamente.
3: Assolutamente no, addestrato alla resistenza.
1: Esatto.
3: Capito?
1: Quindi ne ha fatto come gioco forza, anche come arma di difesa.
3: E quindi
1: e forse per quello
3: problema,
1: che è scomodo, perché lui ha una marcia in più degli altri, che sono tutti soldatini, diciamo, usiamo questo termine, assecondati.
3: Pacchi postali li chiama lui.
1: Pacchi postali. Quindi
3: aspetta che sicuramente vuole dire.
1: Grazie Michele, grazie Cristina.
3: Grazie.
1: E quindi passiamo la parola a Michele, appunto, che lui purtroppo sta vivendo in prima persona questa
0: discriminazione. Grazie, grazie. Allora, guarda, qualcosa l'ha annunciato mia moglie per quanto riguarda la mia infanzia, ok? Ovviamente ha tralasciato qualche particolare. Eravamo una famiglia povera, povera, povera. Quindi abbiamo vissuto con poco. Mangiavo un piatto di pasta a tavola, eravamo in tanti, lavorava solo mio padre, e questa cosa qua nel tempo mi ha portato a vivere una situazione dove ormai mi ero abituato nel tempo, anche incontrando lei, ok, abbiamo avuto varie difficoltà, ragion per cui dall'altro lato magari
1: al sacrificio,
0: pensavano,
1: abituato al sacrificio,
0: esattamente, esattamente, e dall'altro lato magari pensavano che togliendomi lo stipendio mi sarei piegato psicologicamente, ma non avevano capito che avevo affrontato più di un piatto di pasta come fame, cioè ero per strada, ero letteralmente per strada, quello che facevo era difendere i più deboli. Fu così che poi decisi di arruolarmi all'età di 19 anni tramite
1: le missioni che facevi all'estero, vuoi dire, no?
0: Ne ho fatte tante, ho rischiato anche la pelle, ho avuto delle situazioni dove i colpi mi sono passati anche a mezzo metro, tipo Iraq per esempio, per non dire altri posti, ma anche in altre situazioni abbiamo rischiato, eccetera eccetera, però me la sono cavata perché il mio lavoro non lo facevo giusto per, ma lo facevo professionalmente, senza diciamo così tralasciare quei particolari che mi facessero crescere nel tempo. Ecco, io ho perfezionato quello che già ero, sono entrato
1: e
0: già
1: come
0: guerriero.
1: E hai saputo apprezzare, diciamo, anche quello che in Italia avevi, che là c'è gente che non aveva ancora il bagno.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: quella è stata una bellissima esperienza, perché poi ogni teatro operativo,
1: apprezzare le semplici cose.
0: Esattamente, quello, ogni teatro operativo aveva, diciamo, i suoi usi e costumi, e vedere questa gente, veramente la povertà, quella vera, mi faceva crescere dal punto di vista proprio psicologico, ok? Perché dicevo, vedi, questi sono realmente poveri, ma il motivo qual è? E io questa domanda me la sono sempre posta, al di là del fatto che si rischiava tutti quanti, ma tante volte venivi colto di sorpresa, e quindi o era fortuna o era bravura. Ti posso garantire che il 99% era bravura nel poter rispondere a determinate situazioni che si venivano a creare all'improvviso, e l'1% purtroppo, ahimè, può essere distrazione, può essere con sei con la testa altrove, eccetera eccetera. Mi sono trovato in un paio di situazioni dove ho avuto anche le persone attaccate alla mia gamba, non posso dire di più, ecco.
1: Diciamo che questa esperienza la dovrebbero provare un po' tutti oggi che viviamo in un videogame, no?
0: No,
1: cioè, pensiamo che la guerra sia un videogame.
0: Purtroppo, vedi, è questo che non è stato approzzato nei miei confronti, perché non tutti hanno avuto il piacere di annusare l'odore del sangue, la pulsante azione dell'adrenalina in un momento in cui d'impatto o sei sveglio o sei sveglio. Non tutti, specialmente coloro che mi hanno dato gli ordini. Chi ha portato avanti il nome del reggimento sono le persone come me, ed è quello che mi dispiace, perché molti come me sono costretti a chiedere trasferimenti quando vengono trattati in determinati modi, ok, oppure ad abbassare la testa e dire ok, io mi parcheggio. Io non sono il tipo che si parcheggiava.
2: C'è una cosa però, Michele, che tengo a precisare: tu nella tua vita potrai andare sempre e comunque a testa alta, e questa
1: quello
2: è la cosa
1: sicuramente
2: importante. Questa
1: certo
2: è la cosa importante.
1: Sta portando
2: mentre,
1: avanti una grande zavorra.
2: Mentre gli altri abbasseranno la testa, tu, la tua dignità è integra, e tu potrai portare avanti la tua vita a testa alta, qualsiasi cosa.
1: Ma Michele mi sta descrivendo proprio nelle sue testimonianze la massima di Pablo Neruda, che le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono. Ecco l'esperienza di quelli superiori, che loro non sanno neanche cosa vuol dire l'odore di morte,
0: non hanno mai rischiato materialmente sul campo. Sì, forse erano fuori con noi all'estero, però in base chi andava fuori era l'operativo. Ecco, quindi di questo sarebbero dovuto essere grati a tutti,
1: perché loro comunque lo stipendio lo portano a casa più tranquillamente.
0: Guarda, non vado a toccare l'argomento stipendio, perché ognuno aveva il suo settore, le sue capacità, eccetera eccetera, ognuno il suo. Però almeno, anziché darmi una pacca sulle spalle, cerca di essere grato nei miei confronti. Perché? Perché oltre a portare la mia pelle a casa, ho saputo portare anche la pelle degli altri. Questa è una grossa responsabilità, non solo nei miei confronti, anche nei confronti dei colleghi. E quello che mi dispiace è proprio questo, che a causa di determinati personaggi, ok, che non so, forse hanno poca, come posso dire, elasticità mentale nel valutare determinati soggetti, come la valutazione che hanno fatto su di me, se ne sono fregati che io ho un percorso del genere alle mie spalle.
1: Persone che hanno fatto la famosa carriera, diciamo, una volta si diceva i firmaioli, no?
0: Sì, esatto, chi si arruolava solamente perché magari c'era lo stipendio fisso, non mi sono arruolato per quello, né per lo stipendio né per il posto.
1: Ma è per una vocazione.
0: Esattamente, vocazione, cioè ero portato per quello, tant'è vero che c'era stato sto capitano che mi aveva consigliato all'epoca, nel periodo di leva, dopo l'anno di leva mi disse: ma tu sei portato con le armi, sei fisicamente, non posso dire nulla, cioè, perché non ti arruoli? E fu così che mi arruolai, ecco.
1: E da lì è nata appunto questa, intanto questa passione, diciamo, per l'esercito, ma soprattutto questo ruolo che rivestono, ecco, questi appunto militari, operativo a difesa della nostra patria, della nostra nazione, e che viene così calpestato, Cristina. E sì, ce ne prova in prima persona chi gli sta accanto, ecco, a queste persone che comunque avete vissuto dei periodi distante, ecco, da Michele.
3: Sì,
1: hai cresciuto i figli che neanche lo riconoscevano più come,
3: guarda,
1: papà.
3: Ci sono stati dei momenti estremamente difficili che io, come moglie orgogliosissima di un uomo delle istituzioni, ho dovuto sostenere, però lo facevo con orgoglio, come ho detto prima. Uno di questi io lo ricordo sempre, perché guarda, ti dirò una cosa, scrivere questo libro probabilmente è stato molto più difficile dal punto di vista emotivo che non vivere queste situazioni, perché mentre scrivevo questo libro ho rivissuto dei passaggi di questi anni passati accanto a un uomo delle istituzioni, un uomo dell'esercito, che probabilmente avevo rimosso perché erano emotivamente estremamente pesanti, come madre. Tra quelli più pesanti ci fu proprio la missione in Libano di mio marito, quando mia figlia aveva appena compiuto un anno. Lui è andato via, che lei aveva 10 mesi, non camminava ancora e non parlava, ed è venuto per il suo anno, per il compimento dell'anno della bambina, in licenza per 10 giorni, e io volevo fargli la sorpresa andandolo a prendere fuori dalla caserma, fargli vedere la bambina che gli camminava andandogli incontro. La cosa pesante è stata che quando mia figlia ha visto Michele non l'ha riconosciuto, e quindi ha dovuto adottare l'escamotage del regalo, ok, che in questo caso purtroppo cioè, era l'unico modo per avvicinarla, perché una bambina di un anno che per 2 mesi non vede il papà non lo riconosce più.
1: Certo, okay, è la fase più importante della crescita.
3: Quel momento ho dovuto ammorbidirlo in qualche modo, e quel frangente io l'avevo dimenticato. Quando ho scritto il libro, puoi chiedere conferma a Michele, c'erano molte volte in cui mi emoziona ancora in questo momento, io dovevo fermarmi perché rileggendo quello che scrivevo piangevo.
1: Perché rivivevi avevo, in prima sì. persona quelle esperienze.
3: E io mi chiedevo, ma ero io? Eravamo noi?
1: Come abbiamo fatto ad affrontare tutto
3: esatto.
1: ciò?
3: Eppure ero ancora convinta che l'avrei rifatto altre 300 volte. E questo è il tradimento della famiglia. Cioè, io e mio marito l'abbiamo vissuta questa cosa che ci stanno facendo questa, come un tradimento tra marito e moglie.
1: Questa comunione di idee poi è meraviglioso, cioè, perché non è da tutti avere una stessa linea.
3: No, noi provavamo oggi, e stiamo provando le stesse cose negli stessi momenti, perché noi nel libro abbiamo fatto questo paragone. È come se da un momento all'altro tra marito e moglie si rompe qualcosa e tu non capisci che cosa si è rotto, però non si può più aggiustare. Questo è quello che mio marito sta provando in questo momento, ha provato quando si è reso conto che non si sarebbero fermati davanti a nulla.
1: E questo quando... è dalla parte proprio della dignità lavorativa,
3: la dignità
1: e della coerenza.
3: È di un uomo, di un padre di famiglia.
1: E dall'altra parte, Cristina, anche nella dimostrazione dell'insegnamento di un genitore che prima di tutto è un educatore.
3: Assolutamente.
1: Perché Michele, adesso lo sentiamo dalla sua voce, lui comunque alla mattina, anche se era sospeso dal lavoro, si vestiva da militare. Sì. Come per uscire di
3: quella
1: casa.
3: Quella è un'altra cosa pesantissima che abbiamo vissuto.
1: Perché i bambini piccoli non possono capire tante cose, ma il papà no. perché a casa seduto sul divano
3: guarda,
1: a guardare la TV?
3: L'ultima missione di mio marito è stata in Afghanistan e mia figlia andava in prima elementare. E quindi lei diceva ai suoi compagni di scuola e alle sue maestre che il papà andava ad aiutare i bambini.
1: Quindi era un eroe.
3: Quindi noi non mio marito non poteva permettere che mia figlia vedesse quello che stavano facendo al papà. E quindi fingeva con un buon fine, che era quello di tutelare la serenità di mia figlia, che lo avrebbe sempre dovuto vedere come l'eroe,
1: non
3: perché mio marito
1: avuto dei turbamenti, perché nella fase
3: questo
1: della crescita è importante,
3: okay.
1: Dopo gli shock restano interni nella
3: quello che è stato fatto è molto di più di una sospensione o di una condanna penale,
2: no.
3: È stato fatto qualcosa di molto profondo a una famiglia, è questo che loro non si rendono conto, non si renderanno mai conto. Ok.
0: Sì, no, prendo la parola io. Per quanto mi riguarda, si rendevano conto e sapevano perfettamente quello che stavano facendo. Il loro obiettivo, ripeto, era quello di distruggermi inizialmente psicologicamente, ma hanno fatto cilecca, perché ho affrontato ben oltre quello che mi hanno fatto passare loro, ok? E la seconda cosa era quello di distruggermi anche economicamente. In qualche modo economicamente i soldi
1: cedere in qualche maniera.
0: Esattamente, però hanno visto, io sono rimasto impassibile semplicemente perché sapevo di non aver fatto nulla di male, sapevo e conoscevo perfettamente la legge ed era quella che mi appoggiavo letteralmente sia alla legge.

0: militare, dove praticamente io i primi dubbi che mi sono posti sono stati proprio in quel momento, dove praticamente da un lato mi dicevano di indossare una mascherina senza filtro, dall'altro lato per 20 anni ho studiato una materia che si chiama NBCR, nucleare biologico chimico radioattivo, e quindi in quel caso si stava parlando di biologico, perché si diceva all'epoca che respirando questo virus nell'aria saremmo morti tutti quanti, saremmo caduti a terra come delle pere. Ecco, io da quel punto di vista dico: cosa,
1: la mascherina chirurgica come nasce?
0: La mascherina chirurgica nasce in un ospedale, in una sala operatoria, per quanto io mi possa essere informato, semplicemente perché il chirurgo davanti a sé ha un paziente aperto in due, ragion per cui anche una gocciolina di sudore o di saliva potrebbe compromettere l'operazione. Ecco, in quel caso andava bene la mascherina chirurgica, cioè in una sala operatoria. In altri contesti e in altri luoghi ci sono altri tipi di mascherine che contengono dei filtri che dovrebbero non permettere a determinati virus di entrare nel corpo. Ma ci vuole un filtro particolato per ogni ambiente. Faccio un'ipotesi: stai andando a lavorare in una cisterna che emana delle esalazioni chimiche, non puoi andare con la mascherina e non ti possono dare un ordine e dire guarda devi andare là perché è morto un soldato e quindi ti metti la mascherina e ci vai anche tu. Faccio l'esempio: no, se mi dai il materiale per il quale ci ho studiato per 20 anni, e stiamo parlando di materiale che costa, indumento protettivo, l'IPE, sono i dispositivi di protezione individuale, ok, che sono quelli per quanto riguarda la sicurezza, però ci sono altri tipi di dispositivi superiori, individuali, esatto, che sono composti da altro materiale che costa, e stiamo parlando di materiali neoprene, la maschera con i 7 filtri particolati, esatto, ecco, quella permetteva. Allora solo in quel caso dico ok, vai in giro così, magari ci avrei anche creduto. Io sinceramente non avevo accettato di mettere la mascherina perché per me, uno, mi dava fastidio, due, non la vedevo utile, e il dato di fatto ad oggi e all'epoca mi dà ragione, perché tutti coloro che si sono messi la mascherina, che non era obbligatoria, diciamocelo, perché non c'era scritto nessuna parte che era obbligatorio indossare la mascherina, vi era un decreto legge che se uno lo leggeva spiegava in italiano perfettamente che nel momento in cui non riesci a mantenere 1 metro di distanza sei obbligato a mettere la mascherina, ma solo se non riesci a mantenere 1 metro di distanza. Ecco, in caserma si potevano mantenere più che 1 metro di distanza, 2, 3, 4. Allora mi chiedevo: se da un lato dicono di preservare la salute collettiva, perché dall'altro li fanno avvicinare con una semplice mascherina? Fatto sta che si sono infettati tutti, sia con la mascherina, sia con il primo, col secondo e con il terzo vaccino.
2: E te comunque raccontaci una cosa, Michele, ma sì, tu ti sei ammalato?
0: Assolutamente no. Allora, io di mio ho una specie di anticorpo, non so da dove proviene, ma difficilmente mi ammalo. Infatti nella mia vita mi sono ammalato pochissime volte. Quelle poche volte che mi ammalo di influenza, un giorno e mezzo è passato già tutto, rispetto ad altri che magari se lo portano avanti 3-4 giorni, per carità. Ok. Ma il punto qual è? Che io mi sono sentito dire da alcuni superiori che non potevo partecipare a determinate operazioni prima ancora dell'obbligo Covid, del vaccino Covid, con l'anti-influenzale. Io ho fatto una semplice domanda: va bene, mi porta una lettera scritta dove c'è, dice che io sono obbligato a fare questo vaccino anti-influenzale? E qua parliamo prima dell'obbligo vaccinale
1: prima
0: Covid.
1: Ancora.
0: E allora, siccome non l'ho mai fatto, siccome non sono mai stato male, perché mi devono dimostrare che io ho compromesso un'operazione, non l'ho mai compromessa, di contro coloro che se la facevano spontaneamente, fatti loro, ognuno decide per sé, di contro queste persone si ammalavano. E il sottoscritto, insieme ad altri che non lo facevano, perché non ero l'unico, ok, dicevano a me non serviva, perché io conosco il mio fisico, conosco il mio stile di vita.
1: Ma poi si sono traditi da soli, Michele, per il discorso che quando c'è stata la guerra in Kosovo con l'uranio impoverito li hanno mandati senza dispositivi a scavare a mani nude in mezzo alle macerie, cioè i nostri militari si sono ammalati di linfoma di Hodgkin. Quindi voglio dire,
0: ho saputo
1: da che pulpito viene la predica.
0: Ho saputo di queste notizie qua del Kosovo. Io in Kosovo ci sono stato nel 99.

0: è una delle prime missioni che ho fatto.
1: Il nostro ministro della difesa di allora, del 98, non sapeva nulla di queste cose, voglio dire, dimostrava saputo, di non sapere nulla.
0: Avevo saputo queste notizie da tramite corridoio, che non erano notizie date da superiori, eccetera eccetera. Ero io che mi informavo. Io personalmente sono sempre stato bene, sono stato in una zona in cui si diceva che forse la zona era contaminata, ma siamo sempre stati bene, ragion per cui non so se realmente il problema era l'uranio impoverito
1: o le qualche tipo.
0: Esattamente. Io comunque all'epoca l'avevo fatte, non erano i vaccini che ci sono oggi in commercio, perché all'epoca, perché lo posso dire con certezza, perché non ho mai visto durante una qualsiasi vaccinazione, compresa quella antinfluenzale, anche se io non la facevo, star male tante persone con l'antinfluenzale. Tant'è vero che mi hanno vietato di fare questa operazione qua, strade sicure, perché dopo aver terminato l'iter per poter montare, ne ho fatte tante volte strade sicure.
1: Ah, l'operazione strade sicure, quella delle nostre città italiane. Dove
0: esattamente, antiterrorismo anche a Milano.
1: Ci sentivamo protetti vedendo le forze.
0: Mi dissero che non potevo
1: adesso
0: montare.
1: Abbiamo paura a vederle, voglio dire, col discorso del Green Pass che
0: no,
1: c'è
0: ma
1: stato.
0: Non bisogna avere paura di loro, sono delle brave persone. Purtroppo la situazione è diversa, ma questo lo spiegheremo poi successivamente, in altri momenti. Ecco, quello che voglio dire, e termino, poi dopo passo la parola, è che è mancata la coerenza da tutti i punti di vista. Cioè io in quel contesto finisco tutte le visite mediche, quindi i risultati medici erano a posto da quel punto di vista, finisco l'iter burocratico a livello per montare di strade sicure, non mi fanno montare perché non volevo fare l'antinfluenzale, non puoi montare, va bene, fanno finta di nulla, mi lasciano là in compagnia per una decina di giorni. Dopo 10 giorni, sapete cosa succede? Mi chiama questo superiore, mi fa: Michele, dove sei? Faccio: guarda, sono a casa. Mi faresti una gentilezza? Mi dica, Pingo Pallino X, potresti montare di servizio? Perché sai, abbiamo qualche problema a livello dei, sai, non tutti hanno le visite apposta e poi abbiamo un po' di gente che sta male. Io sono andato a Padova e ho montato 10 giorni. Quindi dov'è la coerenza di questi superiori?
1: No, non esiste.
0: E allora là mi hanno fatto capire una cosa, che decidono loro quanto
1: E come
0: montare, perché se io non ero necessario avrei creato, diciamo, il disservizio a loro dire, non mi avrebbero mai dovuto chiamare. E di questo la testimonianza della busta paga che ho percepito per aver montato 10 giorni 600-800 euro.
1: Michele, nel mio piccolo, io non ho la tua determinazione, perché comunque io ho fatto i tamponi, ma quando sono stato sospeso dal posto di lavoro a scuola potevo anche morire, nessuno mi ha più cercato, ero proprio fuori dal mondo, senza stipendio, senza contributi, senza un cazzo di niente. Come sono rientrato in servizio? Perché la grazia divina ha fatto che ho avuto modo di appunto essere positivo al Covid. Dopo una settimana mi sono negativizzato qua e là, però questo mi è servito per ottenere questo Green Pass di guarigione. Come sono ritornato sul posto di lavoro? Come niente. Ah, sei tornato. C'è da fare questo, c'è da fare quello, c'è da fare quell'altro. La scuola è in merda. A posto. Rientrato come niente fosse.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costa! costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
3: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
4: Sì, ma io mi campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
9: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
11: E come sempre...
4: E tanti auguri a te!
11: Se non se avesse capito...
5: E

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campodarsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Ecco, io purtroppo non ho avuto questo onore, ho tentato anch'io in qualche modo di vedere se riuscivo ad infettarmi, ma proprio materialmente, qua lo dico in diretta davanti a tutti.
6: Quanti banchi caremo le cano gli altri in classe, Massimo?
5: Ecco, ti faccio ridere. Io guarda, vai. Credimi, ho cercato.
6: Niente, sempre negativi.
5: Allora ti dico la verità, esatto. Io ho cercato anche addirittura andando a toccare i bidoni dell'immondizia. Ho detto, oh, se c'è sto virus.
6: Ma il mio amico Massimo, qua che è testimone, mi chiamava: Thomas, guarda che sei appena fuori uno che stasera poco bene dall'aula 71. Presto! Entro allora, le cari banchi, niente,
5: sono positivo, niente. Vabbè, fammi bere, magari vediamo se funziona su di me, e niente, non mi infettavo e toccavo i bidoni e niente, i bidoni passano da tante mani, cioè non so se mi spiego.
6: Allora, perché lì all'epoca... la grande discriminazione, allora chi per carità è stato vulnerabile e quant'altro, okay. Ma chi come te Michele, come me, come Massimo che ho qui in studio, che comunque abbiamo dato un servizio, un onorato servizio ogni giorno a onorare sta bandiera della Repubblica Italiana, essendo orgoglioso di sentirmi una formica all'interno di questo sistema Repubblica Italiana, senza mai aver fatto un'assenza, una malattia, un paraculismo, un assenteismo, leggi 104, donare sangue, cazzate varie, pur di stare a casa dal lavoro, sempre presente, sempre puntuale, solerte con tutti, i te a casa da sera la mattina,
5: capisci, guarda,
6: cazzo di mandate a fanculo idem, dopo. Ad evento statale anche a me adesso, e ora visto che sei tutti statali con la fortuna di essere, adesso faccio statale anche a me, tanto non cambia niente, ti sei una merda da sera a mattina, diventi una merda,
5: sei semplicemente
6: fanculo.
5: un numero.
6: Ho imparato, ringrazio questa pandemia che cosa sta, che ho imparato a essere tutti utili e nessuno indispensabile, ma così non ti fanno più amare il tuo posto di lavoro. E dopo dice chi sta tai i primi assenteisti. No, se loro chi ga purga le persone come te, ligia il proprio dovere.
5: Si sono scoperte da sole perché questa pressione. Questa pressione qua che molti di noi hanno ricevuto, chi più, chi meno, ok, ha fatto sì che molti di noi aprissero gli occhi, perché se non vi era tutta questa pressione, secondo me, io anche vivevo ancora sotto la campana di vetro senza accorgermene.
7: Certo. Allora,
5: un
7: secondo, Thomas, lui,
6: Thomas Vivi, ecco, abbiamo anche Thomas Vivi in studio.
7: Esatto, Thomas Vivi. Diciamo, è stato in silenzio fino adesso. Ha ascoltato così.
8: Silenzio.
7: Però conosciamo la caratura di Thomas e quindi dici cosa ne pensi.
8: Allora, intanto, quando ci siamo conosciuti, prima di partire con gli interventi, ce l'ho davanti, è un lagunare, va specificato, quindi l'eccellenza dei militari italiani, prima cosa. Poi un pezzo d'uomo fantastico, perché solo a vederlo già uno ha l'immagine chiaramente di un'Italia bella come che dovrebbe essere. Poi il fatto che chiaramente avete scritto il libro, anche l'editore che ha editato questa, no, questo, voi stessi, sì, ecco,
9: tutto da solo.
10: Abbiamo fatto difficoltà a trovarlo e quindi alla fine ce lo siamo autoprodotto.
8: Avete fatto bene per specificare alcune tematiche che molte volte rimangono sopite. Io volevo capire, giusto anche per gli ascoltatori, il nocciolo della questione, cioè, a parte, diciamo, un discorso pandemico, chiaramente lui che era comunque operativo, ma principalmente l'aggressione nei vostri riguardi da parte dello Stato, poi direi alcune cose importanti, e vorrei capire appunto cosa succede, cioè come si innesca questo, diciamo, modo di aggredire i servitori, o comunque se non si può neanche dire servitori, gli uomini dello Stato, ecco. Perché se uno fa un giuramento lo fa alla Repubblica Italiana, alla Costituzione, alla bandiera. È chiaro che tutte queste procedure sono, diciamo, importanti per poter avere presenza su quello che sono, diciamo, gli uomini che rappresentano in primis tutti noi. È anche vero che se c'è qualcosa che si rompe perché c'è evidentemente una violazione da parte dello Stato nei confronti del singolo essere umano, che poi entriamo nella tematica del diritto internazionale, dove abbiamo non più il militare ma principalmente l'essere umano, che è una cosa importante da focalizzare. Però volevo capire proprio cosa succede per gli ascoltatori, cosa succede, cosa parte e che interventi poi fanno nei vostri riguardi per mettervi praticamente, per bloccarvi, ecco, se lo spiegate un attimino.
10: Allora, sì, Thomas, grazie per la domanda. Rispondo io, perché ti dico, sono onorata di dirtelo, di dirvelo. C'è stato un momento in cui ci siamo trovati senza avvocato e quindi, sempre nell'ottica dell'unione familiare, abbiamo preso le carte.
6: Sì, ma perché, Cristina, vi siete trovati? Perché hanno rimesso il loro mandato?
7: E quando?
10: Sì, sì, sì, sì, no, si sono dimessi, perché il particolare è stato che rientrato dalla sospensione per le scelte che ha fatto, pensavamo fosse finita lì. Invece a gennaio del 2023, appunto, mi ritrovo, mentre mio marito era giustamente in servizio, mi ritrovo i carabinieri davanti casa che mi consegnano una notifica in cui lui è indagato quale soggetto dal disegno criminoso in esecuzione di un medesimo reato per aver rifiutato l'ordine di indossare la mascherina dopo che l'emergenza era scaduta e per non aver sottoscritto la presa visione della sospensione. Ora, abbiamo appena detto che era tornato dalla sospensione, e quando lui è stato sospeso e gli hanno detto stai a casa, lui ha ricevuto una raccomandata da un ufficiale giudiziario.
8: Io volevo capire, quando hanno fatto questo intervento i carabinieri,
10: sì,
8: hanno portato una missiva.
10: Certo.
8: Questa missiva era praticamente firmata da chi, vorrei capire?
10: Dal tribunale militare.
8: Ok, in questo caso c'è un tribunale militare che praticamente ha anche il suo preposto che si arroga il diritto su quello che sta scrivendo.
10: Allora, il giochino qual è stato? Che è quello che avevano già fatto in altri due procedimenti di cui noi abbiamo saputo per vie traverse. Ok, che il tribunale militare correttamente aveva informato la caserma che le indagini a carico di mio marito per l'avvio, la richiesta di avvio di un procedimento penale militare che era partita da parte della caserma nei suoi confronti per quello che ho appena detto, e si erano concluse, e che quindi mio marito avrebbe dovuto essere stato informato che le indagini erano concluse e che si riteneva di dover andare avanti, e quindi il tribunale ha detto: si prega la caserma di informare l'interessato o di utilizzare un preposto. Ok, in questo caso la caserma ha deciso di incaricare i carabinieri del nostro paese, ma avrebbe potuto tranquillamente il soggetto che ha fatto partire tutto ciò, visto che mio marito era in caserma, avrebbe dovuto chiamarlo a rapporto e dire: guarda che è successo questo, ti informiamo che le indagini sono concluse. E quindi invece hanno scelto la strada di venire a casa nostra. Questa è una chiara intimidazione, cioè hanno voluto intimorirci.
6: È un'invasione anche della intimità, della proprietà privata.
8: Quindi
6: alla
8: ha
6: fine
8: firmato un generale, un colonnello, un militare
6: superiore
8: che ha firmato.
5: Allora rispondo io, che sono, diciamo, il diretto interessato. Allora, inizialmente erano partiti due procedimenti penali nei miei confronti, dei quali io non ne sapevo nulla. Sono venuto a conoscenza di questi due procedimenti, due fascicoli 338, ok, dove entrambi dicevano che atti e fatti non costituivano reato e che non potevano risultare giorni di assenza ingiustificata, perché in quel momento, in quel periodo là, ok, io ero sospeso. Questi sono stati i primi due procedimenti, del quale io dovevo essere avvisato, perché il tribunale ha scritto nei documenti alla mia caserma, al soggetto X, che io dovevo essere avvisato. Perché non l'hanno fatto? Perché se no io facevo una bella controdenuncia, ragion per cui mi è stato vietato l'articolo 24. Il diritto alla difesa, è per quello che non mi hanno avvisato. Ma il soggetto, non essendo contento, pure se io ero rientrato da sano, non mi ero infettato e non avevo infettato nessuno, durante il periodo poi di lavoro successivo ha provato a creare questa disobbedienza aggravata nei miei confronti. Cioè, che cosa ha fatto lui quando sono rientrato? Mi ha chiamato a rapporto, ma attenzione, conoscendo bene io la legge, sapevo che il soggetto non poteva chiamarmi a rapporto, semplicemente perché vi era già un processo al tribunale civile, al TAR, dove io avevo fatto ricorso per quanto riguardava la sospensione che ritenevo ingiusta, e fino ad allora non vi era ancora nessun verdetto. Il soggetto non doveva chiamarmi, a faccia tosta ha violato questo articolo, tutti gli altri articoli di legge, che dice che le controparti per legge non si possono incontrare. Lui cosa ha detto a Verona? Ve lo spiego brevemente così si capisce. Ha detto: no, io l'ho chiamato semplicemente perché dovevo notificargli la sospensione. Ora facciamo un passo indietro. Bene, la notifica è mettere al corrente una persona che è stato sospeso. Ora, se io questa sospensione l'ho già vissuta 6 mesi prima, se io ti dico che tu stesso, personaggio X, che mi hai chiamato a rapporto, che non mi dovevi chiamare perché c'era un processo in corso, mi hai chiamato e hai violato altri articoli perché non ci potevamo incontrare, mi avevi mandato 6 mesi prima una raccomandata a PEC tramite un postino che è anche un atto ufficiale, che dice che da tal data a tal data io sono sospeso. Cos'è che mi vuoi notificare? Nulla. Perché mi ha chiamato a rapporto? Perché si era messo in testa che mi doveva punire. Non c'era riuscito prima.
6: Quindi è stata, diciamo, una diatriba tra questo soggetto superiore e te. È stata più una cosa personale, alla fine, di uno, non so, di rivalsa, di invidia.
5: Doveva creare e la disobbedienza aggravata.
6: Ti posso dare la mia testimonianza, sì, invece, che al soggetto nostro superiore, ecco, che noi in codice chiamiamo Cirillo, ecco, con Massimo, ecco, Cirillo, quando mi ha convocato per darmi la lettera di sospensione, almeno lui è stato... Siccome non è tanto, ecco, vogliamo spiegare che la normativa, no, ma è proprio anche il soggetto, come dice Michele, o Cirillo, come diciamo noi, che è il nostro superiore, che va anche a determinare la nostra situazione. Ecco, quindi è un po' tutto buttato così a caso, qualche volta non si va a seguire proprio la vera istituzione, i vari regolamenti canonici. Allora, il Cirillo che mi ha convocato mi ha dato sta lettera il giorno della sospensione, il 21 dicembre, quando che è stato che dopo sono sta a casa, e gli ha detto: guarda Thomas, queste se, purtroppo le condizioni, e gli ha detto: tu pensa che ho mio fratello in questo momento è con i portuali di Trieste, è a Trieste con i portuali, ma lui sto Cirillo, investendo il ruolo di preside in questo istituto, ha dovuto per forza, perché lui era anche in anno di prova, vincitore di concorso da dirigente scolastico, ha dovuto per forza eseguire gli ordini
7: per salvarsi,
6: ha detto,
7: la poltrona.
6: Cerca di andare a casa di qualcuno, lui siccome magari era anche fedele anche a questi sieri igienici, vai a qualcuno magari vaccinato che così ti contagi meno potentemente, ha detto cerca di andare, dopo se riesci a essere positivo dice io ti aspetto, perché a scuola era in merda veramente qua didattica a distanza e quant'altro, ma il discorso era di non piegarsi ad un diktat. Quattro anni che ero là, io ero la stessa persona Thomas che sono entrato a settembre 2018 là dentro, e quindi le persone, guardate, mi sono sempre quello, non sono mai sta a casa un giorno, non ho nessuna patologia, cioè vedete che è un discorso di diktat condizionato ad eseguire certe cose che non rispecchiano la volontà della persona, è un ricatto questo qua, ma tanti non, dice Tom, noi altri rispettiamo la tua idea, però io riuscendo a farsi, che ha fatto il corso andarsi a fare, io ero convinto Massimo che dico ma tanto noi altri qua a scuola, la scuola è l'emblema della cultura, del diritto, il diritto internazionale dove si insegnano appunto le regole, la costituzione, i vari appunto la carta costituzionale dei diritti umani, domani mattina dico quando che sarà fatto sto diktat, stiamo tutti fuori dal canceo, tre giorni finisce sta storia, magari coi tamponi e ritorna. No, gli ha fatto le corse Massimo, gli ha fatto le corse.
9: Diciamo che la scuola, nonostante tutto, che dovrebbe essere il luogo dove si insegna il senso critico ai ragazzi, e i docenti sono stati i primi a vendersi e fare le corse per farsi il vaccino. Cioè, una schifezza come la scuola, penso ci siano stati pochi luoghi dove abbiamo vissuto.
6: La scuola è educazione, no Michele? La scuola è educazione, sì, cioè voglio dire educazione alla società, rispetto ai diritti, alle regole, a tante cose, no?
7: Dovrebbe
6: però
7: essere
6: tutto
7: così.
6: Sommato sto Cirillo al manco, il megadito Thomas ha detto vedi in qualche maniera di rientrare rispetto a tua idea, quello che non hai trovato nel tuo soggetto superiore e ti sta dando ancora filo da tolcere, ecco.
7: Sì, allora diciamo che Michele nella sua integrità e nel suo essere integerrimo ha mantenuto la sua dignità, però secondo me ha commesso il reato di lesa maestà perché questo suo superiore, che personalmente vorrei guardarlo negli occhi perché mi incuriosisce questa cosa, no? Si è sentito investito, no, del sacro potere, quello che diceva, passatemi il termine, in un noto film, Alberto Sordi, no? No, io sono io e voi non siete, mi astengo dal dire. Ecco, allora diciamo che la cosa,
11: Marchesa del Grillo,
7: la cosa nella sua diciamo farmi sorridere mi fa proprio pensare che determinate persone non si rendono conto, no, che pur indossando una divisa con le stellette si riempiono la bocca di gradi, di cose, ma non hanno ben presente i valori perché indossano quella divisa. E quando trovano qualcuno che gli dice, che gli ricorda quali sono i valori e qual è il giuramento che hanno prestato, no? Si sentono quasi parte in causa, no? Perché non sono convinti di rispecchiare quei valori. Ragione per cui
6: tanti sei chi va a portare a pagnotta a casa, quello è il discorso, Leonardo.
7: Questo è il punto.
6: No, Massimo.
7: Michele,
6: quello era passato, era diventato preside e doveva rispettare.
7: Michele,
6: per prova.
7: Michele per loro rappresenta, no? Rappresenta, no? Il contrario di quello che sono, rappresenta un ostacolo, no? al loro essere. No?
11: Bravo. Allora, posso intervenire, perdonami. Quando c'è praticamente qualcuno che si trova a fare un'azione di questo tipo, fa un'azione proprio individuale, cioè qua io sto guardando la notifica della procura militare della Repubblica, no? Qualcuno si arroga i diritti di quello che ha scritto, quindi è lo scrivente in questo caso,
8: e ci sarà chiaramente un ragionamento dove dice che questo soggetto ha architettato un qualcosa di criminoso, tenendo presente che innanzitutto per quanto riguarda la sua incolumità, avendo capacità di intendere di volere, quindi se lo volete all'interno dello Stato, chi meglio di lui come capacità di intendere volere per azioni anche o delle cose anche critiche, soprattutto nei campi di battaglia all'estero, dato che mandiamo i militari a fare i militari e non gli uomini di pace, potrà capire lui se realmente questa cosa giova a se stesso oppure no. Se non giova a se stesso, ha pienamente diritto, anche su fattori che riguardano l'ordinamento militare, a esimersi da obbedire a un comando. Questo si verifica ormai col sindacato SIULP per quanto riguarda i poliziotti, che sono garantiti anche da coloro che fanno delle valutazioni. Quindi se tu dai un ordine, questo ordine non è confacente a quello che lui può scindere e capire se vale la pena oppure no, ti dice di no, deve essere comunque ascoltato, prima cosa, perché c'è la tutela del singolo essere umano, proprio perché si tutela se stessi. Questo anche a livello costitutivo, sulla carta costituzionale. Volevo fare un ragionamento brevissimo. Queste cose perché si verificano? Perché siamo lì di mezzo a ragionamenti. Dice, ma come mai? Chi ascolta deve riuscire anche a comprendere per quale motivo si verificano queste cose. Ma c'è un nesso logico, è molto chiaro. Fino a quando noi abbiamo una Costituzione italiana attiva con la sovranità nazionale e monetaria, certi errori militari non vengono fatti e soprattutto certe prese di potere, come è successo durante la pandemenza, perché pandemenza? Perché è proprio demenza totale, ecco, su ordini che vengono fatti a militari o anche a uomini dello Stato, perché in quel caso abbiamo una società privata dietro che è iscritta alla Security Exchange Commission di Washington al 1933, dove è una corporation privata e fa i suoi sporchi interessi, e addirittura gli ordinamenti vari, esercito, carabinieri, finanza, polizia, metteteci tutti quelli che fanno parte dello Stato, hanno l'iscrizione presso l'EUIPO. Cos'è l'EUIPO? E dove vengono registrati tutti i marchi commerciali. Cosa ci fanno i carabinieri registrati insieme ai marchi commerciali di Autogrill, McDonald's, Conad, eccetera? Non dovrebbe essere, eppure è così. Quindi se uno si rende conto di questo, dice, ma insomma, queste istituzioni realmente hanno validità? Hanno realmente, se fanno un qualcosa per il bene comune, con l'autorità che gli si dà, noi tutti, ma noi tutti non siamo consapevoli di quello che è stato fatto, soprattutto quando col trattato di Belsen sono stati stabiliti criteri militari che sono al di fuori da quell'ordinamento militare con sovranità nazionale che l'Italia dovrebbe avere. Perché lo stesso Craxi, quando era ad Hammamet, l'ha anche dichiarato grande statista. Poi ci possono essere giudizi vari, che qua là Martelli era il suo vice, e poi ci sono state le corruzioni varie dei finanziamenti pubblici ai partiti, la Prima Repubblica, potete raccontare quello che volete, però negli ultimi periodi ha dichiarato che andavano rivisti i trattati di Maastricht, perché l'Europa non può coesistere con quello che è stato stabilito dissolvendo le sovranità nazionali. Ma non solo, hanno dissolto le autorità che sono quelle militari in primis. Premetto che io ho un percorso precedente militare fatto negli anni 80, ok, dove realmente c'era praticamente un punto di riferimento. Ma anche quando c'era l'alza bandiera, tu ti rendevi conto che avevi comunque da tutelare te stesso, la comunità e soprattutto questa piccola, piccola nazione. Ora questo è finito, ma ci stiamo rendendo conto che sono tutti iscritti come marchi commerciali, che sono aziende private? azienda ospedaliera, azienda scolastica,
6: azienda.
8: Lo capite o no? No, non lo capiscono.
6: Quindi,
8: tutti
6: Thomas,
8: quanti testa bassa come se niente fosse,
6: formica,
8: e andate anche a votare.
6: Formica
8: votare nell'etimologia della parola, vi ricordo che è vuotarsi. Partito è parte, divisione, movimento è mo adesso vi mento, mo adesso vi dico balle. Parlamento, parla e mento. Urna, metto nell'urna dove c'è il morto, le spoglie dell'urna con le votazioni, le spoglie del morto, la carta giace dritta. Noi abbiamo avuto degli ospiti che ho avuto piacere di invitare insieme a te, che queste cose le hanno spiegate molto bene, ma la cognizione
6: igienista mentale abbiamo avuto,
8: ma abbiamo avuto anche Alexi Di Gaia,
6: sì, ah beh.
8: Abbiamo
6: e
8: avuto
6: Barbara Banco,
8: abbiamo avuto anche cavolo, adesso mi scordo anche.
6: Barbara Banco, Pino, l'igienista mentale.
7: Barbara Banco.
6: Ecco, abbiamo avuto insomma.
8: Anna Di Guardo.
6: Ah, la professoressa Anna Di Guardo, docente di diritto internazionale.
8: Cioè, qua stiamo parlando di, comunque, di indicazioni che vengono date a chi è che ascolta per rendersi conto. Poi uno dice: io voglio andare a confutare, vediamo se queste cose realmente sono vere. Ma lo sono queste cose, lo sono. Però si dà consenso giornalmente a quello che sono dei preposti che non hanno neanche la carica, sono falliti. Sono falliti, banche e stati sono falliti dall'operazione OPPT, One People Public Trust, dal 2012. Quindi UCC 1/308 DL196 cosa dice? Che in questo caso tutto quello che sono banche e stati sono praticamente corporation private e non possono vessare l'essere umano, perché c'è un bond dietro dove l'essere umano viene chiaramente captato dalla corporation privata e messo sotto scacco. Per questo hanno fatto questo nei riguardi di Michele.
6: Trust.
8: Nei riguardi di Michele volevano che lui in maniera tacita accettava qualsiasi ordine veniva dato. Ma se questo ordine non è conforme, anche a livello tribunale, io andrei a fare io l'avvocato a lui. Ecco, adesso lui
6: in sostanza ci rimette
8: allora,
6: sempre chi crede nelle istituzioni ancora.
12: Beh,
6: ecco.
12: Semplice, portato in tribunale, se militare, codice d'ordinamento militare.
8: Nel 2010 con il suscitato DLGS i giudici di legittimità stabilirono che nell'ipotesi di rifiuto di sottoscrivere la presa visione del militare non sia integrato il reato di cui all'articolo 173 codice penale militare, per cui sono stato accusato, stanno scrivendo loro, l'ordine di sottoscrizione per presa visione non è funzionale e strumentale alle esigenze del servizio e della disciplina, poiché è attinente ad atto di natura procedimentale e null'altro.
12: Che significa? Che è semplicemente
13: cosa significa endoprocedimentale? Semplicemente che è una cosa di natura d'ufficio, amministrativa. Non vi è nessuna punizione. La domanda che io mi pongo è: se qua c'è un articolo che è del codice d'ordinamento militare, e faccio presente che il codice d'ordinamento militare è nato nel 2010 dall'ex ministro Arturo Parisi, che non ha fatto nient'altro che estrapolare delle normative dei 139 articoli della nostra Costituzione, 139 più i 12 paragrafi e i 10.000 passacomma, ok, e creare il codice d'ordinamento militare. Ora, io quando dico che mi sono attenuto letteralmente al codice d'ordinamento militare, intendo proprio che mettevo questi codici davanti a questi personaggi che cercavano in tutti i modi, psicologicamente o peggio, ok, nel volermi far accettare un qualcosa che io sapevo, della quale mi potevo tutelare attraverso gli stessi codici.
6: Delle pressioni.
13: Esattamente. Ora però voglio fare un passo indietro e tornare al discorso, alla domanda che mi ha fatto prima Thomas, ha detto perché ce l'aveva con te, ok? Tornando sempre al soggetto, lui proprio in questo caso voleva che cosa? Perché molti militari mi hanno detto, però è strano che anche noi siamo stati sospesi, ma noi non ci hanno mandato in tribunale. Io gli ho semplicemente risposto, ve lo spiego subito, perché quando vi hanno chiamato per dirvi mi metti una firma per la presa visione, voi avete accettato letteralmente la sospensione dei 6 mesi voluta da loro. Ora, siccome la volontà, ok,
6: che
13: della sospensione non era la mia, presa visione, semplicemente perché per quanto mi riguarda la firma a casa mia è un contratto, non dovevo prendere visione di essere stato sospeso, quindi sì, prendi visione di essere stato sospeso,
6: sì,
13: tu
6: sei
13: me la
6: stato più dritto, te sei stato più cazzuto, però adesso essendo
12: ecco
6: più dritto adesso hai un'altra
12: ecco
6: cosa,
12: ecco perché
6: più
12: ce l'hanno con me, vogliono affossarmi in tutti i modi, ragion certo per cui doveva creare una disobbedienza aggravata quando sono rientrato da emergenza scaduta dicendo che aveva ricevuto dei poteri speciali, ma lui, il soggetto, non sa che io quelle carte le ho lette, i suoi poteri speciali rientravano, poteva dare quegli ordini, ma attenzione, solo nel caso in cui vi fossero stato un tot di conteggiati. Ora, se permettete, io quando ero in servizio dalle 8 alle 16:30 facevo addestramento face to face, corpo a corpo, ragion per cui nessuna mascherina. Ora mi spiegassero con quale logica questo soggetto
6: dovevi andare in mensa
12: da un luogo all'altro nella stessa caserma, parliamo delle stesse persone che si recavano da un luogo all'altro dopo essere stato a contatto tutto il giorno, aver sudato, quasi pomiciato, lo dico ironicamente, ok, perché fai corpo a corpo, no? Fai combattimento e altri vari addestramenti, di là andando in mezza, che saranno stati 400-500 metri, no? Ok, là la cosa cambiava, dovevi mettere la mascherina. Per me il soggetto, quella carta, quella circolare interna alla caserma, che non è legge, l'ha tirata fuori lui perché l'ha scritta lui, ok, l'ha tirata fuori perché sapeva che rientrava il signor Michele Cardone, graduato aiutante Michele Cardone, ex in questo caso, e doveva punirlo a tutti i costi perché non c'era riuscito prima, perché io ho sempre messo davanti la legge, quindi non è che gli dicevo di no perché mi andava di dirgli di no, negativo, io so bene quando eseguire un ordine perché ho la testa che mi funziona benissimo, so anche bene quando non lo devo eseguire. Sono tre tipi di ordini a casa mia: gli ordini giusti, e quelli vanno eseguiti, li ho sempre eseguiti e mai nessuno si è lamentato con me; gli ordini sbagliati, che non creano reato, si va a vedere sull'articolo del codice dell'ordinamento militare, c'è scritto che anche se un ordine è sbagliato, se non arreca reato, comunque le segue e dopo lo puoi impugnare. Ma gli ordini che creano reato non vanno eseguiti, perché ogni militare, qualsiasi militare di ogni ordine e grado, articolo 729,2, che riceve un ordine deve essere in grado da solo di discernerlo, che significa dividere l'ordine e comprenderne il significato. Cioè, che ordine ho ricevuto dal superiore? Perché se ti dà un ordine che crea reato, ce ne sono tanti del tipo, palesemente vai là e dai una bastonata in testa a qualcuno si permette di dire quello, tu se hai il diritto di non eseguire quell'ordine fallo presente ai superiori. Dice, se me l'ha dato un mio superiore, ecco, allora andrai ancora più su a far presente tramite una relazione scritta in triplice copia che è avvenuta questa cosa qua. Poi dopo che non va avanti o va avanti, quello è un altro discorso, ma intanto è giusto farlo presente. Allora non andava giù che io ragionavo con
6: la tua testa. È quello che ci ha ricordato, no, Sandro Pertini, quando era la Presidenza della Repubblica, che quando una legge è ingiusta il popolo ha diritto di ribellarsi. Ecco, invece adesso questi sono solo esecutori di ordini, hanno davanti un protocollo da eseguire, non gliene frega niente della
8: Thomas,
6: tua opinione.
8: Questo protocollo sì, evidentemente ha delle caratteristiche che hanno qualcosa di occulto, perché ci sono dei fattori dove tu, se hai degli uomini dello Stato e soprattutto con l'eccellenza, da quello che ho capito Michele, perché stiamo parlando di un militare
6: qualunque
8: che fa un lavoro d'ufficio, anche se con tutto rispetto giustamente fa il suo lavoro, ci mancherebbe, ci vuole anche quello. Qua stiamo parlando di gente operativa veramente, cioè tu vai a togliere un uomo di questo calibro per quello che riguarda anche le esperienze precedenti con tutte le missioni, per andarla a mettere sotto schiavitù. Per questo significa mettere sotto schiavitù una persona, una famiglia, e soprattutto anche a livello psicologico ledere la personalità di questa persona, perché si vuole mettere praticamente in gioco la mancata obbedienza di un qualcosa dove lui va a tutelare la sua salute. Io prenderei questo signore, se c'è questo tribunale militare, ma anche questo qua ormai un po' sopito, non c'è più quella forza, quella valenza soprattutto costitutiva dove c'erano realmente anche determinati generali. Io ho avuto la fortuna di lavorare con 7 colonnelli, ero in gruppo selettori speciali a UC all'epoca. Okay. Quindi ho conosciuto un aspetto del militare con tanti reparti, quindi avevo bersaglieri, paracadutisti, io ero chiaramente con un ottimo tenente colonnello comandante della caserma, quindi conosco bene quel mondo per certi aspetti. Ma in quel caso il tribunale militare ha sicuramente oggi come oggi delle figure che non hanno capito che bisognerebbe proprio loro ritornare a impossessarsi nuovamente della Costituzione, nuovamente della sovranità. Chi meglio dell'esercito? Chi? Ma io guarda, guardando i cieli, ti dico l'ultima, dopo do la parola anche a Cristina che ha da dire delle cose importanti, però volevo notare una cosa. Sai che parliamo sempre di scie chimiche,
6: certo,
8: no? Io sono uno di quelli che ha divulgato queste cose ancora nel 2015, quando ancora la gente aveva le mosche e le guardava per aria. Io penso che c'è l'aviazione militare che svolge queste azioni. C'è l'aviazione civile.
6: Nonostante
8: allora
6: tutto.
8: Io direi, questi signori che sono all'interno di determinati meccanismi ad alti livelli, che cosa stanno combinando?
6: Ti dico
8: cosa
6: io.
8: Cosa stanno facendo
6: ti
8: questi
6: dico
8: signori
6: io.
8: Che hanno nome e cognome e si sa chi è?
6: Allora.
8: Perché quando sarà il momento, concludo, questi signori devono stare attenti perché hanno fatto dei danni alla natura, lo stesso popolo, hanno violato il loro stesso giuramento, che è una cosa anche a livello esoterico gravissima, perché se un uomo in onore non ha violato nulla e rimane integerrimo a questo tipo di mentalità, che è realmente ammirabile, io mi auguro che ci siano tanti carabinieri in gambissima, mi auguro che ci
6: siano capire e
8: dei finanzieri in gambissima, mi auguro che ci siano dei poliziotti veramente in gamba che possano darmi ragione e dare ragione anche a un militare collega e possano capire, dopo aver ascoltato questi interventi, che cosa realmente hanno di fronte loro. Cioè, signori, ma voi state prendendo gli ordini da parte, diciamo, di persone che commettono degli atti criminosi nei confronti dei loro stessi uomini.
6: Ti faccio un piccolissimo esempio, Thomas, e dopo facciamo una piccola pausa musicale e riprendiamo dopo con le considerazioni di Cristina, magari se ci legge qualche passo del libro, soprattutto di cosa si prova ad affrontare un processo in tribunale. E ti faccio un piccolo esempio, ma piccolo, che è pubblico, è lampante. Canale Italia, generale Roberto Bernardini, no? Che è un generale appunto che ogni giorno si occupa di geopolitica, di politica internazionale, fa i suoi collegamenti alle trasmissioni mattutine, ha asserito che lui non è a conoscenza delle scie chimiche, che questo fenomeno non ha mai sentito, non
8: si deve documentare questo signore.
6: Generale Fabio Mini è un generale in pensione, congedato, ed è uno che è un fautore appunto di questa campagna di controinformazione per mettere a conoscenza le persone la divulgazione di cosa sono le scie chimiche. Allora, uno è in servizio e prende la pagnotta, l'altro è in pensione e dice quello che pensa. Quindi Thomas, tu hai capito tutto che oggigiorno per la pagnotta non ne verrà fuori un ragno dal buco, al momento, finché non ci sarà una presa di coscienza generale, che tutti si romperanno
8: ma
6: il
8: guarda,
6: cazzo
8: Thomas,
6: e diranno veramente le cose come stanno.
8: La presa di coscienza già è avvenuta, non è che adesso siamo a qualcosa che...
6: No, ormai la divisione è stata fatta, Chi non vuol capire non capirà fino alla tomba, te lo dico.
10: Ma
6: non c'è verso.
10: Tu l'hai chiamata pagnotta, ma io lo chiamo crocchette.
6: Crocchette, okay. Dei gatti.
10: Ma perché non è più la pagnotta, non siamo più in grado di mantenere una famiglia con quello che danno. E questo che gli ex colleghi di mio marito non si rendono conto. Loro, cioè... io non condanno nessuno per le sue scelte, ognuno ha libero arbitrio su questa terra, però quando un tuo pari che fino a ieri, con cui fino a ieri ti confrontavi, hai scherzato, hai riso, hai condiviso momenti, voglio dire, goliardici, più o meno difficili, cose anche della tua vita, quando te lo ritrovi fuori dalla porta e ci ridi pure sopra nascondendoti dietro al basco, allora quelle crocchette
6: a Napoli dicono è una merda.
12: Questo prima, all'inizio, quando non si sapeva ancora, quando io già sapevo, loro non sapevano nulla, e io cercavo di, a qualcuno che mi chiedeva, cercavo di dirgli qualcosa, quindi questo succedeva prima, è come se non mi conoscessero, o per paura o perché non volevo l'esposto, eccetera, eccetera. Perfetto. Però poi dopo le cose sono cambiate quando sono rientrato, perché molti i dubbi gli sono venuti, dice ma scusa, ma tu non ti sei mai ammalato? No,
13: tu ti sei ammalato, sì.
6: E scatta l'invidia dopo, eh?
13: No, altro che invidia. Cioè, ti posso garantire che dopo la gente inizia a guardarti in modo strano. Dice, ok, o sei un alieno, oppure io non ho capito nulla. Quindi questa è la domanda.
6: È lì che non vogliono ammettere dopo, non c'è l'ammissione di essere stati
13: inculati. Tranquillo che ora non hanno più bisogno di ammetterlo, perché gli stanno morendo tutte le persone che conoscono, tutti quelli che li stanno morendo, stanno avendo dei problemi, chi sta perdendo bambini, eccetera, eccetera. Quindi piano piano vedrai che la coscienza arriverà al 100%, ok? Perché attualmente abbiamo persone...
6: Si potrà tornare indietro o per conoscenza o per sofferenza qua, non si scherza più,
13: non possono tornare indietro perché ormai hanno venduto il loro corpo o la loro anima, peggio ancora, ok, a qualcuno che non conoscono neanche. Io la mia
6: al trust
13: Nisio. Grazie, io la mia anima e il mio corpo non l'ho venduto a nessuno, perché sono sacre. Sono sacre, le cose sacre non vanno toccate. Oh,
6: certo. Hanno venduto il loro codice genetico, vero Thomas?
8: Quello
6: con una firma.
8: Quello è una cosa, ritornando a esoteria, a fattori che sono legati al consenso che tu dai. Allora io ti avviso, chi è che è in onore? Io che ti avviso. Tu sei in disonore se non lo capisci, perché io ti ho avvisato. Per la legge del libero assenso, se io ti ho avvisato, io sono in onore. Quindi per le leggi universali, io ti ho avvisato. Inoltre, tu hai firmato.
6: E quindi per il karma sono a posto, credono
8: certamente
6: loro.
8: Certamente. Allora, bisogna anche comprendere determinate cose che sono relative a conoscenze superiori. Sono cose un attimino, cioè un po' delicate, perché non è che si può affrontare anche in radio un ragionamento velocissimo.
6: Esatto.
8: Ecco, perché bisogna approfondire. Quando uno riesce a avere un po' di spiritualità interiore, riesce un po' a entrare nei meccanismi che chi conosce queste cose riesce chiaramente a fare delle valutazioni e stare anche lontano, perché ci sono dei giuramenti che sono non quelli in onore come fa un militare, perché c'è da difendere la patria.
6: Questo,
8: i nonni sono
6: sangue,
8: morti, hanno fatto prima e seconda guerra mondiale, quindi ci abbiamo chiaramente un passato precedente anche di quello che hanno fatto, perché la patria è la patria,
6: certo.
8: Ecco. Però se io distruggo la partiamo così, distruggo la patria, ok? Faccio illudere che c'è ancora questa patria con tanto di bandiera. Tu vedi che io stasera sono uscito fuori col tricolore perché incontravo loro, messo proprio una cosa a tricolore, e io in quel caso sono pienamente in onore, perché io ancora mantengo quei valori. Lui mantiene questi valori con la sua con sua moglie, con la sua compagna, si rafforza per trasferire informazioni di un certo valore, un certo spessore a tutti coloro che fanno parte di quello che faceva parte lui, perché si devono anche rendere conto che superiori a superiori c'è un livello che entriamo
6: piramidale,
8: massonici, entriamo nei livelli luciferini, dove ci sono dei giuramenti che sono praticamente per determinati fattori di potere, dove bisogna comunque fare del male. Sembrerà assurdo, ma questo gioco è un gioco anche che fa parte anche con la Chiesa, istituzioni e tanti altri fattori. Quindi chi studia determinate tematiche riesce a comprendere. Oppure facciamo finta di niente, pensiamo che c'è un sindaco. Questo sindaco oggi farà qualcosa di buono per chi?
6: Boh.
8: Non tagliano neanche l'erba. Non fanno niente. Stanno là a mangiare. Perché? Perché hanno i soldini che gli arrivano dentro il taschino. Danno degli incarichi, sopra di loro ci sono coloro che gli diranno cosa fare per tenere tutto fermo
6: e saranno
8: bloccato.
6: Pedine
8: qua
6: manipolabili.
8: L'Italia è ormai
12: pendibile,
8: morta, o meglio voglio dire ormai a livelli proprio agonizzante. Ma lo stesso la Germania, lo stesso l'Olanda, chi è che può risolvere questa cosa? Coloro che prendono in mano la situazione. Una volta tu mi hai chiesto: non possiamo risolvere queste cose? Io ti ho risposto: non bisogna andare a Roma, perché è sbagliato.
6: Come vuole fare
8: tu
6: il nostro
8: fermi,
6: amico RDM,
8: tu fermi
6: no.
8: Tutti quanti, ferma
6: e
8: il
6: dopo,
8: comune,
6: e dopo?
8: Fermi la provincia, fermi la regione, hai bloccato tutto, non hai bisogno di andare a Roma. Ma questi signori che sono all'interno delle istituzioni, che sono totalmente in disonore, perché? Perché non sono non sono quelli che fanno parte della vera comunità italica dei nativi. Sono praticamente degli illusi, strapagati, viziati, ok, io parlo di ministri, io parlo di consiglieri, parlo di portaborse,
6: parlo che di entra
8: tutti
6: dentro
8: quelli che
6: meandro.
8: Sono all'interno delle regioni, delle province. Vedi, anche l'acqua, che ne parliamo sempre, l'acqua è pubblica, sì. Perché la devo pagare? Perché, ma spiegatemi perché, perché sì. Devo pagare le condutture dell'acqua ancora col demanio che hanno portato l'acqua a casa?
6: Vuoi sentire la novità? Un ristorante sotto la diga di Ridracoli, che è quella che ha provocato tutta l'alluvione in Emilia Romagna, è senza acqua perché c'è la conduttura che è rotta.
8: Ah, ecco, vedi. Allora, chi è che può sistemare questa cosa? L'amministrazione pubblica. Ma non è interesse dell'amministrazione pubblica. L'amministrazione pubblica mangia sui disastri, sappiatelo. Quando vedete adesso ci sono stati questi giorni di pioggia, sapete con le scie chimiche quanti giorni hanno oscurato il sole? Quanti giorni di sole ci hanno tolto? Ma vi state rendendo conto che sono tutte indotte queste cose? E dietro chi c'è? Ci sono i militari, ci sono i preposti incaricati da questa Europa, che non dovrebbe neanche esistere perché è nazista a tutti gli effetti. Esatto. E basta vedere i componenti che fanno parte tutti quanti di Zii, che erano nell'SS,
6: quello che era il nazismo,
8: eccetera eccetera. Ma allora, in più, mandiamo soldi per finanziare guerre.

0: anche prendere quella paga perché è misera. C'è un uomo dello Stato che fa determinate azioni per tutelare, e lo fate, io lo so, ci sono tantissimi che proteggono veramente. Cioè, ma avete una manciata di pasta, di crocchette, come si dice? Cioè, che vi stanno dando le crocchettine?
1: La mancia, come dice Ornella Mariani, che dopo la ricorderò.
0: Qualcosa tutti quanti e vi rendete conto e vi parlate. Solo gli uomini dello Stato, e in più il popolo che segue, può prendere in mano la situazione. L'Europa è destinata al default totale. E quanto prima vi dirò anche un'altra cosa. Io ho delle cose qua, ma è meglio che non le vado a divulgare per una questione comunque di tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto prima le banche saltano. I 100 euro non ci sono più, rari. 200 euro non li vedete più. 500 euro non li vedete più. Copyright, la banconota non è al portatore, è di BCE. Quindi quei soldi che voi pensate di avere li mettete alla posta in banca, non sono più vostri. Lo capite questo? Non lo capite? Ci arrivate o non ci arrivate? Quando li toglieranno sarete tutti noi incazzati di più. E che cosa farete dopo? Cosa farete?
1: Bene, facciamo un attimo di pausa. Massimo, hai detto qualcosa da dire in finale?
2: Volevo ricordare a Thomas quello che è successo a Enrico Giannini per avere...
1: Bravo, che te mi hai ricordato, bravo.
2: Essere contro il sistema comporta anche poi a subire tutte queste conseguenze. Purtroppo lui le sta subendo in maniera pesante, e quindi volevo ricordare soprattutto tutto quello che ha fatto lui per mettere noi a conoscenza di quello che sta succedendo nei cieli e purtroppo quello che sta pagando. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, anche noi Thomas ci siamo sentiti un po' rinnegati quando siamo tornati,
1: sì.
2: Però questo per me è stato un piacere perché ho potuto vedere su chi posso contare,
1: riscoprire
2: ci
1: le
2: siamo
1: persone.
2: Contati e so che ce n'erano due, ma quelli fedeli, amici con la A maiuscola, ecco. Per me quindi è stato un motivo per capire il tempo perso magari pensando di avere un amico dopo 20-30 anni di lavoro.
1: No,
2: invece ho capito che ho vissuto con un'altra persona.
1: E quindi ecco che è stato il momento di fare un respiro per una rinascita.
2: Ecco.
1: Con questa allora dedichiamo proprio un brano a Enrico Giannini, di queste che ci ha fornito Greta, la compagna di Enrico, e ci risentiamo dopo con le testimonianze di Cristina su quello che è appunto il vivere un processo per delle situazioni che sono irreali, surreali veramente. Ecco, cosa si prova a stare di qua della sbarra, a sentirsi imputati sapendo di avere ragione. Radio Gamma 5, accendi la tua radio, mercoledì 14 maggio 2025. Enrico Giannini.

sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sé.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
12: Eccoci qua, sempre in onda anche ad agosto, anche in periodo di ferie. Molti saranno in ferie, molti le staranno finendo, quindi ci siamo noi a riportarvi alla realtà. Scherzo, dai, domenica 23 agosto siamo in diretta a 12.04 qui da Radio Gama 5 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova ed anche rispettivamente alcune zone delle province di Rovigo e di Verona. Mentre in streaming audio da tutto il pianeta Terra ci potete ascoltare dal sito radiogama5.it. Ne approfitto per ricordare oggi puntata speciale dedicata a Meo, che è volato in cielo nei giorni scorsi, il gatto dei nostri amici Roberto e Roberta di Montebelluna, che salutiamo. Oggi ricordiamo gli amici in cielo: Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo, Ighina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele, Papa Gigio, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi, Albise, Anna delle Poesie, Sandro Bianda. E poi tra gli ascoltatori, ovviamente ne cito solo alcuni perché è impossibile citarli tutti, comunque cito Roberto di Ponte di Brenta a Padova, Gelsomina di San Bruson di Dolo, Venezia, e poi ancora giù... scusate, Giustinella, Sonia, Leda di Vicenza, Maria di Altivole, Treviso, e poi ancora la Riccarda di Mogliano Veneto Treviso, la Carmensita Villa del Conte Padova, la Mariella di Noale Venezia, che però era originaria di Vigonovo, siamo andati anche al suo ultimo saluto terreno, e tutte le persone in cielo. Per chi vuole dare l'ultimo saluto al nostro Zamiro, domani lunedì ore 15.30 a Zanè, chiesa del centro. Bene, Zanè in provincia di Vicenza, per chi non lo sapesse. Vado subito a leggere le iniziative, che ne abbiamo tantissime, così poi partiamo spediti col viaggio sonoro fino alle ore 15, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese, dalle ore da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, come vi ho già detto. A settembre forse non ci saremo il 27, comunque ci saremo il 13 ed il 30, il 13 in orario diurno come oggi, il 30 con Amore Radio Show, che torna come ogni quinto mercoledì del mese dalle ore 21 in poi. Intanto in sottofondo sentite la canzone di Radio Gama 5, che potete trovare anche su YouTube. Ringraziamo Giovanni Pirozzi, gli amici di Napoli e della Campania che l'hanno realizzata. Quindi sostenetela, mettete il vostro like anche su YouTube, eccetera eccetera. Va bene, vi ricordo che potete da quest'anno versare il vostro 5 per 1000 a Radio Gama 5. È uno strumento totalmente gratis e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Mi sentite forte e chiaro, ragazzi? Spero di sì. Io mi sento poco in cuffia. Va bene, dai, spero che voi mi sentiate bene. Mandateci i vostri feedback. Il vostro contributo al radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto, è sinonimo di Si Resiste Insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159809288. Grazie a tutti da Radio Gama 5 per 1000 volte. Andiamo con: potete sostenere la cooperativa Gama 5 anche effettuando un versamento, per chi vuole fare così, col conto corrente postale numero 25 38 64 59, o anche tramite bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego. Il codice IBAN lo trovate sul sito radiogama5.it. Se non avete la possibilità di collegarvi al sito internet, mi telefonate 049 700 700 e ve l'ho detto senza alcun tipo di problema. O anche portando il contributo qui in radio agli incaricati preposti, che sono i membri del consiglio di amministrazione, che ovviamente salutiamo e ringraziamo. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti in varie forme danno il loro contributo alla vita stessa di Gama 5. Vi ricordiamo anche il Cine Gama 5, martedì, cioè dopodomani, ci sarà il film Gloria, ambientato in un collegio femminile della Venezia di fine Settecento. Tra l'altro poi è una sorpresa per gli amici veneziani, ma non solo, amanti della musica classica, quindi rimanete collegati. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Martedì 25 agosto ore 21.30 in sede radio. Andiamo con sabato 12 settembre, ritorna il gas dei resistenti, si ritacca Ale in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 come sempre per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose, che ringraziamo, abbracciamo e baciamo. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Free Flower alias Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, grazie a Fabio Turin che salutiamo. Radio Roma 5 è la frequenza della libertà, che è ancora acquistabile, quindi approfittatene perché è un libro storico che ripercorre dal 1976 ad oggi la storia di Radio Gamma FUNF, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5, ecco anche il portachiavi. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5 e anche gli adesivi del 50°, quindi un motivo in più per esserci. Adesso facciamo marcia indietro, torniamo a sabato 29 agosto, come avrete sentito dai jingle pubblicitari, ma lo dico a beneficio di chi non li avesse ancora ascoltati. Sabato 29 agosto, la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al Casolare in via Santa Brigida, numero 75, a Castelminio di Resana, Treviso. Semagna e Sebaha di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamate Ettore l'Indiano 348 AUG 857-3609. PS per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Mentre sabato 5 settembre, qua li ho letti in ordine sparso, portate pazienza, no governo banane day. Sabato 5 settembre alle ore 10 di fronte al caffè Pedrocchi, via 8 febbraio angolo con via Cesare Battisti, ci sarà la manifestazione indetta da Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, contro il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi, e anche contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia, eccetera eccetera. Quindi un motivo in più per esserci, visto anche il previsto arrivo a 3 euro al litro del gasolio. Mentre domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata, ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle ore 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena in provincia di Belluno, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 48 44 351. Bene, abbiamo ancora altri un sacco di iniziative. Allora, F Energia vi ricorda che per questo mese è sospesa la visione delle bollette, ma riprenderà dall'ultimo giovedì di settembre. Abbiamo ancora altri annunci, vi ricordiamo che entro il 15 settembre potete firmare per la campagna Un'altra difesa è possibile. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini Servizio Civile, Protezione Civile, Corpi Civili di Pace e Risoluzione Diplomatica. Servono oltre 50.000 firme appunto entro il 15 settembre per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento. Per firmare online con SPID, che in questo caso non sono io ma scritto con la I, o carta d'identità elettronica, collegatevi al sito www.difesacivilenonviolenta.org. Abbiamo anche un ragazzo che cerca casa, un ragazzo o una ragazza, non so quando non è scritto, cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano del Grappa e dintorni, contattatemi al 338-994-6575, quindi aiutiamo questa persona che ha ancora pochi giorni per liberare. Anche quest'altro, Franco, che potete contattare al 334-320-1392, cerca urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva scusate, di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Ok? Bene. Abbiamo le ultime due e poi siamo a posto. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione.
13: Qualcosa da offrire nel rumore del mondo, una voce sincera.
12: Dicevo, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Meserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico cerca due figure, quindi la prima è falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattate Sonia al 392-5285-066. Abbiamo l'ultima. Vi ricordiamo che il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Le prenotazioni vanno fatte entro il 30 settembre, quindi ci sono ancora 5 settimane. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente chiamate domani probabilmente allo 049 92 99 845. Bene, abbiamo letto tutto, allora adesso bando alle ciance, iniziamo il nostro viaggio sonoro. Ho subito un indovinello da farvi, vediamo chi indovinerà e poi andiamo fino alle ore 15, adesso fino alle ore 13 senza pause pubblicitarie, poi alle 13 pubblicità, poi un'altra ora fino alle ore 14, alle ore 14 pubblicità e poi l'ultima ora insieme fino alle ore 15. Poi se avrete voglia, tempo e spazio, ci risentiremo anche domenica prossima 30 agosto come ogni quinta domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15, ok? Detto questo, bando alle ciance e spazio alla musica, andiamo con il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Forza, scatenatevi con i messaggini, vi ricordo gli sms al 334 7102 672. Se invece preferite WhatsApp, Telegram e altresì SMS anche al 349 7267 647, questo ultimo numero vale solo per i nostri viaggi sonori, mentre telefonia fissa aspettate un attimo a chiamare che devo sistemare delle cose, poi risponderò anche alle telefonate, 049 700 700 049 700 838. E allora andiamo, vamonos.

Eccola, parte il nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Subito un indovinello giusto per vedere se siete subito attivi e partecipi. Vediamo chi indovina da quale disco e da quale autore è tratto questo brano rivisitato in chiave elettronica per voi, ma risalente alla musica classica che tante gioie ci ha dato e continua a darci. Allora, indovinello sonoro per le risposte valide non, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Chi indovina potrà vincere o un CD musicale oppure una dedica a sua scelta all'interno dei nostri viaggi sonori. Eccolo qua, avanti tutta, voglio le vostre risposte. 349 7267 647. Si va!

e non è neanche l'anonimo veneziano. Comunque vi vedo belli scatenati sul Venezia, ci siamo, ma non è l'anonimo veneziano. Dai, scriveteci la risposta esatta di questo brano e l'autore, soprattutto l'autore. Adesso un brano che mi fa venire la pelle d'oca. Senti qua, senti che attacco.

Ma dove lo trovate un DJ che vi fa ascoltare la musica classica rivisitata in chiave elettronica? Forza, scatenatevi! 349-7267647 per viaggi sonori verso Paradiso.

Eccoci qua, allora andiamo con la scheda tecnica di questo viaggio sonoro. Lui era Tommaso con una M, Tommaso Giovanni, detto Zuane Albinoni, nato a Venezia l'8 giugno del 1671 e sempre volato in cielo, sempre dalla città lagunare, il 17 gennaio del 1751, quindi ha vissuto ben quasi 80 anni, ne aveva 79 compiuti, quasi 80. È stato un compositore e violinista italiano appartenente alla stagione musicale del tardo barocco. Tommaso Albinoni nacque da una ricca famiglia veneziana di mercanti di carta, originaria di Castione della Presolana. Vediamo se sapete dov'è Castione della Presolana, altro indovinello in questo caso geografico. Secondogenito di Lucrezia Fabris e Antonio Albinoni. Albinoni amava definirsi musico di violino, dilettante veneto. Alla faccia del dilettante, direi. Studiò violino e canto e già in età precoce divenne un bravo cantante e soprattutto un valente violinista. Probabilmente ebbe come maestro Giovanni Legrenzi. Diversamente da autori del suo tempo, Albinoni coltivò l'arte della composizione musicale solo per diletto e non per esigenze di affermazione professionale. Ancora più bello e ancora più ammirabile. Mantenendosi quasi sempre su atteggiamenti di forte indipendenza personale e si rifiutava costantemente di avere mecenati al suo seguito. Mecenati che nel suo tempo potevano avere più referenti, tra i quali la Chiesa, nei molti ruoli che essa offriva, le corti della nobiltà o le famiglie reali. Forse per sua scelta non si iscrisse mai alla Corporazione Veneziana degli strumentisti professionisti, l'arte dei sonatori, privandosi così di esibirsi in pubblico, cosa che non amava. E qua mi viene in mente il mio amico Nick Gilles che dice che Avicii è il Bach della musica elettronica. Ecco, anche Avicii, che tra l'altro è volato in cielo anche lui, non amava esibirsi in pubblico, ma restava un grandissimo produttore di studio. Mentre continuiamo con la storia di Tommaso Albinoni, quindi privandosi così di esibirsi in pubblico, cosa che non amava, e di ottenere dei guadagni, si orientò quindi verso la composizione. Quindi possiamo dire che era un producer degli anni 700. Ok, allora andiamo con la scheda tecnica di Tommaso Albinoni. Nel frattempo vedo che state mandando tanti messaggi, bene così, poi vi saluto tutti. Intanto continuate a scriverci al 349-7267-647. Un po' di respiro e poi ancora scheda tecnica.

Proseguiamo nella scheda tecnica di Tommaso Albinoni, che visse tutta la vita a Venezia anche se viaggiò molto. Si ricordano almeno due suoi viaggi a Firenze. Tra l'altro cogliamo l'occasione per salutare i nostri amici di Firenze, ne abbiamo tanti che ci ascoltano. Saluto Daniele, saluto Maura, Marco, Ilaria, Nicolò e tutti gli amici di Parco delle Cascine e non solo. Quindi tra i viaggi di Tommaso Albinoni si ricordano quelli del 1703 e del 1722. Compose la sua prima opera dal titolo Zenobia, regina de Palmireni, nel 1694. Sul libretto di Antonio Marchi, anno in cui uscì anche la sua prima raccolta di musica strumentale, dal titolo Le 12 sonate a 3, opera 1. Da allora divise equamente la sua attività tra le composizioni per canto, tra i quali melodrammi, serenate e cantate, e per strumenti, sonate e concerti. Fino al 1709, anno della morte del suo babbo, poté dedicarsi alla musica senza la necessità economica, quindi ancora più bello perché vuol dire che la faceva proprio per passione. Poi, anche grazie alla volontà testamentaria paterna, cioè del padre, fu sollevato dal dover continuare l'attività affaristica familiare in quanto figlio maggiore, lasciando tale compito ai fratelli minori. Questo gli permise di dedicarsi alla musica a tempo pieno e di raggiungere una certa notorietà abbastanza in modo rapido. Quindi lunga vita a Tommaso Albinoni, che riposa in pace, sarà in cielo, magari ci starà ascoltando, e quindi grazie per quello che ha donato al mondo della musica. Continuiamo, si viaggia perché la musica a volte è magia.

Bene, bene, proseguiamo allora nella vita, nella storia di Tommaso Albinoni, che sposò una cantante d'opera che si chiamava Margherita Raimondi nel 1705. Fu anche grazie a lei che cantò a Monaco nel 1722. Massimiliano Emanuele II, elettore di Baviera, quindi siamo in Germania, cui Albinoni dedicò 12 concerti, lo invitò a Monaco per digerire. Sì, digerire. Scusa. Per dirigere l'opera durante le celebrazioni per le nozze del principe elettore Carlo Alberto di Baviera con Maria Amalia d'Asburgo, figlia dell'imperatore Giuseppe I. In tale occasione compose l'opera I veri amici e la serenata Il trionfo d'amore. Allora, ai veri amici dedichiamo anche il prossimo disco e grazie che siete con noi anche in questo viaggio sonoro speciale Tommaso Albinoni. Ripercorriamo la storia della musica, in questo caso classica, con schede tecniche e dischi che hanno fatto la storia di questa arte, direi millenaria, ma direi eterna. Evviva la musica, evviva la vita, evviva Tommaso Albinoni.

Dai, finisco la scheda tecnica, poi vi saluto. Oltre a musica concertistica barocca, per cui alla notorietà odierna, famosi in particolare i suoi concerti per oboe, e stiamo ascoltando molti dischi che hanno all'interno anche lo strumento oboe, compose circa una cinquantina di opere liriche, quasi tutte andate perdute e di cui rimangono poche arie. Solo del Radamisto del 1698 rimane la partitura completa. Non conosciamo le sue opere, che rivaleggiarono con quelle di Francesco Gasparini, compositore attivo a Venezia. A proposito di Gasparini, saluto il mio amico Simone Gasparini di Romano De Zelino, che sarà il nostro ascolto. Le sue composizioni inoltre furono sempre considerate all'altezza di altrettanto famosi musicisti contemporanei, come ad esempio Corelli, Scarlatti e Vivaldi. Le sue 10 raccolte strumentali furono pubblicate con molto successo in Italia, ad Amsterdam e anche a Londra. Ricordo che stiamo parlando dei primi anni del Settecento, quindi tanta roba, riscuotendo un notevole successo in molte corti e famiglie nobili dell'Europa meridionale. Fu particolarmente attratto dall'oboe, uno strumento relativamente poco usato in Italia fino ad allora, tanto che il suo è stato il primo concerto per oboe scritto in Italia, mentre i concerti per oboe solo furono per la prima volta composti in Germania da altri artisti molto famosi, aggiungerei anche dal nome appunto di Telemann e Händel. E Albinoni, dopo aver composto 4 concerti per oboe solo, il numero 3, il 6, il 9 e il 12, compose 4 concerti con 2 oboi, numero 2, 5, 8 e 11, opera 7, che furono i primi ad essere pubblicati e che riscossero un tale successo che Albinoni ripeté questa formula nel 1722 con l'opera 9. Ok? Continuate a scriverci, vi vedo scatenati. 349-7267647. Salutiamo Stricchete Strocchete, Gabriella, porta pazienza Gabri che devo finire questa cosa qui, poi ti rispondo volentieri, ok? Salutiamo gli amici dell'Olmo di Martellago Venezia, salutiamo Manuel di Arzignano, salutiamo tutte le persone in ascolto, siete in tanti. Mi raccomando, vai con i messaggi. Adesso indovinello sonoro, chi indovina vince una dedica musicale o un CD sonoro sua scelta. Senti qua, titolo e autore esatto, scritti nel modo corretto, altrimenti non vale per il concorso. Forza!

Bravo, bravo Francesco della Sardegna, aveva indovinato il primo indovinello sonoro. Bravo Franci, sì, era proprio quella la canzone, non dico il titolo che magari poi riproporremo il sondaggio, l'indovinello sonoro anche in altre puntate. Comunque bravo, bravo Francesco. Salutiamo anche Daniele, Laura, Lorenzo Speed, ciao Bergamo, come mai Bergamo oggi? Niente Barbisano, va bene. Salutiamo anche Elisa che ha compiuto gli anni da parte di suo marito Manuel di Arzignano, che voleva dedicare appunto una canzone a sua moglie. Allora le dedichiamo questa che dovreste conoscere visto che ci ascoltate spesso e volentieri. Salutiamo anche Roberto di Noale che ci scrive super, ciao Lorenzo. Salutiamo anche Mister Frittella, grande Mister Frittella, grazie della tua splendida musica, stupenda musica. Sì, era proprio Wagner, bravo, bravo Mister Frittella che hai indovinato. In ascolto, in streaming, grazie allora Mister Frittella. Salutiamo gli amici di Salzano Venezia. Salutiamo anche la Maria Grazia di Sottomarina che aveva scritto Rondò Veneziano. Non era il Rondò Veneziano, comunque l'artista, come stiamo studiando, era proprio Tommaso Albino di Venezia, quindi non hai indovinato il titolo dell'autore, però ci sei arrivata vicina perché comunque quella era la zona di appartenenza geografica. Bene, continuiamo allora con la scheda tecnica del nostro amico Tommaso Albinoni, che a parte alcuni lavori strumentali datati anno 1735, poco si sa della vita delle opere di Albinoni dopo la metà degli anni 1720. Albinoni morì nella sua città natale, ovvero Venezia, come abbiamo già detto, nel 1751. Molti dei lavori di Albinoni andarono perduti durante la Seconda Guerra Mondiale per la distruzione da parte degli anglo-americani della Biblioteca di Stato di Dresda, quindi Germania. Forse dopo il 1740 si ritirò a Venezia e smise di comporre, dedicandosi alla scuola di canto. L'opera per la quale è più noto al grande pubblico, l'Adagio in Sol minore, è stata in realtà composta dal musicologo romano Remo Giazzotto, che tra l'altro il cognome sembra molto veneto, sinceramente, Remo Giazzotto, che lo ha pubblicato nel 1958. Tuttavia Giazzotto ha sempre affermato di aver effettuato una composizione nello stile del tempo, basandosi solo sui bassi e su 6 frammenti di melodia trovati a Dresda, sempre in Germania, nel 1935, non più presenti nella Staatsbibliothek, probabilmente andati distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale, come detto prima. Allora, avete indovinato il titolo d'autore di questo brano? Scrivetecelo!

Bene, bene, allora abbiamo ripercorso un po' la storia di questo grande artista veneziano dal nome Tommaso con una M Albinoni. Spero vi sia piaciuta. Se avete altre schede tecniche o altri artisti che vorreste che ripercorriamo nel futuro, nei prossimi viaggi sonori, scriveteci il nome degli artisti che vorrete riassaporare con le loro sonate, con le loro produzioni sonore, eccetera eccetera. Vado a leggere un po' di messaggini, sono tantissimi, quindi saluto il David 66 della Riviera del Brenta, anche lui veneziano di nascita ed adozione, almeno così penso. David 66 sempre presente nei nostri viaggi sonori, grazie David, un saluto a te e un abbraccio alle tue bimbe. Andiamo con Luisa che dice: ciao Lorenzo, ben ritrovato nella tua trasmissione. Luisa, grazie. Luisa di Vedelago Treviso, la marca trevigiana sempre presente, come la provincia di Venezia con l'olmo di Martellago, la Gabri, che continua a chiamarci. Gabri, un attimo, poi ti rispondo, vai tranquillo, aspetta un attimo se sei in ascolto. Lorenzo, volevo salutare te e dedicare una canzone a mia moglie Elisa. Ok, Arzignano, buon viaggio sonoro anche da parte di Davide di Villa Verla, anche Villa Verla sempre presente nei nostri viaggi sonori, quindi anche gli amici vicentini, zone Novoledo, Villa Verla, dove si uniscono il Bacchiglione, il Timonchio, anzi nasce il Bacchiglione, il Timonchio, Ligna e tutti i vari corsi d'acqua. Siamo in ascolto anche dalla provincia di Venezia, quindi salutiamo da Santa Maria di Sala gli onnipresenti, anche loro Simon e Tania, grazie ragazzi, veneziani come Tommaso Albinoni, che stiamo ripercorrendo la sua storia e quindi lo ringraziamo per quello che ha dato alla musica. Grazie Tommaso Albinoni e viva la musica, dalla classica alla melodic techno con Lorenzo Speed. Viaggio sonoro www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo. Aspetto i vostri messaggini 349 7267 647, WhatsApp, Telegram e anche SMS. Arriva un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina il prossimo brano che parte tra 20 secondi circa. Titolo autore, chi indovina una dedica musicale in omaggio o ha scelta un CD sonoro. Restate con noi e viaggiate con la musica. Forza!

0: e pensieri lasciano spazio a stupendi viaggi musicali. Da Firenze, Maura.
1: Con vero piacere. Partecipo ai tuoi viaggi sonori. E allora andiamo con la nuova avventura. Ciao da Erika, da

Bene, bene, allora siamo riusciti a rispondere anche alla telefonata dell'amica Gabri Olmo di Martellago Venezia, sempre presente con le sue telefonate, con i suoi viaggi sonori. Un saluto a lei e a tutti i bambini del mondo, perché la Gabri si ricorda sempre di tutti i bambini del mondo, anche alle mie nipotine, Silene ed Asia. Veramente due splendide creature, due gioiellini, non posso non emozionarmi citandole, perché sono veramente delle personcine meravigliose, assomigliano allo zio praticamente. Dai, scherzi, scherzi a parte. Va bene, dai, saluti a tutti i bambini e le bambine del mondo, anche a Laura che ci ascolta da Cortina d'Ampezzo, quindi salutiamo gli amici ampezzani. Io saluto anche Ottorino Menardi alias Ottomix, che è nativo proprio di quelle zone, anche se vive da tanti anni in Veneto, in provincia di Vicenza per la precisione. Quindi grande Ottomix, tante volte abbiamo ascoltato i suoi brani. E saluto, visto che è anche un nostro amico in comune, grande Iano, Iano Music Machine, anche lui spesso e volentieri ospite dei nostri viaggi sonori. Quindi, indovinello sonoro, da un indovinello sonoro all'altro, la Gabri saluta tutti, soprattutto i bambini e le bambine, ma anche tutte le persone che si ricordano sempre di lei all'interno dei nostri viaggi sonori. Quindi le ringrazia, Miss Stricchete Strocchete vi saluta tutti e vi abbraccia e vi augura buon viaggio sonoro. Allora andiamo con questo disco e un po' alla volta leggerò anche tutti i vostri messaggi, che sono tanti, ma devo fare un mea grandissima culpa. Un saluto anche a Nick Turbo di Padova, che nello scorso viaggio sonoro ci aveva salutati, però purtroppo mi sono accorto del suo messaggio solo quando il viaggio sonoro era già terminato, non avevo più la possibilità di salutarlo. Comunque ciao Nick Turbo, se sei all'ascolto, un saluto a te e agli amici di Padova in questo caso. E allora, la musica non divide, la musica unisce. Da ovunque potete scriverci via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 72 67 647. Andiamo a vedere, è arrivato un messaggino mi pare, quindi su questo disco, che è un altro indovinello sonoro, andiamo a vedere chi ci ha scritto. Penso sarà il Dennis da Varsavia, perché di solito lui manda gli SMS. Ok, infatti eccolo qua, vedi, ormai conosco i miei polli, come si suol dire, no si scherza, i miei ascoltatori che scrivono in questo caso dalla capitale polacca alias Varsavia, che sintetico, un po' come la Silvia di Oderzo, anche Dennis è sintetico, scrive Varsavia c'è, quindi salutiamo Lukasz, Ilona e ovviamente Dennis, che ci ascoltano da Varsavia, anche quella città molto importante per la musica classica. Magari faremo uno speciale anche dedicato al mitico Chopin. Io ho avuto anche il mio primo cane, dei miei 7 che ho avuto, che si chiamava Chopin, era una femmina, e nome incredibile a un cane, Chopin. Un altro grande artista della musica classica. Adesso indovinello sonoro, indovinate questo disco, titolo, autore, vincete un CD musicale o una dedica sonora all'interno dei nostri viaggi musicali. Scriveteci 349 7267 647, speciale Tommaso Albinoni.

Provincia di Bergamo, risposta alla domanda origine della famiglia di Tommaso Albinoni. Bravo, bravo, grande, grande Daniele, grande. Siete sempre sul pezzo, ragazzi, non posso fregarvi in nessun modo. Bravo, bravo, mi fa piacere. Comunque è un comune montano panoramico situato ai piedi del massiccio della Presolana nelle Alpi Orobie, spesso chiamato la regina per la sua maestosa bellezza. Questo rifugio alpino naturale offre una tranquilla fuga per gli appassionati di attività all'aperto, circondato da paesaggi mozzafiato, ideali per escursioni, sci e sport di montagna durante tutto l'anno. La sua posizione tranquilla e le ricche tradizioni locali ne fanno una perla nascosta della Val Seriana. Quindi uniamo la bellezza della musica classica alla melodic techno, ma anche alla geografia. Quindi grazie, grazie a Daniele che ha risposto correttamente, quindi ti meriti una dedica musicale. Bene, salutiamo anche Michele, poi metterò anche i vostri vocali un attimo, ragazzi. Grande, grazie per i saluti, grazie per i saluti, ti stavo ascoltando, top. Bravo Nick Turbo, bravo Nick Turbo, un saluto a lui e anche alla sua mamma che spesso e volentieri ci ascoltano insieme. Bene, allora la musica non divide, la musica unisce. Il Francesco dalla Sardegna c'è, salutiamo anche Roberto di Noale, l'Anna Maria di Dosson di Casier Treviso, salutiamo anche gli amici di Udine, in questo caso Andrea, grande Andrea, grande collezionista di flyer storici. Allora questa ve lo dico io, era Sublime di Lorenzo Speed, il disco precedente era Viaggio, entrambe con l'H finale, Sublime con l'H finale e Viaggio con l'H finale, del qui presente Lorenzo Speed. Adesso torniamo al mito Tommaso Albinoni, senti qua.

Allora, vi è piaciuto o no questo viaggio sonoro con speciale Tommaso Albinoni? Ciao a tutti, saluti a tutti, belli e brutti, aggiungerei anche da Silvia Deodarzo. Ciao Silvietta, la Silvietta, come citato poco fa, sempre sintetica, come il Dennis. Potreste andare d'accordo con i vostri messaggi sintetici. Dai, scatenatevi, non pagate di più se mandate messaggi più lunghi, SMS, WhatsApp e Telegram, 349-7267647, in questa parte finale di questo viaggio sonoro. Ma non diffidate, ci saranno altri viaggi sonori, quindi mandate messaggi, se non li leggo oggi li leggerò nei prossimi viaggi sonori. Scatenatevi, 349 7267 647, WhatsApp, Telegram ed SMS.

Villaggio Norge, Rosolina, provincia di Rovigo, quindi abbiamo tutte le province del Veneto rappresentate: Belluno, Rovigo, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova. Aspettiamo anche gli ascoltatori delle altre regioni, delle altre nazionalità. Firenze presente, Varsavia, Polonia anche. E poi gli altri, scriveteci, siamo qui per voi. Il prossimo disco alla memoria del mitico gatto Meo e i suoi proprietari, che saluto e ringrazio sempre per la loro presenza costante, Roberto e Roberta di Montebelluna. Ciao Meo, riposa in pace, fai buon viaggio, è stato un piacere conoscerti.

L'ultimo disco di questo viaggio sonoro, uno dei preferiti della Roberta di Montebelluna, che saluta sempre la Miss Stricchette Strocchette. I saluti sono ricambiati, eccolo qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
2: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348 85 73 609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito,
0: e te.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
5: Eccolo qua il disco cantato in italiano, Gabri, lo metto sempre, quindi questo è cantato in italiano, non puoi lamentarti. Grande amica mia. Allora salutiamo, ho perso dei messaggi per strada, alcuni avevano anche indovinato gli indovinelli della prima ora, scusate ragazzi, ma sono arrivati tanti messaggi e alcuni si sono persi. Allora Simone dice: ciao Lorenzo Spido, buona trasmissione, oggi a pranzo abbiamo seguito una cronaca storica e il docente era il signor dottor docente Lorenzo. Ciao, buona giornata, buona trasmissione, soprattutto pompa. Simon, ti tiro le orecchie perché hai perso lo speciale su Tommaso Albinoni. Zio Billy, io studio, sto sveglio fino alle 5 di mattina per documentarmi, per darvi info e chicche musicali utili, e tu ascolti le altre conferenze. Zio Billy, te do e botte. No, dai, scherzo. si scherza, dai. Salutiamo allora Gabri dell'Olmo, sì, dell'Olmo di Martellago, di Romano De Zelino come il Simone Gasparini. Allora Gabri dice: la danza del fuco, Bergamo, mi metti sulla Domenica delle Salme di De Andrea, grazie dal fuco. Ma no, non siamo alla Domenica delle Salme adesso. Va bene, ciao Gabri, bentornato, era da tanto che non ti sentivo. Carmen, che aveva scritto anonimo veneziano la primera Vivaldi, saluto anche Anna di Noale, ex Massanzago, che dice: ciao Lorenzo, per un po' in tuo ascolto, e avanti tutta. Anna di Noale, non so se è ancora in ascolto, infatti mi aveva detto che non poteva ascoltare tutta la puntata, così come Annalisa di Creazzo, Sovizio, Altavilla Vicentina, che saluto e la abbraccio perché so che lei si riascolta i podcast. Salutiamo anche Mario Cappellotto, anche lui aveva scritto il feedback, audio perfetto, saluti uomo della musica, grazie per uomo della musica. Salutiamo Luca di Cadoneghe, salutiamo Ornella dalla zona del Bassanese, Rossano Veneto, se non ricordo male. Vi vedo scatenati, intanto qua mio cognato mi manda le foto della vacanza, beati loro, evviva. Bene, così. Allora dai, andiamo con la seconda ora, vi ricordo fino alle ore 14 in diretta con il viaggio sonoro di Lorenzo Spide, come in seconda, quarta, quando c'è anche quinta domenica del mese, come questo mese di agosto 2026, ci saremo anche domenica prossima, quindi segnate nel calendario, domenica 30 agosto da mezzogiorno alle 3, e poi a settembre torna anche Amore Radio Show come ogni quinto mercoledì del mese dalle ore 21 in poi, quindi anche il 30 settembre saremo in onda, mercoledì 30 settembre, vado a memoria, sì, è proprio così, dalle 9 di sera fino all'alba, ok? Detto questo, bando alle ciance, andiamo con il secondo viaggio sonoro, poi alle ore 14 pubblicità, poi un'altra ora insieme, e alle ore 15 arriva il Filippo Di Dolo, che saluto, nostro amico e speaker di Gamma 5. Ok, detto questo, bando alle ciance, andiamo con un nuovo viaggio sonoro, scatenatevi con SMS, WhatsApp e Telegram, ok? Salutiamo anche un altro, aveva indovinato l'indovinello, era... ciao Lorenzo, era Claudio da Pieve. Ciao Lorenzo, il brano Sonata per Venezia di Albinoni e Giaggiotto, Claudio da Pieve. Grazie Claudio. Scusate ragazzi se non ho letto tutti i messaggi, ma veramente siete stati in tantissimi anche in questa puntata. Ma la puntata dura altre due ore, quindi scatenatevi, iniziamo con un nuovo viaggio sonoro. Forza!

Grazie Simon. Grazie Simon, non avevo capito. Benvenuti allora nel nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Grazie Simon. Il Simon c'è. Potrebbe mancare il Simon all'interno di un viaggio sonoro?

Ma quanto bella è questa musica, non è per vantarmi perché io non c'entro niente, io la propongo e ve la faccio ascoltare, ma veramente questa musica mi fa venire i brividi, mi fa essere felice. L'arte, la cultura, la musica servono a questo, a renderci felici, perché noi siamo nati liberi e liberi dobbiamo rimanere, liberi di amare, di gioire, di emozionarci, di essere gioiosi, felici, pimpanti. Quindi spero che anche in voi la musica proposta evochi gioia, allegria, divertimento, adrenalina. Io sento veramente il sangue che scorre nelle vene in modo incredibile quando ascolto questa musica. Mi sento vivo, mi sento magico, utile all'umanità. Salutiamo le persone ammalate, a quelle che soffrono. Le abbracciamo, perché anche grazie alla musica abbiamo conosciuto tanti e tante di voi, e quindi vi giunga il nostro abbraccio più sincero e più caloroso, perché nella vita c'è bisogno anche di abbracci, di strette di mano, di contatti. E allora emozioniamoci con questa musica incredibile, epica. Salutiamo il Fabione di Monastier, arrivato per il viaggio sonico. Salutiamo il Simon, Silvia di Oderzo, Davide di Villa Verla, Luisa di Vedelago, Ornella, Gabri, detto anche il Fuco, Manuel ed Elisa Arzignano.

Wow, che bei messaggi, grazie. Allora anche a Tarcisio, era da tanto che non ti sentivamo. Tarcisio, bentornato a bordo. Allora, ciao Lorenzo Speed, oggi ci stai nutrendo di bello. Bene, mi fa piacere allora che gradiate la musica che stiamo proponendo. Scriveteci, WhatsApp, Telegram, SMS, interazioni sonore e non, 349-7267-647, WhatsApp, Telegram ed anche Short Message Service, messaggini di testo per chi non vuole mandare vocali o altro, anche i messaggini vanno bene, quelli di fumo ancora no. Arriva un disco cantato in italiano per la nostra Miss Stricchete Strocchete, a lei va sempre uno speciale omaggio, personcina speciale, così come la Dunia, quindi salutiamo le mitiche Gabriella Olmo di Martellago Venezia, Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, Carmignano di Brenta,

Dai, arriva un indovinello sonoro, altro disco cantato in italiano per la gioia della Gabri, dedicato a tutte le donne in ascolto. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano. Vincerà un CD musicale o a scelta anche una dedica sonora. Vediamo chi è il primo o la prima che indovina titolo e autore del prossimo brano. Bellissimo, a me piace molto. Lo dedico a Roberta e alle sue amiche in cielo. Senti qua. Disco da brividi questo, spettacolo sonoro. Senti qua.

0: spettacolo, mamma mia che disco, veramente mi ha fatto emozionare. I ricordi non passano mai. Faccio una parentesi calcistica. A volte i tifosi delle altre squadre dicono che i milanisti vivono di ricordi. Sì, forse potrebbe anche essere vero, ma i ricordi che abbiamo noi non li ha nessuno, perché noi possiamo sempre dire di tifare la squadra più forte di tutti i tempi. Era Amedeo Minghi, bravi, bravi, brava la Mare, grazie Sottomarina che hai indovinato.
1: Ricordi del cuore.
0: Brava, era proprio i ricordi del cuore di Amedeo Minghi, non Munghi. Chi è che ha scritto Munghi? Canzone emozionante, bravo, dice il Simone di Santa Maria di Sala Venezia. Concordo, veramente mi ha fatto emozionare. Ho pianto, veramente, che ricordi pazzeschi. Lorenzo, sempre se posso in ascolto, solita richiesta anni 60 in poi. Va bene, Maurizio 46 detto Struffoli. Va bene, beh, abbiamo messo, questo era un disco di quegli anni là, No, del 1992, leggo, però comunque è un disco storico. Evviva il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo, salutiamo allora anche la Renata di Vicenza, anche l'Anna Maria di Dosson di Casiar scatenata che dice... straordinario questo cantante Amedeo Minghi, che emozioni Anna Maria, esatto, concordo. Bene, mi ha fatto piacere, abbiamo fatto emozionare tantissime persone con un disco solo, quindi dai, speriamo di trovarne altri che vi facciano emozionare. È stato veramente un successo questo disco. Salutiamo allora gli amici che ci stanno seguendo, è arrivato un vocale, sentiamo il vocale
2: e andiamo. Grande Lorenzo, speed, si vola.
0: Esatto, si vola con Luca di Cadone, però Cadone che è grande, dici quale località, Meianiga o altre località di Cadone, che facci sapere, Reschigliano eccetera eccetera. Bene, allora continuate a scriverci, vi vedo scatenati, salutiamo Francesco, salutiamo Manuel di Arzignano che ci dice complimenti, bellissima musica, ciao Manuel amico mio. Va bene, vediamo se indovinate anche il titolo e l'autore di questo disco. Il disco precedente di Amedeo Minghi, I ricordi del cuore, allora era dedicato a Luisa, anima celeste in cielo, da parte di Roberta di Montebelluna, che è sempre il nostro ascolto. E io la dedico anche allora al gatto Meo e a tutte le persone speciali, anche a Roberto e a tutti gli amici di Montebelluna, Alberto, Roberto, Alberto, abbiamo tanti amici dalle zone di Montebelluna che ci seguono sempre con affetto e quindi li ringraziamo di cuore. Devo andare a recuperare un po' di vocali e poi ve li faccio ascoltare. Andiamo con la musica, anche Luisa di Vedelago ha apprezzato, dice grazie Lorenzo, proprio bella Luisa, Tarcisio, Tarvisio, beh decidetevi, o Tarcisio o Tarvisio, Tarvisio è una località, Tarcisio un nome, vamonos!

0: viaggiare è molto bello, ma con Lorenzo lo è ancora di più. I suoi viaggi sonori non conoscono confini e portano un carico di simpatia, allegria, fantasia e ti fanno volare via in alto. Ciao ciao, Mary Damiane. Grazie Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto tuo nuovo viaggio sonoro e con piacere sentiamo altra musica. E quindi così, un saluto speciale a Valentino e Rosy e la cagnolina Maya. E un saluto particolare da Spike anche a te. E niente, ciao Anna Maria.
2: Eccoci per un nuovo favoloso viaggio sonoro con tanta bella compagnia del mitico Lorenzo Speed. Buon viaggio a tutti da Corso Martino, Renata.
3: Bene, bene, noto con piacere che ci sono delle ascoltatrici che ci mandano sempre i vocali con costanza, con impegno, con dedizione, con partecipazione. Allora, se anche voi siete all'ascolto e volete mandare la vostra idea, il vostro pensiero, WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647. Vamonos!

0: senza spinte. Vai alla massima potenza e non farci mai restare senza. Ciao da Armella del Campo San Pietro. 1, 2, 3, via con il nuovo viaggio sonoro del capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza.
1: Forza Lorenzo Speed, ti ascoltiamo qui in Veneto, a Montebelluna, Treviso, Conegliano, ascoltiamo i remix. Ragazzi, ascoltate Lorenzo Speed. Da Alberto un braccione.
2: Ah, viaggiare è molto bello, ma con Lorenzo lo è ancora di più. I suoi viaggi sonori non conoscono confini e portano un carico di simpatia, allegria, fantasia.
3: Bene, bene, ricordo sempre allora WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647 per le vostre interazioni. A volte perdo dei messaggi per strada, quindi chiedo venia. Saluto Claudio di Pieve del Grappa, saluto Anna di Massanzago ora Noale, saluto anche Mario da Treviso, ma anche lui originario di Montebelluna, se non ricordo male, correggimi se sbaglio. Claudio da Pieve, salutiamo Carmen, Gabri, Luca, siete in tantissimi, Ornella. Ornella, abbiamo i messaggi di Ornella da far ascoltare. Forza allora, scatenatevi con i messaggini. Ancora Tarvisio che dice: ma allora la buona musica c'è ancora, grazie Lorenzo Tarcisio. Certo che c'è ancora, ci mancherebbe altro. Diciamo che c'è sempre meno creatività eccetera, ma la musica bella è quello, il bello che dico sempre, no? Che un artista musicale sopravvive anche alla sua dipartita fisica, lui continua a vivere con la sua musica, come abbiamo visto con tanti artisti di musica classica, ne abbiamo ripercorsi tanti nei viaggi sonori. Mi giungono alla memoria Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni e altri ancora. Loro sopravvivono nei secoli dei secoli, sopravviveranno sempre, perché la musica bella non se ne va mai. La musica bella è nel cuore, nell'anima, è magia.

0: Musica veramente bella, ogni puntata è una stella che brilla sempre di più nel cielo dell'immenso Lorenzo Spid.
1: La tua presenza è una certezza, la tua musica è un'ebbrezza.

Continuate a scriverci SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267647. Viaggi sonori con Lorenzo Speed anche su www.lorenzospeed.it e anche su www.youtube.com/lorenzospeed. Andiamo a reinterpretare in chiave melodic techno un altro artista di musica classica. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano, o almeno chi indovina qual è l'autore che ha composto queste melodie. Scrivetecelo, risposte valide non 349-7267647. Potete inviare i vostri messaggi via SMS, WhatsApp e Telegram.

Ciao Nico, un saluto a Monica, sempre Monica. Foto di quercia, molto bella questa foto, bravo Nico, sei sempre più bravo anche nelle foto, bravissimo. Per la dedica vediamo dai. Intanto ascoltate questa e ce n'è già pronta un'altra, indovinello sonoro, chi indovina il titolo autore, dedica musicale in omaggio o CD sonoro a voi gradito. 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più, trovate tanti video, quindi migliaia direi. È la realtà, andate a vedere se non ci credete, video, interviste, viaggi, vlog, live, dirette, podcast radiofonici e quant'altro. Grazie a te Nico, grazie a te. Allora andiamo per lo spazio infinito della musica. Titolo autore del prossimo brano, indovinate, indovinello sonoro. Ciao, vamonos.

0: bello. Ciao Lorenzo, ci sei anche oggi con noi, che bello.
1: Esatto, ci sono, non manco mai per voi questo ed altro. Ornella di Treviso, da un'ornella all'altra. Ornella di Treviso che spesso e volentieri mi scrive, poi perdo anche i suoi messaggi per strada perché non mi arrivano le notifiche, e quindi non è una scusa ma è proprio così. Quindi grazie Ornella di Treviso, oggi sono riuscito a leggere il tuo messaggio in diretta, quindi ancora meglio. Ciao con la tua musica bella e ritmata. Ciao Ornella di Treviso, grazie a te Ornella, grazie per la tua presenza costante, i tuoi messaggi, saggini, whatsappini, telegrammini, sms al 349 7267 647. Anche l'Anna Maria con Spike ci stanno seguendo, grazie ragazzi, vi voglio bene, un abbraccio allora anche a tutti i vostri amici a 4 e 2 zampe e non, grazie a tutti. Quindi se volete dedicare un disco a un vostro animaletto, amico, compagno eccetera, 349 7267 647, whatsapp, telegram, sms con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro continua.

Dai, un indovinello sonoro per chiudere in bellezza. Un disco cantato in italiano per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago. È un po' battuto, però vediamo, dai, chi è attento, attenta all'ascolto. 349-7267-647 per le vostre risposte. Vamonos, chiudiamo in bellezza anche questo viaggio sonoro. Senti qua. Questa la ascoltavo da bambino, eh. Senti qua.

Ok Fabione, messaggio arrivato. Allora, l'avete riconosciuta o no questa canzone? Anche se è una versione remix. Forza, scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647.

Dai, dai, spremete le meningi. Indovinate, 349-7267-647. Scatenatevi, messaggini. No, non è quella. Dai, poi vi faccio ascoltare anche uno spezzone dell'originale. La voglio vedere se la indovinate. Dai, è ritornello famosissimo nella storia della musica questo, eh.

Angelo, ciao bambolotta, ciao, ciao amica mia, un saluto a Natascia ed Alessandro. Allora, l'avevate indovinata o no questa canzone? Dai, scrivetemi il titolo autore. Dedicata a tutti i bambini del mondo, alla Gabri che ama i bambini, ama i cartoni animati e quindi si ricorderà di questa canzone.

Dai, dai, ci siete quasi, dai, dai, dai. Sotto zero. Questa è per i bambini Gabri. Stricchete, strocchete, ma cantate in italiano, eh? Per tutti i bambini del mondo. Grazie a te, Ada. Un abbraccione. Dai, che anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno altri ancora. Vi aspetto. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi. Messaggini WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647. Non è neanche il ballo della steppa. Forse in italiano.

Esatto, bravo Fabione, quello è il titolo giusto, bravo! Anche se l'hai scritto in modo sbagliato, ma la sostanza c'è. Bravo Fabione, hai vinto una dedica musicale.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Eccola qua, iniziamo l'ultima ora di programmazione con una dedica al nostro amico Nico di Rubano, se la merita, perché ci ascolta sempre, e ci parlerò sopra perché devo ricordare alcune iniziative. Comunque un pensiero speciale al grande Augusto da Oglio.

Bella, bella, sempre bella questa canzone. Allora, grande Augusto D'Aoglio con i Nomadi, Io Vagabondo, che non sono altro, dedicata a Nico Di Rubano e a tutti gli amici in ascolto. Grazie, grazie a tutti. E allora andiamo con un nuovo viaggio sonoro fino alle ore 14:59, primi 59 secondi, poi pubblicità e poi vi terrà compagnia fino alle ore 18 il nostro buon Filippo Di Dolo, che è già in arrivo. Grazie Pippo, grazie del tuo messaggino, grazie anche al Fabione di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova. Ricordo i nostri prossimi appuntamenti. Allora, ci saremo domenica prossima 30 agosto, come ogni quinta domenica del mese, oltre alla seconda e alla quarta che sono immancabili, dalle 12 alle 15, mentre a settembre il 27 probabilmente non ci saremo. Comunque poi vi farò sapere anche sul mio sito, eccetera, nelle prossime puntate. Comunque nel frattempo segnate 30 agosto e 13 settembre regolarmente in onda qui su Radio Gamma 5 94 FM dalle 12 alle 15 con Lorenzo Spida ed ospiti a rotazione nel programma diurno che si chiama The Sound Radio Show, mentre il programma notturno il mercoledì, il quinto mercoledì del mese, torna mercoledì 30 settembre dalle ore 21 in poi con Amore Radio Show, ok? Adesso bando alle ciance, spazio all'ultima ora di programmazione. Grazie a tutti, vi ricordo che per dare l'ultimo saluto al nostro Zamiro, lunedì, cioè domani ore 15:30 a Zanè Vicenza, chiesa del centro, ok? Per chi ha chiesto, saluto anche Valentina, nonno Piero, ok? Allora andiamo con l'ultima ora di programmazione. Grazie a tutti, grazie a te Nico che hai apprezzato, e andiamo con la prossima, va bene? Vai!

0: DJ
1: Un mondo magico di
0: DJ Matrix.
1: Esatto, ti consigliamo di metterla, poi se riesci non importa. Ciao, salutiamo, buona giornata.
2: Ecco, alzo le mani. Quando le mie nipotine chiedono una canzone, non si può altro che accontentarle. Allora, buon ascolto per voi.

0: sappiamo che sei in radio, quindi abbiamo pensato di dirti una canzone che potresti mettere. Si intitola Un mondo magico, speriamo che la metti. Ciao, buona giornata.
1: DJ?
0: Un mondo magico di?
1: DJ Matrix.
0: Esatto, ti consigliamo di metterla, poi se riesci non importa. Ciao, salutiamo, buona giornata.
2: Grazie, grazie, qua mi emoziono. Grazie, grazie. Grazie alla sorellona e anche alla nipotina Silena e anche ad Asia, che è un po' più timida, quindi non c'era nel vocale, però ringrazio tutta la family, mio cognato Giordano, tutta la famiglia, mio babbo, veramente personcine speciali. Grazie, mi avete fatto emozionare, ho fatto un excursus musicale, non è il mio genere, però dai, ci stava, ci stava. Poi i bambini hanno sempre la precedenza, sono il futuro del mondo, e quindi grazie, grazie. Sicuramente avrà apprezzato anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, che rivolge i suoi saluti sempre alle mie nipotine, Silene ed Asia, e anche a tutti i bambini del mondo, come a Laura di Cortino d'Ampezzo, che spesso e volentieri ci ascolta. Allora, da un mondo magico ad armonia, perché un mondo magico è più bello se c'è armonia. E allora con armonia iniziamo questo viaggio sonoro, saltellanti, intraprendenti, effervescenti. Scriveteci via sms, whatsapp e telegram 349 72 67 647. Grazie, grazie a te. Salutiamo Alberto, sapevo che non sarebbe rimasto. Non sarebbe stato in silenzio ascoltando i violini. Ciao Lorenzo, grazie della musica che fa solo bene allo spirito. Un saluto a tutti gli amici della radio e avanti sempre, che la vita è un dono meraviglioso. Ciao Alberto di Treviso, un saluto anche a Bruno e Lucia e a tutte le persone che ci seguono sempre con affetto e simpatia. Fa anche rima come armonia. E allora andiamo con la musica. Godetevi il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/LorenzoSpeed. Scatenatevi con armonia, number one nella classifica di Melodic Depths volume 14 compilation, che trovate sui principali portali musicali. Forza, festeggiamo insieme.

Bene, bene, salutiamo allora anche l'Agnese di Vicenza, grazie, grazie Agnese che voleva ricordare e mandare un saluto ai miei affezionati e ai nostri amici in comune, un caro ricordo al nostro Zamiro che ricordo con grande simpatia, va bene, grazie, grazie allora anche alla mitica Agnese di Vicenza, grande Agnese. Salutiamo allora gli amici di Villa del Conte Padova, in questo caso la mitica Valentina, figlia di Occhi Meravigliosi alias Carmencita, che dice: ciao Lorenzo Spito, sono in ascolto da Villa del Conte, un caro saluto al mio Piero e a tutti gli amici ascoltatori, buon proseguimento del viaggio sonoro e grazie della compagnia. Vamonos Valentina di Carmencita, grazie a te Valentina. Allora andiamo, saluto anche Elena di Rossano Veneto con Gioele, saluto tutti gli amici della musica, noi ci siamo e quindi vi aspettiamo 349-7267-647 per i vostri messaggini testo, WhatsApp e Telegram. Forza, scatenatevi in senso buono del termine.

0: E volevamo salutarti e volevamo anche dirti che fai belle canzoni. Ciao.
1: Grazie Gioele, spettacolo, spettacolo. Grazie Gioele, Elena, Rossano Veneto, c'è, provincia di Vicenza. Andiamo con un altro, vediamo se vi piace anche questo. Scriveteci, interagite, partecipate. 349 7267 647. Il viaggio sonoro non finisce qui con Lorenzo Speed.

Bene, Villa Urbana c'è, gli amici della provincia di Oristano, Sardegna, Fabio, Marco, Francesco, Antonella, tutta la family ci ascoltano spesso e volentieri in compagnia, quindi grazie. Salutiamo anche gli amici di Campodoro, anche loro famiglia al completo quasi, quindi salutiamo Emanuel, Jacqueline, Franca, Katia, Luigina ed Elio che ci ascoltano appunto da Golden Field, Campodoro. Tanti saluti a tutti, ti sento forte, una voce squillante, sei riposato bene? Dici così? Dici Luigina, dici che sono riposato bene? Grazie allora del tuo bel feedback. Vi ricordo che i nostri viaggi sonori li trovate sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed. Per chi si fosse perso qualche puntata, niente paura, li trovate tutti lì, anche sul mio sito www.lorenzospeed.it. Allora scatenatevi con messaggini, whatsappini e anche sms al 349-7267-647. Prossimo disco dedicato a Emanuela e Fabio con i figli Luca e Lisa e anche il gatto Tigre, gli amici di Monastero di Treviso, quindi rimanete all'ascolto perché arriva anche una dedica tra meno di 2 minuti per il Fabione e l'Emanuela. Forza!

Ah, un che di Donna Summer, I Feel Love, questa canzone. Va bene, allora la dedichiamo al Fabione e all'Emanuela. Grazie ragazzi, salutiamo anche gli amici di Peseggia di Scorzè. Vi vedo belli scatenati. Ecco qua, allora il Fabione, a proposito del riposato bene della nostra amica Luigina, dice: oh Lorenzo, mi è venuto da ridere sul fatto del riposato. Anni fa tra colleghi ci canzonavamo per intendere come riposato dire che non avevi... Ma dai, non si possono dire queste cose. Devi scrivermi che è privato, Fabione. Fortuna che mi sono fermato in tempo.

Ecco, vedi, con la dedica del Fabione di Monastiara a sua moglie Emanuela, riacceso i ricordi anni 80 anche da Maria Grazia di Sottomarina, nostra fedele ascoltatrice. Lorenzo, che armoniche, melodie bellissime con i violini, ci scrive questo messaggio: dovete firmarvi, sì, sempre il grande Alberto di Treviso, firmate sempre, so che tu non rimani mai senza parole quando senti il violino. Grande Albert, ti saluto e ti ringrazio ancora, ciao. Grazie a te Albert, sono io che devo ringraziare voi che ci siete sempre con costanza, dedizione, partecipazione.

Eccolo qua, eccolo qua. Allora, vabbè, vi dico dopo titolo e autore, vediamo se qualcuno lo indovina. Poi vi devo dire anche una cosa a proposito di questo disco, ok? Continuate a scriverci. Allora, vi vedo belli attivi, pimpanti, intraprendenti. Siete bellissimi da ascoltare così con i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS. Ricordo sempre il punto di contatto per voi, per interagire durante le dirette dei viaggi sonori del cui presente Lorenzo Speed. Il numero è il 349 7267 647. Dite la vostra, approfittatene di questo spazio di libertà per dire la vostra. Pensieri, idee, critiche ben vengano, purché costruttive. Un po' i violini, va bene, va bene. Ti faccio ascoltare i violini, so che piacciono molto ai nostri ascoltatori, quindi arrivano ancora i violini. Aspetta un attimo che te li trovo, perché non abbiamo tantissimo tempo, però un po' di violini arrivano. Ok, Agnese, anche a Agnese piacciono i violini. Bene così, allora, vai coi violini.

0: universale che celebra l'amicizia per sempre, scritta dal sublime Lorenzo Speed. Bellissima Forever Friends, una musica universale che celebra l'amicizia per sempre, scritta dal sublime Lorenzo Speed. Lorenzo Speed, bellissima la musica che metti, un susseguirsi di note musicali.
1: Chi è che ti fa ascoltare la musica più bella? Ma sì, è la stella di Lorenzo Speed, che ci fa ascoltare ed emozionare con i suoi meravigliosi viaggi sonori.
2: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
3: Sono Renata e sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Speed. Auguro un strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Colsamartino. Saluti cari. Ciao, ciao.
0: Lorenzo Speed, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolatini. Più si gustano, più si vogliono gustare. Allora, andiamo a tutta musica.
4: Preparati Agnese che arrivano i violini, Ascolta bene adesso, arrivano i violini. Intanto salutiamo Anna Maria che apprezza sempre e dice: lo stavo aspettando questo tuo disco, Forever Friends. Grazie Anna Maria, grazie a te Anna Maria. Sempre speciale, sempre partecipe. Qua vi state scatenando con i vocali. Un attimo solo ragazzi. E allora arrivano i violini per Alberto di Treviso e Agnese di Vicenza. Perché la musica non divide, la musica unisce. Ascoltate bene i violini, senti qua.

0: insomma ti fanno fare gli straordinari?
1: Ma no, nessuno straordinario, lo straordinario è il dono della vita. Grazie a voi che ci siete sempre, ragazzi. Allora, violini per Agnese di Vicenza e Alberto di Treviso. Violini,

0: Grazie Paolo, mi fate ridere ragazzi con i vostri messaggi. Mia figlia ha detto che metti bella musica, molto meglio di quello che le propino. Allora facciamola felice e buon viaggio sonoro a tutti da Paolo. Ciao Paolo! Allora senti qua, senti che sound, Luisa. Spettacolo sonoro nel gran finale di Lorenzo Spitta. Il Fabione, anche lui scatenato, dice: sì, è proprio vero, i ricordi non passano mai, sono con noi, più forti di noi. Va bene, l'Anna Maria anche scatenata, la Maria Grazia ci sta mandando una miriade di messaggi. Ciao, bravi.
1: Sono all'ascolto di questo tuo nuovo viaggio sonoro e con piacere sentiamo altra musica e quindi così un saluto speciale a Valentino e Rosy e la cagnolina Maya e un saluto particolare da Spike anche a te. E niente, ciao Anna Maria.
0: Grazie, grazie Anna Maria, è arrivato anche il Dario, il visionario, visionario. C'ero anch'io ma stavo guidando, va bene dai, nessun problema. Ciao Darione, buon viaggio allora, guida con prudenza mi raccomando. E qui devo svelarvi anche un aneddoto su questo disco, l'ho ascoltato centinaia per non dire migliaia di volte. E a proposito di ricordi, ho un ricordo incantevole perché questo disco lo ascoltavo sempre d'estate al villaggio Marzotto a Jesolo Lido e d'estate c'era una chiesa con gli altoparlanti e emanava questa musica soave, quindi quando ho ritrovato questa canzone ho ripensato a quei momenti fantastici, era un bambino e lui era Don Antonino che tra l'altro proprio niente viene a caso, l'ho ritrovato all'ultimo saluto terreno del grande Sandro Bianda e gli ho ricordato di quelle estati magnifiche, anche lui si ricordava di me e della mia famiglia, quindi ricordi magici. Estati indimenticabile, musica sublime. E allora andiamo con i ricordi, il gran finale, ultimi minuti di questo viaggio sonoro. Scatenatevi, SMS, WhatsApp, Telegram 349 7267 647.

Un saluto speciale a Roberto di Montebelluna, grazie per il gentil dono che mi hai fatto, veramente grazie, onore e gloria a te. Un saluto speciale a Meo.

0: Gran finale, veramente. Questo potrebbe essere l'ultimo, il penultimo disco di questo viaggio sonoro. Scatenatevi con i messaggini adesso, prima che sia troppo tardi. 349-7267-647, sms, whatsapp e telegram. Saluto anche Mary, che aveva indovinato un indovinello sonoro. Brava Mary.
1: Devo dire che anche questa ricarica energetica a base di grande musica è andata fortissima. Grazie Lorenzo Speed, ti ringrazio veramente di cuore per questo fantastico viaggio sonoro. E cosa dici, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima puntata, per il prossimo viaggio. Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo Speed Airlines. Godetevi la musica, godetevi la vita, godetevi la piacevolissima compagnia di Lorenzo Speed e dei suoi fantastici viaggi sonori. Ciao!

Dai, dai, ultimi messaggini, siamo qui per voi, 349-726-7647, appuntamento anche ai prossimi viaggi sonori, come vi ha detto il buon Franci, sempre presente, grazie Franci, grazie Maria, grazie ragazzi, sono addirittura d'arrivo, quindi non riesco a mettere più vocali, eccetera, però se volete mandare qualche messaggino veloce, volentieri, grazie, grazie, grazie a tutti. Violini a manetta per Alberto di Treviso, Agnese di Vicenza, la musica no, non è violenza. Porta pazienza, son di Vicenza.

Grazie di cuore a tutti, un abbraccione e appuntamento ai prossimi viaggi sonori. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Ciao!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Buongiorno a tutti, spero che non avvizia pa' paura. Siamo partiti, riprendiamo il discorso di ieri qua con Filippo a Radio Gamma 5 al 334-7102-672. Come vi avevo detto ieri, saremo l'estate con l'ultima volta che faremo questo genere di musica qua. Dopo, da settembre, riprendiamo con tutto il resto. È un po' che sarà appunto tre, come vi avevo detto ieri, tre generi musicali, dalla dance, questa qua che è a prima ora, dopo che sarà un afro-brasiliano, roba così, e la terza parte è new wave, dub, che robe ha, con il DJ Antonio Lusi. Per cui cominciamo, andiamo avanti con la musica e via. Comunque inizio eccezionale questo qua.

che già era Luca che vi faceva sentire cosa che ascoltavano erano il 4 e nel Palace. Questo è quello che si ascoltava nei Dian e nei Do Cavai e nei Charleston.

tantissimi pezzi funk giusti per metà agosto, questi qua. Ormai siamo a fine estate, che sta una discoteca in riva al mare che se va de sera. Bei posti, Rimini, Riccione, via discorrendo, e grandi discoteche.

chi ha rotto il giasso qua con il primo messaggio, Fabio in partenza che mi scrive: ciao Beo, te ne fa venire in mente il cocorico di Riccione, eh sì, robe de ventenni, perché se dormiva in macchina anche a massa, e non solo in macchina, anche per terra, e non importava se non c'era il materasso ortopedico, al mattino se c'era come cavaette sempre affamati di tutto. Esattamente Fabio, se era proprio affamati di tutto, ma di tutto, e sì, e anche di va bene, sì, comunque quello era il periodo, quella era la musica. Per i messaggi 334 7102672 qua con Filippo a Radio Gamma 5.

ne approfitto perché ieri sinceramente mi sono smentegato e che non va bene, che ne approfitto per fare gli auguri a tutte e due le mie fiore, che una che ha compiuto gli anni il 21 e una il 22 di agosto.

Popolo, siete spariti tutti in spiaggia oggi a godervi le ultime domeniche di sole. Fai ben. Vi ricordo ancora i numeri per i messaggi: 334 7102 672.

qua nemmeno gli anni 90 con i Daylight, Groove is the Art. E dopo Davide da Villa Verla, ciao Filippo e buona trasmissione in spiaggia, sarò domenica prossima, questa ti ascolto, ciao da Davide da Villa Verla. Ciao Davide, grazie, grazie che sei sempre qua a ascoltare Radio Gamma 5, oltre che a me, te ringrazio. Questo era un gran gruppo, guardate, gran bella musica.

Ora saluto il signor Filippo, sì, signore del cime, scendi da questo altare, che ringraziamo per la musica scelta e rilassante per la compagnia. Michele da Venezia, pensandoci non sarebbe male ideare una discoteca antroposofica, unire la scienza dello spirito con il dilettevole, il DIY. Il DIY, ce l'abbiamo già anche. Aspetta che vediamo qua, andiamo avanti perché si è ferma. Vediamo qua se lo aprimo. Eccolo qua. Discoteca unire, sì, la scienza allo spirito con il dilettevole, il DJ ce l'abbiamo già anche adattissimo. Ah, il DJ sarà, perché segno pure DJ. Sì, DJ che se sa, ma la musica, è vero, la musica fa bene lo spirito, per cui, signori, se è la forma d'arte, secondo me punto di vista, la musica, che sei l'unica che te puoi farla assieme a altre persone, perché la musica... ti ascolti con tanta gente, anche sei dappertutto, per cui qualsiasi roba che ti fassi, anche che ti batti le mani sulla tavola, sei musica, per cui penso che sia forma d'arte. E dopo c'è un'altra roba, gli altri, la musica ti fa anche ricordare robe, te ricordi una canzone e magari te ricordi anche il momento che te geri, in che momento hai, gli anni che furono e tutto quanto, roba che secondo un punto di vista magari un libro o un quadro bello, sì, tutto quello che vuoi, bravo il pittore, bravo l'artista, bravo tutto, ma non ti dà la sensazione che ti dà la musica. ...473 finale, fammi un piacere, se ti vuoi iscrivermi, benissimo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5.

0: Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Eccolo qua, ritorniamo in diretta. Adesso passiamo alla seconda, che ve l'avevo detto, vi ricordo qua sempre i numeri per messaggi 334-7102-672 e partiamo con la seconda cassetta. E Fabio, in partenza mi venivo matto per Gino Socio, sì, mi ricordo che aveva un sound forte ma raffinato, ma forse che lo rendeva tale era la signora Maria, ma so solo che sicuramente c'era altri tempi, meglio o peso non si sa, no, era meglio sicuramente, oggettivamente però divertiva tanto di più assieme agli altri, esatto, che era e compagnie, roba che adesso basta che guardiamo i telegiornali che si è tosati, che va in giro a fare disastri invece di andarsi a divertire, vabbè, comunque così è. Sempre Antonio Lusi questo qua, eh.

ora mi scrive qua Marco Stefano Perisinotto: sono un ricercatore mio malgrado e sono in una struttura manicomiale per la mia scoperta scientifica, che invio dopo lo scritto. Se riesco prendere la linea posso parlare? Guarda, Marco, no perché non prendo telefonate, per cui ti manda me lo scritto, però non c'è telefonate. Te ringrazio comunque.

Sempre Marco che mi scrive: o parliamo della verità sul Covid-19, quella che tutti non sanno sul serio, soprattutto i Novax. Guarda qua che sarei da parlarne tanto, però è un programma di musica, mi sarei anche a imboiare a parlare queste robe qua, però ascoltiamo musica che è meglio, perché sennò dopo qua viene fuori robe che è meglio che adesso non è meglio saltare, perché sennò veramente che sarei da avere un dibattito che non finisse più. Comunque basta vedere cose che si deve succedere con Fauci in America, mentre qua in Italia andiamo avanti per la nostra strada. Ragazzi, basta solo che uno va a informarsi per sapere quello che è successo col Covid-19.

0: chiacchierata con il nostro ospite fisso, ormai diventato una star, il nostro star. Fabione.
1: Fabione della pianta.
0: De piante. Cos'è una pianta? Che ne tante piante.
1: Tante piante.
0: Quasi è la pianta che ti piace di più?
1: Tutte.
0: Tutte. Esatto. Perché se tutte quante, beh, ognuna fatte, non è una di uguale.
1: Come la musica,
0: di... esatto, come la musica, non è di guai, a parte il liscio che è sempre quello. E dopo fermo un appello, ricerchiamo un meccanico di biciclette che metta a posto il freno dietro, perché va con passa, ragazzo, il freno solo con quello davanti e se capotta, per cui gli altri non vogliamo che si faccia mai, se c'è qualche dunque si può mettere a posto i freni della bicicletta paladrio, se fa avanti è sempre alla ricerca di una roulotte o di un camper. Grazie, ringrazio.
1: Prego, grazie.
0: No, prego, grazie.

Allora, un attimo che avevamo il nostro Alfredo Bellucco in diretta, che adesso passiamo, Lorenzo Stariesi, passiamo Bellucco appunto in diretta che va a fare un appello che adesso sentì. Come si fa? Alfredo, se vuoi chiamare, siamo qua.

0: Pronto? Pronto? Pronto Alfredo? Ah, mi forse fare qua, aspetta. Ecco qua. Alfredo, che sito?
1: Eccomi qua. Aspetta
0: Eccola. A posto. Dimmi tutto.
1: che mi sposto.
0: Sì.
1: Allora, sabato l'altro, non sabato prossimo, sabato 5 settembre alle ore 10 a Padova faremo una grande manifestazione denominata No Governo Banane Day, dove andremo a rivendicare tutta una serie di diritti, per esempio la modifica del piano casa che si è rivelato il piano sfratti, la vera tassazione delle banche che non la fanno perché dicono che vogliono farla, ma poi c'è la Forza Italia, Marina Berlusconi che ci mette il veto e alla fine non la fanno.
0: Esatto.
1: E poi altre cose molto importanti come il fatto che non stanziano nulla per la casa, per esempio hanno messo a disposizione 22 milioni di euro per la morosità incolpevole, che praticamente sono nulla,
0: Nulla,
1: meno di
0: esatto.
1: 0, 37 centesimi a italiano, quando per le armi hanno messo a disposizione qualcosina come 41 mila milioni, 41 miliardi e 100 milioni di euro, senza contare i Skydai all'Ucraina a fondo perduto, senza contare il canile in Albania, senza contare il ponte sul Stretto, tutte queste cose qua che non servono letteralmente
0: Ah,
1: a un
0: niente.
1: tubo, per non dire un cazzo, va bene,
0: Sì.
1: ecco. E noi rivendichiamo il fatto che vengano stanziati soldi per casa, perché io ho un caso su un grosso comune veneto che non fa capoluogo, però ha più abitanti di Belluno, per essere chiari, è un grosso centro dove una famiglia di 6 persone, sarebbero 7, ma una vive da sola. Sta per essere buttato in mezzo a una strada perché ha perso l'abitazione per finita locazione in novembre.
0: Novembre.
1: Dopodiché ha vissuto praticamente in abitazioni fatiscenti e non consone alle sue esigenze, e adesso vorrebbero togliere anche questo minimo sostegno.
0: Mi pare
1: E
0: giusto,
1: hanno
0: eh?
1: proposto. Prego?
0: Mi pare giusto, dico, no? Perché te sei.
1: Ecco.
0: Ciao,
1: Ma
0: non
1: aspetta,
0: cosa schei, non
1: aspetta.
0: cosa niente.
1: Ma iscai per forza se ne chiede. Aspetta, ma gli hanno proposto, parliamo di un comune comunque che ti ho detto di
0: Sì.
1: 40.000 abitanti, vale? Mi ha proposto di vivere in un piccolo appartamento di 70-80 metri quadri, dando loro 2 stanze e la cucina in coabitazione, e in coabitazione con un'altra famiglia. Non so se mi spiego, una
0: Sì,
1: famiglia
0: sì,
1: di
0: sì.
1: sei persone. Ecco, perché non riescono a trovare nessun tipo di alloggio a un prezzo che non sia inferiore a 1.000 euro.
0: Sì,
1: Ecco, questo
0: perché
1: è
0: che
1: l'Italia, no, no, quello che hanno fatto.
0: scusa Alfredo, che se anche sto
1: Dimmi.
0: discorso qua che gli affitti se robe improponibili al giorno d'oggi.
1: Certo, no, non solo se è improponibili, ma non ti trovi neanche a 1.000 euro.
0: Sì,
1: Non
0: no,
1: ti
0: no, ti
1: trovi
0: fai
1: neanche a
0: fatica,
1: 1.000 euro.
0: effettiva.
1: Ecco,
0: Sì.
1: è perché a Padova, per trovare qualcosina, bisogna che te vai in estrema periferia, a 1.200, a trovare un alloggio e 3 camere, eccetera.
0: Sì.
1: Ma il vero motivo della protesta è il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violento, criminogeno, odioso, schifoso.
0: Mettere
1: Ma sono.
0: ancora.
1: Sembra che non me ne viene in mente
0: Sì.
1: altri, ma soprattutto incostituzionale, ma non perché lo dica Alfredo Bellucco, ma perché lo dice il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Università San Domenico di Roma.
0: Sì, ma vedo, Alfredo, mico una sensazione, no, una sensazione, una certezza che praticamente il popolo, perché la gente ha un sovrappiù, è che tocca ogni tanto dargli il contentino, perché se ora potesse fare a meno di tutta la gente che è in Italia, gliene ne faria a meno. E il problema è appunto, come che ti dici ti nostro, che non si informemo e non femo battaglie par andare a smaccare sul muso che la gente ha, quello, cioè, la gente se gira da che altra parte, perché
1: ma no, Andrea, fermo la battaglia,
0: ma no, ma sì no, no, nel senso Alfredo, parlavo di questa qua dovrebbe essere una battaglia che sabato 5 dovrebbe essere tre quarti di Padova in piazza.
1: Deve esserci, cioè noi dobbiamo fare di tutto, e ti invito, siccome che se l'annuncio sul registro, che se è il volantino,
0: sì che dopo esemo comunque, dopo esemo.
1: Ecco, perché dobbiamo contrastare con tutte le nostre forze questo disegno di legge, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, magari se ne fosse anche qualche altro, che andrà, se approvato, a permettere a 233.000 avvocati con lo scudo penale, quindi non rischiano nulla dal punto di vista penale
0: sì,
1: di intimare il pagamento al presunto debitore e decorsi 40 giorni poterlo pignorare di qualunque suo bene, naturalmente compresa la prima abitazione.
0: La prima casa. Sì, beh, sì, no, ma... Ma se quello che lo capisco, cioè è la gente che adesso qui che ascolta la radio sicuramente lo sa, te che ne parli anche in giro, perché anche amico con colleghi di lavoro eccetera qua che ha, e tutti ti dà la stessa risposta. E cosa potremmo fare noi altri? Niente, va al bar, cosa puoi fare? Niente, non ti puoi fare se te vai al bar, e se non ti interessi, e se non te vai a protestare quando che sei ora a protestare o muoverti su qualcosa, e se oggi non ti puoi fare niente, perché non te vuoi fare niente, ti senti che non te vuoi fare niente, non sai che altri, perché che altri, più di dirti, più di andare in piazza, più di divulgare, di dirti robe, uno non sai che possa fare, che capito. Però dopo sta anche agli altri farsi avanti, perché più alto è il numero, più te hai la possibilità di fermare queste robe qua, ecco, questo
1: certo, anche perché l'obiettivo è il ritiro del disegno di legge, forse quasi, non so certo, perché se prima non vedo il ritiro ufficiale del disegno di legge proposto dalla Lega, amici di Radio Gamma 5, sostenuto dal governo, senza una sostanziale opposizione, anzi senza opposizione all'interno della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, ecco, la stanno approvando alla zittina, come chi dice in Toscana, non dice niente a nessuno, perché nessuno ha mai dibattuto di questo tema, nessuno ne ha mai parlato. Siamo di parlare di 8 anni,
0: No, quello che resta anche un attimino che ti fa pensare, se come che ti hai detto in trasmissione, che ti hai parlato anche con giornalisti, diciamo, di fama in Italia, alti, eccetera, che non sapeva niente, anche se a me è strano, comunque sia. Comunque sia, non sapeva niente. Che vuol dire che ori, quando chi fa le leggi che gli interessa a ori, tanto ti fa passare quando che sei periodo di ferie, di feste, di robe che ti tenga in mente altre robe, non tenga in mente che robe ha. Oppure tenga in mente, però ti dici dopo un anno, va, o 15 di in ferie, stuvo tutto e è morta. E ori ti fa che le leggi hai, te approva. Perché quando che adesso gli altri, che la nostra signora, che domani prende l'aereo e va in Ucraina a spese nostre, chi schei ha? Perché non ti metti sulle case, per esempio sta famiglia qua che tocca andare a stare insieme con altra famiglia in Dostanze. Mi voglio vedere la signora Meloni o chi che propone sta legge infame, infausta, bastarda, lurida, tutto come che ti dici ti, a vedere con la sua famiglia che va a vivere con sie fiori, con sie persone, insieme con altra famiglia, mentre questi gaville che devo capire.
1: Sì, non solo, ma che anche do bambine, una da 8 e una da 15 anni, bambine.
0: Sì.
1: Dimmi ti con quale spirito logico che ti vedo mandare una roba del genere a una famiglia.
0: Sì, ma e dopo so ti parlando dei minori, parlando dei minori, te metti in comunità con altre famiglie tutti sti bambini qua e non, e non te mandi e ora e assistenti sociali te avete tori tosati de a casa nel bosco per motivi X e questi ti metti a vivere chi dovrebbe essere su una casa dove chi possa avere anche un giardino per giocare, dove chi può avere i suoi spazi, dove e ti deve mettere insieme con altre persone e ti metti in quattro stanze 12 o 13 persone.
1: Sì, ma da notare oltretutto che questi qua che pagavano l'affitto per 25 anni, ecco, l'ultimo affitto gli pagava 700 euro. Quindi sì, le persone che non sono solvibili, poi
0: sì,
1: pagare,
0: sì.
1: Ma aspetta, io riuscirò anche a dichiarare, quello che ha scritto a tutti, scritto a tutti, vabbè, anche il Presidente della Repubblica ha risposto dicendo rivolgete al prefetto della città, che non dico neanche.
0: Sì, va bene.
1: Ecco, ma siamo di dare i numeri, questi non ha fatto un piano casa, questi ha fatto un piano sfratti. Meloni, Giorgia Meloni, non hai fatto un piano casa, hai fatto un piano sfratti, perché il 29 di agosto del 2022, a 20 giorni dalle elezioni, hai dichiarato pubblicamente, e che c'è il video, basta andarsi a cercare, ma ogni tanto lo mando.
0: Sì, io so quello.
1: Ecco, e dice: se verremo eletti, Fratelli d'Italia approverà una legge che impedirà la messa all'asta, il pignoramento dell'abitazione quando ne hai la piena proprietà. E invece di fare questa legge, io ne devo fare un'altra che va a peggiorare una situazione già in atto. Ma sì, i dettagli diciamo, che la gente non può sapere, che determina un risultato catastrofico se va a provare
0: sì,
1: una legge.
0: Sì, righette scritte in piccolo sotto che nessuno legge.
1: Ecco, siccome se 193 pagine e chi che parla qua ha letto tre volte, tre volte, e voglio vedere se c'è qualcuno che si confronta con me, perché io sotterro le parole.
0: Certo.
1: Ecco. Però quello che voglio sottolineare è sì, la presenza di tutti il 5 settembre alle ore 10, angolo via Cesare Battisti, via 8 febbraio, Pedrocchi davanti al comune, davanti all'università, nel vero centro di Padova. Voglio vedere tanta gente, lo chiedo io, lo chiede Paolo Girotto, lo chiedono tutte le persone di buon senso, perché è ora di finire. E la protesta si chiamerà No Governo Banane Day, il giorno del No Governo Banane. Va bene, perché questo è un governo questo non è un governo Meloni, questo è un governo banane, e noi dobbiamo dirlo a gran voce.
0: Sì, mica gli dà un altro nome piuttosto che banane, comunque restiamo sul leggero.
1: Dimmi la prossima volta.
0: A radio. Va bene.
1: Ah, no, va bene, no, ma è giusto essere nella giusta misura. Mi pare di essere abbastanza incisivo.
0: No, quello è poco ma sicuro. Va bene. Alfredo, allora il 5 settembre alle ore 10. Davanti a Pedrocchi essere presenti
1: da parte del comune,
0: essere presenti il più possibile, allora, essere in tanti, perché se te vai in 10 i te ride drio, se te vai in 1000 già cominciano a ridere, se te vai in 5000 i se fa delle domande. Ecco,
1: quella è la differenza, signori.
0: Ecco,
1: quella è la differenza, perché se non altro che facciamo vedere che siamo in tanti, cioè, comincia a preoccuparsi, perché dopo tacchiamo fare i video, tacchiamo fare fotografie, facciamo girare sui social, li mandiamo ai giornali, li mandiamo ai televisioni. E venirà a domandare per quale motivo che siamo a protestare o no?
0: Sì, dipende chi ti manda come giornalista a fare domande per quello.
1: No, ma amico, ho i giornalisti giusti che scrive e che parla. Il discorso è che gli editori
0: esatto.
1: Ecco, l'ultimissima cosa, sappiate che chi è promotore vero di questa follia, chiamiamola così, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, si chiama all'avvocato, senatore di Padova, vice ministro della giustizia, Andrea Ostellari.
0: Ecco, scriviamo se ho ben sul muro Andrea Ostellari, ogni sera che ne mi letto mandemo a quel paese e oltretutto essere in piazza appunto il 5.
1: Ecco, e dopo la settimana successiva, il 12, a Trissino, in provincia di Vicenza, sempre alle ore 10, in piazza del mercato, ecco, faremo una manifestazione contro chi ha firmato il secondo disegno di legge, quello che ho detto prima, che ha firmato nel 2018, e quello che va a firmare nel 2023, si chiama senatrice, avvocato della Lega di Trissino, Erika Stefani. Erika Stefani, va bene? Sì. Che a tanti non dice nulla, ma sentite bene, a Valle dell'Agno, a Valdagno, Schio, Vicenza, eccetera, è una potenza.
0: Ah sì, sì, beh, immagino, può essere che i vei altri sia una potenza o non te che arrivi in cima.
1: Sì, è stato due volte ministro, due volte ministro, e adesso è capogruppo all'interno della Lega, all'interno della Commissione Giustizia del Senato, che mi chiamo Ingiustizia, perché è composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati. Il 72% dei componenti della Commissione Giustizia è composta da avvocati, e quindi si stanno facendo la legge per i cazzi loro.
0: Propria. Cioè, è normale.
1: Hai capito? Più chiaro di così. Vero? Ecco, e che venga qualcuno a dirmi che non si niente, vero? Perché
0: sì, no, ma e dopo gli altri avremo sindacalisti che va in politica e che leggi per gli operai, per i lavoratori, non gliene fai neanche una, non sei come gli avvocati che se fai leggi per conto suo, che so più. Sì, ma abbiamo anche qui che dovrà tutte le arti che arriva là e partì, non gli fa proprio niente, anzi te rende la vita ancora più difficile.
1: Non solo, ma quando chi si incarica, va bene, amico, ho fatto il sindacalista di fabbrica 23 anni, quindi so cosa che vuol dire, e sono stato anche vice segretario di poligrafici CGL del Padova. E se mi vado a fare una rivendicazione, faccio una piattaforma rivendicativa, e se mi va bene, se no mi pianto una serie di scioperi. Questo facevo mi quando
0: gli altri anni.
1: Però si cagava addosso quando calciava.
0: Esatto, ma sì, ma perché era partecipazione anche di tutta quanta il resto degli operai, eccetera. Cioè il grosso veniva in piazza, gli faceva i scioperi. Adesso gli fa solo lo sciopero quando chi gli dice chi sarà la fabbrica. Ecco che ora ti vedi fuori al portone con le bandiere della CGL, della UIL, di tutte le bandiere di Dio, che lo capivo, e fa sciopero soli. Mentre quando che saria veramente da fare sciopero, ti basta che te vale che i contratti nazionali chi rinnova, contratti da fame, 50 euro più altro tassati, te ve cara con 20 euro in più e te fa lavorare come te se da 1000 euro in più al mese, per cui la colpa se anche la nostra dopo la fine, sento Alfredo.
1: Ma certo, no, è colpa nostra perché non c'è neanche nessuno che ne
0: esatto,
1: crea.
0: sì, non
1: perché, cioè, mi avevo, non lo dico a parlantina che ho adesso perché insomma obiettivamente non avevo queste capacità qua, ma quando che ero giovane che avevo una grinta, cioè non metto Eva per sesto.
0: Esatto, sì.
1: Ecco, ma questo bisogna fare, questo bisogna dire ai tuoi giovani, questo bisogna dire ai sindacati. Adesso fermo sta giornata qua, ma non si mi ha detto che sia l'ultima?
0: No.
1: È il governo banane, è che manca 8 mesi per andare alle elezioni circa.
0: Esatto.
1: È certo quanto che rompiamo i cosiddetti, io ricordo a ritirare questa roba qua, e ricordo a cavare via le accise, una parte delle accise sulla benzina.
0: Sì, no, perché parlava anche con l'IVA sui carburanti, e ora dite che è l'IVA sul carburante, in più l'IVA sulle accise. Per cui ti l'IVA te appaghi due volte, ti passo la benzina, sul diesel, su quello che, sul gas, su quello che sei. Cioè io dite che l'IVA sul gas o sulla benzina, diciamo normale, e cioè, sulle accise, te che IVA ancora che va sulle accise, per cui te le a moltiplicare ancora di più quello che viene a costare il prezzo. Perché io ho detto 70, se dovrei vendere la benzina 80-90 centesimi al litro, normalmente. Certo. Ecco, certo. Di da 80 a 90 centesimi arrivare a 2 euro e se accise e IVA e basta.
1: Certo. Ecco. Certo. Ma per esempio è tassazione sui extra profitti delle banche, 3 anni esatti chi dice chi vuole farla, 3 parliamo di Lega, sì, e Forza Italia, sì, no, e Fratelli d'Italia, va bene. Nel 2023, quando chi ha fatto la proposta, prima cosa fatta, arriva a casa, parliamo di questo periodo un po' prima, 20 verso i primi di agosto, sì, del 2023, torna a casa Marina Berlusconi che dice: guardate che state dando i numeri, qua non si fa niente, e le obbliga a tirare i remi in barca. Per quale motivo? Perché cascava il governo. La stessa cosa succede adesso,
0: esatto.
1: Loro non possono, ed è uno dei motivi di rivendicazione della giornata del 5 settembre, loro, il governo non può e non vuole fare la tassazione alle banche, perché se fanno la tassazione delle banche cade il governo, se cade il governo cade la legislatura, se cade la legislatura hanno finito di avere il vitalizio,
0: esatto,
1: anche l'opposizione, aspetta,
0: sì, sì,
1: per
0: sì,
1: avere il vitalizio, per avere il vitalizio che vuoi 4 anni 6 mesi 1 giorno, per avere 4 anni 6 mesi 1 giorno bisogna andare al 27 di marzo del 2027,
0: ecco.
1: 27 marzo del 2027, quindi loro quella data lì, prima di quella data non potrà cadere il governo, non potrà fermarsi la legislatura per i motivi che ho appena detto. Quindi noi dobbiamo stanarli, dobbiamo rinfacciarglielo questa cosa qui, dobbiamo dirglielo in faccia che loro sono dei paraculi.
0: Sì, sì, sì, perché purtroppo sì, la faccia come culo che la gente ha.
1: Filippo, che mo la dico in faccia?
0: Sì, sì, sì.
1: Non devo avere nessun problema di...
0: No. Anche perché te che dici la verità, a fine della giostra, non so che te ti inventi chissà cosa, e se robe che se per legge, io dice per legge che robe ha, per cui parla la legge, depide dire che quanto magna bro che sito, non so, sì, non so che te ne sbagli,
1: sì,
0: dirgli.
1: Ma poi qui argomenti in mano.
0: Esatto, sì, sì, qui argomenti, beh, logico, non so che te vai là sprovveduto. Ma bon,
1: ecco.
0: Alfredo.
1: Grazie.
0: Niente, che magari anche altro. Siamo qua, cioè, adesso a parte la musica, a parte tutto, ma neanche altri a radio, se qua proprio per queste robe qua, perché se non fermo queste robe qua, sì, sì, la musica, sì, parlare di quello che te vuoi parlare, però alla fine quello che conta, se la gente, se il vivere, se che robe ha, quello è quello che conta. E se gli altri non se rendemo conto, che se, gli altri, non gli altri della radio, perché penso che chi che ascolta sta radio qua gappia ben in mente cosa che se deve succedere, perché se mo devo parlare adesso di sta roba qua, ma parliamo della guerra, parliamo oggi che era uno che parlava dei costi della sanità, che gli italiani spenderanno 1.000 euro in più per curarsi, che tanti italiani non si cura più, perché anche lì che sarebbe tutto un discorso da fare. Anche sulla sanità, cioè non te che i soldi per la sanità, ma te che i 14, 15, 16, 20 miliardi da mandare a un luo amaro, cocainomade, a schiena zitta, sionista, e metterne quello che te vuoi da mandare in Ucraina, che adesso ti fa vedere chi bombarda il supermercato qua, che ha, mi ha fatto vedere quando che altri che spara sulla scuola e ha copato 28 tosate, o chi continua a bombardare sulle case dei civili in Russia, quello no. Ecco, gli altri bisogna che la gente comincia comunque a darsi anche una svegliata, a andarsi a informare, e per informarsi bisogna venire in piazza il 5 di settembre e ascoltare quello che si ha da dire. Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole, te comoda che robe ha, benissimo, te c'ha la pia macchinetta, te vai al mare e ti sia a posto. Un domani te che hai bisogno, ragazzi, guarda che te ieri sta avvisato, ti ho avevo dito, non venire fuori dopo a dire il governo me la roba a casa. Sì, ma guarda che sei 3, 4, 5, 6, 7 anni che Alfredo Belluco lo dice in radio, lo dice per televisione, lo dice su Facebook, lo dice dappertutto. Ti si ti che invece di ascoltare ed andarti a informare te c'appi a macchinetta e te vai al mare o te vai in montagna o te pensi i casi tui, o a sei a quello di fianco che pignora a casa non te ne frega un cazzo, anzi te batti e mai ti dice beh a che se tocca io e no a me. Sì, ma come che tocca io a poi toccarti anche a te domani, perché arriva su tutte le case dopo ori, no su una, due o tre.
1: Sì, sì, non solo attraverso il meccanismo di presunti, mi dico presunti debiti,
0: sì,
1: ma anche con l'adeguamento dell'emissione del CO2.
0: Ah,
1: se ti impedisse di scaldarti attraverso meccanismi che non sia quello che dice Iori, attraverso le pompe di calore, attraverso i pannelli solari, attraverso i cosi, che è una questione complessa che io non sono in grado di seguire, però so che questo periodo qua, pericolo qua, se ti non te adegui, non te puoi né vendere né affittare, addirittura non puoi neanche abitarci.
2: No, no, sono d'accordo.
1: Loro stanno predisponendo un meccanismo, una morsa tanaglia, va bene? Una morsa che sta girando piano piano, ecco, che metterà nelle condizioni di non avere più l'abitazione a milioni e milioni di famiglie.
2: Sì, sì.
1: Europee, ma soprattutto italiane, perché questa legge che io dichiaro con tutti gli aggettivi che ho detto prima, ce l'avremmo solo noi a livello mondiale.
2: Certo, dopo posso farti una domanda?
1: Ma certo.
2: Ho sentito che parla anche delle come se c'è quando uno morte delle eredità.
1: Sì.
2: E parla anche di eredità che vuol mangiare fuori i panalizzi adesso non la goletta così a spizzi che bocconi,
1: certo,
2: vuoi vedere
1: non la
2: una...
1: puoi, non la puoi, se la casa non è a norma con tutte le caratteristiche di emissione di CO2 eccetera, pannelli solari, cappotto termico e tutte queste robe qua che mi non, come ti ho detto, non sono competente a parlarne, però è semplice da dire.
2: Sì.
1: E non la puoi né vendere né affittare né ereditare né niente, praticamente è come se avessi un
2: però te che paghi l'IMU
1: e i fondi comuni di investimento internazionali ancora 3 anni fa hanno messo a disposizione qualcosina come 4.500 miliardi di euro, ripeto per chi non ha sentito la cifra, 4.500 miliardi di euro che tradotti in lire sono 9 milioni di miliardi per acquistare a prezzi di saldo le abitazioni in Italia. Parliamo di una cosa che vale 100.000 portarsi via 10.000,
2: che
1: vale 200.000 portarsi via 20.000, 300.000 30.000, chiaro?
2: Sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: Per poi rimetterle a norma e metterle in affitto, attenzione, non vendere, perché il progetto della cosiddetta agenda 2030 è non avrai nulla e sarai felice. Ecco, però io bisogna che faccia i conti con noi altri della Radio Gamma 5
2: esatto.
1: E tutti quei che mi vendrì io, perché noi altri non si pieghiamo a queste
2: certo.
1: Logiche eccetera eccetera. Ma aspetta, mi chiedeva un'altra cosetta importante che volevo dire. Beh, vabbè, comunque bisogna lottare, perché se l'obiettivo casa, se attraverso il meccanismo dell'inflazione, caro carburanti, caro spese condominiali, attenzione, spese condominiali, perché bisogna ricordarsi che in Italia abbiamo 60 milioni di abitanti e 46 milioni vive in condominio.
2: Sì.
1: E attraverso questi meccanismi perversi, siccome la gente non avrà i soldi per pagare il carrello della spesa, come ho detto, la benzina e tutto quello, si dovrà indebitare. Indebitandosi indebolisce la famiglia, più si indebolisce la famiglia più mette a rischio l'unico bene che la famiglia ha, i sei quattro muri che hanno sulla testa. Va bene?
2: Esatto.
1: È chiara la cosa?
2: Sì certo, va bene Alfredo. Mi pare che abbiamo dito abbastanza.
1: Sì.
2: E tutti quanti il 5 settembre in piazza, e dopo che sarà qui a Tegredito a Vicenza,
1: a Trissino
2: il
1: in provincia di Vicenza, in piazza Mazzini, sempre alle ore 10 del 12 settembre piazza Mercato. Ecco, dopo naturalmente faremo il battage. Quella che intanto bisogna che focalizziamo come obiettivo è proprio questo
2: del 5 del settembre,
1: del sabato della, non questo
2: sì l'altro. Sabato che altro
1: sì, ma siccome che è il cavallo del mese, tanti puoi sbagliare.
2: Sì va bene, a posto bene. Alfredo,
1: ciao
2: grazie Seto.
1: Grazie a voi, grazie a te. Filippo, ciao.
2: Ecco qua, abbiamo sentito il nostro Alfredo, adesso andiamo avanti con la musica, metto a posto qua un po' di messaggi che si arrivai che dopo li leso. Ah, per sbaglio, se tornai in Rio un attimo, riprendemo, tanto ieri a 5 minuti.

intanto leso due o tre messaggi che si arrivai, perché sennò dopo facciamo fatica. Sono Paolo da Treviso, vorrei dedicare L'ombra della luce di Franco Battiato agli amici Mirella e Giancarlo. Era ora in lotta in questo durissimo momento. È ora niente che facciamo gli auguri a Giancarlo e speriamo sempre in bene. E no, non posso contentarti perché o sa vive, o dico mi qua sul computer. Se non viene Lorenzo, c'è Paolo Iaga a telefonata, mi lo dico già. Comunque che facciamo gli auguri a Giancarlo e speriamo sempre in bene. Dopo, chiese. Ciao ragazzi, grazie sempre per il vostro impegno. Ese Roberta da Treviso. Roberta, te ringrazio. Dopo che se Luca di Mandria che scrive: ciao carissimo, saluto Davide, andiamo Marco tutti e tutte. Eh sì, bisogna andare tutti e tutte. Sì, bisogna andare che fa forza tutti e tutte. Dopo che se Fabio in partenza sempre, Coluccio mi viene in mente le prime cotte per le tosette, con le prime delusioni. Perché no, a me voleva pi con la conseguenza di voler ribaltare il mondo. Ma allora gli insegnanti dei più grandi ti portava a capire che la vita vale sempre la pena di viverla in allegria. E se andava avanti, in questi tempi manca proprio quegli insegnamenti o valori che sfociano purtroppo nelle cronache di questi giorni. Sono estremi, ma nel quotidiano portano a situazioni di depressione perché ai figli non viene insegnato che si può anche essere sconfitti, ma non per questo perdenti. Beh, quello è poco ma sicuro, che dire, al giorno d'oggi, cioè, dopo che si è andato il discorso, diciamo che i nostri genitori, che aveva un'altra cultura, cioè, veniva fuori anche da periodi, ragazzi, di guerra, di eroe, per cui gli sapeva quello che cosa che vuol dire la fame e il lavoro e tutte che robe ha, e cercava di darti un insegnamento, un indirizzo, dopo anche la volta che era i maraioni, diciamo, i maraioni, però non a sti livelli qua, adesso i tosati si abbandonai a se stessi, i gai masta matonea e arrivata quea, e dopo di che vede che sono filmato uno che spara un altro, come andare a mangiarsi un gelato, e fa stessa roba, non mi interessa, purtroppo. Dopo che c'è anche dei ragazzi che veramente se adopera per tenere in piedi tutto quello che c'è, cercare di fare qualcosa per chi c'è, non sai chi manca, sai che comunque le cronache ti dice quello che va male, no quello che va bene, perché delle volte potrei anche parlare di quello che va bene sui giornali, no sempre quello che va male. Dopo, in riferimento all'ultimo messaggio, messaggio a Terin, che è nella cronache di questi giorni, era una frequentatrice saltuaria dei gas. Non si può dire che la conoscevamo bene, ma la ricordo che veniva a prendere i prodotti, che ogni tanto prenotava che faccia un sereno viaggio. E questo sì, e questo ti dimostra dove che siamo arrivati comunque al giorno d'oggi, ragazzi, perché quello sì. Dopo che c'è un altro messaggio, sono Paolo da Treviso, vorrei dedicare, sì, che cosa ho detto prima. Benissimo, andiamo avanti con la musica.

Adriano 68, Luca De Amandia te saluta. Nostro Adamo, aspetta che mando un messaggio a Filippo che gli dico che bisogna armarsi e andare a Roma con lo schioppo, altro che bla bla. E vogliamo se ben, Adamo, e ora Adamo, vogliamo se sempre ben, e andare, ti ho detto ancora, andare a Roma con schioppo non serve a niente, e lotte, e se fa come che faceva una volta, se va in piazza, se lotta per quello che, per i diritti che avevamo. Perché ne avevamo tanti diritti, se che gli altri non sapevamo neanche che diritti che avevamo effettivamente. Sa più gli extracomunitari i diritti che puoi avere ori che gli altri qui che dovessimo avere e che noi ne dà. Perché parliamo appunto della sanità, parliamo delle case, parliamo delle scuole, parliamo di qualsiasi roba. Che oltretutto gli altri e paghiamo le tasse, perché se non ti pagassi niente ti dici ciò vabbè pago niente e quello se quello resta, ma ragazzi guardate una busta paga, guardate quando viene a tirare la pensione, perché comunque le tasse si tiene anche dalla pensione, non sei chi te cava, non sei chi te cava, per cui isedio fa di tutto, partimo dalle case e la guerra e adesso mancava st'altra in Sicilia e bacini e via discorrendo, e se tutto uno chi fa in maniera che ti non te sappi dove andare a sbattere la testa, mentre bisogna scominciare da una parte e andare avanti con quella e pian pianeo se va avanti con tutti i discorsi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
2: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio.

0: angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non
1: Di
0: mancate.
1: fronte al caffè Pedrocchi e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348 85 73 609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo
11: e come sempre
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e tanti auguri a te.
6: Ecco qua, ritorniamo in diretta e ripeto al 14.73 finale, non stai a chiamare, bisogna via Lorenzo, non riesco a chiamare e telefonare. Portai pazienza, se te vuoi mandarmi un messaggio al 334-7102-672, qua a Radio Gamma 5 con Filippo, ho leso più che volentieri. E adesso ho leso un po' delle iniziative qua della nostra radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. Ripeto il numero del codice fiscale: 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59. Lo ripeto, 25 38 64 59, tramite bonifico bancario alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsio, l'IBAN lo trovè sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Anche perché vi ricordo che il 5 per 1000 non verrà versato quest'anno, ma
12: e la rada qua due anni fra io fare intanto io rimette via soldi ciappa qua e fa briga, parlando appunto del discorso della prima con Bellucco. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre gas dei resistenti se ritacca Ale, se ritacca Ale. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR o a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi, che io ho visto, carino, molto bello. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e come sempre nuove liste del gas o biobanchetti. Consegna poi prodotti extra listra, integratori, il libro del dottor Zora giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Dopo. C'era una volta un luogo, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29, e vedi di prenotare perché può essere in tanti, la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelminio di Resana. Se magna e se beve di fronte allo specchio di fronte lo specchio d'acqua. Per la prenotazione chiamare Ettore 348 85 73 609, ripeto il numero 348 85 73 609. PS, per il menù andare sul sito della radio che è www.radiogamma5.it, che è il menù per vegetariani e chi che non è. Tornando al discorso di Alfredo, amici di Radio Gamma 5 pronti per il No Governo Banana Day, sabato 5 settembre ore 10:11 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978/2023 della Lega, Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani e senatore padovano Andrea Ostellari, e governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Relatore in commissione ingiustizia composta da 25 senatori di cui 18 sono avvocati. Senatore avvocato Salvatore Sallemi e detto Salvo, Fratelli d'Italia Senato, contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Senatrice Vicentina Enica Stefani e Andrea Ostellari, ricordiamoci bene sti due numeri qua. Per informazioni 346-361-4469, che è il numero del nostro Alfredo. Dopo che è domenica 6 settembre, Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Ritrovo alle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, Belluno. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin, luogo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio saggio di musica e cura del violinista Francesco Turato, e poi conferenza e ancora musica con Marco e Moni. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per informazioni 340 48 44 351. Vi ripeto il numero di telefono: 340 48 44 351. AF Energia sospendono le visioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete trovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco casa per mancato rinnovo locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto, per cui ragazzi, se gavi devi fare qualcosa, perché non manca tanti giorni. Entro il 31 agosto 2026 cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Ripeto il numero: 338 99 46 575. Grazie. Cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per informazioni chiamare Franco 334-320-1392. Ripeto il numero di Franco: 334-320-1392. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrice, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per candidature chiamare Sonia al 392-528-5066. Ripeto il numero di Sonia: 392-528-5066. Dopo che se qua vediamo. Eccolo qua. Anche quest'anno il comune di Campodassero aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazione entro il 30 di settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego. Per informazioni ufficio ambiente 049 9299 845. Ripeto il numero dell'ufficio ambiente: 049 9299 845. E con questo abbiamo finito di leggere le cose. Dopo qua che c'è dei messaggi, Davide D'Alesiano, carissimo, un saluto a te, Davide D'Alesiano, e ti ringrazio, Davide, e andiamo avanti adesso appunto con la nostra musica, sempre qua al 334-7102-672 con Filippo, poi gli ultimi tre quarti d'ora e dopo se sentiremo.

0: ricordo i numeri per l'ultima mezz'oretta: 334-7102-672. Qua con Filippo a Radio Gamma 5. Intanto se arriva il nostro Paolone l'Africano, che dopo racconterà del viaggio fatto in stavolta
1: a Bali.
0: A Bali, splendido posto, mandarina Gamia a Bali.

Signori, vi ricordo ancora i numeri qua per l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, 334-7102-672 con Filippo e dopo con il nostro Paolone Africano a Radio Gamma 5. E vi ricordo anche, per chi vuol dare l'ultimo saluto al nostro Zamiro, e lunedì ore 15:30 a Zanè, chiesa del centro, per cui chi vuole andare domani alle 3:30, 15:30 a Zanè, a chiesa del centro di Zanè.

0: allora salutiamo i nonni rock De Mestre. Allora qua Paolo Teazzo qua, tu i salutali gatti.
1: Sì, dopo ci sentiamo.
0: Ecco, ciao Paolo, eccoci in pole position. Nonni rock sono all'ascolto, buona trasmissione a tutti e grazie ai nonni rock allora. Questo non è rock, è dance, ma i nonni rock, se vuoi ascoltare rock, da settembre si riparte proprio con rock.

Danny Vett mi manda un WhatsApp con scritto complimenti per la selezione Afro Funky Danny, e ti ringrazio Danny, e cerchiamo sempre di fare il nostro meglio noi altri. Comunque dai, esa è la musica dei nostri tempi. Io ho cercato di fare le tre versioni, qui a dance, qui a un po' più afro, che comunque va bene, dopo come parlare con Belluco se la sentì un po' meno, e quella che si ascoltava il Cosmic, quella più elettronica, più new wave, più elettronica era, perché era musica elettronica alla fine della giornata. E ti ringrazio. E con questo, signori, mi vi saluto, manca un minuto, e noi altri ci risentiremo molto probabilmente giovedì dalle 18 alle 20, alle 20 e 30. Perché non è che sia un buco, e magari domandare se posso venire. Non faremo più questo genere di musica qua, faremo dream rock, shoegaze e surf rock, che è musica un po' particolare che vengo messo su ancora comunque. Vi ringrazio per l'attenzione, e dopo mi scrivi Daniele, ciao Filippo, puntata top anche qua, anche un po'. Ciao bello Daniele, ciao Daniele, e grazie. E se sentimo giovedì, allora è il 27, nuove somma, ve darò di farla se se poi il sabato sera prima. Grazie a tutti e sempre avanti con Radio Gamma 5, mi raccomando il 5 del settembre tutti in piazza con Alfredo. E per chi vuole andare a salutare, dare l'ultimo saluto a Zaniro, domani alle 15:30 Zanè alla chiesa del centro.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Ben trovati all'ascolto, amici domenicali di Radio Gamma 5. Non è il grammofono, Marco, non è un grammofono, ma questo tango d'epoca è un pezzo tratto da un film del 1921 con un protagonista che è, a cui è dedicato questa copertina di oggi, che si chiamava Rodolfo Guglielmi, più tardi noto come Rodolfo Valentino. E in questo film del 1921, quindi c'è più di 100 anni, dove lui scende in pista con la fortunata di turno, coinvolgendola in un tango appassionante dei suoi. È vestito da gaucho con tanto di speroni e stivaletti col tacco alto, porta il cappello a larga tesa, lo sguardo naturalmente è tenebroso. Un supereroe della seduzione. Lui originariamente è perito agrario mancato, nato povero nell'Italia del Sud, sbarca in America nel 1915 in cerca di fortuna. Per un periodo ha dormito sulle panchine a Central Park di New York, allora si poteva fare, oggi ti danno di quelle mazzate. Si fa assumere come lavapiatti in un nightclub, e grazie alla prestanza e alle sue doti di ballerino comincia anche a fare l'accompagnatore di attempate signore danarose, una specie di gigolò, ecco, una roba del genere. Quando una di queste signore uccide il marito a causa sua, Rodolfo, spaventato, scappa in provincia arruolandosi come ballerino nella compagnia teatrale di Al Johnson. Qui viene annotato da un attore che lo raccomanda a Hollywood. Debutta nel 1919 sullo schermo, il grande schermo. Naturalmente si tratta sempre di film muti all'epoca, e per qualche anno interpreterà solo ruoli da mascalzone latino, tra virgolette, fin quando la Paramount lo ingaggerà, offrendole un vantaggiosissimo contratto come protagonista de Lo Sceicco, un film misto di avventura e sentimento in cui Rodolfo Valentino, nel ruolo di un ambiguo quanto seducente sceicco arabo, infiamma lo schermo grazie al suo magnetismo e al conturbante fascino mediterraneo. A partire da questo film diventerà il prototipo dell'amante straniero portatore di fascino tenebroso, tutto capello impomatato, occhio rapace, strategia sessuale all'insegna della passività. Nel giro di poco tempo diventa così la prima star letteralmente inventata dalle fantasie del pubblico femminile. Intanto l'attore, dopo un infelice matrimonio neanche consumato con l'attrice lesbica Jean Acker, aveva cominciato un'appassionata quanto tormentata storia d'amore con la sofisticata ed affascinante stilista Natasha Rambova, che vorrà trasformarlo in un attore raffinato dallo smisurato senso artistico. Il contrario, insomma, del Rodolfo Valentino virile e sensuale che il pubblico femminile amava. E morì il 23 agosto del 1926, prima della proiezione del film Il figlio dello sceicco, che naturalmente è quello, discorso dello sceicco era diventato un filone, si vede che guadagnava soldi, quindi gliene facevano fare a bizzeffe. È morto a causa di una peritonite a soli 31 anni. Ecco, praticamente lui è stato sulla cresta dell'onda 11 anni che sono bastati a creare il suo mito. Dalle panchine di Central Park alle pagine di storia, potremmo dire. Una carriera lampo durata 7 anni, quelli di grande livello, per un ragazzo venuto dal sud. E concludo con una frase del nostro eroe dove traspare una sottile raffinatezza. Dice così: le donne non sono innamorate di me, bensì dell'immagine che hanno di me sullo schermo. Io sono soltanto la tela su cui le donne dipingono i loro sogni.
Ecco, questo era il personaggio di oggi. Saluto naturalmente i nonni rock che sono lì già da un po', li avevo sentiti già quando era qua il nostro Filippo. E adesso torniamo subito alla lettura di oggi. E il finale della lettura della volta scorsa, abbiamo assistito al mio secondo incontro col ragazzo con la pistola nel carcere della città, dove anch'io mi trovavo per una denuncia di truffa di un ex partner della compagnia per cui lavoravo. Siamo in Costa d'Avorio. I documenti che riguardano questo contenzioso sono dalla mia parte, ma se prima l'avvocato non riesce a intervenire, sono costretto a tenere duro in un ambiente che mi ha permesso, tra l'altro, oltre a tutto il discorso carcere, di fare un'esperienza che spero di non ripetere mai più, ma dove ho imparato tante cose. Col senno di poi sono contento di aver provato anche quella. Monsieur Leroy, questo signore che mi ha denunciato, ha mandato qualcuno in carcere con un messaggio per me. Se gli versavo una certa cifra, che è più o meno il doppio di quello che lui mi aveva chiesto e che io gli ho rifiutato, a lui avrebbe ritirato la denuncia. Ma con le carte che avevo in mano non potevo cedere a questo tentativo di ricatto.

L'avvocato non è riuscito a tirarmi fuori da qui prima di martedì, nel tardo pomeriggio. Monsieur Leroy e soci ce l'hanno messa tutta per creargli ogni sorta di ostacoli e cavilli giudiziari, certi che sotto pressione avrei ceduto. Invece sono uscito su cauzione, per una somma in franchi CFA, corrispondente al salario medio che un operaio percepisce in 10 anni di lavoro. Prima di partire ho ricevuto il saluto personale del direttore del carcere, che mi augura, sorridendo, di non rivederci più, perlomeno in questo ambito, e di Blaise, lo chef dei detenuti, che nel frattempo è diventato mio grande amico. Gli ho promesso, promessa solenne, che avrei regalato un carico di scarti di legname alla sua compagna, che abita in città e si dedica a piccoli commerci, guadagnandomi la sua riconoscenza per tutta la vita. Salif e Albert mi accolgono con sorrisi radiosi, non stanno nella pelle della contentezza, ma non mi chiedono nulla al di là del semplice saluto di benvenuto, concedendomi tutto lo spazio per gustare la gioia di questo ritorno a casa. C'è ancora un po' di luce prima del crepuscolo. Mi lascio andare sulla poltrona di vimini della terrazza, finalmente libero. 5 giorni che valgono un tempo indefinito. Mi sento stranamente spaesato, come se il gran tramestio di emozioni vissute così intensamente negli ultimi giorni fosse ancora in silenziosa ebollizione in me. C'è stanchezza, voglia di un bagno, di lavare via tutto. Sotto la doccia mi sfilano davanti agli occhi tante immagini come i ricordi di un sogno. Un mondo sconosciuto a cui ho avuto accesso attraverso un denso concentrato di sensazioni, moti d'animo, di impressioni. Quando esco sulla terrazza, i capelli ancora bagnati, trovo una gradita sorpresa: il sorriso radioso di Mumuni, che per la prima volta da quando ci conosciamo viene a rendermi visita a casa mia. Perdona l'invasione, si scusa venendomi incontro, ma quando ho saputo dell'accaduto non potevo non passare per un rapido saluto. E sprofonda in un sontuoso inchino, facendo oscillare le ampie pieghe del bubù bianco immacolato, ornato di pizzi sui polsi e sul girocollo. Come va, caro amico? Adesso molto meglio. E gli stringo la mano, invitandolo a sedersi sul divano di vimini. Con solerzia, Albert appoggia sul tavolo della veranda una caraffa d'acqua ghiacciata con 2 bicchieri. No, non è possibile. Così non va. Questi comportamenti sono fuori da ogni regola, commenta, lasciandomi intendere che si è fatto spiegare l'intera faccenda dall'amico e fratello Georges. Questo signore ha scelto questa via, ma potrebbe pentirsene amaramente. Lui non lo sa, ma anche noi conosciamo un po' di gente che conta e possiamo arrivare molto, molto più in alto di lui, aggiunge con aria furbesca. Dico sul serio, se vuoi, noi possiamo mettere seriamente nei guai questo Monsieur Leroy. Così gli servirà di lezione e la prossima volta ci penserà 10 volte prima di fare certe mosse stupide. È presto fatto, schiocca le dita con gesto immediato. Dipende da te, dimmi cos'hai in mente e io lo farò, nel nome di Dio. E alza il braccio al cielo con gesto imperioso e una gelida determinazione negli occhi che non gli ho mai visto prima. Si vede che l'intera faccenda lo ha turbato e mostra sul volto accigliato tutto il suo disappunto. Lo ringrazio di tanto interessamento, della dimostrazione di sincera amicizia, ma in questo momento, meno che mai,
sono alla ricerca di vendetta. Ciò che mi preme di più è di sentirmi libero da risentimento e acri pensieri che certamente seguiranno un ulteriore coinvolgimento emotivo. Non gli parlo dell'umiliazione che avevo inflitto all'uomo, forse non avrebbe capito. Per un musulmano credente come lui ci vuole un altro tipo di linguaggio. Lasciamo tutto a Dio, concludo con un inedito fatalismo finora sconosciuto. È la cosa più semplice, penserà a tutto lui. Dal fondo della terrazza Salif, che segue la conversazione da lontano in modo discreto, approva totalmente con un cenno del capo e manda uno sguardo al cielo come se volesse raccomandarsi ai piani alti, a cui rivolge 5 volte al giorno le sue preghiere. Lasciare questa faccenda a Dio, ripete Mumuni interdetto, quasi gli costasse un poco questa rinuncia e volesse concedersi ben altra soddisfazione. Voglio coltivare un cuore leggero, è quello che mi fa star bene, non il rancore e la vendetta, aggiungo d'un fiato anticipando la replica. Lui guarda in basso, muove le punte delle babbucce bianche come un tic nervoso, poi torna a fissarmi dritto negli occhi con espressione compiaciuta. Oggi veramente, riprende con un certo imbarazzo, vedi, da quando ci conosciamo, fin dal primo momento posso dire che siamo sempre stati amici, cominciando dagli affari e poi anche al di fuori del lavoro. Ma oggi mi sta insegnando qualcosa di nuovo. Francamente, non pensavo che ti spingessi così lontano. Le parole che hai appena pronunciato starebbero in bocca a un marabù, i saggi della nostra tradizione, che non solo hanno scoperto in sé la saggezza dell'essere, ma sono in grado di metterla in pratica con la fiducia di una giustizia superiore che trascende tutto il resto. E invece le hai pronunciate tu, che non sei nemmeno un musulmano. Per questo rendo grazie a Dio, perché non si finisce mai di imparare, e stasera ho imparato qualcosa di nuovo e l'ho fatto grazie a te. E si alza in piedi, tornando a stringermi la mano in segno di rinnovata alleanza. Lo ringrazio delle belle parole, che l'amicizia tra noi ha certamente ingigantito, e si avvia al cancello d'uscita accompagnato da Albert. Con Mumuni è così, anche se veniamo da percorsi diversi e culturalmente molto lontani tra loro, quando andiamo appena sotto la superficie degli eventi ci ritroviamo sempre in sintonia. Lui sostenuto dalla forza della fede, io guardando dentro di me, contando sul senso di pace che questa apparente rinuncia procura. È un disarmo interiore che genera forza e coraggio, un senso di appagamento che può bastare a se stesso. Appoggiato con la schiena alla parete della casa, Salif sorride. C'è gioia nel suo sguardo. Viene dalla mia parte dopo quando l'ospite chiude il cancello alle sue spalle. Dice che è un grande giorno, che a volte è dai momenti di tristezza che sorgono le cose migliori, che ho fatto la scelta giusta. Dio non dorme, conclude a mezza voce, si porta il palmo della mano al cuore e raggiunge la stuoia sotto la tettoia del garage per la preghiera lunga della sera.

Dopo circa un mese di libertà su cauzione, il GIP mi convoca per un interrogatorio formale in cui fornisco la mia versione dei fatti, che per la prima volta ho potuto fare. In separata sede fa lo stesso con Monsieur Leroy, per poi darci appuntamento accompagnati dai rispettivi avvocati per un confronto diretto tra le parti. Non ho più avuto sue notizie, eccetto il messaggio verbale di Simon trasmesso direttamente in carcere dal giorno della concitata discussione nel mio ufficio. Per me era un momento cruciale. Da questo confronto dipende se il GIP, da seguito alla denuncia di Monsieur Leroy, sottofirmata dal capo della polizia, oppure mi scagiona perché il fatto non sussiste. L'asso nella manica di Monsieur Leroy è una clausola presente nel contratto che afferma che una particolare essenza erborea chiamata anigre, un legno pregiato per impialacciature inadatto alla segheria, poteva essere commercializzata direttamente da lui. Tuttavia, poiché al termine delle operazioni il suo conto risultò debitorio nei confronti della compagnia, mi opposi che lui spedisse l'ultimo carico di anigre a un suo compratore di fiducia e pretesi che venisse messo all'asta al miglior offerente. Così, dopo un'accurata ispezione della qualità dei tronchi da parte di due esperti compratori, cedetti il carico di 28 metri cubi al miglior offerente, che non fu il compratore di fiducia di Monsieur Leroy, da cui sperava di incassare direttamente la somma bypassando i nostri uffici contabili. Quando il GIP, seguendo la mia ricostruzione degli eventi, pose la fatidica domanda a Monsieur Leroy per quale ragione volesse vendere i suoi tronchi a un'altra società a un prezzo inferiore, l'uomo fece scena muta, un silenzio prolungato, imbarazzante, che fu musica per le mie orecchie e quelle dell'avvocato, che praticamente non dovette aprire bocca per l'intero confronto. Non c'era alcuna risposta sensata che potesse giustificare una pretesa del genere, se non quella più ovvia, che suggeriva come lui volesse incassare di nascosto il prezzo del carico a scapito del debito che aveva nei confronti della società che io rappresentavo. A toglierlo per un attimo d'impaccio intervenne il suo avvocato, un signore di mezza età, coi baffetti alla Charlot, anche lui con la mantellina blu sulle spalle e toga nera come fosse la divisa di una confraternita, chiedendo che venisse aggiornato il confronto per dargli più tempo per procurarsi maggiore prove a mio carico. Invece, l'imbarazzato silenzio segnò l'epilogo della vicenda e il giudice mi scagionò dell'accusa di truffa. All'uscita, l'avvocato si congratulò del mio intervento, battendomi con la mano sulla spalla. In effetti io conoscevo per filo e per segno tutto il percorso ed ero in grado di esporli con sufficiente scioltezza. Lungo il corridoio che collegava gli uffici dei giudici sentii parlottare alle mie spalle Monsieur Leroy col suo legale, ma non lo considerai nemmeno. Non rimaneva nessuna traccia dentro di me di quanto era accaduto. Per me in quel momento lui non rappresentava niente più che una carta bollata scaduta. Ma non fu l'ultima volta che ebbe notizie di Monsieur Leroy, perché le cause e gli effetti, nel bene e nel male, creano delle conseguenze. Diversi mesi dopo ho ancora sue notizie attraverso gli operai del garage, che vengono a sapere sempre tutto molto prima di me. Naturalmente l'episodio che mi riguarda fa ormai parte della leggenda del Parco Tronchi e il nome di Monsieur Leroy non può in alcun modo passare inosservato dopo quanto è successo. È stato Georges, per curiosità personale, come lui stesso afferma, che ha appurato la veridicità di certe voci. Quando Georges Compigat si reca in un ambiente nuovo, si crea subito delle relazioni
e appena ne ha bisogno le mette subito all'opera. È andato direttamente dal direttore del carcere, sempre lo stesso, al quale nel frattempo aveva fatto un piccolo favore. Il direttore gli ha confermato la presenza di Monsieur Leroy all'interno del carcere. La ruota gira ancora dalla stessa parte, ma stavolta tocca a lui annaspare controcorrente. Essendo il principale responsabile di un'operazione forestale abusiva, prima di un qualsiasi permesso, il legittimo concessionario del perimetro forestale lo denunciò per furto, abuso e sfruttamento indebito. Era questa l'accusa che lo aveva consegnato là dentro e, vista la fragranza di reato, a poco servirono le sue amicizie e non aveva abbastanza fondi per pagare una cauzione. Ma questo è nulla in confronto a ciò che lo aspetta là dentro. Ciò che lo ha esposto a un trattamento del tutto speciale è quando Blaise, lo chef dei prigionieri che sa tutto di tutti, viene a sapere che è a causa di quel vecchio che il suo grande amico Paolo è stato ingiustamente trattenuto per 5 giorni in prigione. Tra le lettere che mi sono state recapitate dal carcere, sì, perché ho cominciato a ricevere lettere da alcuni detenuti conosciuti là dentro, ce n'è stata una, non scritta da lui perché non sapeva scrivere, ma firmata sì, che mi diceva tutto il bene possibile per il ricordo che avevo lasciato nella sua mente e per l'enorme carico di scarti di legname che la sua donna venne davvero a ritirare al Parco Tronchi. Un pluriomicida di quello stampo, che pure dimostrava una sensibilità fuori dal comune per chi considerava amico suo, oltre che generosità e franchezza. Ma per gli altri non c'era pietà né mezze misure. Trovarsi di fronte a quella persona gli mosse una serie di truci emozioni che dovevano per forza trovare uno sfogo. Così da quel momento lo ha segnato con la croce di Sant'Andrea, prosegue Georges, che ha discrete conoscenze di agiografia cristiana e ama esagerare i chiaroscuri delle sue storie quando le trova particolarmente succulente. Lo ha preso di punta come un acerrimo nemico, gli sta rendendo la vita impossibile, e accompagna la frase con un movimento secco del capo, cosa che fa di rado, limitando la mimica del corpo al minimo. Lo ha messo a pulire le file di cessi nella zona in fondo al grande cortile della carcere, dall'odore nauseabondo denso di esalazioni di urina e sterco umano che io ben conoscevo. 700 baldi giovani in buona salute, nutriti mattina e sera, ne producono una montagna tutti i giorni. Di solito sono clementi con le persone anziane, solitamente disposte a pagare qualcosa pur di evitare compiti troppo gravosi e ingrati. Ma per Monsieur Leroy non ci fu verso, neanche pagando, tanto che il direttore stesso, preoccupato che potesse morire là dentro, convocò Blaise nel suo ufficio per comprenderne la ragione. Coi suoi modi istrionici di parlare, Blaise gli spiegò quali malvagità e bassezze fosse in grado di compiere quel vecchio apparentemente innocuo, che per lui era come se avesse ordito trame contro un membro della sua famiglia, anzi, di più. Una volta sparsa la voce, la notizia passò di bocca in bocca con i nostri operai e giunta fino a casa mia. Quando tornai alla sera, Albert e Salif erano già informati della situazione che si era venuta a creare ai danni di Monsieur Leroy e col sorriso sulle labbra consumavano la loro personale vendetta. «Vedete, patron, ve l'avevo detto», fu l'ultima frase di Salif, «Dio non dorme», e muove qualche passo con aria serena verso la stuoia della preghiera. Ho avuto modo di parlare con diverse persone in quei 5 giorni e 5 notti. Ho convinto David, il gurù compagno di cella,
a cui erano stati rubati i soldi che servivano per acquistare il cacao per conto di un libanese, che la somma mancante non era poi così importante da giustificare che lui fosse tenuto in prigione per dei mesi senza aver visto mai nemmeno un giudice, senza nemmeno un interrogatorio che almeno chiarisse la sua versione dei fatti. Non la consideravo una procedura normale nemmeno in uno stato di diritto approssimativo come quello. Lo spronai più volte ad attivare qualcuno che si occupasse del suo caso. In seguito mise in atto il mio consiglio e infatti nemmeno 2 settimane dopo uscì di prigione, a condizione di restituire un po' alla volta la somma che gli era stata rubata, tornando a lavorare per la stessa persona. La lettera che mi spedì a casa fu a dir poco commovente. Il resoconto di una persona che si era trovata in un vicolo cieco, smarrita, dentro una cella angusta, calda, buia, senza finestre, senza idee, che d'un tratto, come per miracolo, ha trovato una via d'uscita e nuova vita. Nelle sue righe accorate, buttate giù con mano incerta, piene di gratitudine e di gioia, chiedeva a Dio e ai suoi antenati di benedirmi e di conservare la mia vita fuori da ogni pericolo. Da quel foglio sgualcito scritto in un francese stentato traspariva un'esultante euforia che divenne contagiosa man mano che lo scorrevo con un pizzico di commozione vera. In quel momento fui proprio contento, nonostante tutto, di aver vissuto quell'esperienza, senza la quale non avrei mai potuto immaginare cosa si prova a essere privati della libertà. Mi aveva dato modo di conoscere delle persone per certi versi straordinarie, nella loro sofferenza e ignoranza, nella loro debolezza e insipienza, ma anche nei loro sentimenti più genuini. Al fine si firmò «Votre David», come se la sua vita fosse diventata la mia.

Adesso torniamo all'isola di Bali, da dove è partito questo flashback. Nel frattempo, la famigliola residente all'hotel di Pemuteran, sull'isola di Bali, si è spostata in una spiaggia da un pezzo. Si è spostata in spiaggia da un pezzo. Il mio sognare ad occhi aperti si è prolungato nel tempo, tanto che i due bambini, aiutati dal padre atletico e abbronzato, hanno costruito un grande castello di sabbia attirando l'attenzione dei piccoli balinesi che li osservano da lontano al riparo dal sole. Palette e secchielli sono gli attrezzi di sempre e ogni generazione sembra goderne al massimo grado. La mamma bionda e bellona, allungata sulla sedia a sdraio, rimane a riparo dall'ombrellone spalmandosi le braccia e il corpo di crema. La barca che faceva da appoggio al gruppo di snorkeling è attraccata a riva. Non c'è nessun altro in circolazione. È l'ora di pranzo. Non c'è dubbio che Pemuteran sia un posto molto tranquillo. A rientro trovo Putu già piazzata al mio tavolino con mazzo di carte in mano. È la sua passione di bimba. Durante il temporale del giorno prima mi ha insegnato un gioco, ma quando ho cominciato a prendere confidenza con le carte e mi sono avvicinato a batterla, ha tirato fuori una nuova regola che, guarda caso, va sempre a suo favore. Ci tiene a vincere, come succedeva a me da piccolo. Adoravo vincere, ancor più in gloria, quando stravincevo. Non mi rendevo conto che gli altri ci rimanevano male. Non era un mio problema. Gli altri erano solamente un mezzo per trarre il massimo di piacere e di gloria. Questa era lo sfondo su cui si muovevano le mie molteplici attività infantili. Scenari di caccia che prendevano forma su molti fronti. Le dinamiche erano spietate, semplici e inesorabili. Putu, per certi aspetti, mi assomiglia a com'ero allora, ma si capisce che è per natura una bambina gentile, qualità che le permettono di mediare i suoi lati più birichini. Ilu, la mamma, ha finito di spazzare le foglie cadute col vento e la pioggia durante il temporale. I fiori non vengono buttati con le foglie, ma ammonticchiati a parte sul tappeto d'erba, ciascuno sotto la rispettiva pianta: gli arancioni, i bianchi col cuore giallo, i rosa pallido col cuore rosso, i blu. Poi li raccoglie su delle grate leggere, mettendoli a essiccare in un angolo nascosto del giardino, all'ombra di una tettoia costruita con mezzi di fortuna. Arrivati a una certa quantità, li vende per fare dei profumi, dice lei, ma non manca mai di infilarne uno di fresco tra i lunghi capelli neri tenuti dietro da un ingegnoso fermaglio di legno. Spazza le foglie con la stessa leggerezza con cui fa le offerte agli dèi sui chorten, con la stessa impalpabile gioia, come un'altra forma di preghiera.

Si conclude così la lettura di oggi, che è un po' ambientata in Africa e al finale sull'isola di Bali, e poi vedremo la prossima volta dove ci porta il mio giro a Bali. E adesso intanto sentiamo cosa dice il nostro flauto pazzo.

Intanto saluto quelli che hanno messaggiato nel frattempo, e è arrivata anche la Stefania, la Renata che si è ascoltata questa storia che ho letto adesso, che gli è piaciuto molto. E poi c'è Davide Alesiano naturalmente, che adesso è tutto eccitato perché è arrivato il suo flauto pazzo. C'è anche Fabio De Appianta che sta aspettando solo la cena. Nel frattempo ascolta un po' di musica e un po' di cose, e anche le iniziative di Radio Gamma 5.

E sabato 12 settembre il gas, riprendono i gas, eccoli qua, io do sempre la precedenza ai gas, qui in sede radio dalle 11 alle 18. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e infrarossi, nel primo pomeriggio c'è Fiorenzo Libero, ricette macrobiotiche sempre presentate dal nostro Fiorenzo. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. E poi c'è il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. E sarà possibile prenotare anche i portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. Come sempre, nuove liste dei gas, biobanchetti, consegna i prodotti a Estralista, integratori, libro dottor Zola, giù le mani della cura, maglietti Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Sabato 12 settembre dalle 11 alle 18 insieme.

C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza, anzi stoica. Radio Gamma 5, sabato 29 agosto, la cena del 50°. Vi aspettiamo alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna, se baia di fronte allo specchio d'acqua, per le prenotazioni chiamate Ettore 348-857-3609. Sabato 29 agosto. E poi sabato 5 settembre c'è anche alle ore 10 qui a Padova, in via 8 febbraio angolo Cesare Battisti, c'è Alfredo Belluco, presidente Veneto, e con tutte quante la manifestazione che avverrà in quel giorno contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi, contro l'incostituzionale, criminogeno, ignobile disegno di legge governo banane, pignoramento lampo anche della prima casa, contro la rapina delle accise sui carburanti per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Ecco, per info potete chiamare il 346 361 4469 per questa manifestazione sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova. E domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pidavena, passeggiate nel bosco con Marco Scappino, Ugo Torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info chiamate il 340 484 4351. Domenica 6 settembre.

E vi ricordo il 5 per 1000 possibile quest'anno versare da parte vostra, questo 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il vostro aiuto è linfa vitale per questa radio, l'importanza solare

E vi ricordo che anche se non potete partecipare alle nostre iniziative e volete in qualche modo sostenerci, lo potete sempre fare attraverso il conto corrente postale 25386459 oppure tramite bonifico alla banca Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it o portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa Gamma 5 ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Eccoci insieme per la seconda parte. E la volta scorsa Mingyur Rinpoche ha iniziato a parlare del karma. Comprendere il karma e la legge di causa e effetto è cruciale. Così come la nascita umana fornisce il potenziale di risveglio, questo l'abbiamo già visto nel primo pensiero. Le attività quotidiane, istante dopo istante, possiedono lo stesso potenziale. La vita di ogni giorno è una sequenza di attività basate su causa e effetto. È così che funziona il mondo. Per preparare il tè, prima bolliamo l'acqua. Per far apparire la luce, prima premiamo l'interruttore. Il concetto di karma subentra quando aggiungiamo un'intenzione etica alla causa effetto. Un'attività virtuosa conduce a un'esperienza positiva, una non virtuosa a una negativa. Quando estendiamo la nostra indagine di causa effetto a intenzione, motivazione, impulsi, incentivi, eccetera, allora possiamo vedere che lo stesso scambio tra causa e effetto condiziona la mente e influenza la nostra esperienza. E se vogliamo essere felici, dobbiamo individuare quali cause e condizioni portano al benessere. E allo stesso modo, se non abbiamo una comprensione chiara delle condizioni che creano sofferenza, come possiamo sperare di liberarcene? E si parla di 10 attività non virtuose associate a corpo, parola e mente, 3 del corpo, uccidere, rubare e sregolatezza sessuale, 4 della parola, mentire, linguaggio divisivo, parole taglienti e pettegolare, e 3 della mente, incapacità di gioire della felicità e successo altrui, il desiderio di vedere danneggiare e soffrire gli altri. E le visioni errate che possiamo avere in noi, come per esempio non considerare la legge di causa effetto, dire che non c'entra niente, che tanto è tutto uguale, o respingere altri importanti principi dell'insegnamento, come l'impermanenza, abbiamo visto la volta scorsa, l'altra volta, il concetto di vacuità e altre incomprensioni del genere. Queste sono le visioni errate. E poi ci sono anche le attività virtuose naturalmente che portano karma positivo, che sono l'opposto delle precedenti. Usare il corpo per atti di generosità, impegnarsi in discorsi assennati che promuovono equanimità e armonia, avere delle visioni che sostengono il benessere altrui, eccetera. Tuttavia, alcune attività non sono al 100% bianche o nere, ecco perché Sajjay Rinpoche enfatizzava sempre l'importanza dell'intenzione che sottende l'azione, qual è il motivo vero per cui compie l'azione. L'intenzione può trasformare attività neutre in positive. Possiamo sperare di avere una buona nottata di riposo, ma di solito non applichiamo alcuna ulteriore aspirazione a questo fatto. Non diciamo: cosa vogliamo fare con quel riposo che auspichiamo? Ma si potrebbe fare volendo. Andando a letto la sera con la mente altruistica, cioè ci auguriamo che il nostro sonno sia la causa di una maggiore capacità di aiutare gli esseri a raggiungere l'illuminazione a livello più, ma anche a cose molto più semplici. Una volta applicata la mente altruistica a causa effetto, ciascun momento offre un'opportunità di allontanarsi da questo mondo di conflitto e di sofferenza verso il risveglio. Una volta assunto l'impegno di liberare noi stessi e gli altri dalla confusione del samsara, dobbiamo svegliarci alle implicazioni morali del nostro comportamento. E la vita quotidiana è piena di opzioni per scelte morali e dobbiamo prenderci la responsabilità per le scelte che facciamo.
senza comprendere il karma, noi valutiamo l'attuale situazione soltanto sulla base di ciò che conosciamo sulle azioni di questa vita. Ma così come abbiamo nominato tutte le cause e condizioni necessarie per coltivare un seme, abbiamo visto l'esempio della volta scorsa, ogni risultato, ogni momento presente ha moltissime cause e condizioni che lo generano, possiamo dire, così tante che sono impossibili da decifrare tutte quante. Se non consideriamo questa cosa, allora stiamo sempre cercando di immaginare la nostra vita dal punto di vista molto ristretto, cioè quello che noi possiamo cogliere come cause. Ma ci sono tante e tantissime altre che non possiamo conoscere. Non vediamo tutte le possibilità. E questo non significa ricordare vite passate o ricordare dettagli che spiegano la nostra attuale situazione. Non funziona in questo modo. Tuttavia, se analizziamo il karma e le dinamiche di causa-effetto, accettiamo che dozzine o centinaia di cause e condizioni spieghino il presente, anche se non le possiamo elencare tutte quante, perché sono indecifrabili. Molti pensano alle loro vite come motori che richiedono carburanti. Quando il carburante finisce, moriamo. Ma una volta che riconosciamo l'onnipervadente funzionamento del karma, capiamo che la morte non è una sparizione finale e totale. Terminiamo con questo corpo, ma la continuità della mente passerà a un'altra esistenza. La mente non è un'entità statica che non muta mai. In realtà cambia di continuo. Ciascun momento di coscienza agisce come condizione primaria per quello dopo. La continuità della mente ha un rapporto intimo col corpo, ma non è interamente dipendente da esso e non sparisce totalmente quando il corpo muore. Così come la legge della fisica afferma che la quantità di energia in un dato sistema non cambia, ma piuttosto cambia forma, il fluire della coscienza in perenne cambiamento non cessa mai, sebbene possa occupare diversi corpi fisici. Il punto importante sul karma è capire cause e condizioni sulla base della mente, non soltanto basate sulle circostanze esterne. Una volta che identifichiamo la nostra ricerca come scoprire la vera natura della mente, allora dobbiamo scoprire le cause e condizioni che sostengono questa ricerca. Quali attività favoriscono la mente verso il risveglio? Quali attività impediscono invece la nostra ricerca? La legge del karma esiste sia che noi la comprendiamo oppure no. Tuttavia, comprendendola, possiamo coltivare deliberatamente le condizioni che meglio facilitano la nostra risoluzione del risveglio. Se abbiamo individuato i pensieri, le parole e le azioni che creano karma positivo o negativo e agiamo di conseguenza, quindi adottando quelle buone e eliminando quelle non buone, allora questa è la via maestra per sviluppare il nostro potenziale. Se procediamo alla cieca, invece, continuiamo a girare in tondo o rimaniamo bloccati da qualche parte, da qualche abitudine, da qualche modo di essere sedimentato. Ecco perché conoscere gli aspetti sottili che ci riguardano è fondamentale, perché questo ci permette col tempo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il risveglio interiore. Una costante consapevolezza delle nostre azioni potrebbe non rivelare o spiegare lo svolgimento karmico a lungo termine di ogni dato evento, come l'abbiamo visto prima,
non è che possiamo, noi possiamo porci una domanda, dice perché mi sta succedendo questo, e poi risalire, guardare, poi trovare magari qualche causa che è attinente, ma non tutte, come abbiamo visto. Sorgono situazioni che non riusciamo a spiegare. Tuttavia, se le nostre analisi confermano che causa e effetto spiegano molti aspetti della vita quotidiana, quindi in qualche modo cogliamo una legge lì di fondo, allora è sensato estendere la stessa dinamica a ciò che non vediamo, che non possiamo esaminare o spiegare. Perché se è valido per un determinato numero di eventi, sicuramente lo sarà anche per quelli che non riusciamo a vedere. E qui alla fine conclude con un esempio che ti fa capire anche il discorso del karma. Anche se la polizia stradale determina che noi non siamo colpevoli di un certo tipo di incidente, accettiamo comunque che questa esperienza negativa deriva da un karma negativo, anche solo essere lì in qualche modo coinvolto. Anche se viene appurato che non siamo noi la causa dell'incidente, non significa che siamo soltanto dei partecipanti neutrali, lì per caso. Non sapremo mai le ragioni perché certe cose accadono o sono accadute, ma ciò non invalida o elimina le connessioni interdipendenti in gioco. In qualche modo anche noi abbiamo qualcosa a che fare. Se supponiamo che non conoscere qualcosa significa che non esiste, allora cadiamo nel lichinismo. Per esempio, supponiamo di pensare: non so perché mi sono trovato in questo incidente stradale, perciò non ha nulla a che fare col mio passato, col mio futuro, finisce lì. Questo modo di pensare denota una visione soggettiva molto limitata. E ciò che viene suggerito qui è che se vieni a trovarti in qualche situazione, nel bene o nel male, anche se non l'hai cercata o voluta tu, se non è, diciamo, colpa tua, tra virgolette, in qualche modo ne sei implicato per cause sconosciute che non potrai mai sapere. Dunque, in un certo senso, ti assumi la tua quota di responsabilità, perché comunque quando sei coinvolto ti prende del tempo, devi fare delle dichiarazioni, hai avuto magari dei danni, devi essere quindi sei coinvolto, quella lì è la tua quota di responsabilità. È inutile procedere tanto, diciamo così, a smadonare a cielo e terra, perché anche tu, anche se non sai perché, in qualche modo sei coinvolto, anche se magari in maniera soltanto passiva. Ecco, questi sono tutti spunti che spiegano un po' questo concetto di karma da questo punto di vista, di questa scuola buddista che sta spiegando Mingyo Rinpoche. E poi adesso dice che il karma non è un destino. Molti pensano che sia una specie di destino, qui invece lui lo nega in maniera ferma. Non è un destino, non è un fatto. È diventata un'abitudine concludere: questo è il mio karma, tanto da implicare non posso farci niente, perché se è il mio karma è cosa. Questo è un totale equivoco. Siamo nati con impulsi e inclinazioni, gusti e caratteristiche, certamente. Tuttavia, l'impulso all'aggressività non porta necessariamente all'omicidio. L'istinto per la gentilezza non porta necessariamente a illimitata compassione. Sono tutti degli impulsi. La maturazione di qualsiasi istinto, quindi portato alla massima potenza, come quella di un seme, dipende da circostanze e condizioni.
Quindi anche se parti con una certa propensione, con un certo istinto, tuttavia le circostanze in cui ti trovi, le condizioni in cui ti sei trovato dall'inizio, portano a maturare nel bene e nel male certe circostanze e certi impulsi. Dunque, cosa significa? Resta nostra responsabilità ottenere il massimo da ciò che abbiamo, quindi sviluppare al massimo il nostro potenziale positivo e ciò con cui siamo nati, prendendo in mano le redini e dirigere le nostre attività. Perché si dice: sono nato in un certo modo e mi lascio andare così e basta. Ecco, quello non è prendersi responsabilità. Mentre invece qui dice: anche qualsiasi sia la cosa che ti ritrovi dentro, sta a te valutare, sta a te prendere in mano le redini e dirigere le tue attività. Il karma contribuisce alle situazioni quotidiane in cui ci troviamo, contribuisce al nostro contesto familiare, il tipo di lavoro che facciamo, le nostre circostanze finanziarie, modella le nostre voglie e comportamenti, aumenta e diminuisce la possibilità . Karma non è una condanna a vita, ma piuttosto una predilezione su cui possiamo lavorarci su. È cambiare, non è una cosa immutabile. Perché come tutte le cose non ha una base solida. Con la pratica del karma dimorare, impariamo a distinguere gli impulsi nelle fasi iniziali, perché quando tu trovi un certo tipo di chiarezza, di lucidità e calma interiore, lì puoi vedere quali sono i tuoi impulsi, quali sono i tuoi istinti, quali sono i tuoi comportamenti che spesso tornano in maniera continuativa. E quindi dice: se sei sufficientemente lucido, se praticando questo calmo dimorare, quindi una meditazione dove tu sviluppi questa presenza mentale, quei impulsi là li puoi riconoscere nelle fasi iniziali. Non devi aspettare di arrabbiarti fuori misura per sapere che sta montando una certa rabbia. E questo riconoscimento ci permette appunto di imparare e conoscere queste cose che ci appartengono nella maniera più intima, e lì prendere delle contromisure in un certo senso. E in una vita sembra che cose gradevoli possano accadere a persone che compiono atti negativi, per esempio. Come mai quello lì che è un farabutto, un delinquente, un mafioso si gode la vita in un certo modo? Uno si può chiedere, no? Come può apparire ingiusto se la valutazione si basa su una sola vita? Magari lui chissà cosa ha fatto prima. Ma utilizzare attività che ricordiamo di questa vita per spiegare in pieno il karma in un dato evento è come cercare di far entrare una casa in una scarpa, dice. Non si può, perché tante di quelle cose che noi vediamo sono frutto di tante cause e condizioni passate che noi non possiamo conoscere, come dicevamo poco fa. Quindi non puoi giudicare da quello che vedi sotto i tuoi occhi, perché dietro a quello c'è un fiume di cause e condizioni che tu non sai. Una volta che esaminiamo la legge di causa e effetto di ciò che è conoscibile, diventa più agevole accettare le dinamiche del karma, sia che le possiamo vedere, alcune sì, oppure no, perché la maggior parte non lo sappiamo. E il fatto che non le possiamo vedere, udire o toccare non prova che tale legge ha cessato l'attività o è fuori servizio.
Non è come l'ascensore che si ferma quando non c'è elettricità. Assomiglia più a un campo elettrico nell'atmosfera terrestre, che è in riproduzione continua, sia che ci sia elettricità oppure no. È questa legge di fondo che funziona in automatico, di cui noi facciamo parte. Nessuno vive senza ostacoli, ma ciò non giustifica un comportamento incurante. Per esempio, vedendo che ciascuno prova un certo grado di sofferenza, potremmo pensare: che differenza fa come mi comporto? Avrò comunque dei problemi. Anche se non possiamo comprendere quali aspetti di questa vita possono essere influenzati da un passato sconosciuto, possiamo tenere presente che le azioni odierne, quelle che facciamo adesso, determineranno la vita di domani. Se guardare indietro solleva eccessiva resistenza, perché non sai cosa c'è stato prima, in effetti, allora guarda avanti, dice. Guarda il futuro. Il futuro non è una località di destinazione, neppure una direzione arbitraria in cui ci imbattiamo. Noi creiamo il futuro proprio adesso. Noi stiamo creando il nostro futuro con i nostri pensieri, con le nostre parole, con le nostre azioni. Più c'è ignoranza in tutto questo, più avremo degli ostacoli. Più c'è saggezza, più sarà chiaro per noi dove ci troveremo. Anziché cercare di comprendere le cause, dunque il passato, attraverso gli effetti attuali, prendiamoci la responsabilità degli effetti futuri, come col comportamento presente. In tal modo diventiamo i nostri protettori. Alcuni cercano protezione in qualcosa di esterno, un santo, una divinità o un angelo custode. Assumendoci la responsabilità delle nostre azioni ora, instauriamo una protezione interna alla base del nostro comportamento. È molto più garantita, sicuramente più efficace per determinare ciò che verrà. Il comportamento, come ci rapportiamo al mondo intorno a noi, anche in situazioni molto difficili, diventa lo strumento più affidabile di protezione della mente dall'ansia e dall'insoddisfazione. Intanto, attieniti a questo. Con una maggiore esperienza di pratica, magari potrai eventualmente considerare il karma nel suo insieme. Quindi dice: se non hai fiducia che dal momento che queste cose qua sono successe nel passato, anche se non le puoi riconoscere, se non riesci ad essere completamente soddisfatto riguardo al passato e vedere le cose che sono presenti adesso come frutto di quel passato, se non ci credi, se non pensi, se non lo vedi possibile, allora dice: guarda il futuro. E guarda il futuro cosa vuol dire? Osservare ciò che fai adesso, perché il futuro è il frutto del presente, di quello che abbiamo adesso.

Bello questo pezzettino qua, bello bello. Ci sono diversi dei diversi vostri messaggi qua che li voglio leggere subito. E abbiamo intanto la Marita, anche lei si è unita a noi, grazie Marita. E poi c'è Beppi 300, un grande Beppi, grazie. Sei sempre l'unico. E poi c'è la Silvia da Verona. Ciao Silvia, ciao. Dice: ho ascoltato anche io la tua storia. Quanta vita hai addosso? Emozionante come sempre. Grazie, grazie Silvia. E poi abbiamo il nostro Davide D'Alesiano che dice: malgrado abbia anch'io come tutti la mia dimensione spirituale, esprimo un mio modesto parere. Quanto è veramente difficile per me immaginare che dopo la morte vi sia una continuazione. Quante volte il mio istinto mi fa pensare che una volta morto tutto si spegne di colpo. Non sei l'unico, anzi, forse la maggioranza delle persone è quello che pensa a questo. Però qua, se tu avessi ascoltato attentamente quello che dice, quello che ha detto adesso proprio in questo... Lui ha parlato di causa e effetto. Tu stai parlando di una cosa, tu stai parlando di una vita prossima, ma non, causa e effetto sta funzionando adesso. Se tu non puoi capire una vita che c'è stata oppure che ci sarà, tu devi guardare quello che sei adesso. Causa e effetto funziona adesso e tu ne sei dentro come tutti noi. Allora cosa fai? Se non hai questa convinzione, possiamo dire così, che ci sia una vita futura, non è un problema. Tu guarda il tuo presente, guarda i tuoi pensieri, guarda le tue parole, guarda le tue azioni. Queste hanno, se puoi credere a causa e effetto, almeno quello lo devi vedere. Se credi a causa e effetto, sai che il modo in cui pensi, dici e agisci ha degli effetti e quindi osserva quelli. Ed è con questo tipo di consapevolezza che stai costruendo il tuo futuro. E questa è la ricetta per chi non ha questa convinzione. Non sei obbligato a credere in cose che sono fuori dalla tua portata, ma puoi sì guardare il tuo presente, certo. Allora comincia col prendere responsabilità con quello che sei, con quello che dici, con quello che fai. Questo tu devi fare. Non devi guardare cose che sono fuori dal tuo orizzonte culturale, che non hai la minima idea. Tu devi guardare le cose su cui puoi creare una base di osservazione, di consapevolezza. Devi stare su quello che sei. Vedi, la tua domanda è chiaramente evasiva. Stai cercando di andare su qualcosa che non sai. Invece non devi partire da lì, devi partire da come ti percepisci, da quello che sei tu adesso, da quello che fai, se ti senti bene, se ti senti male. Osserva gli effetti delle tue azioni, se portano gioia, se portano sofferenza. Queste sono le cose che devi guardare, non se c'è una vita futura. Quella cosa lì per te è un'idea e basta. Per quello diceva, intanto cominciate dalle cose che sono alla vostra portata, poi più avanti, se sviluppate una maggiore conoscenza o responsabilità o percezione di sé più matura, puoi anche osservare altre situazioni. Intanto parti da quello che sei, devi partire da lì, Davide, non devi fuggire su cose che non capisci. No, devi stare sulle cose che sono alla tua portata. Questo è quello che diceva proprio nelle ultime frasi che abbiamo letto poco fa. Grazie Davide, perché mi dai sempre l'occasione per spiegare anche meglio le cose come vengono percepite. Federico, no, se vuoi mandarmi un SMS, io non prendo le telefonate. Se volete mandare gli SMS, Federico, volentieri. Siamo qua. E poi ci abbiamo, dice Adriano 68. Ciao Adriano, vedo adesso il tuo nome. Bene, sempre belli i tuoi racconti. Appena arrivato dal lavoro, ti ascolto dal giardino in relax, degustando un buon vino. Senti com'è rilassato Adriano, benissimo, nella tua nuova casa che hai
Hai traslocato già da magari da qualche anno già, comunque so che sei andato da un'altra parte. Vino tinto, riserva portoghese, fumando un buon sigaro, ma no, ma allora qui stai provocando, in compagnia con la mia gatta. Un saluto da tutti da Schiavon. Questo è l'Adriano 68. Grazie, grazie Adriano, bello, bello, sei rilassatissimo e in forma, la vedo proprio che ti sei piazzato bene. Devi aver fatto qualcosa di buono allora, o adesso o prima, diciamo così, perché ti stai godendo una pace e tranquillità che molti ti invidiano. Grazie, io non in maniera cattiva naturalmente. Grazie Adriano e un abbraccio anche a te. E adesso, dopo questi vostri interessanti SMS che state mandando, sta parlando adesso di causa-effetto a breve termine. Cercate di analizzare causa e effetto con riferimenti facili da capire. Per esempio, come ci prepariamo per la giornata? Forse abbiamo l'impegno di meditare ogni mattina per 10 minuti o più, magari. Ma potremmo alzarci tardi? O il nostro capo insiste per una riunione di prima mattina? O l'idraulico bussa alla porta, allora usciamo in fretta senza i benefici della meditazione. In più, la mente è disturbata da non aver portato a termine l'impegno, perché in qualche modo è una cosa che avevi, che fai sempre e ti dispiace un po'. Ciò provoca l'irritazione o persino una rabbiosa autorecriminazione. Ma cosa succede? Sono un idiota, potevo alzarmi prima. Così usciamo di casa in una coltre di risentimento interiore. In condizioni del genere, le possibilità di non vedere una lastra di ghiaccio sulla via o di non sentire un'auto che viene da dietro aumentano di parecchio. Quindi mancanza di presenza, no? Allora osserva quel tipo di causa-effetto. Guarda la tua mente turbata o distratta, una mente destabilizzata dall'aver messo fuori posto il telecomando o la chiave di casa. È una mente ancora più condizionata dall'agitazione, con maggiore potenziale di creare ancora più guai per se stesso e per gli altri. Immagina una lite familiare alla prima colazione, tra genitori o tra genitori e figli. Svolazzano parolacce e accuse ognuno da parte da casa senza avere risolto nulla, solo arrabbiati. Immagina come questo disaccordo influenza il resto della mattinata e tutti i possibili derivati causati da tale negatività. Cosa avviene nel tragitto al lavoro? Cosa succede al bambino a scuola? Elabora su questo genere di causa-effetto di breve termine. Porta consapevolezza anche sul più piccolo disturbo e modi che influenzano la prossima attività. E questo ti dice anche quanto sia preziosa una mente non disturbata. Questa considerazione funge da monito di evitare per quanto possibile di entrare in questi stati negativi, anche magari se magari sul momento l'impulso è forte di dire o fare qualcosa, magari ti sei provocato, oppure qualcuno non capisce, oppure pensa anche a tutte le conseguenze che pochi istanti di euforia o di rabbia possono portare. Questo potrebbe evitare varie situazioni spiacevoli, in fin dei conti gratuite, gratuite nel senso che non hai abboccato, cioè hai abboccato a certe circostanze che in quel momento là ti portano a uno stato confuso. Non hai avuto sufficiente presenza per vedere che di non entrare in quella storia là, ecco. E questo preserverebbe la tua lucidità mentale. Queste sono le cose da imparare, non le prossime vite. Davide, queste
Queste sono le cose da capire. L'aspetto più importante del karma si riferisce alla mente. A un certo punto, che meditiamo oppure no, impariamo che certe attività disturbano la mente. Quando applichiamo consapevolezza a causa-effetto, ci accorgiamo di sottili spostamenti nel comportamento della mente e diventiamo più sensibili su come una mente agitata influisce sulle nostre attività. Se non paghiamo le bollette, ci potremmo spaventare che qualcuno bussi alla porta per riscuoterle, tanto da diventare sempre più ansioso, fino ad avere qualche serio guaio psicologico. Allo stesso modo, cogliere l'opportunità di offrire piccoli favori, come aiutare un signore a caricare sull'autobus il passeggino per i bambini, o cedere il sedile in metropolitana, o sull'autobus, anche solo sorridere più del solito, magari una persona così, giusto un gesto di cortesia, può condizionare la mente a generare un maggior feeling con le persone e può infondere all'intera atmosfera un sottile senso di gentilezza senza fare niente di straordinario. Queste sono piccole cose, dettagli, che però cambiano lo stato mentale. E adesso possiamo fare una piccola pratica guidata sul karma per vedere come funziona causa-effetto. E lì questa qua ci si può anche sedere in una postura rilassata con la schiena dritta se uno è in una posizione, diciamo così, a suo agio, che non ha problemi. E si può dimorare per alcune mezzo minuto o un minuto in uno stato di consapevolezza aperta. Abbiamo spiegato l'altra volta cos'è una consapevolezza aperta. Chi fa un po' di pratica e meditazione non ha bisogno di spiegazioni, ma l'avevamo spiegato anche per gli altri, in uno stato di semplice spaziosità aperta, senza nessun tipo di né di preoccupazione né di nulla.

Poi ricorda un episodio quando ti sei fatto sopraffare dalla rabbia. Ricorda come ti sentivi in quello stato allora.

pensa come la rabbia influenzava pensieri, sentimenti e azioni. Cosa hai detto, pensato o fatto mentre eri sopraffatto dalla rabbia?

Come la rabbia ha influenzato la tua esperienza in seguito? E quale fu l'effetto immediato?

E dopo aver contemplato la situazione per pochi minuti, fai una pausa di un minuto, riposando la mente nella consapevolezza aperta, come prima.

Adesso pensa al karma nei termini di un sentimento positivo, come la compassione, per esempio. Ricorda di un episodio quando ti sentisti pervaso da questo sentimento. Ricorda quella sensazione.

Cerca di collegarti con quel sentimento di amore e compassione che influenzava pensieri, sentimenti e azioni in quel momento. Cosa hai detto, pensato o fatto di conseguenza? Come ha influenzato la tua esperienza in seguito? Quali furono gli effetti immediati?

Ci furono degli effetti a lungo termine per te nelle tue relazioni o nelle circostanze attorno a te? Prova a pensarci su per qualche minuto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Rieccoci ancora insieme per l'ultima parte della trasmissione. Saluto Anto che si è collegata anche lei, sei arrivata proprio verso la fine della meditazione guidata sul karma, magari non so, forse sei riuscita a fare qualcosina anche tu, grazie comunque. E poi ci abbiamo Davide, dice Davide hai ragione, nel senso che mi fa piacere che hai capito che quel tipo di domande lì, quelle un po' diciamo così troppo astratte, per noi non hanno senso, noi dobbiamo collegarci più con le cose che sono già alla nostra portata, quelle cose semplici che possiamo fare, sono quelle le cose che contano per noi, dopo le grandi cose, quei grandi temi là, quelli sono fuori dalla nostra portata per il momento, un giorno lo sapremo se c'è un'altra vita oppure no, se non lo sapremo vuol dire che non c'è. E questa è la cosa semplice. Tuttavia, causa effetto, funziona anche oggi. Non è che abbiamo bisogno di una vita futura per sapere come dobbiamo comportarci, se dobbiamo essere responsabili oppure no. Perché questo dipende già, il nostro futuro c'è un domani, c'è ancora una vita davanti, quindi tutto conta. Ecco che queste sono le cose che dobbiamo guardare noi. E poi ci abbiamo il Marco da Treviso, benissimo Marco, anche lui si è collegato. Dice ciao Paolo, come spesso mi accade riesco ad ascoltarti muovendomi tra i corridoi di un grande supermercato in un contrasto continuo tra tematiche spirituali e consumistiche molto stimolante. Infatti guarda Marco, veramente so che hai l'elasticità mentale di affrontare situazioni diversissime tra loro, tu me lo stai descrivendo proprio in questo momento. Grazie Marco, sono contento di rivederti sul mio schermo. E poi c'è anche Antonella, la Antonella di Corte, sono tutta orecchie, dice grazie. Grazie Antonella, so che apprezzi questi temi e quindi anche solo questi semplici, diciamo così, saluti mi fanno capire chi è in poltrona oppure tra i corridoi di un supermercato che comunque ascolta le cose che stiamo dicendo qua. Grazie a tutti voi, a chi scrive e a chi non scrive. E andando avanti, ora Vincent Rinpoche parla della mente come di un processo, non come di una cosa, come di un'entità, bensì di qualcosa in movimento, un processo. Uno degli aspetti più impegnativi riguardo il karma negativo è la tendenza a confondere l'essere una persona malvagia col compiere un'azione malvagia. Quindi essere una persona malvagia e fare un'azione malvagia. Noi queste due cose qua abbiamo la tendenza a farne un tutt'uno. Provare rabbia e persino sfogare rabbia non ci definisce più di una nube, definisce il cielo. Cosa vuol dire? Una nube, certo, ha una sua consistenza, però non copre tutto. Non è tutto il cielo, anzi è il cielo che contiene quella nube. Ma è difficile assumersi la responsabilità di un'azione sbagliata se seguitiamo a identificare un atto malvagio con l'essere una persona malvagia fino in fondo. Eppure ciò accade spesso. È la famosa tendenza di fare tutta un'erba un fascio, la tendenza a generalizzare sulla base di un singolo indizio. Per analizzare questo fatto prendiamo in considerazione il termine mente. In italiano e altre lingue europee, mente fa pensare a qualcosa di solido e ben determinato. Sappiamo cos'è la mente, questa mente. In tibetano dice ci sono molte parole che indicano la mente. La più comune è sem, che non fa pensare a un oggetto. Sem, questa parola tibetana, non indica un oggetto. Sem si riferisce a un'attività mentale e al processo cognitivo che è comunque aperto, spazioso, in movimento, presente.
La parola stessa, Sem, fa pensare a un flusso, a un cambiamento, a qualcosa di flessibile. Se manteniamo una visione fissata, rigida, non flessibile del processo mentale, allora un unico episodio può essere mal interpretato come esempio di una condizione permanente. Per esempio, molti bambini intelligenti non brillano nei test scolastici e poi si sentono stupidi per sempre, perché gli hanno detto che non capisce niente, cioè roba così. Per molti adolescenti una cotta non corrisposta costituisce un fallimento personale, il mondo crolla. In ciascuno di questi esempi, un singolo pezzettino di un più ampio puzzle viene preso come il quadro d'insieme. Ed è quello che accade quando giudichiamo una persona in base a un fatto, come se il singolo fatto lo definisse in toto. Quello lì ha fatto così, quindi è così. Ci sono molti aspetti che ci appartengono, anche contraddittori, e non li mostriamo tutti in una volta. Dunque, qual è la morale della favola? Non avere fretta a giudicare in base a un singolo evento o fatto accaduto. E di conseguenza questo qua, se riesci a farlo, ti permette di non reagire sulla base di impulsività. Non arrivare a affrettate conclusioni. Questo è il punto. Una volta intesa la mente come un processo, possiamo considerare le nostre attività negative, passate, senza tirarsi indietro. Cosa vuol dire? Che possiamo considerare degli episodi negativi che ci hanno riguardato in passato senza per forza identificarci con essi, quindi lo facciamo con più tranquillità. Dunque più disposti a prenderli in esame, a lavorarci su eventualmente, se necessario. E se possiamo portare questa comprensione nel presente, la capacità di rimanere consapevole nel nostro comportamento ci aiuta a cambiare i modelli che consideriamo nocivi o distruttivi, sia per noi che per gli altri. Un singolo momento mentale può avere conseguenze a lungo termine nell'ambito di causa-effetto, eppure non può definire chi siamo. Qui parla di due ambiti diversi che abbiamo la tendenza a confondere. Uno riguarda l'effetto di certe azioni commesse, l'altro riguarda la totalità dell'essere, che non può essere trascurato totalmente dalla singola azione, perché il potenziale di base è molto di più della singola azione. Per poter realizzare completamente il potenziale umano, vogliamo collegarci con la sanità di base della natura illuminata, permettendole di permeare il nostro essere. Ma se ci abituiamo a definire l'intero essere con atti specifici di un comportamento negativo, allora lì il compito diventa molto difficile. Non basta un'attività negativa per dire che siamo totalmente negativi. Quella sanità di base, che ne siamo coscienti oppure no, non può essere intaccata, poiché è la nostra vera natura, anche se non viene riconosciuta. E prima faceva l'esempio della nube e il cielo. La nube può coprire tutto il cielo, ma sopra la nube c'è un cielo immenso. Quella nube là è passeggera, va e viene, magari per il momento è lì, perché ci sono strati e strati e non vediamo niente. Sembra che siamo solo quello, ma in realtà quella lì è un fattore transeunte. Non può coprire tutto il cielo, perché il cielo è infinito. La nube lì è finita e passeggera.
è frutto di cause e condizioni, va e viene, eccetera, eccetera. Questo è il punto da capire. Ecco l'importanza di considerare la mente come un processo in movimento, non come qualcosa di stabilito per sempre. Dire io sono fatto così è fuori luogo. Un processo in movimento non può contemplare una definizione del genere. C'è molta più libertà e speranza in un processo in movimento, perché se fu, l'abbiamo detto tante volte, se tutto fosse già fissato, che senso avrebbe fare delle riflessioni o fare degli sforzi per migliorare?

qui parla adesso di premio e punizione. Dice: supponiamo che qualcuno inciampi su un marciapiede dissestato, fatto piuttosto comune. Una reazione potrebbe essere: mi chiedo cosa ho fatto per provocare questo. Ciò non significa valutare in che modo dei marciapiedi dissestati siano nel nostro passato. Il passo falso potrebbe rivelare una mancanza di consapevolezza. Tuttavia un'altra persona potrebbe pensare: qual è l'ente cittadino responsabile? Li denuncio. Una persona accetta la responsabilità di quanto accaduto anche se non c'è una risposta ovvia. L'altra reazione è di biasimare qualcuno, di sentirsi vittima di forze esterne e di desiderare vendetta. Quale atteggiamento crea più sofferenza? Si pone la domanda. Nel primo caso accettiamo la responsabilità. Sono stato distratto. Certo, c'è qualcuno che magari lo potrebbe mettere a posto, però adesso sono distratto. Questo non è lo stesso che piangersi addosso. Oh, come sono goffo, che stupido che sono. Non è così. Perché sia che biasimiamo noi stessi o gli altri, il sé solidifica la propria importanza. Se pensiamo, troverò la persona responsabile del fatto che sono inciampato, ciò significa che qualcuno ha fatto qualcosa intenzionalmente per danneggiarci. Questo atteggiamento dipende da un sé fissato. Ma con l'accettazione del karma, assumersi la responsabilità diventa uno strumento di apprendimento, non un parametro per misurare premio o punizione. Nel modo di intendere il karma del buddismo non vi sono codici culturalmente condizionati che definiscono un comportamento giusto o sbagliato. Non c'è una regola da infrangere o da mantenere. La legge del karma riconosce che tutti i fenomeni sono per natura interdipendenti. Tutte le attività hanno effetti positivi, negativi e neutri. Se il cameriere è assorbito da un proprio chiacchierio mentale, varie espressioni di fissazioni egoiche, non può prestare piena attenzione ai clienti. Se la mente del meditante è disturbata da memorie o proiezioni che tengono la mente agitata, non può prestare piena attenzione alla consapevolezza. Se la consapevolezza diventa il nostro modo di esperire la verità, allora vogliamo il più possibile chiarezza. Ovvio che dedicarsi a attività non virtuose ha risultati sgraditi diretti. In più, attività che causano problemi mantengono la mente faraginosa e appanna la lente della percezione. Il modo tradizionale di descrivere un comportamento non virtuoso è che causa un risultato sgradito, una parte del quale è il modo in cui influisce sulle persone che subiscono l'azione. L'altra invece è la mente turbata di chi la compie. E questo a sua volta provoca le condizioni per comportamenti non virtuosi futuri, che sarebbero quelli che vengono definiti normalmente schemi ricorrenti con cui finiamo per identificarci, e impedisce ancor più la possibilità di un'attività virtuosa. Il punto principale qual è? Di comprendere il karma non soltanto come degli effetti esterni, ma di riconoscere anche gli effetti sulla mente stessa, di come viene condizionata da queste azioni. La mente è la fonte della nostra liberazione. Perciò non ci limitiamo a provare rimorso per un comportamento scorretto o per ciò che abbiamo detto o fatto che danneggia l'altro. Vogliamo distinguere bene se il nostro comportamento, istante dopo istante, sta nutrendo la mente di chiarezza o contribuendo a ignoranza e confusione. Questo vogliamo fare.

C'è anche un WhatsApp che è arrivato della Laura. La Laura dice: ciao Paolo, ti sto ascoltando con piacere, attenzione, grazie che sei là, ti mando un abbraccio forte. Grazie, grazie Laura, non stringere forte perché devo ancora finire la trasmissione, No, sto scherzando. Allora, voglio finire perché oggi voglio concludere con il karma. E le responsabilità e controllo. Responsabilità e controllo. Chi non comprende il karma spesso confonde responsabilità col controllo. Per esempio, una diagnosi di cancro potrebbe concludere che essi hanno causato la malattia e sono responsabili di averla. Ciò può portare a ripensare a casi del passato per spiegare tale malattia, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Ciò tende ad essere accompagnato dall'assunzione che riparare con casi specifici può condurre alla guarigione. Ma in realtà non possiamo sempre conoscere l'enorme numero di cause che possono spiegare ciascun singolo effetto, come una malattia potenzialmente letale, per esempio. L'abbiamo visto anche prima, vale anche per questo. Prendersi la responsabilità non significa prendere il controllo della situazione o imporre per forza un certo risultato, perché non ci abbiamo tutti i dati. Quando viene fatto questo tentativo, anziché prendersi la responsabilità nel senso di accettazione, anche quando la causa rimane sconosciuta e inconoscibile, diventa come impersonare il ruolo di un Dio onnipotente. Io ho provocato questo, ho fatto così e cos'ha. Io lo posso disfare. Io sono responsabile di questo cancro, per questo mal di schiena, di questa disgrazia. Io. Questo me, in questo corpo, in questa vita, può fare qualsiasi cosa. Questo modo di pensare confonde responsabilità con controllo e appartenenza. Noi siamo sì responsabili, ma non abbiamo il controllo. Più ci relazioniamo con le cose, compreso il nostro corpo, nei termini di un io che può manipolare e controllare tutte le circostanze, più la mente diventa circoscritta e ristretta. Quando non riconosciamo che ciascuna attività o evento è il risultato di un'intera serie di cause e condizioni, allora il sé può sviluppare un'elaborata visione distorta di se stesso. Tutto ciò che faccio dipende dalle mie decisioni, dai miei calcoli e intuizioni. Ciò nega l'interrelazione dei fenomeni e definisce il sé in maniera erronea. Una volta che applichiamo la nostra analisi di causa-effetto a tutte le attività, si vede subito che ogni risultato è dovuto a così tante cause e condizioni che il termine indipendenza non può mai essere applicato in maniera accurata a qualsiasi cosa. Non c'è niente di veramente indipendente. La forte identificazione con un limitato, distinto, separato io si dissolve con la comprensione delle innumerevoli cause e condizioni della nostra esistenza. Siamo fatti di tante cose, non siamo i nostri creatori. Confondere responsabilità con appartenenza e cercare di controllare l'esito glorifica l'ego e porta a maggiore sofferenza, perché quando qualcosa va storto, come certamente avverrà, perché è così che funziona la vita, proviamo vergogna e dispiacere, come se fossimo gli responsabili assoluti di quello che ci succede, e pensiamo che ciò che adesso riteniamo errori di valutazione e decisioni sbagliate sia tutta colpa nostra. A questo punto abbiamo di sicuro una pessima considerazione di noi stessi. Senza comprendere il karma, tendiamo a considerare la nostra vita sulla base di decisioni e attività che possiamo identificare. La qualcosa rafforza l'egocentrismo. Gli insegnamenti sul karma propongono di fare del nostro meglio ciascun momento
e di avere fiducia nel risultato positivo delle azioni positive, che potremmo non vederlo o non conoscerlo mai quel risultato, perché potrebbe andare in avanti al di là di noi. Noi non ci focalizziamo sul risultato, né cerchiamo delle ricompense esterne per il nostro corretto comportamento. Faccio il bravo, così le cose vanno bene. Queste aspettative qua sono fuori luogo. Piuttosto approfittiamo dell'esistenza umana per coltivare una mente che coglie ogni opportunità per orientarsi sempre più verso felicità e liberazione per noi e per gli altri. Se riusciamo a gestire come questo processo funziona ora dopo ora, giorno dopo giorno, quindi con presenza e consapevolezza, allora possiamo avere fiducia nei benefici su un lungo periodo di tempo, senza pensare di poter predire quello che sarà o non sarà. Abbiamo fantastiche opportunità nel quotidiano per impostare il nostro percorso adesso. All'inizio è di aiuto esplorare il karma all'interno dei limiti di ciò che conosciamo o possiamo supporre, come nel caso di piantare un seme. Ma in seguito possiamo allargare la nostra analisi con domande a cui non possiamo rispondere. Una volta che ci sentiamo a nostro agio, ecco, questo viene giusto anche per quello che dicevamo prima con Davide. In seguito possiamo allargare la nostra analisi con domande a cui non possiamo rispondere. Una volta che ci sentiamo a nostro agio nel vederci all'interno di un più ampio orizzonte di causa-effetto, allora a un certo punto potremmo chiederci: come sono giunto qua? Perché sono qua? Quali furono le cause e condizioni che hanno fatto sì che io sia nato in questo corpo, in questa famiglia, in questa società? Questo è quanto suggerisce Mingyo Rinpoche, per non perderci in domande sul prima o sul dopo, le cui risposte sono fuori della nostra portata. Una volta individuate le cause positive e negative delle nostre azioni, si focalizza nel presente. È così che possiamo creare un karma positivo che potrà facilitare il nostro compito più avanti, non sappiamo quanto avanti, e non ci spingiamo oltre per capire dove sia questo avanti. Potrebbe essere domani o la prossima esistenza.

C'è Luigino che scrive: buona, semplice, se è piacevole rimanere in tua compagnia in una serata tranquilla, riflessioni importanti, però è tutto impermanente, quindi prendiamo la vita con leggerezza, anche con un po' di serietà. Comunque Luigino, dai, non ti sforzare. E Diego da Trento silenziosamente manda pacchini sorridenti e fiori. Grazie Diego. Anche abbiamo la Stefania che dice: illuminate come sempre, felicità uguale pace interiore, dobbiamo diventare sempre più virtuosi. Grazie Stefania, e voglio concludere, c'ho ancora un po' di tempo, riusciamo a concludere questa parte sul karma. E i tibetani, è una storiella, quindi non è niente di troppo impegnativo per il finale. I tibetani raccontano una storia sull'impossibilità di immaginare il valore karmico di ciascuna attività. Un uomo, una donna e il loro figlio vivono in una piccola fattoria sull'altopiano occidentale. Lavorano sodo per far crescere abbastanza cibo e per rimanere in vita, e hanno un solo possedimento di valore: un bello stallone nero. Utilizzano questo cavallo per trasportare sale o pelli, se ne hanno abbastanza per farne commercio, per dissodare il duro terreno, lo attaccano all'aratro, stravedono per questo cavallo e lo nutrono meglio di quanto facciano per loro stessi. Poi un giorno il cavallo scappa via. L'uomo, la donna e il figlio si incamminano alla sua ricerca in diverse direzioni, ma non c'è modo di trovare l'amato cavallo. Si disperano per quanto accaduto e pregano le divinità locali, chiedendo perdono per qualsiasi cosa che abbia causato la loro sfortuna. Con le nevi invernali i passi dell'altopiano diventano bloccati. Dopo molti mesi rigidi, le giornate iniziarono a allungarsi, la neve a sciogliersi, e cominciarono a preoccuparsi su come fertilizzare il terreno senza il cavallo. Una mattina di primavera il bel cavallo fece ritorno, seguito da una forte giovane giumenta. La famiglia è così felice, abbracciano e baciano il cavallo. La giumenta è timida e un po' selvatica, ma il figlio si offre a domarla. La famiglia si stupisce della buona fortuna di possedere due validi cavalli. Il figlio prende una cavezza e una lunga corda e comincia a far girare in cerchio la giumenta. In breve sta trottando e permette al figlio di toccarle i fianchi e di prenderle una zampa. Poi lo lascia salire in groppa. Le cose procedono ottimamente finché un giorno il figlio e la giumenta corrono troppo vicino ad alcuni yak al pascolo. La giumenta si impaurisce, si impenna buttandolo giù, che torna a casa con una gamba rotta. I genitori si disperano, perché dipendono dal loro unico figlio per aiutarli nella fattoria. La caduta lascia il ragazzo zoppicante, si stanca facilmente e non può fare un'intera giornata di lavoro. Cosa ne sarà di loro adesso? Un giorno udirono un rimbombo di zoccoli scalpitare verso la fattoria. Un gruppo di reclutamento per l'esercito arriva per arruolare il figlio, ma quando gli ufficiali videro quanto malamente il giovane zoppicasse, ripartirono senza di lui. I genitori furono così sollevati che tirarono fuori dalla dispensa la birra d'orzo per festeggiare. Questa storia appartiene a ognuno. Ognuno ha un karma variegato. La vita di ciascuno combina esperienze positive e traversie. Cose che creano sofferenza iniziano come cause di gioia, e il contrario è altrettanto vero. È così che funziona la vita. La storia insegna che ciò che può apparire nefasto a volte può trasmutarsi in un'insperata situazione favorevole. Ed anche che, come dice la saggezza popolare, non tutto è oro ciò che luccica. In vita così, a ponderare bene la situazione prima di disperarsi per qualcosa che può succedere, e anche a non lasciarsi andare a facili entusiasmi se la sorte ci bacia in fronte. Trovare un equilibrio tra le due è la soluzione migliore. Ho molti studenti che non riescono a esprimere
abbastanza apprezzamento per le loro vite nel Dharma, il fatto di seguire questo percorso spirituale. Eppure, com'è avvenuta la loro connessione col Dharma? In diversi casi attraverso una tragedia personale. Per alcuni di essi, i figli giovani morirono in incidenti stradali. Ciò che gli insegnamenti buddisti offrono è come lavorare con questi estremi emozionali, come gestire al meglio la nostra situazione, che sia buona, cattiva o neutra. Ciascuno prova sofferenza, ma il grado di sofferenza e di circostanze e condizioni negative in futuro dipende dal presente, da adesso. Ecco perché nella sequenza dei quattro pensieri che stiamo studiando, il karma viene prima della verità della sofferenza, che è la quarta, che è il quarto pensiero, perché il modo in cui conduciamo la vita nel presente forma la nostra vita nel futuro. Rimaniamo soggetti a cause e condizioni, ma l'enorme vantaggio dell'esistenza umana è che queste cose non ci definiscono. Tutto è possibile. E una volta che riconosciamo la natura fluida del karma, allora è più facile allargare quella possibilità e diventare un illuminato, che significa riconoscere che lo siamo già.

Eccoci qua, e anche sto pezzettino qua non era male, di una cantante pakistana. E quindi adesso siamo arrivati al finale, vi do soltanto appuntamento per domenica 6 settembre, sempre a quest'ora dalle 6 alle 9, dove Mingyur Rinpoche spiegherà il quarto pensiero che abbiamo visto, che è la sofferenza. Parlerà della sofferenza in vari aspetti di sofferenza. E poi ci sarò il 28 agosto, venerdì prossimo, dalle 10 alle 12, dove Osho, che è il nostro punto di riferimento per il venerdì mattina, insiste sull'amore, togliendo le varie maschere con cui lo copriamo. Ci mostra le maschere più che l'amore. E Osho comunque è sempre una grande fonte di ispirazione, per quello lo ripresento anche dopo 50 anni che questi insegnamenti sono stati dati ai suoi studenti. E questi sono i due appuntamenti. Ringrazio tutti quanti quelli che hanno scritto e quelli che hanno ascoltato in silenzio. E queste sono i prossimi appuntamenti in cui saremo insieme. Grazie tanto per il vostro ascolto e una buona serata a tutti voi e buon proseguimento con le nostre trasmissioni di Radio Gamma 5.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Cari amici e ascoltatori, sono Enzo Grimaldi DJ. Volevo ricordarvi che ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 va in onda la trasmissione Nel cuore della notte, condotta da sottoscritto, il quale come sempre ha il piacere di farvi ascoltare le più belle canzoni degli anni 60 e 70. Ci sentiamo qualche esempio, come in questa prossima, il grande Rocky Robert con Stasera mi butto.

E allora, cari amici ascoltatori, vi aspetto ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, trasmissione Nel cuore della notte con Enzo Grimaldi DJ.

eccomi qua, miei cari amici ascoltatori, benvenuti, ben sintonizzati sulla magica frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni 15 giorni arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte, a tenervi compagnia dalle 21 più o meno circa. Vi porterò fino alla mezzanotte con le migliori canzoni della musica anni 60-70, con le vostre richieste musicali, come sempre con le vostre telefonate in diretta, che partiremo dalle 21.40 in poi. E allora ricordiamo già i contatti telefonici per chi ha piacere di intervenire in diretta, darci un saluto, richiedere una canzone o semplicemente anche salutarmi. 049 700 700, oppure lo 049 700 838. E poi, come sempre, per inviare i vostri messaggi normali WhatsApp lo potete fare tramite il 334 71 02 672. E allora siamo arrivati anche a questa domenica 23 agosto 2026. Spero abbiate passato bene il Ferragosto, le vacanze insomma estive, per chi ha potuto qualche giorno staccare dal lavoro, per chi magari ha continuato a lavorare, magari ci sarà l'opportunità più avanti magari di fare qualche giornata di vacanza. Adesso maggior parte degli italiani insomma si sono concessi sempre le prime due settimane di agosto, o chi ha fatto anche appunto le vacanze estive nel periodo di luglio. Comunque maggior parte domani ritorneranno al proprio posto di lavoro e insomma si ricomincerà come sempre la vita di tutti i giorni. E comunque dai, l'importante è avere in qualche modo aver interrotto per qualche giorno, come ho fatto io insomma, e avere un po' rilassato il tutto. Come sempre ad accompagnare le mie trasmissioni quindicinali il grande Elvis, che non può mancare. L'amico Bobby Solo mi ha inviato anche tantissimi brani nel corso di questi giorni, poi ne farò ascoltare qualcuno nei brani di Bobby. Ho avuto il piacere di stare assieme anche ad Orietta Berti, in quale mi trovavo nello stesso hotel dove lei ha poi subito avuto una serata in quel di Jesolo, quindi siamo stati assieme, abbiamo mangiato assieme, siamo appunto stati assieme per un bel po' di ore e abbiamo parlato di tante cose. Mi ha incaricato di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e quindi da parte di Orietta Berti un grande saluto a tutti voi amici ascoltatori. Allora, vado a leggere le diverse iniziative della nostra emittente e subito dopo ci ritroviamo in diretta con le vostre telefonate.

Allora, come sempre, vi ricordo il 5 per 1000. Il 5 per 1000 a Radio Gamma 5 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi una linfa vitale e, come sempre, il vostro sostegno è per noi un'importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. E allora, per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi in nero su bianco sono i seguenti: il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288, e come sempre Radio Gamma 5 vi ringrazia 5 per 1000 volte. My soul surrender. I spent a lifetime waiting for. E poi vi ricordo, per sostenere la cooperativa Gamma 5 lo potete fare in varie forme, come sempre sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, o nell'eventualità potete portare direttamente il contributo presso la sede di Radio Gamma 5 agli incaricati preposti, i membri del CDA. Come sempre, tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, e come sempre vi ricordo che Cooperativa Gamma 5 vi ringrazia in quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità a questa radio che da tanti anni vi fa compagnia, vi porta tante belle informazioni, quindi ecco, ne vale veramente la pena. Just like a willow. E poi vi ricordo, per chi vuole dare l'ultimo saluto al nostro Zamiro, lo può fare domani alle ore 15.30 a Zanè, la chiesa del centro. Zamiro lo ricordo molto bene perché era un grande caro amico ascoltatore e amico di Franco, e spesso mi chiamava nelle mie trasmissioni notturne. Mi chiamava nelle mie trasmissioni notturne tanti anni fa, quando facevo invece un altro orario, non era questo, ma era dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino, e lui mi chiamava spesso verso l'una al mezza, due, e mi richiedeva qualche canzone, mi salutava, e quindi poi l'ho visto anche ai vari pranzi della nostra radio, quindi veramente mando le mie più sentite condoglianze alla famiglia e un grande abbraccio. Poi vi ricordo anche Cinegamma 5 presenta Gloria. Tutto ciò avverrà martedì 25 agosto alle 21.30 in sede radio. It's now or never, my love. E poi vi ricordo sabato 12 settembre il gas dei resistenti e se ritacca alle in sede radio alle ore 11, dalle ore 11 alle ore 18. Per chi vuole fermarsi alle ore 13, come sempre si pranza a tutto menù delle nostre spose. C'è presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia, fila a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero, e poi c'è anche la possibilità di fare un mini test di biorisonanza con la Silvia. C'è presente anche, vi ricordo, il libro dei 50 anni della radio, La frequenza della libertà. E poi sarà possibile anche prenotare il portachiave del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre vi ricordo le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extralista. E chi mi chiama non lo so, non è il momento. E poi c'è anche il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, maglietti di Radio Gamma 5 e poi gli adesivi del 50°. E poi c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo non arretrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida numero 75 a Castelmino di Resana. Se mangia si balla di fronte al lago. Per tutte le informazioni e prenotazioni chiamate Ettore al 348 85 73 609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Poi qua c'è amici di Radio Gamma 5 pronti per il non governo Banane Day. Sembra un incontro molto particolare. Sabato 5 settembre dalle 10 alle 11, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. C'è Alfredo Bellucco, il grande Alfredo Bellucco, presidente Veneto, vicepresidente nazionale Associazione Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia.
Quindi un grande appuntamento questo sabato, no, il prossimo sabato, scusate, 5 settembre dalle 10 alle 11 in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi. Per tutte le informazioni chiamate il 346 361 4469. I'm gonna stick like glue, yeah, because I'm stuck on you. E poi vi ricordo anche domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata della vallata, ritrova alle 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Per chi vuole porti qualcosa da condividere, per tutte le informazioni chiamate il 340 48 44 351, ripeto 340 48 44 351, questo per la giornata nella vallata domenica 6 settembre.

E poi vi ricordo, AF Energia sospendono la visione delle vostre bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio da partire dall'ultimo giovedì di settembre. Bene, allora mi fermo qua con le iniziative della nostra emittente e direi di partire subito con la trasmissione, visto che siamo già arrivati alle 21:34 minuti di questa domenica 23 agosto.

E allora, mando un caro abbraccio, il mio grande saluto all'amico Ilario, che in questo momento mi sta ascoltando. Che si trova in un meraviglioso hotel, non quello che di solito si va durante il periodo delle vacanze, purtroppo si trova ricoverato nell'ospedale di Bassano e mi ha incaricato di salutare tutti quanti voi. Infatti chi solito ascoltare la sua trasmissione che va in onda il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, avrò avuto modo di non sentirlo, in quanto appunto non ha avuto modo di essere presente per questo problema che ha. Comunque mi ha incaricato di salutare tutti quanti voi e ritornerà più carico di prima, sia nelle sue trasmissioni settimanali, ma oltre alle sue trasmissioni settimanali anche più carico di prima, perché qua tra un po' si riapre il locale dove di solito ci ritroviamo tutti il sabato sera con le nostre ragazze, quindi ci sarà ancora più carico di prima e sarà presente assieme a ovviamente a tutti gli amici. Allora un grande abbraccio, un grande saluto al caro Ilario, che poi Ilario ti ho preparato una bella canzone dell'amico Bobby Solo che mi ha inviato e poi te la faccio ascoltare, la faccio ascoltare anche a tutti gli amici ascoltatori che ci seguono da casa. Vediamo un po' anche i messaggi prima di partire con il tutto. Oh, ci sono arrivati tanti messaggini, andiamo a leggere uno dopo l'altro, vediamo un po' chi ci scrive, chi ha il piacere di salutarci. Oh, la nostra carissima Ada di Asolo, ciao Enzo, ben arrivato in nostra compagnia, grazie mille, un caro saluto alla mamma Lidia, alla Sabina con Renata, all'Anna Maria Marica e Corrado di Treviso, la Nadia di Cassavio, la Valentina con nonno Piero, la Gabriella, la Gianna, la Rosanna, la mia vicina di casa Martina, Marco di Marghera e tutti gli amici all'ascolto. Mi faresti ascoltare Delilah di Dom Jones? Grazie, buonanotte, firmato l'Ada di Asolo, ha rinfrescato, qua sono due notti che sto bene con una copertina, purtroppo dice, sottolineato tante volte, sì, mi sa che anche la Martina ha cominciato a mettersi la copertina in questo periodo, perché anche lei con il freddo che sta arrivando, vero Martina? Fa freschino la sera, ci vuole la copertina. Ciao Enzo, un saluto alla tua mamma, la Sabina, la Etenea, la Dani Mosbende, Adriano 68, la Renata, Marco, il Natalino, la mamma Mary, la Luciana, la Beatrice, la Patrizia, la Martina e tutti e tutte in ascolto, firmato il nostro Luca di Mandria. Grazie Luca carissimo, un abbraccio a te, sempre un pensiero alla tua mamma. Oh, eccola qua, è arrivata. Ciao bambolotto bello, bentornato, un saluto per tutti, in particolare al caro Enzo di Vittorio Veneto, la Gianna, la Gabriella, Marco, la Giuseppina, la Nicole, a te un pizzicotto sul naso e un besito, addirittura sul naso. Ecco, vedi, una cosa nuova. Grazie, un besito anche da parte mia, la nostra cara Martina. Ciao fratello, un abbraccio, un saluto a tutti. Chi può essere? Grande DJ Lorenzo Speed. Ciao Lorenzo, amico fratello della musica, che bello sentirti. Dobbiamo andare a trovare la Gabriella. Devo andare a trovare la Gabriella, perché tu ogni tanto vai a trovarla e io invece da un po' che la sto facendo aspettare. Sì. Ciao Enzo, ben arrivato, buona trasmissione, un saluto caro a Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica con Corrado e Anna Maria e una buona serata a te, firmato Davide D'Alesiano, e un saluto anche a Ilario, firmato sempre il nostro Davide D'Alesiano, certamente. Caro grande saluto all'amico Ilario. Ciao Enzo, ben arrivato, grazie di esserci anche questa sera, ti mando un grosso abbraccio, grazie per le belle trasmissioni che ci regali. Questa è la nostra Esmeralda di Padova. Ciao Esmeralda, grazie di cuore a te invece che sei all'ascolto. Un saluto caro lo mando anche alla nostra cara Antonietta Bovo, sempre presente costantemente, ogni 15 giorni ascolta il mio programma, e allora saluto assieme alla figlia Alessia, Melissa e ovviamente il marito Giuseppe. Poi c'è anche la nostra Anna Paola. Ciao Anna Paola, grazie di cuore anche a te di essere all'ascolto. C'è la Martina che dice appena in dicembre la copertina, un augurio di buona guarigione a Ilario. Sì, appena a dicembre. E allora la nostra Ada di Asolo avrà il piumone, sicuramente. Un abbraccio anche a Ilario, buona ripresa, questo è l'amico Lorenzo. L'amico Lorenzo Speed che saluta e ringrazia e ovviamente dà una buona ripresa all'amico Ilario.
Ciao Enzo, saluto a te e a tutti gli ascoltatori, in particolare modo a Martina. Firmato Enzo di Vittorio Veneto. Grande Enzo di Vittorio. Mando un caro abbraccio anche alla nostra Dunia, eccola qua arrivata. Ciao Dunia carissima, un caro abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. E allora faccio passare questa canzone e poi subito dopo ci ritroviamo in diretta con le vostre telefonate e ci andiamo ad ascoltare un brano che mi ha inviato l'amico Bobby Solo, si intitola Trappola d'oro. Ecco Ilario, te la dedico caramente a te questo bel brano, non so se ce l'hai ma penso di sì, so che Ilario è una grande discoteca a casa di dischi, quindi sicuramente avrà anche questa canzone, ma in caso te la faccio ascoltare. Trappola d'oro, eccolo qua, Bobby Solo.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi alle 21:46 minuti di questa domenica 23 agosto 2026, come ogni 15 giorni a tenervi compagnia al vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Da questo momento partiremo con le vostre telefonate in diretta fino alle 22:30. Ricordo lo 049 700 700 049 700 838 e per chi vuole mandarci un messaggio normale WhatsApp al 334 7102 672. Mando un caro abbraccio a tutti gli ammalati, alle persone sole che ci seguono con tanto affetto. E quindi ci siamo ascoltati prima la canzone che ho dedicato all'amico Ilario, Trappola d'oro di Bobby Solo.

0: Benissimo, allora apro le linee telefoniche ai nostri amici da casa e andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Allora vediamo un pochino qua chi ha piacere di salutarci, vediamo un pochino. Sì, eccola qua. Pronto Radiogamma 5.
1: Ciao gioiello.
0: Oh, eccola qua la nostra Gabriella in pole position, la prima ad essere in diretta.
1: Oh, che da quando che stai con il jacket mi strucca il bottone.
0: Che strucchi il bottone, che strucchi, strucchi.
1: Ragazzi, dite una roba, se ti vuoi venire a trovare, che ho buttato via il tappeto rosso, perché ero stufo aspettarti.
0: Bene, vengo lo stesso, anche senza il tappeto rosso, Gabriella, non preoccuparti.
1: Va bene, ti metterò qui di go, ora.
0: Va bene, non preoccuparti.
1: La mamma, la Sabina, come vanno?
0: Sì, abbastanza bene, grazie, Gabriella.
1: Mi fa piacere, salutele tanto, un bacione, un abbraccio grande e con tanta salute.
0: Grazie.
1: E un bacione grande e con tanta salute. Tenga il mio amore Ilario.
0: Vabbè, ciao, giustamente, ieri sera non ti ha neanche portato a casa perché non c'era.
1: No, perché non era neanche il radio, sì, che mi ha trovato il tassista.
0: Il tassista, beh, guarda, trovi sempre tu qualcuno che ti vuole bene e ti porta a casa, vero?
1: Perché io non ho mai fatto mai grazie a nessuno.
0: Ecco, e allora trovi sempre qualcuno che ti...
1: E qui che godi è una persona che ti infaggiano dietro.
0: Bene, così... Sei sicura che non
1: allora,
0: hai
1: allora, prima che mi dimentica di tutto quanto e barababà, ti ho chiesto due volte la canzone per la tua mamma.
0: Ah, sì, è vero, hai ragione. Adesso me lo segno,
1: e non me
0: lo scrivo.
1: Mai, ho capito che ti hai gatito problemi, ti domando scusa che mi insisto. Ma mi so carogna, a fondo sempre le robe.
0: Ecco, a fondo il coltello nella piaga. Va bene?
1: No,
0: lo scrivo?
1: No, non metto il coltello nella piaga, metto un bacione nella piaga. No,
0: ah,
1: coltello.
0: Un bacione, ecco, vedi che mi metti
1: se,
0: il bacione.
1: Se Martina te lo dà sul naso e te lo do nel cuore.
0: Oh, che bello, tanti bacini stasera allora.
1: Ah, come tutti i bacini, bacioni, baciassi, va bene. Poi saluto Livio e Paolo che mi presento su Pibona Sentieri.
0: Ah, allora li salutiamo caramente.
1: E la Silvana e la Flavia, dite se le puoi salutare,
0: sì,
1: che ti vogliono sempre bene.
0: Ciao Silvana, ciao Flavia, vi voglio bene anch'io.
1: Perché domani mi chiama e ora dopo.
0: Ah, beh, certo, immagino che ti chiamano.
1: Saluto la Giuseppina, la Gianna Canterina, stasera
0: sì,
1: ti ho fregato, Gianna!
0: Oh, finalmente ci sei riuscita stasera.
1: L'Ada di Asolo, la Clara della Casa, la cara Ugolina con tutta la famiglia, anche a lei. E poi tutti gli ascoltatori, tutti, con tutti i spicchi e tutti i bimbi del mondo.
0: Certo. Certo.
1: E in mezzo che c'è anche a Martina e anche a Nicole.
0: Ah, ecco, giustamente.
1: E la canzone la lasci a te.
0: La lasci a me? Va bene, allora ti fidi.
1: Esatto. E qua, certo che mi fido. Sei il mio gioiello, vuol dire che non mi fida.
0: Esatto, è impossibile.
1: E dopo se puoi, se
0: sì,
1: ti ricordi, metti su quella delle...
0: Sì, sì, sì, certo, guarda, ecco, me la sono già segnata questa, da
1: va
0: dedicare.
1: Va bene, ho capito che ogni tanto ti dimentichi di me, ma io ti ho sempre nel mio cuore.
0: Lo so anch'io, ti ho sempre nel mio cuore.
1: E saluto anche Lorenzo Spide, perché
0: sì,
1: è tanto che non vedo.
0: Infatti. E allora, visto che mi ha inviato un messaggio, hai la possibilità di salutarlo?
1: Ciao Stereo!
0: Ecco, così lo saluti, visto che è da tanto che non hai modo di vederlo, così almeno... giusto?
1: E anche Anna e Giorgio e Thomas,
0: sì,
1: tutti,
0: certo,
1: tutti, ecco. Ciao Giuliano, stammi bene,
0: grazie,
1: un abbraccio, un bacione e tanta salute anche a te.
0: Altrettanto, tutto quello ricambiato.
1: Grazie, molto gentile. Ciao.
0: Ciao Gabriella, ciao, stammi bene.
1: Ciao Enzo, grazie,
0: ciao,
1: altrettanto, ciao.
0: Ciao, ciao Gabriella.

0: sì sì, l'amico Little Tony con la fine di agosto, ormai siamo quasi, manca ancora un po' di giorni, ma insomma ci stiamo avvicinando alla fine di agosto, come questo brano appunto che parla alla fine di agosto. E allora con questo saluto la nostra cara amica Gabriella, poi non mancherò di dedicare tutte e due le canzoni. Andiamo di qua, andiamo a scoprire che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5.
1: Ciao carissimo Enzo DJ, sono Marco da Maghera.
0: Sì, ciao. Ciao Marco.
1: Tutto bene, sì?
0: Sì, grazie, spero anche tu, tutto bene.
1: Sì, sì, sono andato a trovare la mamma oggi pomeriggio, a Pelestrina, a casa di riposo. Sì, sì, l'ho hai trovata fatto... bene, dai.
0: Mi fa piacere che l'hai trovata bene. Ecco, ecco, sì, hai fatto benissimo.
1: Sì, sì. Beh, insomma, è un'ora e mezza di strada da Marghera a Pelestrina.
0: Lo so, però
1: è
0: sai...
1: È un posto bellissimo, bella, sì, bella isola Laguna.
0: Certo.
1: È famoso anche perché è anche un villaggio di pescatori, insomma, delle buon pesce.
0: Certo, certo.
1: E poi ci sono anche i cicloturisti che vanno spesso, sì, a fare delle...
0: Sì, esatto.
1: Sì, sì, delle escursioni lì,
0: certo,
1: belle.
0: Certo, certo.
1: Allora mando un grande abbraccio anche alle tue donne di famiglia.
0: Grazie.
1: La mamma Lidia e la Sabina.
0: Grazie.
1: E se puoi mettermi una canzone di... spero che non sia tanto lunga, perché quelle di Guccini sono un po' lunghine, vero?
0: Magari sì.
1: Il vecchio e il bambino, com'è, lunga secondo te?
0: Vabbè, eventualmente ti faccio un po' l'introduzione, ecco, e poi vedo di sfumarla.
1: Casomai se te trovi o questa o una magari un po', sì, più corta di questa.
0: Va bene.
1: La tua, okay, scelta di Guccini, ecco.
0: Va bene. Bene.
1: E se mi permetti, vuoi salutare un po' di persone. Allora, la Gabriella che è appena uscita, gli mando un grande bacione, un grande abbraccio col suo figlio, col suo nipote Mattia.
0: Sì.
1: E poi saluto la mia cara amica, la Carla di Altavilla, Vicentina. E saluto anche la Silvia di Verona che è tornata dalla Sardegna. E poi saluto la Stefania di Brugine e tutte le vicentine d'ascolto, come l'Anna di Briganze, la Renata di Vicenza, l'Agnese, tutte le sue amiche vicentine.
0: Sì.
1: Mi sembra che la Nicole sia vicentina anche lei, vero? Se non mi sbaglio.
0: No, la Nicole è padovana.
1: Ah, è padovana. Sì, salutiamo. Sì. Salutiamo anche lei allora. Ah, sì, la Giulia di Vicenza.
0: La Giulia.
1: Sì. Ecco. Poi salutiamo la Gabriella, la poetessa Mary, l'Ala di Asolo, la Gianna Canterina, la Martina, e poi chi c'è? La Paola di Montebelluna, la Ugolina, la Nadia di Cassavio e la Nadia di Montebelluna.
0: Sì.
1: E poi saluto le coppie, Piero e la Valentina,
0: sì,
1: e Michi e la Monica, e Hermes e la Lisa, e poi chi c'è? E poi saluto Faustino di Cavargere, Fabio della Pianta, Luca della Mandia, Davide Lesiano, e come si chiama? Simone di Romano, di Zellino, e Adriano Santotto con la mamma Emma e la compagna Marina. E poi dai, saluto tutti quanti, dai, se ho dimenticato qualcuno me ne scuso, perché adesso i nomi,
0: sì,
1: mi vengono,
0: bisogna ricordarli tutti, esatto,
1: e non escludo nessuno, dai, non escludo nessuno.
0: Va bene, perfetto.
1: E anche tutti i tuoi colleghi speaker della radio.
0: Grazie,
1: va bene?
0: Grazie.
1: Buona trasmissione e lascio spazio agli altri.
0: Ti saluta anche Davide D'Alesiano, dice buona serata Marco.
1: Ciao Davide, va bene. Tutti quanti, dai.
0: Certo,
1: okay.
0: Va bene.
1: Ciao, grazie, ancora di nuovo una
0: grazie,
1: serata.
0: Grazie, grazie Marco.
1: Buona continuazione, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lui è Vittorio Romano, con questa voce meravigliosa che sta facendo innamorare tutte le donne. Si intitola Amore mio, questo brano.
1: La casa parla piano.
0: La Nadia di Cassavio, quando sente questa voce, gli ha detto che si scioglie.

0: Hai visto, Nadia, che te l'ho trovata la canzone? Quella del tuo Vittorio Romano. Amore mio.
1: Torna da me.
0: Bella, bella, bella. Andiamo di qua, andiamo a scoprire invece che abbiamo dall'altra parte. Pronto, Radio Gamma 5.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Ciao carissimo Pietro. E Valentina. E aggiungo Valentina.
2: Valentina è a casa. Ha avuto dei lavori da fare. Allora.
0: Beh, comunque.
2: Gli ho dato il permesso. Saluto tutti. Faccio.

0: proprio al Mirafiori di Jesolo.
1: Pensa che Orietta Berti si è venuta a esibire nella sala Esperia di Ariano Polesine dalle mie parti.
0: Ah, ho
1: Era
0: capito.
1: il 68.
0: Nel 68, torniamo indietro di un paio di
1: Sì,
0: anni.
1: qualche anno fa,
0: Sì,
1: dai.
0: qualche anno
1: Ero
0: fa.
1: andato a vederla, sì.
0: Ah, certo, è molto brava, è molto in gamba Orietta ancora, tiene auget.
1: Tiene banco
0: Sì,
1: ancora.
0: esatto.
1: Lascio spazio. Grazie Enzo, grazie della tua presenza.
0: Grazie a te, carissimo
1: Saluto tutti,
0: Piero.
1: mando un bacio a Valentina.
0: Certo,
1: Ciao amico
0: anch'io.
1: mio.
0: Un abbraccio a
1: Ciao.
0: te, Valentina, grazie.
1: Grazie, grazie. Ciao Enzo, ciao.
0: Ciao, ciao, Piero, ciao, ciao.

0: intorno a me girava il mondo.
1: E allora sfumo questo brano perché abbiamo tante telefonate in corso, ovviamente Jimmy Fontana con Il Mondo. Andiamo di qua, andiamo a scoprire dall'altra parte che abbiamo. Pronto Radio Gamma 5?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Io sono pronto, lei signora è pronta?
2: Sono pronta io.
1: Ah, benissimo. Possiamo partire allora? Siamo pronti tutti e due?
2: No, ma mi senti?
1: Io ti sento bene, Nadia. Sì, ti sento molto bene.
2: No, sì. Ho dovuto togliere l'auricolare perché sono un po'.
1: Ti ha sconvolto Vittorio Romano, ti ha sconvolto,
2: mi ha sconvolto
1: e per quello ti sei tolta l'auricolare, hai detto aspetta un attimo e mi tolgo tutto qua.
2: No, guarda, ti ringrazio veramente tanto perché non pensavo che me lo mettessi su, insomma. Io ti avevo solo detto che se lo conosci e basta.
1: Sì,
2: perché
1: tu mi hai fatto
2: un po' di tempo che lo vedevo.
1: Sì.
2: Sui reels di Facebook,
1: certo,
2: tanto capitava,
1: certo.
2: E allora ho voluto chiedertelo,
1: hai insomma, fatto bene, fatto, tu me l'hai chiesto, io l'ho proposto.
2: Sì. Che poi che cos'è che ti ho detto dopo nel secondo messaggio?
1: Mi fa innamorare, un qualcosa del genere.
2: Ti ho detto che anche tutto sommato è anche un bel uomo.
1: Esatto.
2: Quasi, quasi mi innamoro, sì. Ti ho detto.
1: Sì, visto.
2: Però ti ho messo tante faccette che ridevano.
1: Sì,
2: insomma,
1: certo, quello sì. Ovviamente era sottinteso.
2: Sì, grazie, sei stato molto gentile, veramente.
1: Prego, prego, proprio. Nadia, ci mancherebbe.
2: Ma sai che adesso sta passando, ma veramente tanto sto cantante.
1: Sì,
2: io non lo conoscevo.
1: Sì.
2: Non lo conoscevo per niente.
1: Ha una bella voce anche, oltretutto.
2: Ha una bella voce, sì, bella intonata, sì. Calda. Proprio.
1: E poi una melodia che cattura molto.
2: Sì,
1: le sue canzoni.
2: Diciamo la classica melodia di una volta.
1: Di una volta.
2: Esatto. Esatto. Con i cantanti giovani di adesso.
1: Sì, sì.
2: Dunque, cioè quella voce che a noi persone di una determinata età, insomma,
1: sì,
2: ci piace,
1: determinata, ecco. Esatto, sì, sì.
2: Determinata età, ecco.
1: Ma tu sai che le canzoni degli anni 70, no? Le canzoni di Sanremo degli anni 70,
2: 70 quando... anche prima, anche quelli di prima, insomma, tutta roba melodica.
1: Sì,
2: insomma.
1: Quando mi ricordo, no, allora mio papà, quando si alzava la mattina, che andava a lavorare presto, no? E si faceva la doccia, quando aveva sentito la sera prima la canzone, dimmi quando tu verrai, dimmi quando, la cantava sotto la doccia, no? Cioè, dimmi. Aveva una melodia, no? Questi brani avevano una melodia, te li ricordavi, no? Adesso fanno le canzoni, io ti amavo e lo facevo, cioè come ti fai a ricordare un brano così, hai capito?
2: No,
1: è impossibile, non ha melodia.
2: Non c'è più quella melodia di una volta, no?
1: Esatto.
2: Non dice niente.
1: Però Vittorio Romano...
2: Magari i giovani, diciamo, sono... per queste cose qua, ma noi signori insomma di una determinata età andiamo avanti con la nostra musica.
1: Certo,
2: basta.
1: io seguo.
2: Ecco, e tu segui perché tu hai imparato anche dal papà e tutto.
1: Certo,
2: quanto,
1: certo, soprattutto,
2: ecco.
1: sì, esattamente.
2: Sì. Beh, ma però da quello che io ho capito c'è tanta gioventù che ama,
1: sì,
2: diciamo, la nostra musica.
1: Mamma
2: ecco,
1: mia, ma tantissimi, guarda che ecco. Io...

0: Durante le mie serate, specialmente nelle serate anni 70, 80, tanti ragazzi mi vengono a chiedere le canzoni degli anni 60, degli anni 70. Certo.
1: Sì, allora vuol dire che il romanticismo ancora
0: Eh
1: esiste.
0: sì, esatto, per certi giovani
1: Romanticismo
0: sì.
1: esiste. Ecco. Così, va bene. Senti, allora io ho sentito che Ilario è andato a farsi una vacanza,
0: Sì,
1: insomma, ecco.
0: sì, per qualche giorno, insomma, dai.
1: Sì, dai, dai, le auguriamo tanto, tanto bene che
0: Certo.
1: venga in radio, perché io ho
0: Sì.
1: sentito la mancanza,
0: Lo
1: di
0: so.
1: questi sabati
0: Sì,
1: che
0: che
1: non
0: non
1: c'è,
0: c'è,
1: insomma,
0: sì,
1: dai, le
0: anche
1: auguriamo
0: perché
1: tanto bene, basta.
0: è un appuntamento ormai da tanti
1: Per
0: anni, Ilario,
1: noi,
0: che...
1: ma sai da quanto io lo ascolto, Ilario? Io ascoltavo Ilario prima ancora di conoscere Gamma 5.
0: Ah, quindi è una vecchia
1: Quando
0: amicizia.
1: lui trasmetteva ancora la regionale Veneto.
0: Ah, l'emittente regionale, sì, ho
1: È
0: capito.
1: dal 93 che io lo ascolto.
0: Mamma mia, è un'ascoltatrice di vecchia data, quindi...
1: Sì, no, ma sono diventata proprio sono
0: Sì?
1: andata avanti fin dopo che aveva cambiato un'altra radio,
0: Sì?
1: e dopo dall'altra radio era arrivata a voi,
0: Vedi,
1: capito? E lui
0: pensa.
1: per avvertirmi mi aveva mandato una cartolina anche dicendomi la frequenza e tutto
0: Che
1: quanto.
0: poi sarebbe venuto qui a Radio
1: E io
0: Gamma
1: ascoltavo
0: 5.
1: già, e allora è stato che io ascoltavo, perché dopo io ho
0: Sì?
1: scoperto Gamma 5 nel 2000, l'ho
0: Sì?
1: scoperta,
0: Sì,
1: quando aveva
0: so.
1: chiuso l'altra radio,
0: Sì?
1: io
0: Hai
1: il giorno dopo ho scoperto questa,
0: scoperto
1: no?
0: Gamma 5.
1: Ho scoperto Gamma 5, tutto per caso, e dopo nel frattempo, i primi mesi, mi ha mandato questa cartolina, appunto
0: Certo.
1: dicendomi che trasmetteva là,
0: Sì,
1: che
0: perché non c'erano
1: trasmetteva
0: ancora...
1: qua, insomma,
0: C'erano
1: ecco,
0: con i
1: capito?
0: messaggi, queste cose qui, quindi ecco,
1: Sì,
0: sì, si comunicava con le
1: così, insomma,
0: cartoline.
1: ecco.
0: Ecco,
1: Con le
0: vedi.
1: cartoline, sì, che poi ho dovuto fare una brutta. Ho dovuto prendere una brutta decisione con le cartoline,
0: Ah,
1: perché col trasloco ho dovuto eliminare tantissima roba. Tanta,
0: purtroppo,
1: tanta, tanta roba,
0: sì,
1: sì, veramente.
0: immagino.
1: Avevo una scatola piena di
0: Mamma mia,
1: cartoline.
0: vedi
1: Da
0: tante.
1: tutto il mondo, anche di Ilario, di quando lui era andato nei paesi asiatici,
0: Sì,
1: là,
0: sì,
1: che aveva adottato
0: sì. Sì,
1: qualcuno, insomma, ecco,
0: certo.
1: all'epoca praticamente. Sì, ma io avevo cartoline proprio da tutto il mondo, insomma, anche
0: Pensa,
1: quelli.
0: vedi.
1: Insomma, sì, così, insomma, tante cose ho dovuto eliminare, insomma, ecco perché non ho più il posto come una volta, insomma, ecco. Va bene, ascolta, e poi ho sentito che è mancato anche Zamiro.
0: Zamiro, sì, domani ci saranno i
1: Faccio le
0: funerali.
1: condoglianze alla famiglia,
0: Sì.
1: a chi c'è, perché io l'avevo conosciuto
0: A un
1: durante le feste,
0: pranzo,
1: insomma.
0: a un pranzo, ai pranzi della radio,
1: Sì, ai
0: sì.
1: pranzi della radio,
0: Sì,
1: insomma, l'avevo conosciuto,
0: esatto, esattamente.
1: sì. Va bene, facciamo le condoglianze alla famiglia,
0: Certo.
1: purtroppo il giro della vita è questo qua,
0: Sì,
1: insomma, ecco.
0: sì.
1: Va bene, dai, senti, allora, io ho sentito tantissimi saluti fatti con i messaggi, una cosa all'altra. Io ringrazio sempre l'Ada di Asolo,
0: Sì.
1: insomma, ecco, Marco che mi ha salutato, ringrazio e mi aggrappo a tutti i saluti che sono stati fatti, insomma, ecco, non faccio bigliettini, cose varie,
0: Va
1: insomma,
0: bene.
1: ecco, saluto tutti, li prendo tutti quanti con un abbraccio, compresa tua mamma, la Sabina
0: Grazie.
1: e tutti quanti, insomma,
0: Grazie.
1: te, vi mando un abbraccio, guarda, è come si dice, è virtuale, ma ve lo mando col
0: Però ho
1: cuore,
0: sentito con il
1: ecco.
0: cuore, esatto.
1: Va bene, ecco, saluto tutti, anche la Silvana,
0: Sì?
1: la signora là vestita di rosso,
0: Ah, la Gabriella, allora. Stiamo
1: la
0: parlando
1: Gabriella.
0: del vestito rosso e la Gabriella.
1: sì, l'ho vista, sì.
0: immagino.
1: L'ho vista, sai che fra noi
0: Gira,
1: ci
0: gira, gira.
1: telefoniamo, no? Gira,
0: Certo,
1: gira. Ciao
0: chi...
1: Gabriella. Veramente, va bene, dai, saluto tutti, un abbraccio a tutti quanti, e buon
0: Grazie.
1: divertimento e buona trasmissione e buon
0: Grazie.
1: ritorno a casa, va
0: Grazie
1: bene?
0: Nadia, grazie di
1: Ok,
0: cuore.
1: ciao, ciao
0: Ciao
1: Enzo,
0: Nadia,
1: ciao,
0: stammi bene.
1: grazie mille per la canzone.
0: Niente,
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao.
1: ciao.

0: Baci, baci, Remo Germani, andiamo di qua. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo, sono mio Natalino.
0: Ciao Natalino, ciao carissimo.
1: Tutto bene? Sì,
0: sì
1: no?
0: Grazie, tutto bene Natalino, anche tu?
1: Sì, insomma, se tira avanti i soliti problemi che ho avuto. Questo caldo qua non si può andare a camminare, tanti che due giorni qua ha fatto freddo, si è potuto camminare.
0: Si sta un po' meglio dopo adesso.
1: La sera anche andare a Sagre, si può aver paura perché ti spacca il mare, anche per finire i supermercati, continua a studiare la mia macchina.
0: Adesso guarda.
1: È un momento triste della società. L'educazione è un animale scomparso.
0: È vero, concordo, sì.
1: Ecco, ultimamente
0: sì.
1: Per strada quanti incidenti che io evito perché la gente è distratta, lo fanno apposta per potenti, anche sui rotatori vanno via ai 60-70 all'ora senza guardare.
0: È vero, è vero Natalino, cosa vuoi? Purtroppo bisogna che abbiamo noi tanti occhi da guardare a destra e a sinistra, esatto.
1: Esatto, io voglio salutare tutti quanti. Fagli un augurio, è Ilario che è in ospedale.
0: È Ilario che è in ospedale, esatto, ma era comunque.
1: Un in bocca al lupo che si riprenda, Luca e tutti quanti dall'A alla Z, compreso l'Anna delle poesie, no, la Mary delle poesie.
0: La Mary, sì.
1: L'Anna mi pare, tanti anni fa che l'ho incantata, che sono venuto in radio, che c'eri anche tu, per la memoria che avevo.
0: Mi ricordo, ce l'hai anche una cassettina, mi sembra che ti sei registrato quella volta lì, vero? Quando
1: sono bei ricordi, perché vivi solo di ricordi, perché dopo come resta guaranno, non c'è altro niente, purtroppo. Voglio dopo grazie a te Enzo che ci sei.
0: Grazie.
1: Bobby Solo l'ho visto per televisione, che c'era Ennio Morricone che ha fatto la storia.
0: Sì,
1: stupendo, anche Orietta Berti bravissima,
0: è anche Orietta, sì lo so, me l'hai detto, infatti mi hai inviato un messaggio che mi hai detto quando hai visto le foto, esatto.
1: Sono ricordi, perché anche adesso l'ha detto Canavia, però onestamente le canzoni di una volta c'era poesia, melodia, amore nel cantarle.
0: È bravo,
1: oggi
0: proprio.
1: Io mi commuovo, guarda, credimi. Consento le canzoni, mi vengono giù e più forti di me le lacrime negli occhi.
0: Lo so.
1: È più forti di me. Quando le sue canzoni una volta ricordi del passato, quando c'era la semplicità, quando si poteva andare in giro.
0: Sì, proprio.
1: Senza problemi, perché anche adesso hai sentito per TV qua, vicino a casa mia, no? Per fare la linea del treno.
0: Sì.
1: Hanno trovato tutta quanta i coperti di amianto e sono là con le mascherine.
0: Mamma mia. Sembra
1: che ci facciamo qualcosa che noi altri, perché sarò a 70-80 metri da loro.
0: Sei proprio vicino.
1: San Felice e San Lazzaro. Ma dimmi come chi fa fare i lavori senza stare attenti a queste robe qua.
0: Sì.
1: Dico che ero artigiano in Europea, sempre le scatole, domina leggi, no?
0: Sì.
1: E dopo lui fa che cavolo che
0: fanno quello che vogliono, vero?
1: Voglio farti ridere.
0: Sì?
1: Faccio due battute di Sali e Olio.
0: Sì.
1: Una poesia di Vicenza, perché Sali e Olio sono sempre stati i grandi
0: esatto.
1: Era dopo, senti, no? Era fa olio, c'è un fiammifero, cosa ci devi fare? Devo vedere se è accesa la luce. Oh. E altra. Staglio, dove sei andato a finire? Sono dietro la porta, ma non te lo dico. Battute della volta,
0: anche se
1: uno, non so se te sei che va dal dottore siciliano, sa dottore, mi deve aiutare, perché io sono nera, mia moglie è nera, abbiamo messo al mondo un figlio con i capelli rossi. Ornuto mi fece mia moglie. Ma scusi, fa dottore, ma lei quante volte fa al mese, alla settimana, all'amore? Che dottore a settimana? Beh, insomma, al mese. Ma che dottore al mese? All'anno, allora. Mo ci siamo. Allora, non stia a preoccuparsi. Non è connuto. È solo che suo figlio ha preso la ruggine.
0: È per quello è uscito rosso.
1: è come quello, no? Che davanti è specie, no? E mostra i soldi a sua moglie. Capito? Qui che se specie, e qui che mamma mia, e va avanti settimane così. un bel giorno che mia moglie le fa l'amore con sua moglie e la sua moglie si mette davanti a specchio, si sa mutandine e fa: vedi, quella che è nel specchio è tua, e questa, se non mi dai i soldi, è se dal becaro. Questo facciamo le robe serie, dai. E questa qua l'ho fatta tanti anni fa, perché sì, Vicenza è peccato che adesso sia ridotta così, che è tutto un disastro. Comunque, speriamo in bene. Va. Vicenza, al chiaro della luna sembri una stella, alla luce del sole una modella. Le coppiette in capomasso giocano a far l'amore, nei parchi i bambini tirano il pallone. Vicenza, sei una città d'arte, di cultura e del palladio. Pittori ti hanno disegnata, poeti ti hanno elogiata. Ti guardano i turisti con stupore, i vicentini con amore. Io ti vedo così, Vicenza, come una bella signora, elegante e vestita in festa, che malgrado passano gli anni, mi piaci ancora. Natalino Carlà.
0: Bella, bella Natalino, complimenti sempre.
1: Quattro parole, sia verità, una volta che sì, arte, che tutto. Ti dico che questa contro l'uomo romano non me fa. Sei di Vicenza, sì. E che c'avete a Vicenza? Il Monte Alto Olimpico, la Basilica, la Rotonda, Montebergo, solo. Io sono romano. Noi a Roma ci abbiamo il Pincio, ci abbiamo il Campidoglio, ci abbiamo il Vaticano, ci abbiamo pure il Papa. E voi a Vicenza che ci avete? Mio padre dice: non altro niente, ci avremo e basta. Che mi faccia ridere un pochettino.
0: Grande Natalino.
1: No, cosa vuoi? Ormai perso tutta l'amicizia, senza fargli niente. Guarda, è un periodo che dopo il Covid non so cosa sia successo, perché ho tutti i spettacoli, roba che ho fatto, proprio sì, non riesco a capire come mai che siamo arrivati.
0: Purtroppo così, Natalino, cosa vuoi? Dai, forza e coraggio.
1: Sì, sì, ti dico l'ultima, dai, dopo ti lascio. C'è Silvia Cosina e Ugo Tognazzi. E ora Silvia Cosina, senti il gallo che canta. E ora fa: vedi, ho detto, quel gallo canta così bene dopo che si è pascolato tutte le galline del pollaio, mentre tu, sì Silvia, ma gallo essere tutto uccello, io averne uno solo.
0: Guarda che c'è Davide.
1: Un buon ritorno a casa.
0: Grazie.
1: Ti fai... un abbraccio, un saluto a tutti quanti, che sto mondo qua veramente volta pagina, comincia a essere le robe serie per tutti quanti.
0: Certo, certo. Un abbraccio, ciao, Natalino. Grazie, ciao, ciao.
1: Metti sulla canzone che vuoi, tanto non c'è problema, sì, con te. Hai va una bene, più bella velata.
0: Certamente, va, ciao, bene, Natalino. Un abbraccio. Ciao, altrettanto, ciao, ciao, ciao.

0: casa.
1: Sfumo anche questo bel brano di Gianperetti, appunto si intitola Ciao, mai più la vedrò, perché ho tante telefonate in corso. Andiamo di qua, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
2: Buonasera.
1: Oh, buonasera signora Giuseppina.
2: Quanta pazienza aspettarti.
1: Ci vuole tanta pazienza, Giuseppina.
2: Tanta pazienza.
1: Hai visto
2: quanto
1: che tu...
2: sento un subito. Intanto ciao.
1: Ciao, ciao ben Giuseppina.
2: Trovato.
1: Grazie.
2: Bene.
1: Sì, è tutto bene, grazie Giuseppina.
2: Anche a casa?
1: Sì, abbastanza, abbastanza, grazie.
2: Allora, si sa che vada sempre bene.
1: Speriamo, dai.
2: Te lo auguro.
1: Pian pianino.
2: Pian pianino.
1: Pian pianino, esatto, esatto.
2: Sì, tanta pazienza.
1: Sì, tanta, vero.
2: Posso fare un po' di saluti?
1: Sì, certo, certo.
2: Salutiamo Paolo e Livio che non si trovano. Li saluto per mezzo della radio.
1: Ah, va bene.
2: Sperando che ci sentano.
1: Certo.
2: Saluto la Gabriella, la Gianna, la Martina, la Nadia, Piero e la Valentina con un grosso abbraccio, la Ada, la Mary con tanti auguri, la Silvana, la Flavia, la Renata, tutti quelli di Gamma 5 e tutti gli ammalati. E per la canzone ti arrangi te.
1: Ah, mi arrangio io? Ah, ti lasci?
2: Sì.
1: Ah, vabbè.
2: Un compito tuo.
1: Quello è un compito mio, va bene. Allora Giuseppina, farò io del mio meglio, sai, per trovare
2: allora,
1: una canzone.
2: Ti auguro una buona settimana.
1: Grazie, altrettanto, sai.
2: Sempre
1: anche...
2: quello che tu desideri per il meglio.
1: Va bene, grazie, sai. Grazie di cuore.
2: Grazie a te.
1: Un abbraccio allora, contraccambiato.
2: Sì, grazie, ciao, ciao, un abbraccio forte.
1: Ciao,
2: forte, forte.
1: Grazie ciao, ancora. Ciao, ciao, ciao Giuseppina, ciao. Grazie per il caffè della mattina.
2: Va bene, con gli occhi lo vedi.
1: Esatto.
2: Va bene, grazie a te.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.

0: Sfumiamo anche questa perché abbiamo tante telefonate in corso. Pronto Radiogamma 5?
1: Ciao Enzo!
0: Oh, eccola, è arrivata la Gianna! Ciao Gianna!
1: Ciao caro, come stai? Bene?
0: Beh no.
1: Adesso ha fatto un po' di fresco, dai!
0: Sì, adesso si può uscire la sera, finalmente!
1: Sono appena uscita, che sono venuta a casa, che sono andata via con la mia figlia.
0: Ecco.
1: Ogni tanto viene a prendere la mamma, hai capito?
0: Ha ragione.
1: Per fare un po' di testa.
0: Ha ragione. Portare la mamma.
1: Allora mi porta via!
0: Ha ragione, ci mancherebbe, assieme all'italiano.
1: Sì. Va bene, dai. Allora, stai a sentire, tanto che non canto una canzone, potrei farla?
0: Certo, va bene.
1: Allora, io canto una canzone di Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi, così facciamo felice la Martina e anche la Nicole.
1: La Martina e la Nicole.
0: Esatto.
1: Che loro le piacciono,
0: ma sì.
1: Io sono Gianna e Gianni Morandi un'altra cosa, va bene?
0: Ma non c'è problema, è sempre la canzone.
1: Va bene, non sono degna di te.
0: Ah,
1: va bene?
0: Va benissimo, sì.
1: Non son

0: Oh, bellissimo questo brano di Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi ha fatto tutte belle canzoni,
0: Sì,
1: sai.
0: per quelle che sono innamorate tutte di lui.
1: Nonostante i suoi anni che ha, li porta che bene,
0: Sì,
1: sai.
0: veramente li porta bene Gianni Morandi, esatto. No,
1: Va
0: veramente.
1: bene, caro Enzo, facciamo
0: Sì.
1: presto perché sono tutti lì che ti aspettano.
0: Sì.
1: Allora, per me questa sera mi metti una canzone.
0: Sì.
1: Una
0: Una
1: canzone che
0: canzone.
1: mi piacerebbe tanto,
0: Sì.
1: quella di Marisa Sania,
0: Ah, Casa Bianca.
1: Vera un giorno che, Vera un giorno
0: Era
1: che
0: un giorno.
1: tu sarai fiera di me, scusa. Va bene?
0: E
1: E la
0: se
1: dedichiamo a
0: sì.
1: tutte le donne, tutte le
0: Tutte.
1: donne che sono innamorate, va
0: Qua ne
1: bene?
0: abbiamo tante.
1: Allora io faccio due salutini. Saluto la tua mamma, la tua
0: Sì.
1: Sabina.
0: Grazie, grazie Gianna.
1: Ecco. E poi la Nicole,
0: Sì.
1: la Martina,
0: Sì.
1: Marco da Marghera, la Ada di Asolo, la
0: Sì.
1: Giuseppina, la Gabriella, se no domani
0: Eh no.
1: mi tira le orecchie.
0: La Gabriella poi si arrabbia,
1: È una cara signora.
0: Sì.
1: Va bene,
0: È
1: dai.
0: vero, è vero.
1: E poi
0: Sì.
1: anche, come si chiama? La
0: Lui,
1: Renata?
0: la
1: La
0: Renata.
1: Renata?
0: Sì.
1: E un abbraccio a tutti quanti, va bene?
0: Grazie. Non ho capito il titolo del brano, Gianna, che mi avevi chiesto di
1: Di
0: Marisa.
1: Marisa Faria,
0: Sì.
1: sarai fiera di me.
0: Ah, sarei fiero di me. Ah,
1: Verrà
0: ok.
1: un
0: Sì.
1: giorno che
0: Sì.
1: tu, quella là,
0: Ok. Sì.
1: è molto, molto romantica.
0: Certo.
1: Va bene, ti saluto, ti ringrazio
0: Grazie.
1: tanto, sai.
0: Grazie, Gianna. Un
1: Ciao,
0: abbraccio a te e al
1: grazie.
0: marito.
1: Ciao, ci sentiamo, ciao.
0: Certo, ciao,
1: Ci
0: ciao.
1: sei mercoledì,
0: Sì,
1: vero?
0: ci sono mercoledì prossimo
1: Ah,
0: con
1: vedi, vedi.
0: Liscio.
1: Ho
0: Ti sei
1: fatto l'affido,
0: ricordata.
1: va bene. Ciao, grazie,
0: Ciao,
1: dai,
0: ciao
1: ciao.
0: Gianna, ciao, ciao.

0: Eh sì, grande Domenico Modugno con Meraviglioso.
1: Meraviglioso.
0: Però tante telefonate ancora in corso, andiamo di qua, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5? Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Pronto? Sì?
2: Mi senti, Enzo?
0: Sì, sei la Clara?
2: Sì, ciao Enzo.
0: Ciao Clara, carissima, ben sentita.
2: Sento basso.
0: Mi senti giù di livello? Io qui tutto alzato, magari mi sposto un attimo con la voce verso il microfono. Mi senti meglio adesso?
2: Sì.
0: Bene, ok, perfetto. Come andiamo, Clara?
2: Insomma, non c'è male.
0: Bene, dai, è una bella cosa già, insomma, stare così, ecco, insomma.
2: La mamma e la Sabina stanno bene.
0: Sì, grazie, sì, anche loro stanno abbastanza bene. A parte il caldo che è stato i giorni scorsi, che penso che più o meno tutti l'abbiamo sofferto. Comunque dai,
2: sì.
0: Speriamo un po' adesso che le temperature vanno sempre leggermente abbassandosi, insomma.
2: Sì, fra poco arriva settembre.
0: Esatto, le giornate cominciano un po' ad essere più corte, quindi sì, la sera fa più fresco, la mattina anche, quindi dai, insomma, diciamo che il caldo un po' alla volta se ne sta lentamente andando, ecco. Volevi mandare un qualche saluto, salutare qualcuno, Clara?
2: Sì. Saluto la Gabriella, che lei mi saluta sempre.
0: Certo, caramente, la salutiamo.
2: La Ugolina.
0: Sì.
2: La Brunella. La mamma Mary.
0: Sì.
2: E tutti.
0: E un po' tutti quanti quelli che conosci, che ti sentono, che ti seguono, insomma, ecco.
2: Sì.
0: Vuoi una canzone?
2: Mi metti su una canzone, quella di Franco Bastelli.
0: Di Franco Bastelli volevi?
2: Per piacere, sì.
0: Una qualsiasi o vuoi un titolo in particolare?
2: No, una qualsiasi.
0: Va bene, allora faccio io in questo caso.
2: Sì.
0: Bene, perfetto.
2: Non
0: Clara.
2: Tanto tardi.
0: Non tanto tardi, va bene. Prima possibile te la faccio ascoltare, Clara, va bene?
2: Sì, grazie.
0: Niente, grazie a te, Clara, sai.
2: Ciao, buon ritorno.
0: Grazie, Clara, un abbraccio.
2: Ciao,
0: un abbraccio,
2: grazie,
0: sai.
2: Ciao.

0: dimentica piani. Sì, fanno sempre emozionare queste belle canzoni come questa di Cugini di Campagna, Anima Mia, però dobbiamo sempre dare lo spazio alle telefonate in diretta e abbiamo tante telefonate in corso e prenderò ancora un paio, dopo mi devo fermare. Andiamo di qua, andiamo a sentire, abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Ciao Enzo.
0: Mary carissima, ciao.
1: Buonasera a tutti, buona domenica.
0: Grazie, grazie Mary.
1: Ho sentito due persone molto care che mi hanno salutato, non avevo neanche intenzione di venire fuori perché la mia voce non è tanto da ascoltare, comunque no. Volevo ringraziare tanto la Giuseppina che la Clara.
0: Sì.
1: Che si ricordano sempre.
0: Certo.
1: Non posso dimenticare nonno Piero con la Valentina, nemmeno la Renata col marito. Saluto anche la Gianna che ho sentito.
0: Sì.
1: E tutti coloro che sono in ascolto.
0: Certo.
1: Bene, non so se ti abbia chiamato Luca della Mandria, so che chiama sempre.
0: Sì, anche Luca, anche Natalino ti ha salutato prima in diretta.
1: E allora li ricambio anche loro perché ero anche al telefono, non
0: sì.
1: ho potuto ascoltare tutta la trasmissione.
0: Certo.
1: Ho sentito che ci sei anche mercoledì.
0: Sì, ci sono anche mercoledì.
1: Se ho un po' di voce vengo fuori, se vuoi ti leggo qualche cosa, un po' con fatica ma te la leggo volentieri.
0: Va bene. Va bene, Mary.
1: Allora, mi raccomando di salutare la mamma, la tua ragazza.
0: Senz'altro, Mary, grazie.
1: La tua mamma, falle un abbraccio forte da parte mia.
0: Grazie.
1: Allora, estate dei giovani amori. Estate dei giovani amori. Per le spiagge affollate, per i campi brulicanti di passi, per le promesse effimere, dei piaceri evanescenti. Dove le avventure sono come i natanti che si tolgono dalla vista quando passano l'orizzonte, dove le unioni si radicano o prendono il volo come i gabbiani, come se la vita fosse un gioco e chi bara vince sempre. Estate, dalle notti bianche, dove le resine delle pineti si saziano il salmastro, lasci sull'arenile sfatti castelli di storie brevi nate tra le oleandre, quando qualcuno, vedendo spostarsi una stella nel cielo, forgiando la fantasia, esprime il desiderio per una storia duratura. Sarà l'autunno che potrà dire l'ultima parola se i boccioli delle rose fioriscono ancora. Potranno donare, pur con le spine, la loro bellezza. Mary.
0: Bellissima. Complimenti, Mary, sempre per queste meravigliose tue poesie, sai.
1: Ecco, l'altra invece è il sogno di una sedia a dondolo.
0: Ah.
1: Faccio parlare una sedia a dondolo, pensa un po'.
0: Ah, pensa.
1: Anche se qualcuno provasse ad impedirlo, non potrebbe. Pure una sedia a dondolo può sognare. Vecchia, accantonata, sull'eticata dai tarli, non dimentica le lusinghe di chi si accomodava facendosi dondolare. Quante parole ho udito, ho raccolto le confidenze di un bimbo, di una ragazza, di un nonno, dei componenti di una famiglia intera. Bastava uno screzio, un disagio, la cacofonia di un suono percepito con nervosismo. La notte era il regno di chi poteva abbandonarsi tra i miei braccioli, persino con gli occhi lucidi. Conoscevo dal vigore del mio ospite come andavano le cose. Il bimbo capitava quando i suoi capricci non venivano appagati. La ragazza si era impedita di uscire dai genitori che le negavano il permesso. Gli adulti, se le cose non filavano per il verso giusto. Quante volte ho rischiato di andare in sfascio. Chi mi ha inventato ci ha messo l'anima per farmi forte. Chissà se avrà pensato alle burrasche delle coscienze in pena. Così, nel tempo, passando quasi inosservata, me ne sto in un angolo. La gente va di fretta, ma se questa facesse sparire i guai, tutti troverebbero il tempo per dondolarsi con serenità. Mary.
0: Mamma mia, che bella. meravigliosa, questa della sedia a dondolo. Bella, ecco. Bella, bellissima. Complimenti a Mary.
1: È una parte di verità.
0: È vero?
1: Perché
0: sì.
1: Ognuno qualche volta con la luna ha qualche cosa da smaltire,
0: sì.
1: E lei in angolo se è ne vero. Sta ad aspettare.
0: Certo.
1: Quelli che hanno bisogno di darsi un po' di pace.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, adesso io ti ringrazio dello spazio.
0: Grazie a te.
1: Auguro una notte e una settimana serena a tutti.
0: Grazie.
1: E se Dio vuole ci sentiamo mercoledì.
0: Va bene, ti aspetto allora. Ti aspetto, grazie.
1: Buonanotte, serena, e buon rientro a casa.
0: Grazie,
1: grazie dello spazio.
0: C'è nonno Piero che ti saluta e ti fa i complimenti per le tue poesie.
1: Ma so che nonno Piero ha una gentilezza unica. Io lo abbraccio forte, forte. Lui e anche la sua ragazza.
0: Certo.
1: Buonanotte a tutti.
0: Grazie.
1: Ricordati della mamma, sai?
0: Senz'altro.
1: E fai una carezza anche alla tua ragazza.
0: Va bene, grazie Mary.
1: Mi sembra che sia una figlia per me, sul serio, come lo sei tu.
0: Grazie.
1: Perché io sono, lo sai quanto vecchio sono?
0: No, dai, non sei.
1: Il 31 di questo mese, io faccio tanti di quegli anni che mi vergogno persino a dirli.
0: Ma ti devi vergognare, Mary, anzi, magari arrivare all'età come te con delle poesie meravigliose, col tuo, il tuo spirito, la tua grinta.
1: Grazie Dio, basterebbe che la salute non peggiorasse, perché
0: no.
1: Ho pagato, sto pagando tanto questo caldo, e credo che non sia la sola.
0: Sai,
1: perché
0: vivante.
1: I dolori con sto tempo qua non ti lasciano in pace.
0: Lo so.
1: Comunque notte serena e serena settimana a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao Mary, grazie.
1: Grazie,
0: grazie a te.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao, grazie ancora, ciao.

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi alle 22:37 minuti. E allora mi fermo qua con le telefonate in diretta, non riesco più ad andare in diretta, mi dispiace per quanti coloro che mi stanno telefonando, anche Stefano, mi dispiace, non riesco più ad andare in diretta. Devo far passare anche tutte le vostre canzoni che mi avete richiesto da quasi inizio trasmissione. Leggo i messaggi che purtroppo non sono riuscito ancora a leggere. Allora c'era Davide D'Alesiano che diceva: poesia meravigliosa, complimenti. Ovviamente grazie a te carissimo Davide. E poi c'era la Elena di Rossano Veneto e dice: caro Enzo, vorrei mandare ad Ilario tantissimi auguri di una veloce ripresa. Forza Ilario, vogliamo sentirti presto. A te un grande grazie per esserci sempre. Un saluto a tutti. Firmato la nostra carissima Elena di Rossano Veneto, dice: sei troppo paziente. Grazie a te carissima Elena. E poi ciao Enzo, sì certamente, va bene, questo è il messaggio del nostro carissimo nonno Piero che voleva ascoltare la canzone Lo Zaino, ma non di Vasco, ma ovviamente degli Stadio. E poi si complimentava con la nostra Mary per le poesie stupende. Oh, poi vediamo ancora gli altri messaggi che mi sono stati inviati. Ed ora c'era la nostra Nicole che mi aveva inviato un messaggio e mi dice: ciao, scusami, mi sono messa adesso in ascolto prima della diretta. Saluto caramente anche Ilario e faccio tantissimi auguri. Poi saluto chi ho già sentito che mi hanno salutato, non voglio dimenticare nessuno. Saluto anche quel signore che mi ha scambiato per una vicentina. Sì, era il nostro Marco di Marghera, appunto pensavi che eri di Vicenza, invece sei di Padova. E poi saluta la Martina, la Gabriella, la Gianna, Antonio, Natalino, la Giuseppina, la Nadia e quella del e quella dei Cicchetti. Ah, va bene. E poi un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie mille per la compagnia, anche perché sono un po' triste. E poi mi dice: sono riuscita a sistemare tutto, un fortissimo abbraccio, firmato la nostra Nicole. E poi la Nicole mandava un messaggio che voleva avvisare la Martina che c'è il suo amore su Rai 1. E allora ecco, la Martina, se molto ovviamente può essere che era già informata, comunque ecco, la Nicole voleva anche informarti di questo. Oh, benissimo. È arrivata anche la Dunia, dice: ciao Enzo, un saluto a tutti in ascolto, firmato la nostra carissima Dunia. E allora un saluto caro anche alla nostra carissima Dunia. Poi c'era il nostro carissimo Luca che voleva fare le condoglianze alla famiglia di Zamiro.

0: you can't say no. In Acapulco.
1: E poi è arrivato anche un altro messaggio, sempre di Luca, che voleva salutare caramente la Nicole. Poi è arrivato un messaggio anche di Clelia. Dice: ciao Enzo, ti sto ascoltando, meravigliose le tue canzoni, mi piace molto il tuo programma. Quando trasmetti? Beh, trasmetto ogni 15 giorni, la domenica sera, il programma è quindicinale, questo che stai ascoltando, quindi mi puoi riascoltare tra 15 giorni, sempre dalle 21 fino alla mezzanotte la domenica sera. E poi c'è anche la trasmissione che ricordo anche agli amici da casa, liscio di sera come ogni quarto mercoledì del mese, quindi vi do anche appuntamento a mercoledì 26 di agosto con Liscio di Sera, con le tante belle canzoni della musica da ballo liscio, quindi appuntamento anche per chi ha piacere di ascoltare però non musica anni 60-70 ma musica ballo liscio delle tante orchestre che sempre ringrazio perché mi passano tante belle canzoni da farvi ascoltare. E allora 22:42 minuti, giusto un caffettino a quest'ora ci sta, 5 minuti anche meno, poi ritorno da voi e facciamo ascoltare tutte le canzoni che avete richiesto.

Benissimo, eccomi qua, ritornato in diretta con voi alle 22:49 minuti di questa domenica 23 agosto 2026. Come ogni 15 giorni, ricordo, c'è il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Da questo momento partiremo con tutte le vostre richieste musicali, cerchiamo di accontentarvi tutti in base anche alle vostre richieste che mi avete fatto. Vediamo un pochino qua allora chi andiamo subito ad accontentare. L'Ada di Asola, eccola qua, che appunto aveva richiesto un brano di Tom Jones, Delilah. Allora eccolo qua, tutto per la nostra Ada di Asola.

Eh sì, Nel sole, questa bella canzone, il grande Albano. Prima ancora invece ci siamo ascoltati il brano che aveva richiesto la nostra cara Ada di Asolo, ed era un brano di Tom Jones. Così almeno ho accontentato anche la nostra cara Ada. Adesso vado ad accontentare la Clara della Gazzera, perché poi mi aveva detto che non riusciva a rimanere fino alla fine del programma con un brano di Bastelli. Eccolo qua, tutto per te Clara, Desiderio, il grande Franco Bastelli.

Dona con te questo brano di Anaox. Con questa prossima canzone invece vado ad accontentare il nostro Marco di Marghera. Aveva richiesto un brano di Guccini e voleva precisamente ascoltare Il Vecchio e il Bambino. Allora ce l'abbiamo pronta.

Caterina Caselli con Tutto Nero. E allora con il brano che ci siamo ascoltati, Il Vecchio e il Bambino, ricordando Guccini, l'abbiamo dedicata a Marco di Marghera che l'aveva richiesta. Il prossimo brano invece che andiamo ad ascoltarci è un brano dei Rudigini, e con i Rudigini vado ad accontentare la nostra cara Antonietta Bovo, che è una grande fan dei Rudigini, e so che la faccio felice con questo brano.

L'amico è questa canzone che stiamo ascoltando, ovviamente il grande Dario Baldambembo, e prima invece ci siamo ascoltati il brano dei Rodigini, Noi nel silenzio, una canzone che ho dedicato alla nostra cara Antonietta, ed era un brano anche che piace molto al nostro carissimo nonno Piero, che mi dice piacciono tanto anche a me i Rodigini, li ho visti anche diverse volte. Poi c'era anche la nostra Martina che mi aveva risposto anche al messaggio della nostra Nicole, che gli aveva detto che c'era il suo amore in TV, e dice sì sì Nicole, tutto sotto controllo, come il 30 di questo mese dovrebbe esibire a Este. Si esibisce a Este, ah ok, stiamo parlando di Gianni Morandi ovviamente.

E allora la prossima canzone la vado a dedicare alla nostra cara Gabriella di Olmo di Martellago. Allora, prima mi aveva incaricato una canzone da dedicare in ricordo della nostra Onofria e della nostra cara Carmencita, e poi è un brano che piace anche alla mia mamma, e quindi anche per la mia mamma questo prossimo brano. Però prima vado a dedicare un bel brano alla Gabriella, un brano di Gian Pieretti, che tra l'altro ho visto anche Gian Pieretti a Jesolo, che era in piazza Milano assieme a Orietta Berti, e si sono esibiti tutti e due. E ti vado a dedicare allora questo brano che porta come titolo Il sogno della farfalla.

0: E abbiamo ascoltato allora anche la canzone di Gian Pieretti, Il sogno della farfalla, con questo brano che ho dedicato alla nostra cara Gabriella. La Gabriella che mi ha chiamato prontamente per salutare il suo amore Ilario. E ovviamente mi ringraziava a me per la canzone che ho dedicato. Grazie a te, Gabriella.
1: Che da quando penso te.
0: E allora siamo giunti alle 23:15 minuti in questo momento, vi ricordo che state ascoltando Radio Gamma 5, 94 MHz la frequenza che vi sta trasmettendo come ogni 15 giorni Enzo Grimaldi DJ. Ricordo anche l'appuntamento di mercoledì prossimo, mercoledì 26 dalle 21 fino alla mezzanotte con Liscio di Sera come ogni quarto mercoledì del mese.

Dino con questo brano Gli occhi miei. Lo sfumo un pochino perché do lo spazio alla prossima canzone. Il titolo esatto è La tua immagine. E allora, la prossima canzone la vado a dedicare al nostro carissimo nonno Piero, che mi aveva richiesto un brano. E allora, questo brano, Lo zaino di Stadio. Nel frattempo è arrivato un messaggio anche dalla nostra Valentina, che dice: carissimo Enzo, stasera saluto da Villa del Conte il mio amore Piero e ringrazio della bellissima canzone Lo zaino degli Stadio. Inoltre saluto la mamma Lidia, la Sabina e tutti gli amici ascoltatori che ci ricordano sempre. Ti auguro un buon proseguimento di trasmissione, un buon ritorno a casa, Valentina e Carmensita, sempre nel cuore. E allora, pronta subito la canzone Lo zaino che il carissimo Piero ti dedica caramente, eccola qua.

E allora, con il brano che ci siamo ascoltati degli Stadio, Lo Zaino, aveva richiesto questa canzone il nostro carissimo Nono Piero, che l'ha dedicata alla nostra Valentina. E allora con questo saluto entrambi, la Valentina e anche Nono Piero, con un abbraccio. Okay.

La prossima canzone invece la andiamo a dedicare alla nostra carissima Martina e anche la dedichiamo alla Nicole. Lui è il grande Gianni Morandi, ho scelto un brano del 1966, porta come titolo Se perdo anche te. E allora eccola qua, tutta per Martina e Nicole.

E abbiamo ascoltato allora anche il grande Gianni Morandi con Se perdo anche te, questa bella canzone che ho voluto dedicare sia alla nostra Martina che allo stesso tempo anche l'ho dedicato il brano alla nostra Nicole. Allora, vediamo un pochino qua adesso chi andiamo a dedicare il prossimo brano. Sì, sì.

grande Marcella Bella con questa canzone che porta come titolo Io domani. C'era il nostro nonno Piero che mi ringrazia e dice: grazie mille Enzo, ti abbraccio e un buon rientro in famiglia. Grazie a te, un abbraccio contraccambiato a te Valentina. E allora con la prossima canzone vado ad accontentare la nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Questo brano lo dedico anche all'amico natalino di Vicenza. E allora ci andiamo ad ascoltare, andiamo a dedicare il brano di Massimo Ranieri con Quando l'amore diventa poesia.

E allora ci siamo ascoltati anche il brano di Massimo Ranieri con Quando l'amore diventa poesia, l'abbiamo dedicata alla nostra Giuseppina di Camp San Piero e anche all'amico natalino di Vicenza. E allora prendo ancora qualche telefonata in privato, niente più richieste ovviamente di canzoni, non riesco più a inserire canzoni perché abbiamo tutto esaurito, però qualche saluto ben volentieri. Ricordiamolo 049 700 700 oppure 049 700 838. E come sempre per inviare i vostri messaggi 334 7102 672.

E allora abbiamo pronta la canzone per la nostra Gianna. Gianna di Santa Maria di Sala aveva richiesto una canzone di Marisa Sannia. Il titolo di questo brano è Sarai fiero di me. Eccolo qua, tutto per la nostra carissima Gianna.

0: Eh sì, il grande Michele con Se mi vuoi lasciare. Michele Maisano.
1: Tu dicevi sempre che vivevi per me.
0: Dobbiamo fare una bella diretta con l'amico Ilario assieme a Michele. Ci dobbiamo organizzare, Ilario. E allora ci siamo ascoltati anche la canzone Sarai fiero di me, ovviamente questa bella canzone di Marisa Senia. Aveva richiesto il brano la nostra Gianna, che saluto, un abbraccio anche alla nostra cara Gianna. La prossima canzone invece la vado a dedicare alla nostra cara Mary delle poesie, sempre ringraziandola per le bellissime poesie che mi dedica a me e a voi ascoltatori, e gli dedico la canzone Buonanotte angelo mio di Luciano Tajoli.

Eccomi qua, sono ritornato in diretta con voi, nel frattempo ero al telefono con le nostre care amiche. Allora, ci siamo ascoltati anche questa meravigliosa canzone Lontano Lontano di Luigi Tenco. E prima ancora invece ho dedicato una canzone di Luciano Tajoli alla nostra cara Mary delle poesie ed era appunto Buonanotte Angelo Mio.

E allora la nostra cara Gabriella prima mi aveva incaricato di fare il brano di Biagio Antonacci, se è vero che ci sei, per ricordare ovviamente la nostra cara Onofria e per ricordare anche la nostra cara Carmencita, la mamma della nostra Valentina. E poi questo brano lo vuole dedicare anche alla mia mamma Lidia, perché sa che gli piace molto. Biagio Antonacci con Se è vero che ci sei, da parte della Gabriella.

Bambina innamorata, ovviamente, il grande Achille Togliani con questa canzone. Prima ancora invece ci siamo ascoltati il brano Se è vero che ci sei di Biagio Antonacci, un brano che mi aveva richiesto la nostra cara Gabriella, da dedicare ovviamente con un pensiero alla nostra Onofria, alla mamma della nostra Valentina, la Carmen Sita, e poi lo dedicava anche alla mia mamma Lidia, perché è un brano che piace molto anche a lei, anzi se lo dedicavano entrambi, sia la Carmen Sita che mia mamma, questa canzone. E ringrazio la Gabriella che ricorda sempre questa canzone, sia per ricordare la Onofria e anche la Carmen Sita. Allora, siamo giunti alle 23:51 minuti, altri 5 minuti in mia compagnia, dopodiché ci auguriamo la buonanotte, ovviamente con sempre la canzone che il grande Elvis chiude questo programma. Allora, ciao caro, grazie per la compagnia, un buon rientro a casa e a letto subito. Firmato la nostra Martina, buonanotte, a mercoledì, grazie Martina. Sì, certamente che devo anch'io riposare, perché è stato un weekend abbastanza lungo questo. Saluto caramente anche la Marinella e Maurizio. Oh, è arrivato anche l'Aldona, nostra cara Aldona di Roma, mi saluta e mi ringrazia. Mi aveva chiamato anche la Elena di Rossano per salutare Ilario.

Bene, cari amici ascoltatori, chi mi segue da tanti anni avrete capito, con questa canzone il vostro Enzo Grimaldi DJ vi sta per salutare, per ringraziare e per darvi appuntamento, per quanto mi riguarda, con la trasmissione Nel cuore della notte. Ci riascolteremo domenica 6 settembre. Mentre per chi ha piacere di ascoltare il programma Liscio di Sera, vi ricordo l'appuntamento di mercoledì prossimo, mercoledì 26 dalle 21 fino alla mezzanotte, come ogni quarto mercoledì del mese. E allora con questo vi vado a salutare tutti quanti voi, sia chi ha telefonato, che ha messaggiato e chi ha mandato anche i messaggi nei social. Con questo saluto l'Antonietta Bovo, l'Ada di Asolo, l'Anna Paola Balbo, la nostra Dunia, Luca di Mandria, Davide D'Alesiano, Martina, la nostra cara Martina, il nostro Enzo di Vittorio Veneto, l'amico Lorenzo, Lorenzo Speed, la Gabriella di Olmo, il nostro Marco di Marghera, il nostro carissimo nonno Piero, la Valentina, la nostra cara Nadia di Cassavio, l'amico Natalino di Vicenza, la Giuseppina di Campo San Piero, la Esmeralda di Padova, la Gianna di Santa Maria di Sala, la nostra cara Nicole, la Clara della Gazzara, la nostra cara Mary delle Poesie, la Steffi, l'Aldona di Roma e anche l'Anna di Taranto. Loro ci ascoltano in streaming, come tanti ascoltatori silenziosi che ci ascoltano in streaming. Ringrazio e saluto anche la Elena di Rossano Veneto,

Bambini, siamo giunti alla mezzanotte e 4 minuti. È arrivato il messaggio anche del nostro Ferdinando, che saluto caramente. Io con questo ringrazio tutti quanti voi, mando come sempre un abbraccio a tutti gli ammalati e alle persone sole che ci seguono con tanto affetto. Un saluto, un abbraccio anche all'amico Ilario, che dirvi buonanotte a tutti quanti voi e ci riascolteremo per quanto riguarda la trasmissione Nel cuore della notte tra 15 giorni, mentre Liscio di sera mercoledì prossimo. Grazie di cuore, buonanotte, grazie ancora.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle. Guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano, e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle, e quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente qualche tempo fa e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, L'estetica dell'assenza. Già il titolo insomma è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, insomma, chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero, la città a misura d'uomo, si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e significato di questo studio. C'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche e vedremo non la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo, e questo è il primo argomento. Ma con il nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista che è nato nel 1471, è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è stato per parecchio tempo, ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco
riesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro, e poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue, 78 più altre 6 relative ad oggi, sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti, e invece qui con un libro alla mano saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete.
Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte, il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio
1: a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegna, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conosco, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendola attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono ovviamente tanti fatti. Poi questo è importante, questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche i momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle è sempre stato un centro importantissimo per Padova. Inizialmente, al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani. Ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano Lo Zaire, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista archistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa due mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare. Questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé e che destano meraviglia. E appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, quando Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, pur subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni, per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli, cui fantini rappresentavano i diversi quartieri di Padova e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante soprattutto grazie alla sua università, ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive, coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, in un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre due secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato della Valle.
0: Certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata la residenza, il grande architetto.
1: Esatto, aveva la sua casa.
0: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
1: Perché Pallastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate, e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova stranamente si costruisce una casa, con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà verosimilmente lo Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze. Invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio, ed è importantissima la sua presenza in città perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio. Ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa, diventa un po' col suo, con Pallastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Pallastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria, per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 ci fu uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532, e questo proprio davanti, in parte c'è una lapide, in parte la casa di Pallastrozzi, che ricorda questo delitto di questo personaggio che si distinse molto per l'impegno a favore dei più poveri, dei minatori. Era nato tra Vipiteno e il Passo del Brennero nel 1490, e aveva era stato influenzato dalle idee di Martin Lutero e dalla vasta sollevazione contadina, quindi c'è tutta la sua storia, una storia anche molto affascinante che lasciamo che scopriano i lettori quando affronteranno questo libro.
0: Allora,
1: non dire troppo.
0: Sì, professoressa, andiamo un po' all'anima, al motore, all'ideatore, diciamo un po' tutto, Andrea Memo, ecco, cosa dobbiamo a lui, cosa ha fatto Andrea Memo e cosa dobbiamo a questo personaggio?
1: Ah beh, Andrea Memo è un personaggio fantastico, possiamo usare questo termine un po' così esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775 e dimora a Palazzo Angeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo, e lui ha davanti a sé questa landa desolata che era allora Prato della Valle, che si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era un luogo malsano in certi periodi, e questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio vede le infinite possibilità. Lui, quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia, si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città. Promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano, ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile. Vuole migliorare questa grande zona, e egli era anche appassionato di architettura, era un seguace di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, egli vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare, e in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza e dà l'avvio a questo progetto che nessuno voleva, diciamo, cioè all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775 e in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno, una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, che poi non fu realizzato. Ma comunque, anche quando lascia la città, il Memmo riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il Prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memmo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che si racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, e questo teatro è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità, uno spazio pubblico dove si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili. Cioè, veramente è qualcosa. Nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione.
0: Certo.
1: Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
0: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro prato, e qua è anche un prato, professoressa, chiamato senza erba, perché diciamolo, anche questo.
1: Esatto.
0: Anche questo
1: una volta esattamente era un prato senza erba.
0: Sì.
1: E qua il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento.
0: Sì.
1: E al caffè senza porte,
0: senza porte.
1: Di vetro del Perotti.
0: Certo.
1: Quindi è il terzo senza, ecco.
0: Certo.
1: Diciamo uno dei tre senza.
0: Certo. Allora torniamo al saggio, torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite. Il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano, importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue, bravissima professoressa,
1: certo,
0: le ha messe tutte.
1: Ecco. Tutte, esatto, e ho messo anche la donna che c'è, l'unica, chiamiamola.
0: Sì,
1: proprio,
0: sì.
1: C'è una donna in Prato della Valle,
0: una solo,
1: che non c'è.
0: Sì.
1: Ma una, siamo nel 1700,
0: sì,
1: non si può pretendere,
0: sì,
1: troppo,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Le donne già da secoli avevano un ruolo, sì, molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata,
0: certo,
1: attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco.
0: Sì.
1: Quindi, cioè, lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non anche principi, re.
0: Sì.
1: Con Padova, quindi sono statue sponsorizzate, si direbbe oggi.
0: Sì.
1: Da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante.
0: Certo.
1: Strutture, che ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
0: politici,
1: ed è veramente politici.
0: Sì.
1: Ed è veramente
0: religiosi.
1: Qualcosa di affascinante.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: ripercorri fin dai tempi antichi tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti,
0: certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica.
1: Con Venezia,
0: e quindi,
1: con la Repubblica, esatto.
0: Esatto. Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine e quindi c'è una biografia per tutti, per tutti, non sono solo
1: citati,
0: certo, ecco,
1: sì,
0: no.
1: Mi sembrava importante
0: lo dico.
1: Un'identità,
0: ecco,
1: dare un'identità,
0: esatto. Andiamo all'87, Michele Savonarola, eccolo qui. E quindi qua, sì, trovate tutti citati con immagini. No, insisto un po', professoressa,
1: sì,
0: perché è fatto bene, veramente è un viaggio,
1: ecco,
0: che
1: poi ci ho tenuto anche,
0: sì,
1: molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè,
0: sì,
1: chi è lo scultore.
0: Sì,
1: perché
0: sì, esatto,
1: si metteva,
0: esatto,
1: magari si mettevano quelli un po' più importanti, il Danieletti,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì.
1: Altri addirittura erano stati del tutto ignorati. Per cui ho desiderato proprio fare un lavoro il personaggio, lo scultore,
0: sì,
1: e poi addirittura ho dedicato,
0: sì,
1: un capitolo anche a questi scultori,
0: sì,
1: che erano,
0: sì,
1: che erile. E questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio.
0: Certo.
1: Quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua.
0: Quindi, esatto, esatto.
1: Per esempio, Michele Savonarola sono stati i suoi,
0: certo,
1: i fratelli Gaetano e Giuseppe, che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la,
0: sì,
1: statua alla città.
0: Allora, dicevamo, un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica. Repubblica, ma c'è l'Ottocento, c'è il Novecento e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
1: la drogheria Trecce,
0: bravissima, bravissima,
1: ha una storia affascinante,
0: che tutti saremo entrati almeno una volta, insomma, sembra i tempi antichi, il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino. Potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, l'ho trovato facilmente.
1: Anche in libreria, cioè è stato lanciato con le edicole, sì. Adesso in edicola credo che non ci sia più, perché qualche settimana fa è uscito, e adesso lo si trova nelle varie librerie di Padova, nelle librerie
0: Certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta, che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Otizzi, Prato della Valle. Me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere, perché insomma, ecco. E quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori.
1: Direi sì, un Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
0: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
1: Adesso c'è erba, per fortuna sì. Arrivederci.
0: Grazie professoressa, alla prossima. Grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma, uno dei più prestigiosi che abbiamo nelle nostre città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto. E allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che insomma, tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po', accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: Ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, perché appunto andiamo a Palazzo Santo Stefano, perché c'è la mostra aperta, la mostra della quale abbiamo parlato in sede di apertura, ma facciamo un po' il punto della situazione, ricordiamo anche che ci sono tanti giorni davanti per poterla vedere. E allora abbiamo in collegamento la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come va? Chiediamo subito alla nostra ospite. Sono passate alcune settimane, siamo ad agosto. Ecco, la mostra interessante che incuriosisce, diciamolo subito. Allora, dottoressa Marina, come sta andando la mostra?
1: La mostra sta andando molto bene, devo dire che il tipo di opere assolutamente originali che stiamo presentando riscuote moltissimo interesse. E quindi ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta.
0: Sì.
1: La mostra è una personale, l'artista è Stefano Grondona, che è stato un artista genovese scomparso nel 2019. Si intitola L'estetica dell'assenza, perché sono opere realizzate in cartoncino intagliato e quindi scavate nel cartoncino, da cui appunto l'estetica dell'assenza, quindi la rimozione della materia. È una mostra realizzata in collaborazione con Satura Genova, che è questo ente culturale che ci ha prestato le opere, e quindi è stata curata da me insieme appunto a Mario Napoli, che è il presidente di Satura.
0: Sì, sì, sì.
1: La mostra resta aperta fino al 30 di agosto, tutti i fine settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, con ingresso libero e gratuito, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La visita guidata è sempre compresa, quindi io sono sempre presente e sarà mio piacere spiegare alle persone appunto la storia di questo artista, di che cosa trattano queste opere, e in particolare una sezione di opere dedicate alla storia del cinema, che sono molto intriganti, e quindi se fa piacere venire a scoprire questo assoluto talento, vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un po' il riassunto.
0: Certo. Allora andiamo un po' a Stefano Grondona, perché magari qualcuno può anche non conoscere questo artista, che nella vita ha sofferto molto, abbiamo visto, ha avuto problemi, e quindi lui appunto attraverso l'arte, ecco, sembra di comprendere, soprattutto la funzione dell'arte per lui è stata importante, ma cerca un attimino di analizzare la società, questa società un po' spaesata, un po' che si è sentito a disagio. Ecco, effettivamente lui l'arte come la utilizza e quanto ne beneficia dell'arte, dottoressa?
1: Ma io durante la mostra racconto che l'arte purtroppo non sempre può salvare le persone. La mostra, tra le altre cose, racconta di un aspetto molto delicato, ma di cui bisogna parlare, di cui sta parlando anche il Parlamento in questo momento, che è il disagio mentale, tutta quell'area grigia in cui le persone affette da vario titolo e varia natura di disagio o malattia mentale vengono di fatto oggi semi abbandonate alla gestione delle famiglie, che ovviamente hanno problemi giganteschi. Il tutto ogni tanto sfocia poi in tragedia, insomma, basta accendere la televisione, di casi è piena anche l'attualità, insomma, non solo la vita di Grondona. Quindi sicuramente è un altro aspetto su cui riflettere, su cui ovviamente l'arte non può fornire soluzioni, ma può assolutamente, anzi io ritengo debba, fornire spunti di riflessione, spunti di confronto.
0: Certo, una materia delicata, come giusto sta sottolineando, indubbiamente. E quindi ecco che abbiamo, allora aspetti perché mi stanno arrivando dei messaggi. Avete parlato, la sua ospite ha detto cartoncino, potete dirmi meglio in che cosa consiste questa arte? Ecco, un ascoltatore è stato colpito dal fatto che ha citato cartoncino, ecco, possiamo dare l'idea di come...
1: Assolutamente sì. Allora, le opere sono realizzate, dico delle parole tecniche ma non vi spaventate, allora è normalissimo cartoncino Bristol, inciso con un cutter fondamentalmente, una taglierina, montato con degli spaziatori in poliplast, che è una materia plastica simile al polistirolo, per capirsi. Sì, sì. Quindi sono opere realizzate in vari strati, fino a 12-15 strati, separati tra loro, e quindi sono opere che hanno una profondità importante, anche 15-20 centimetri, e quindi sono opere costruite quasi come una quinta teatrale, se vogliamo. Quindi il materiale è cartoncino Bristol, per l'ascoltatore che voleva saperlo.
0: Certo, e quindi insomma una costruzione un po' particolare, ecco. Quindi sì. Una vita che ha avuto il nostro artista, come dicevamo, ecco, di sofferenza, e che tenta, insomma, almeno ci sembra, di sottrarre la materia per riempire appunto lo spazio in modo come lo vede lui.
1: E anche per, mi permetta, lo scavo è molto simile a uno scavo interiore, in cui sì. L'artista entra all'interno del dolore. Il dolore suo e il dolore dell'umanità. Ci sono temi molto importanti. Alcune delle opere, per esempio, parlano di pena di morte, parlano di bambini soldato, parlano anche di situazioni di assoluta attualità storica, diciamo così, in cui lui ovviamente si occupa non solo della sua vicenda biografica, personale, ma delle vicende della storia, insomma.
0: Certo, e lui è stato anche sceneggiatore, si è addirizzato della fotografia, ecco, è stato anche...
1: Allora, lui si è occupato nei primi anni della sua attività. Lui nasce fotografo in realtà, e si avvicinò allo studio della fotografia.

0: abbiamo tempo.
1: Allora, mi permetto di ricordare a tutti che mentre è in corso la mostra di Stefano Grondona a Palazzo Santo Stefano, ospitati dalla provincia di Padova nel Palazzo della Provincia, è in corso anche una bellissima mostra per chi volesse allungarsi fino all'isola di Albarella, una bellissima mostra della, dell'artista padovana Maria Paola Mari, che si intitola Dalla materia al sogno, che abbiamo inaugurato domenica e che va avanti fino al 14 di agosto, e questa è aperta tutti i giorni. Si trova all'Hotel Capo Nord sull'isola di Albarella.
0: Ah, benissimo.
1: E dopo, esattamente, dopodiché ricordo invece a tutti che quando terminerà la mostra di Grondona il 30 di agosto, subito il fine settimana successivo, quindi smontiamo e rimontiamo alla velocità della luce, inaugureremo il 5 di settembre la mostra successiva, sarà un artista in questo caso di Modena che si chiama Andrea Chiesi, che è un insegna all'Accademia di Brera, quindi vedrete che cose meravigliose fa, e quindi l'attività di Palazzo Santo Stefano prosegue anche in autunno e quindi vi aspettiamo.
0: Ah beh, allora qui abbiamo un susseguirsi di mostre che è veramente straordinario, insomma un lavoro intenso. La nostra ospite Stacanovista, possiamo dirlo, Marina? Sì, insomma,
1: assolutamente se... qui ad agosto non si poltrisce, vero?
0: Mi pare proprio così. Bene, ci fa molto piacere. Allora, aperta tutto il mese, mi raccomando, 30 agosto potete andarti.
1: Ambiente... assolutamente, siamo aperti per agosto, siamo aperti sempre.
0: Bene, ambiente...
1: venerdì, sabato, la domenica, e ricordo a tutti che c'è l'aria condizionata.
0: Ecco, lo stavo per dire, perché con questo caldo magari qualcuno, ecco, no, andate tranquilli, c'è un fresco, si sta benissimo, ma soprattutto vi troverete davanti la nostra ospite, dottoressa Marina Sonzini, che vi spiega tutto, ecco, potete fare tutte le domande.
1: Tutto, e per chi non ci fosse mai stato, Palazzo Santo Stefano è un palazzo meraviglioso e ricco di storia, quindi approfittate anche per visitare Palazzo Santo Stefano.
0: E grazie alla nostra ospite possiamo dire tranquillamente che è diventato un centro artistico culturale, ecco, questo va detto, perché tante mostre sono state aperte, tutte di successo, perché Marina mi pare sia una grande soddisfazione, no, di come sono andate finora.
1: Assolutamente sì. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i padovani, molti dei quali sono diventati veramente dei fedelissimi, quindi grazie a tutti.
0: Benissimo, benissimo. Allora grazie alla nostra ospite, e quindi consigliamo questa visita a Palazzo Santo Stefano. Grazie dottoressa
1: Marina.
0: Marina,
1: arrivederci.
0: Grazie, alla prossima. Grazie. Bene, allora avete sentito, ecco, volevamo rinnovare questo, ricordare nuovamente appunto questa mostra. È particolare, però guardate, questo artista Stefano Grondona, come è stato detto, genovese, morto non tanti anni fa, nel 2019, sofferenza ne ha avuta parecchia, perché a quanto pare ha avuto una vita molto travagliata, e quindi ecco che l'arte diventa, diciamo, aiuta, ecco, possiamo dire così, aiuta a superare questi momenti. Malattie mentali sono terribili, a volte si è lasciati anche a se stessi, oppure alla famiglia, oppure c'è anche il senso di emarginazione, e quindi vediamo lui come ha interpretato questo questa vita così, così difficile per questo artista genovese. Allora adesso noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi vediamo.

Eccoci qui, allora sì, Palazzo Santo Stefano, per chi magari, ecco qui, è in centro Padova, intanto è facile a trovare perché siamo università, ecco, facciamo punto di riferimento per chi magari, ecco signore, qua non è di Padova, prendete Comune di Padova, Pedrocchi, partiamo da lì, Comune di Padova, Pedrocchi, università, ecco, attraversate la strada e trovate Palazzo.

Palazzo Santo Stefano, un palazzo imponente che oggi, come dicevamo, ha una funzione soprattutto istituzionale, perché lì dentro c'è la prefettura e quindi è veramente, diciamo, il cuore degli uffici istituzionali, ed è un complesso articolato di edifici, quindi secolare, perché arriva da lontano. E in origine, diciamo, anche precisiamo, si è trattato di un monastero benedettino femminile che conserva ancora poche tracce di questa funzione che ha avuto tanti diversi secoli fa. E allora andiamo un po' a questa, ecco, è vicino anche a Piazza Antenore, chiamata, eccola qui, ecco, mi state appunto suggerendo Piazza Antenore, sì sì, giusto, è proprio così. E allora vediamo appunto questo monastero, che appunto è stato importante. E il monastero comprendeva la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, in origine intitolata anche a San Pietro, e occupava, tra fabbricati, orti e spazi aperti, l'intero isolato delle attuali via San Francesco, i reti di palazzo lungo via del Santo, la via più vicina, poi ancora via Gaspare Stampa, poi da questo lato si trova Riviera Tito Livio, che prima del tombinamento si chiamava Riviera del Carbon o Riviera di San Giorgio. Poi vicino si trova appunto, ma esterna al complesso, c'è anche la chiesa di San Francesco, si trova la chiesa di San Lorenzo, si trovava la chiesa di San Lorenzo, con l'ingresso rivolto verso una stretta strada che da via San Francesco portava all'ingresso del monastero. E quindi si tratta di un impianto planimetrico essenziale, rimasto stabile nel tempo, quindi questa piccola cittadella, trovate tutto quello che stiamo dicendo. Poi, origini lontane, come dicevamo, e quindi sono trovati dei resti, dei tratti lastricati con quadroni di trachite, questa trachite importante che veniva dai Colli Eugani, appunto, che è stata utilizzata per costruire tanti edifici, non solo a Padova ma anche nella nostra Venezia, nelle nostre città venete. La trachite dei Colli Eugani è stata veramente un materiale molto molto prezioso. Il ponte di San Lorenzo, perché qui ovviamente troverete nella storia, se andate a cercare qualche notizia, ponte di San Lorenzo in pietra che risaliva, pensate, al 30-40 avanti Cristo, e che si presume la costruzione nello stesso periodo di moli e altre opere di arginatura. Poi sopra l'arcata mediana passava il muro medievale di cinta della città, i cui resti sono chiaramente visibili dalla riviera Tito Livio che abbiamo citato prima. Le chiese di San Lorenzo e di Santo Stefano sono di epoca paleocristiana. Il monastero fu di fondazione vescovile e attestato nel 1034 ed è scritto come uno dei più importanti e ricchi della città. Andiamo un po' più avanti, XIII secolo, le sue proprietà si estendevano fino a Schio, Tiene, Este e Cartura. La chiesa di Santo Stefano compare in un documento dell'874 e venne poi ricostruita all'inizio del 300, 1300 intendiamo. La parrocchia si estendeva dal Canton del Gallo, cioè quell'angolo verso ovest dell'università, giusto per capirsi, fino all'attuale Volta Barozzo. La chiesa di Santo Stefano era precedente al monastero e in origine occupava quello che ora è lo spazio dell'atrio del piano terra del palazzo. Poi andiamo avanti, facciamo qualche salto di qualche secolo, andiamo a metà del 1500-1600 circa, fu ricostruita il monastero molto importante all'interno della vita cittadina. Poi nel 1487 riceve una nota vescovile sulla necessità dell'osservanza della regola di povertà. E via via, insomma, trova appunto altri momenti di importanza per la Chiesa, per la società, e ne emerge il ritratto di una micro società nella quale le monache potevano trovare all'interno abiti preziosi per feste, per balli, per compagnie anche di animali. Un decreto del vescovile del 1740 cerca di porre fine alle cerimonie giudicate troppo mondane,
pensiamo un po' all'epoca, e tra la metà del 500 e il 1600 viene ricostruita anche l'ala del monastero, affacciata su via Gaspara, un'altra, quella che abbiamo citato prima. Il 700 fu invece il secolo di declino, la Controriforma vedeva con sospetto l'esperienza mistica, dando maggiore importanza a quei monasteri o conventi che svolgevano opera di assistenza. Quindi troppa allegria, facciamo sintesi insomma in questo monastero, e si passa un po' a questa vita così monacale, così più religiosa. Poi andiamo al 1806, ci avviciniamo a noi, le Venezie vengono annesse al Regno Italico, appunto abbiamo Napoleone Bonaparte e tutto quello che ne consegue, con Padova capoluogo del Dipartimento del Brenta. Nel 1808 la parrocchia di San Lorenzo viene soppressa, la chiesa di San Lorenzo viene venduta nel 1810 a privati, la trasformano in abitazioni e negozi. Andiamo oltre, nel 1858 viene demolito il portico su via San Francesco per l'intero edificio nel 1935. Poi abbiamo ancora gli affreschi ritrovati durante la demolizione, furono staccati e trasportati al Museo Civico, mentre cripta e galleria verso il Naviglio furono interrate. Il monastero invece nel 1806 ingloba i monasteri San Marco e San Giorgio, ma nel 1810 viene soppresso e la parrocchia trasferita a San Francesco, che è là vicino. Iniziano gli usi civili con prefettura, delegazione provinciale, ginnasio, le altre attività amministrative, genio civile dal 1868 al 1932, poi il telegrafo, l'ufficio provinciale di igiene, profilassi, insomma vedete un po' tutti i servizi ovviamente che sono diretti alla società. Poi ancora vi si insediano stabilmente, trasformando il monastero, che diventa proprio centro istituzionale, possiamo pure definirlo così, a ricordare la presenza del Tribunale 1812, la trasformazione dell'ex chiesa Santo Stefano in aula di udienze. Poi ancora 1866 andiamo con l'unificazione amministrativa, nascono le attuali province. La provincia di Padova acquista l'intero complesso per sopperire alle necessità di spazi più ampi e via via, insomma, dopo la storia più recente che conosciamo, diventa appunto questo centro istituzionale, come è stato detto più volte, e da ora, da qualche anno, diciamo che diventa anche centro culturale. Questo lo diciamo noi, perché? Perché appunto si sono tenute mostre di grande successo, importanza. Anche ecco, la nostra ospite ha il merito di aver portato degli artisti anche poco conosciuti, ecco, non sono nomi che abbiamo sentito così diffusamente, però questo è il merito di far conoscere anche artisti che magari erano un po' caduti nell'oblio o non li conoscevamo, invece no, vanno valorizzati per quelle che sono state le loro opere. E chiudiamo la scheda dedicata alla mostra e anche a Palazzo Santo Stefano, che vedo qualcuno magari può interessare. Allora, adesso noi andiamo a un altro libro. Ci consigliamo sempre per le vacanze. Voi direte, ma quanto dobbiamo leggere nelle vacanze? E allora andiamo a un libro curioso, possiamo definirlo così, perché la nostra ospite, che tra poco con la quale ci mettiamo in contatto, la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina, farmacologia dell'università, tra le tante ricerche, tanti studi, appunto è venuta a conoscenza del primo libro di medicina a cura del medico Piero Del Min, un medico condotto, e siamo a Montagnana. Qui vicino a noi, un comune appunto dove abitava questo medico, e lei così si trova tra le mani questi documenti importanti. Vediamo un po' cosa trattavano, come veniva trattata la medicina, come era scritta, per poter essere compresa sia dalle persone del settore, esperti della materia, ma forse anche da persone che non avevano tanta confidenza con questa materia scientifica. E allora ecco che lei ha fatto conoscere
conoscere questo testo, questo libro, forse un po' impegnativo, ma insomma a noi cogliamo anche, ne vediamo anche la curiosità di sapere un po' come si scriveva all'epoca, come il nostro medico, ripeto, Piero del Min, ha trattato questo, prima in latino, l'ha scritto prima in latino e poi in volgare, siamo nel 1491, teniamo presente sempre la data lontanissima, però c'è questo interesse di l'importanza di trasmettere per iscritto quelle che erano le sue conoscenze in campo scientifico dell'epoca. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere un libro che è frutto di una ricerca particolare, ci porta a secoli fa. Perché? Perché conosciamo il primo libro di medicina, pensate un po'. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, la professoressa Sabrina Minuzzi, docente Università di Udine, storica della medicina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di avermi contattata.
0: Ecco, allora ci incuriosisce sapere il primo libro della medicina, scritto tra l'altro in latino, siamo lontanissimi, 1491. Allora, com'è venuta a conoscenza di questa opera, professoressa?
1: Allora, quest'opera è molto nota, sì. Quella del 1491 è scritta interamente in latino e è stata fatta qualche anno dopo, nel 1494, anche una traduzione in volgare, cioè in italiano, sì. Corredata di più illustrazioni rispetto alla prima, quindi già la prima era un prodotto particolarmente gradevole, esteticamente bello, secondo certi canoni, però destinato ad un pubblico elitario, cioè di addetti, sì, ai lavori. L'edizione del 1494 invece rinnova quasi completamente l'apparato illustrativo ed è scritta appunto in italiano, quindi molto più accessibile anche ad un pubblico variegato e addirittura dai pazienti veri e propri.
0: Ecco.
1: È un'opera, non dobbiamo pensare a quei libri pesanti, eccetera, è un'opera snella, di formato piuttosto grande. E comunque appunto corredata di illustrazioni che non sono solo decorative, ma proprio sono anche scientificamente attendibili per l'epoca.
0: Certo, quindi importante appunto anche non solo dal punto di vista illustrativo, ma proprio di contenuto scientifico, ci sembra di comprendere.
1: Questo assolutamente, era una silloge, diciamo un vademecum, sia per i medici professionisti, chirurghi eccetera, però era scritto in modo tale, con testi semplici e chiari, che poteva essere utilizzato anche da persone che erano curiose di dire qualcosa di più di come curare il proprio corpo. Infatti diciamo che l'automedicazione era molto più diffusa all'epoca rispetto, come anche la conoscenza delle erbe dalle quali si traevano appunto le medicine.
0: Certo.
1: E questa seconda edizione del 1494 è bellissima la cosa, perché si tratta di testi che vengono dal Medioevo, che sono ereditati dal Medioevo e sono però tradotti e arricchiti. E l'autore, diciamo, il curatore di questa edizione, dell'edizione particolarmente bella e scientificamente attendibile del 1494, era stato sempre un po' misconosciuto. È un certo Pietro del Min che veniva confuso, se andava bene, veniva confuso con un altro Pietro, Floriani, che era in realtà un filologo e un cultore del greco, del latino e dell'ebraico, e normalmente viene completamente ignorato dalla storia, anche dalla catalogazione eccetera. E invece sono stati rinvenuti dei documenti, abbiamo trovato dei documenti che raccontano come questo medico veramente sia esistito appunto tra la metà del 400 e il primo decennio del 500. Non solo, abbiamo localizzato la casa in cui abitava, che era la piazza principale di Montagnana, aveva una condotta medica, cioè faceva il medico
0: condotto, di base, diremo oggi.
1: E poi insegnava medicina prima a Padova e poi a Ferrara, e a Ferrara faceva anche il disegnatore anatomico. E di qui, insomma, abbiamo capito che in quanto disegnatore anatomico era proprio lui che ha inserito delle nuove illustrazioni all'interno del testo.
0: E quindi, insomma, era docente allora a Ferrara e anche a Padova, due insegnava nelle due università?
1: A Padova prima, lui si è formato a Padova.
0: Sì.
1: E poi negli anni 80 e 90 del 400, quando appunto cura questa edizione, stampata poi da stampatori che erano particolari, avevano investito moltissimo, stampatori veneziani che avevano investito moltissimo soprattutto nel libro giuridico, e con lui invece si lanciano per la prima volta a pubblicare un libro di medicina corredato di una serie di illustrazioni, tra cui una dissezione anatomica che poi faranno scuola, poi verranno ripresi anche da edizioni successive, per esempio l'anatomia di Vesalio, eccetera. Sì, sì, sì. E quindi diciamo che possiamo vedere trasfusa tutta la sua esperienza di medico, sia di medico condotto che di medico anatomico proprio, all'interno di quest'operetta,
0: di quest'opera. Certo. E allora, ecco, lei ovviamente è storica della medicina, allora come possiamo immaginare, come la possiamo pensare alla medicina del 1400-1500? Lei ha fatto un cenno basata molto sulle piante officinali, no? Mi sembra fosse questo un po' il riferimento. Sì. Come la possiamo immaginare, professoressa?
1: Allora, io direi di guardare sempre anche con un'ottica comunque di comprensione e di attenzione. È un'epoca in cui si sperimentava moltissimo anche a livello appunto di piante, di erbe officinali, e mi è capitato, ma poi anche in questo libretto in un caso ho fatto un controllo, di vedere come le ricette medicinali, ce ne sono alcune che sono assolutamente improponibili al giorno d'oggi, soprattutto con sostanze animali, ma per quanto riguarda quelle elaborate con sostanze vegetali, in alcuni casi si può riscontrare come l'analisi biochimica attuale confermi le proprietà terapeutiche di alcune piante, i principi attivi per le quali venivano utilizzate per curare i corpi malati ancora nel 400, se non anche prima. Quindi bisogna sempre stare attenti a non dare giudizi troppo tranchant sull'oscurantismo di certe forme di medicina precedenti. E comunque direi che questo libretto di per sé, che comunque è di semplice e di gradevole lettura, serve. Sono riprodotte nel libro della Marsilio, tra l'altro ci sono le riproduzioni delle 10 tavole filografiche che sono acquerellate di un esemplare conservato dalla biblioteca universitaria di Padova, e rappresentano proprio il vademecum di quello che era il medico del 400, di fine 400. Prima di tutto c'è la tavola delle la ruota delle urine cosiddette, perché un primo approccio del medico verso il paziente malato qual era? Era esaminare lo stato delle urine, quindi il colore, soprattutto tutto, l'odore, addirittura il sapore. Sì. E quindi c'è la rappresentazione di queste matule che contengono le urine con i diversi colori, e c'è il consulto appunto dei pazienti che vanno a far vedere le proprie urine. Poi ci sono sostanzialmente tutta una serie di altre illustrazioni, e lì troverete anche un commento puntuale alle singole illustrazioni che rappresentano momenti fondamentali nella vita quotidiana dell'epoca. Per esempio c'è la visita del medico al malato di peste. La peste allora era in una situazione quasi di endemia, cioè si ripresentava, era un fenomeno carsico. Sì. C'erano ogni tanto dei momenti di epidemia in cui scoppiava, e cosa succede? Tutto quello che ciò che funzionava veramente era il distanziamento. Vedrete poi il medico che si avvicina al naso, una spugna intrisa di aceto, perché l'aceto appunto contribuiva alla disinfezione dell'ambiente. E nel testo invece trovate una serie di ricette anche medicinali che avrebbero dovuto alleviare quelli che erano gli effetti della peste. In realtà sì, saranno efficaci soprattutto le fumigazioni a base di bacche di ginepro e di resine, e poi a base di zolfo, ecco, per allontanare i topi che poi erano il vettore principale. E poi troviamo appunto una bellissima, ci sono anche delle raffigurazioni dell'individuo umano, tutte fatte comunque con un certo gusto classico, tanto che vengono attribuiti addirittura ai Bellini o a Mantegna il disegno, l'invenzione originale del disegno. disegno. E alla fine trovate praticamente l'ultima filografia che introduce un testo che ha voluto proprio questo Pietro del Minna Montagnana, che sarebbe la dissezione del corpo umano, l'anatomia appunto, con il testo di Mondino dei Liuzzi, che era un medico del 300, che per primo introdusse proprio la dissezione del corpo umano all'interno della facoltà universitaria di Bologna. È un momento importantissimo perché è un momento in cui si vince la resistenza tipica, un po' culturale, abbastanza diffusa, di non guardare all'interno del corpo umano, perché era quasi un atto sacrilego nei confronti del creatore, invece si comincia a guardare direttamente con gli occhi diretti. In queste filografie proprio degli storici della medicina, che sono anche medici, che non è il caso mio, hanno spiegato come ci sono dei dettagli nella raffigurazione degli organi che interni che sono proprio frutto di dell'esperienza di qualcuno che aveva visto direttamente queste cose, a maggior ragione appunto opera di Pietro del Minna, che sicuramente tracciò i disegni in quanto disegnatore anatomico, e probabilmente altri poi li incisero sulla matrice filografica per produrre il libro.
0: Certo, e quindi insomma si è dato veramente documentazione importante da poter appunto analizzare e fare ricerca. Allora, professoressa, andiamo un po' così uno sguardo. Che malattie erano più diffuse? Lei giustamente ha detto la peste, qualche altra che possiamo ricordare all'epoca? Infettive, infezioni, malattie della pelle?
1: Allora, allora c'è, adesso ripercorro le dieci illustrazioni. Le prime riguardano appunto la diagnosi della malattia, la ruota delle furie. Quelle successive, le illustrazioni successive, per esempio in una c'è l'uomo delle malattie, una figura appunto a piena figura dove c'è la composizione insieme sia del testo stampa che delle immagini geografiche, si dice, delle varie malattie che potevano interessare il corpo dalla testa ai piedi sostanzialmente. Dopodiché abbiamo anche l'uomo dello zodiaco, ecco un'altra raffigurazione che tra l'altro esteticamente è bellissima, l'uomo dello zodiaco, perché siamo in un'epoca in cui l'astrologia non è distinta dall'astronomia si insegnava comunque l'astrologia, era materia di insegnamento all'interno dell'università, e qui c'è una bellissima figura di uomo, figura maschile, con i vari segni zodiacali, un'immagine che avrà una grandissima fortuna, ma di segni zodiacali posizionati in diversi punti del corpo, perché si riteneva che appunto quando la luna entrava all'interno di un determinato segno zodiacale aveva influenza su una determinata parte del corpo, e in quei giorni in cui la luna era in quella determinata parte del corpo non si potevano eseguire salassi, che era uno dei metodi principe, diciamo, per la cura, per un primo approccio, verso la terapia. Infatti dopo c'è l'uomo anche dei salassi, subito dopo l'uomo dello zodiaco c'è l'uomo dei salassi, dove sono segnalati i punti in cui svolgere i salassi in determinati tempi. Poi c'è un'altra raffigurazione molto impressionante, che avrà grande fortuna anche questa, ma anche addirittura nel Novecento, e l'uomo delle ferite. Sembra quasi un San Sebastiano, tutto trafitto da strumenti appuntiti, dove si spiega, a seconda delle ferite, tutto intorno ci sono anche dei testi riprodotti nell'immagine, e si spiega, a seconda del tipo di ferita, ulcerazione, eccetera, della superficie del corpo, quali erano i rimedi da attuare. Abbiamo una bellissima illustrazione poi che riguarda la donna, la figura della matrice dal natural, E questa proprio è quella in cui anche lo storico della medicina tedesco, che è anche medico, ha detto appunto che la raffigurazione degli organi interni è particolarmente attendibile e fatta da qualcuno che aveva avuto esperienza di una dissezione. È la raffigurazione di una donna seduta però con molta eleganza, a differenza invece dell'incisione che figurava nell'edizione in latino, che era una frog-like posizione, una posizione insomma non molto elegante, diciamo. E diciamo farà scuola poi anche per le successive edizioni, sia di quest'opera che di altre che riguardano l'anatomia femminile. Ecco, c'è questa, certo. Poi c'è la visita al malato di peste e infine appunto la lezione dell'anatomia.
0: Certo.
1: E tra l'altro in questa la lezione dell'anatomia c'è proprio il c'è anche una sperimentazione da parte dei tipografi che erano i De Gregori veneziani, che sperimentano delle modalità di coloritura semimeccaniche, un po' imprimendole con xilografie a più matrici che diventa complesso, oppure colorandole anche, facendole colorare come stencil. Diciamo che sopravvivono una trentina di esemplari adesso nel mondo, sono censiti una trentina di esemplari del primo libro illustrato di medicina. Non tutti sono acquerellati e belli come quello che è conservato a Padova e le sue tavole sono così prodotte. Possiamo trovare anche degli esemplari semplicemente in bianco e nero.
0: Certo, ma acquerellati forse danno anche più il senso di che cosa era allora, come la si intendeva e per comprendere meglio appunto questa materia. Professoressa, qualcuno si chiede qui, riusciamo ad avere un po' la longevità, cioè quanto si viveva all'epoca, vuole dire un ascoltatore, se riusciamo a capire 50 anni, 40 anni, l'età media, ecco, oggi chiameremo l'età, si riesce a comprendere?
1: Sì, ci sono degli studi fatti poi anche della mortalità in tempi di peste, sì, eccetera. Diciamo che la vita media era molto più bassa rispetto ad ora, ma perché c'era una mortalità molto alta, soprattutto nei primi anni, nell'infanzia.
0: Sì.
1: Diciamo, io ho guardato anche, poi sempre per ricerca, per altre cose, moltissimi necrologi che sono conservati in archivio di Stato a Venezia. E c'è più di qualche persona che vive addirittura 100 anni. E allora c'è anche nel 600, ecco, presente soprattutto quel secolo, questi necrologi sono dei registri in cui si registrava la singola persona che abitava nella parrocchia tal dei tali, che il giorno tal dei tali è morta, di che cosa è morta. E accanto a queste persone particolarmente longeve disegnavano un sole o comunque qualche altra cosa per distinguerle. Quindi insomma non ci sono moltissimi casi di persone particolarmente anziane, però insomma
0: però
1: più di qualcuno.
0: Qualcuno insomma arrivava anche ai 100 anni, che non è poco assolutamente.
1: Qualcuno arrivava, esatto.
0: Ma l'età media cos'era? Sui 50? Non so, da volte si faceva...
1: Allora, poi dipende molto dal secolo, cioè dal periodo, eccetera.
0: Sì.
1: Potrei dire, però insomma fare un discorso così generico è un po' difficile, sicuramente intorno ai 50, però come le dico la media è poco significativa perché c'era una grandissima mortalità infantile
0: e quindi
1: questo abbassava moltissimo la media.
0: Certo. E i bambini morivano di malattie, cioè che malattie erano, non so, polmonari?
1: Questo è un punto abbastanza arduo perché molto spesso è difficile anche cercare di capire in base alle descrizioni che ci sono di quale tipo di malattia effettivamente si tratti, molto spesso sono sintomi eccetera, quindi c'è un modo diverso di descrivere la malattia. Certo è che probabilmente questa analisi andrebbe fatta da parte di un medico vero e proprio, però diciamo c'è proprio la difficoltà nell'affrontare nelle fonti la terminologia, una corretta terminologia rispetto a quella che usiamo attualmente. per esempio, insomma, anche in questo libricino si parlava di diabete, e quindi un rimedio contro il diabete che faceva far molta urina. In realtà quello è un sintomo generico, non necessariamente riconducibile al diabete, bisogna vedere. Comunque utilizzavano, per esempio, per tornare all'elemento delle erbe officinali, ma anche erbe di vari tipi, lo curavano con un'erba, la ristorocchia, che comunque si utilizza ancora proprio per la ritenzione delle urine, eccetera, quindi che aveva delle funzioni simili.
0: Certo.
1: Quindi, cioè, è un universo, è un mondo, quello di riuscire ad interpretare correttamente.
0: Certo, e dopo arriviamo al nostro teatro anatomico qui di Padova Università, che lì apre la strada per appunto l'anatomia vera e propria, che si incomincia ad operare, che c'era forte resistenza, lei ha detto prima, professoressa, ma era un po'...
1: Sì, perché comunque è una questione molto delicata entrare nell'interiorità dell'individuo e figuriamoci rappresentarla, quindi la raffigurazione appunto di una dissezione anatomica con tutti gli elementi, poi c'è il docente in cattedra che legge, il lettore che sta in cattedra e legge quello che si sarebbe dovuto trovare all'interno del corpo che viene dissezionato. Tra l'altro le lezioni anatomiche appunto molto spesso non facevano altro che confermare quello che dicevano i medici delle generazioni precedenti e soprattutto le autorità, per cui nel Cinquecento la tetine molto spesso non si vede quello che succede nella realtà, anche se si fanno delle dissezioni vere e proprie. Per esempio Vesalio, che è il vero rivoluzionario, il Mondino dei Liuzzi è un'eredità ottima e comunque sicuramente però medievale. Vesalio nel Cinquecento invece sarà molto contrastato per alcune conclusioni che trae dalle sue dissezioni anatomiche, proprio perché non corrispondevano a quanto detto dalle autorità nei loro libri, quindi è una strada molto lunga. Ecco, dalla seconda metà del 400 in poi si diffonde anche attraverso la stampa il disegno del corpo che è dissezionato. C'erano dei fogli volanti fatti con lembi sovrapposti, per cui dalla persona umana alzavi dei lembi, si vedevano gli organi sottostanti, alzavi ancora dei lembi, se ne vedevano altri, che hanno una grandissima diffusione e abituano poco a poco anche un po' la popolazione, le persone in generale abituano a vedere cosa c'è all'interno del corpo, e quindi è un po' una cosa culturale, un clima culturale che viene cambiando e si diventa più disponibile ad accettare anche questo tipo di intervento nel corpo umano, e si inizia a guardare la realtà vera e propria di quello che c'è all'interno del corpo.
0: Certo. Professoressa, chi faceva resistenza, penso il mondo religioso o anche qualche altro?
1: Il mondo religioso o anche
0: qualche altro si opponeva, faceva resistenza appunto a questa vivisezione?
1: Sì. Allora sì, soprattutto diciamo, però è più la temperie culturale che non una proibizione vera e propria, non c'è una proibizione vera e propria da parte della Chiesa. Diciamo che deve essere un fattore che viene accettato a poco collettivamente, infatti entra prima di tutto nelle università e poi, per esempio, a Venezia c'era, già dal 1488 avevano autorizzato, ma Venezia diciamo era molto lungimirante nella sua politica sanitaria e già dal 1488 aveva autorizzato una specie di teatro anatomico mobile nel quale si facevano le dissezioni, e mobile perché poteva andare in diverse parti della città, e proprio in quell'anno l'obbligo per i medici fisici collegiati di assistere all'istituzione anatomica, perché non era così scontato appunto che lo facessero volontariamente, neppure le persone che per professione avrebbero dovuto assistere, quindi
0: certo.
1: È questione di temperie culturale più che di vere e proprie proibizioni.
0: Sì, sì, certo. Insomma, è andata a maturare nel tempo questa convinzione. Allora, noi torniamo al nostro libro, che lo vedremo a settembre, mi diceva la professoressa, circa, insomma, no?
1: Allora, sì, penso di sì, a settembre.
0: Sì, sì, sì, in tutte le librerie troveremo appunto questo libro così curioso, ma così anche che dà tanti spunti, come la sta raccontando lei, che è chiarissima appunto in questa esposizione, possiamo capire l'evoluzione nei secoli di questa materia che insomma ci interessa a tutti, speriamo il meno possibile, ma,
1: esatto.
0: Ma speriamo, insomma, interessa a tutti.
1: Ma anche, anche il bene, cioè nel senso che il regime sanitatis ti insegna anche la dieta corretta senza essere rigidamente integralisti, e comunque anche ecco quello che è bello di quest'epoca del 400, del Rinascimento, è il profondo legame che avevano con la natura, soprattutto vegetale, il regno vegetale, che noi abbiamo perso.
0: Sì.
1: Loro conoscevano benissimo certe erbe, sapevano quali medicamenti si potevano trarre, cioè non solo i professionisti, non solo gli speziali, ma anche le persone comuni.
0: La
1: questo
0: gente comune,
1: dovremmo recuperarlo un po'.
0: Certo, quindi tornare un po' al mondo vegetale che ci ha dato tante risorse, risolve problemi nei secoli, appunto come ha detto lei all'inizio, quindi insomma massima conoscenza e massimo rispetto per il mondo vegetale. Allora noi ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, ringraziamo la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina. È stata chiarissima, professoressa, una materia che...
1: Ma la ringrazio.
0: È bene capire e conoscere soprattutto questo percorso, che a volte non lo si affronta così frequentemente. Allora, il testo, mi dicono quali ascoltatori, a settembre ci ha detto la nostra ospite.
1: Benissimo. La ringrazio moltissimo.
0: Grazie a lei, professoressa. Grazie, buona serata, buon pomeriggio, grazie. È molto interessante sapere la storia anche appunto della medicina, che speriamo non averne bisogno assolutamente, perché insomma sempre viene il brivido, però insomma è bene conoscere soprattutto il passaggio della nostra ospite importante, il mondo vegetale, le erbe officinali, quanto hanno curato, quanto sono stati importanti, ma quanto lo sono ancora adesso, anche se sono state magari superate da altre forme, da altre, la chimica, da quello che è venuto dopo questa epoca, diciamo l'epoca del 400, 500 e via, e anche oltre, ma ancora offrono delle proprietà straordinarie da conoscere, e soprattutto da quello che è stato, pensiamo all'orto botanico di Padova universitario, dove c'era lo studio proprio mirato a conoscere le piante officinali, per non sbagliare, per non confondersi, per non trattare una pianta per un trattamento che era nocivo e che poteva creare anche E ritorniamo in diretta. Allora adesso trattiamo altri argomenti, perché sono due. Un primo argomento riguarda le città che insomma viviamo come le vorremmo, vanno bene come sono, vorremmo cambiarle, più accoglienti, più attraenti, meno caotiche, meno rumorose a volte, perché insomma quando c'è il traffico siamo sottoposti a rumori pesanti, inquinamento acustico non da poco, consideriamo anche quello, non solo l'inquinamento appunto da carburante, ma anche inquinamento acustico. E quindi adesso vediamo un attimo cosa è stato lo studio di una urbanista, Elena Granata, che appunto lei dà dei suggerimenti, dei consigli anche per le amministrazioni ovviamente che hanno competenza nelle città, E come vede lei che si potrebbe, ecco, migliorare la città, perché non deve essere così un luogo dove si sta a disagio e dove si incontrano delle difficoltà anche a usufruire della città, perché ci sono tanti punti pubblici, zone pubbliche che per esempio non si entra con la macchina, non si può appunto beneficiare per orari, per limitazioni che ci sono, un po' per regolamentare la vita cittadina, un po' anche appunto perché insomma a volte si vorrebbe essere più liberi nella nostra città. In sostanza ci sembra che sia questo il tema appunto che viene trattato dalla nostra studiosa urbanista, ripeto, Elena Granata. Poi invece andiamo così proprio nella pittura di un grande artista tedesco, Albrecht Dürer, che abbiamo incontrato qualche volta, che lui è tedesco di Norimberga, è nato nel 1471 e come tutti i pittori dell'epoca era obbligatorio passare per Venezia, ma non passare così per fare un viaggio turistico, no, assolutamente, sostavano, prendevano residenza qui, vivevano a Venezia, per entrare nel clima culturale di Venezia, nel clima artistico di Venezia, nel clima delle novità di Venezia. E, lungimirante in tutto, anche prima con l'intervista avete sentito il passaggio, Venezia lungimirante anche nel campo scientifico della medicina, guardava sempre oltre, e quindi anche nel campo artistico abbiamo avuto fior fiore di artisti, di pittori, li citiamo in ogni trasmissione, però lui, ecco, era affascinato, il nostro Dürer, da quelle che erano appunto le novità che non poteva trovare a Norimberga oppure che non poteva trovare in Germania. Tutto bene? Sì, abbastanza bene, perché poi insomma è stato anche così un po' critico, ha avuto anche dei momenti insomma che si è sentito non danneggiato assolutamente, ma forse consigliato male, oppure lui ha interpretato male questo consiglio. Insomma, un Dürer che era anche, diciamo così, attento a quello che era il rapporto sociale, ecco, oggi lo possiamo chiamare così. Allora adesso noi appunto sentiamo il nostro ospite che conosciamo, una voce nota, Adriano Favaro, giornalista, scrittore, molto attento ai cambiamenti sociali, molto attento a tanti temi, ma appunto non trascura mai anche quello che è il tema culturale, il tema artistico nel caso di specie, come abbiamo detto. Allora adesso noi, sì, ci siamo, anche come orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo che cosa ci racconta.

0: allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a trattare due argomenti, uno che riguarda la città, come la vorremmo, accogliente, allettante, bella, tutta per noi, e poi vediamo dei suggerimenti appunto che vengono da un urbanista, Elena Granata. Poi in seconda battuta andiamo proprio con grande pittore tedesco Albert Dürer, vediamo un po' come si è trovato a Venezia. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con tanto piacere Adriano Favaro, giornalista e scrittore, che salutiamo. Adriano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, diciamo, questo studio, questi consigli che vengono da questa urbanista molto attenta, Elena Granata, come vede le città, come le vorrebbe, come dovrebbero essere, come le vorremmo noi, insomma tutta una serie di quesiti di Favaro. Adriano, scusa.
1: Allora, ecco. Ricordiamoci una cosa, come sono nate le città? Perché se non capiamo questo, non capiamo neanche chi siamo noi in questo momento. Diciamo che le prime città risalgono a 10.000 anni fa, sembrano tanto, ma tutto sommato poi è un tempo piccolo per l'umanità. L'ominide, cioè quello che non era una cosa che assomigliava alla scimmia, ma non era ancora un uomo, 3 milioni e mezzo di anni, ok?
0: Cioè, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Fate i conti poi su questo percorso e quante ne dovremmo fare. Allora, le città sono, Elena Granata è un urbanista che io non conoscevo, avevo sentito parlare, aveva scritto dei libri, uno in modo particolare che forse bisognerebbe leggere, La città delle donne, dove lei diceva: ma se le donne amministrassero le città farebbero degli orari diversi, avrebbero dei marciapiedi differenti, i tempi, i percorsi, insomma. Ha capito che quelle donne che lavorano, che poi devono mantenere la famiglia, gli anziani ragionano meglio di quei quattro maschi che fanno l'assessore, ma poi quando sono a casa non hanno altro da fare. E questa volta scrive un libro che io incontro per caso e che si chiama La città è di tutti.
0: Sì.
1: Che è uno slogan che molti urbanisti stanno riprendendo, che pochissimi politici, non parlo né di centro, né di destra, né di sinistra, né di civiche, né di Lega, né di opposizione, né di Vannacci che vuole chiudere le panchine ora e di tutte le altre cose pazze che questa gente cerca di fare. Parlo di chiunque, tutti gli amministratori pubblici hanno fatto degli errori nelle città, ma sì, un po' di responsabilità ce l'ha anche il silenzio di ciascuno di noi. Se stiamo zitti siamo corresponsabili, non possiamo lamentarci con il vicino di casa, dobbiamo andare da chi amministra per raccontare. Allora, quello che non ci piace è che la città è fatta anche di un'altra cosa, dice Granata, che è una donna simpaticissima, molto semplice, che sta facendo il giro di questa regione anche con molti amministratori che vogliono vedere le cose con un occhio nuovo. E lei cosa dice? Ok, la città è di tutti, ma è anche gratis. Ciò che ha valore non ha prezzo, il valore di stare bene non deve avere un prezzo, e fa un elenco all'inizio del suo saggio, che poi è bello come romanzo perché racconta tante storie, tanti aneddoti dei tempi passati, ma anche della modernità, di come per esempio alcune città europee hanno cambiato molto e stanno facendo vivere bene la gente. Ma sostanzialmente dice: ma voi siete andati in una città? Sì. Allora dovete pagare il parcheggio, dovete pagare per fare pipì, dovete pagare per sedervi perché non ci sono più panchine, dovete pagare per bere perché non c'è più una fontanella d'acqua, dovete pagare tutto.
0: Sì.
1: È esattamente il contrario di quello che è l'anima con la quale la città è nata. La città è nata per far stare assieme la gente nel modo più economico e semplice possibile. I servizi, artigiani, trasporti, commercio, la gente, sanità, dall'antichità, educazione, scuola, sicurezza, messi assieme più vicini, sono più facili da farsi. Se poi succede come da noi, che questi servizi non ci sono, che le panchine vengono segate perché si teme che ci sia da qualcuno, ma chi ha più di 75 anni, io alzo la mano perché ho questa età, ogni tanto, magari dopo aver giocato milioni di partite a tennis, a calcio e migliaia di chilometri in bicicletta, a questa età uno dice: vorrei sedermi. Io ho girato un po' l'Europa e abbastanza il mondo, in tante altre città la gente si siede normalmente. Sembra che da noi, parlo del Veneto, parlo di Padova, parlo di Treviso, Venezia, Mestre, Conegliano, Vittorio Veneto, sembra che queste cose non esistano. Cioè i cittadini sono invisibile la città stessa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisogna ripensare tutto, e lei dà una licenza, il tempo libero, sosta, sport, la natura, l'ombra bisogna parlare, perché non esiste più i bambini che giocano nelle città, quando si vedono fotografiamoli perché sono una rarità, ormai stanno scomparendo. Ci vuole una nuova grammatica urbana, lei la chiama così, che è oggi una maniera di parlare in maniera diversa della nostra città. Della nostra città, io ho conosciuto molte persone, molte mamme che sono le più intelligenti, dicevano ancora tanti anni fa, già 30 anni fa, abitavano a Mestre, Venezia, Padova, beh, ma se io esco e ho una bambina di 6 mesi, cosa faccio se non andare 8 mesi o un anno o due, andare dentro un negozio? Perché non c'è niente. E questo niente è la cosa più orribile e tragica che tutti possiamo testimoniare, perché proprio non c'è più niente di gratuito, di servizio delle città. Faccio un altro esempio: Mestre è un bruttissimo posto dove si raccolgono gli autobus che partono nelle varie direzioni della Mestre, della città dove abito, quindi non quella che conosco di più, ma le stesse cose le potrei dire di Padova dove ho studiato e di Treviso dove praticamente sono nato. E beh, avevano una toilette pubblica, l'unica, di una città di 200.000 abitanti, siccome ogni tanto ci andavano quelli che non dovevano andarci, facevano qualche diavoleria, cosa che succede in tutto il mondo, beh, la eliminiamo. Risultato, se uno si trovasse in difficoltà, e molti amici mi dicono: ma io prendo dei diuretici, devo andare a pipì, bagno ogni tanto, non posso farne a meno, e se trovo un bar chiuso dopo una certa ora, cosa faccio? Queste cose è possibile che gli amministratori non le sappiano, non le pensano. Del resto, cioè, andate a Venezia dove ci sono le toilette pubbliche semi nascoste eccetera, che sono alle 18 o alle 20 se non sbaglio, quindi se uno arriva mezz'ora dopo non esiste più, sì, vado a bermi un caffè, sì, bar poi molte volte non hanno neanche la chiave, non te la danno eccetera. Se le diamo a tutti i grandissimi enormi fastidi che vediamo attorno nel nostro vivere quotidiano, rallentando un po' di più, Granata dice: ma perché si deve bere per strada, no? Se voi andate in alcune città turistiche, vedete queste orde di turisti, mi metto anch'io, ma non ho più l'età a fare il turista, con degli spritz enormi che sono mezzo litro, tre quarti di litro, non so quanto, che girano per la città bevendo. Qualche decennio forse non accadeva, non era neanche pensabile, certo. O se no dice: ma perché si deve fumare nei luoghi pubblici? Nelle stazioni tedesche c'è un posto dove si fuma ed è una specie di maxi cabina del telefono dove ci si mette in 4-5 e se si vuole si fuma, fuori non si fuma più, e quindi l'hanno fatto in tantissime altre parti del mondo. La Granata dice: